0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio.

0: non credevi che fosse carica.
1: Silvi!
0: Oh, mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri.
0: Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va. Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Silvi. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Silvi. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
0: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stava chiedendo.

0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuna non posso far conoscenza con nessun'altra.
1: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
1: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
2: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.

0: Lei mi nasconde il panorama.
1: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
1: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
1: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
1: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
1: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
1: La prego, se è per me non lo faccia.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
1: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
1: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
1: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
1: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
1: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
1: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione, proverà a telefonarmi.
1: È sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.
1: C'è un solo Charles Lampert?
0: Signore, spero di sì.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lambert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: allora, madame? Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Ah, svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco, secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets Lamper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente.

0: ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego? Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geneva è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Ho scritto. Ieri ha telefonato il dentista, ha disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
0: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
1: Scoperto niente?
0: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
1: È finito, posso andarmene?
0: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
1: Sì.
0: E questo?
1: Io non capisco.
0: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa?
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare? Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
1: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
0: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta a un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
1: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri con un blef ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: E perché te la prendi tanto?
3: Se son capace di fregarla così, pensa a cosa possono fargli i russi.
2: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
2: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
2: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu, ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
2: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signore. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
2: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
2: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
2: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
2: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
2: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fondi. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
2: A un agente?
5: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
2: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
5: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
2: Posso avere un sandwich, per favore?
5: Pollo o fegatelli?
2: Pollo.

0: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
1: Era per questo?
0: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia. Per dirci se riconosce... Ah, a proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
1: Molto piacere.
0: Grazie. Dunque, signora Bass...
1: No, prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
0: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
1: Ma questo è Charles?
0: Sì.
1: È molto giovane, quando è stata fatta?
0: 1944. E quegli altri?
1: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
0: Il nome di Tex Pentolomi non le dice niente?
1: No.
0: Vuole un po' di vino?
1: No, grazie.
0: Avanti un altro.
1: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
0: Lei lo conosce, signora Lampert, Leopold V. Gideon?
1: No.
0: Ora guardi l'ultimo.
1: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
0: Hermann Scobie. Non l'aveva mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
0: Signora Lampert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
0: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
0: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
0: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro. Charles Bass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma... si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
1: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei.
1: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
1: È Ponch, naturalmente.
2: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
2: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, no, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no, signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa?
0: No.
1: È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
0: No, no.
1: Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: pazzo,
1: capito?
0: Sono completamente pazzo!
2: Che le prende? Oh. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarci, sì. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
1: Lo sa qual è il suo difetto?
0: No, quale?

0: i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suono.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: dentro la finestra e poi è sparito.
1: Pamela, ti prego.

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole. Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a...

0: Quello lì.
1: Andiamo, non essere così avido, Erma. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
2: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
3: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
0: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
1: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
3: L'ho presa io, perché?
1: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
3: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
1: Non ti preoccupare.
3: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così, ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno, non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami, tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me, andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì, è qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui. Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
2: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
2: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
0: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: Δεν θα έχουν δει.
1: È stata seguita?
2: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
1: Agenti?
2: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
1: No.
2: Ma l'ho vista.
1: Allora non è Carson Dyle.
2: Carson?
1: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
2: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo?
1: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
2: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
1: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
2: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
1: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare 250.000 dollari in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. Invece di consegnare loro, lo rubarono.
2: Ma come?
1: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto di milione di dollari esente da tasse.
2: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
1: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobi la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
2: Niente, credo. E poi che successe?
1: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
2: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
1: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
3: La soupe se pour qui?
2: Pour moi.
3: Voilà.
1: Dov'ero rimasto?
2: Ah, quando Carson Dyle era morto.
1: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
2: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
1: Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
2: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
1: CIA, signora Lampert, che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
2: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
1: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
2: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
1: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
2: Ma perché io?
1: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
2: Agenti.

0: Fräulein? Fräulein!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
0: Fräulein! Fräulein!
1: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: Dial, signorina, di Y L E.
1: Sì, signor Dial, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dial, oggi nulla.
2: Grazie.
3: Signor Dial, prego, è desiderato al telefono. Signor Dial, cabina 4. Il signor Dial è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
3: Buongiorno, signor Dial.
2: Regina?
1: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
3: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
1: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dial.
1: Carson Dial è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
1: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
1: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo con la

0: Как Кьюза.
1: Где спи, отец Кумсен?

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, Dyle. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vaci piano.

0: problema.
1: Che vuoi?
0: Come te la passi?
1: Tu che ne dici?
0: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie!
1: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che...

0: Ti dessi un'occhiata.
1: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero?
0: Oh, oh, oh, oh.
1: Ti fa male?
0: Che cosa?
1: Ti fa male.
0: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
1: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
0: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
1: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
0: Ah. Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
1: Sì.
0: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
1: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
0: Alexander.
1: Ok, Alexander. Ho finito.
0: Bene.
1: Sei un uomo nuovo.
0: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
1: Esiste una signora Dyle?
0: Sì, ma siamo divorziati.
1: Questo lo diceva Peter Joshua.
0: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
1: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
0: Non si può.
1: Ci deve essere un sistema.
0: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
1: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
0: No, perché porta i mocassini.
1: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
0: E perché non un piedi neri bugiardo?
1: Tu che cosa sei?
0: Un sincero piedi bianchi.
1: Vieni qui. Siediti.
0: Vuoi guardare come sono i piedi?
1: Sì.
0: No, smettila ora, andiamo Regina, stammi a sentire.
1: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
0: Anche Giulietta aveva 15 anni.
1: Ma io non ho 15 anni.
0: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
1: Vuoi essere un po' serio?
0: Hai detto una parola spaventosa.
1: Che parola ho detto?
0: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
1: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
0: Regina, lascia stare.
1: Ok.
0: Beh, che stai facendo?
1: Ho lasciato stare.
0: E chi ti ha detto di farlo?
1: Tu l'hai detto.
0: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
1: Oh.
0: Ora basta.
1: Alex, credo proprio di amarti.
0: Sta suonando il telefono.
1: Che importa, chiunque sia non la smetterà.
0: Sì.
1: E nemmeno io.
0: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
1: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
1: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì, un piccolo motivo di 6 o 7 anni che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
1: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
1: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
0: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
1: Devo telefonare subito a Sylvie. Io non...
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
1: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
0: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
0: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
0: O tu?
3: Oh...
0: O lui.
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
0: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui con il rischio che gli altri lo scoprano.
0: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
0: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
0: E nel frattempo noi frugheremo la vostra stanza.
6: No, la mia no.
0: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
6: Dammela qua.
1: La mia stanza è aperta.
0: Ehi, un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
0: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
1: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
0: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
1: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
0: Coraggio.
7: Tex.
2: La roba di Charlie.
7: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
7: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
7: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
7: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
7: No, a meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
7: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
7: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
7: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale.
1: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao.
8: Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
4: Lo seppellirei in giardino.
8: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
4: Oh, nemmeno io.
8: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
4: Lassù.
8: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
4: Trovato, trovato, trovato!
8: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
4: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! Lo abbiamo trovato!
0: Lo hai trovato?
1: No.
7: Come sarebbe no?
2: Il bambino stava urlando.
4: È lassù!
1: Credetemi, non c'è niente lassù.
2: Ah, sì. Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi

0: collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
1: Chi credi che sia stato? Gideon?
2: È possibile.
1: O Tex?
2: È possibile.
1: Tu sei proprio di grande aiuto.
2: Sì, hai ragione.
1: Mi compri uno di quelli?
2: Uno di quali?
1: Io credo che sia stato Tex.
2: Ah.
1: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
2: Perché credi che sia stato Tex?
1: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
2: Voi credete che sia femminile essere tanto illogica oppure vi viene spontaneo?
1: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
2: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
1: Credo che ci venga spontaneo.
2: Eh? Chi?
1: A noi donne.
2: Ah.
1: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
2: Come Scobie?
1: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
2: Ah.
1: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'? Ah. Oh.
2: No, grazie.
1: Oh.
2: Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
1: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
2: Sì, lo so.
1: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
2: Beh, qualcuno avrà pensato che quattro parti erano troppe.
1: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
3: È vero.
4: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
3: Cosa? Assassinare qualcuno?
4: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
2: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
1: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
2: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
1: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
2: Lo sai che sei una peste?
1: Fai entrare.
2: No, devo fare il bagno.
1: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
2: Perché?
1: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
2: Ma sono due passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
1: Preso!
2: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
1: La doccia è di là.
2: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
1: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
2: Perché non chiami uno di loro?
1: Se ti fa piacere.
2: Oh, tu sei matta.
1: Che stai facendo?
2: Mi tolgo le scarpe. Che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
1: Chiudi la porta.
2: Temo di non conoscere questa canzone. Beh.
1: Chiudi la porta!
2: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ah sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert. Ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di...

0: Uno sbaglio?
1: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
2: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
0: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
2: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
0: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me? Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
2: No, non ancora.
0: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
2: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
0: Sarebbe già qualcosa.
2: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
0: Carson Dyle non aveva fratelli.
2: Beh, ti posso spiegare tutto, se puoi starmi a sentire.
0: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
2: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
0: Romanzata o non romanzata?
2: Per favore, vuoi stare zitta?
0: Ma no!
2: Vuoi starmi a sentire?
0: Avanti.
2: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma un'impresa normale, ma quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
0: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
2: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
0: Cosa vuoi dire?
2: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
0: Vorresti dire che sei un ladro?
2: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
0: Io non ci posso credere.
2: Non ti posso biasimare per questo.
0: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
2: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
0: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
2: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
0: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
2: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
0: Esiste una signora Adam Canfield?
2: Sì, ma siamo
0: divorziati. Siamo divorziati.
2: Ecco fatto, ora continua a mangiare.
0: Mangerei un cavallo.
2: Se vuoi te la posso ordinare.
0: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
2: E come ti avrei sedotto?
0: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
2: Questo è vero.
0: Oh!
2: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
0: No, penso proprio di no.
2: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
0: Cosa?
2: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
0: Che cos'è il mio viso?
2: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
0: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
2: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Quién? Nella Hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli è servita a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui, Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli delegato britannico.
6: Oh, lavash!
7: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
3: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
3: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
3: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
3: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
3: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
3: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
3: Certo che c'è.
1: C'è?
3: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto? Ma
3: parlava di un posto, l'angolo di una strada, roba del genere. Oh, tocca a me.
6: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
3: Della conferenza dei paesi occidentali. Della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo. No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
3: E adesso che si fa?
1: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
3: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
3: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro, ti sei fatto fregare da una donna.
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Ah, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Mi fa piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni!
4: Dove si è cacciato?
3: Separiamoci. Tu cerca di là.
4: Ok.
3: Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?
3: Régie?
2: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
5: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
3: Vite, mon chéri, vite.
5: Là-bas.
2: Andiamo.
3: Oh, ma se n'è andato.
4: Me l'immaginavo.
6: André?
2: Monsieur Félix?
6: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
6: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
6: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
6: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
6: Sì.
2: E quello blu?
6: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
6: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
6: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collection. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
2: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
6: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
2: Grazie. E mi scusi.
6: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile, corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis...
1: Mais c'est pas urgent!

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: quell'uomo è Carson Dyle.
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi, ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA, l'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert, è vero, io sono un morto, mi guardi bene.
2: No, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego, credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido.
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
3: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo ucciderli, tutti e quattro, mi creda.
3: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
1: È inutile, lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò.
3: Si decida, signora Lampert, ora!

mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Vieni, massaggiati i piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marin.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie. E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
0: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre, viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza, finirei in galera.
0: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio?
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Bludgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema finalmente.
2: Sembra di sì, zia Betty.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: Beh, in tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente.
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovane una volta sola, lo so.

0: Vai.
1: Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
0: Perché, cara, cosa vorresti fare se andassi a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un
4: Forse non
3: autografo.
4: te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a
3: Oh,
4: letto.
3: signorina, lei è la mia attrice
4: Andiamo!
3: preferita.
4: Su!
3: Qual è il segreto del suo
2: Puzza,
3: successo?
2: lasciami in pace!
0: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno!
0: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zol.
1: Ah.
4: Sapevo di trovarti sveglia. Mica, smettila di piangere, tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangheri.
4: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
4: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano e piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
4: Oh sì, tu vuoi diventare qualcuno, ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci, volevamo creare un nuovo paese. Inoltre, volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato
4: Sì,
2: meraviglioso.
4: era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo fare. Capisci cosa intendo?
2: Sì, ho capito.
4: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
2: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
4: Sai, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a me o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, basta con queste sciocchezze. Ecco. Prendi questi e va a Hollywood.
2: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
4: Perché no?
2: Sono i tuoi risparmi.
4: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai
2: Oh
4: morire.
2: nonna, come posso ringraziarti?
4: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
2: Parola d'onore.
4: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per aver.

0: erbide rubata.
1: Oh, ecco, ci siamo.
2: Ti aiuto io, nonna.
1: Oh, lascia stare, faccio da sola.
2: Ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
1: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
2: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
1: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
3: Sta arrivando.
1: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh, eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierà il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Buongiorno.
3: No, per ora niente, provi più in là.
2: Allocamento spettacolo.
3: No, attenda lì, grazie.
2: Per ora niente, provi più in là.
3: Pronto? Collocamento spettacolo.
2: Sì, no, mi dispiace.
1: Ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema. Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lasky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma uno si sente preso in giro quando una persona gli chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto, non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
0: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente. Credo di aver perso tutto il mio coraggio.
2: Lo so. Io la capisco, signorina. Beh, c'è solo una cosa da fare quando si è stanchi, scoraggiati e con in tasca l'ultimo nichelino. Andiamo, venga con me, le offro qualcosa da bere.
0: Beh, io non sono ancora ridotta all'ultimo nichelino. Mi sono rimasti $11.
2: $11? È lei che deve offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
0: Non importa. E quando firmerò un contratto chiederò che lei diriga tutti i miei film.
2: Lei è una vera amica.
0: Oh, ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
2: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
0: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
2: Già, proprio così. Cos'ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
3: Conto da pagare $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Beh, per la quinta corsa bisogna, non so, trovare...

0: corsa possiamo.
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... La-la, dam-dam, la-la. Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare. Ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Oh. Ehi, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Silenzio!
6: Basta!
3: No! Lasciatemi! Prendetemi le mani di dosso.
7: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
8: Silenzio.
3: Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: ovviamente
1: in esterno.
0: Ovviamente non sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, ah, oh!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
1: Ciao, Oliver.
0: Oh, ciao, Casey.
1: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
0: Cosa c'è che non va?
1: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
0: Mm-hmm.
1: Tu eri il mio produttore preferito.
0: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
5: Mi scusi, signor Niles.
6: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
0: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
1: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
0: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
7: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
0: Senti, Libby, finirà sui giornali?
7: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
0: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci.
8: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
9: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
8: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
9: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
8: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
9: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
8: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
10: Oh, ciao, Norman.
8: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
0: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
8: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
0: Non conosci la parola basta, eh?
8: Non mi piace questo discorso, Oliver.
0: Avrei preferito non vederlo.
8: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
0: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
8: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
0: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
8: altri. Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
0: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
8: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
0: Non urlare!
8: Conosco tanta gente che lo farebbe.
0: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
8: Che vuoi dire con questo?
0: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno.

0: ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
1: Va bene,
0: da tanto
1: tempo. Sei una brava persona, non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario, quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
2: Buono solo per il divertimento.
1: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda. Scotch e soda.
3: Bene.
1: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
4: Caviale, signore?
1: No, grazie. Mi scusi. Incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
4: Non lo so.
1: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
4: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
1: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori e a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: Oh, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire.

0: No, comunque, mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte
0: Ah,
1: sua.
0: allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò.
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono, lo sai, e nel privato sono, lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì, credo di aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
2: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman? Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver. Lei ha quella sincerità, quell'onestà. Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi...
0: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì, sì, sì.
2: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? Dov'è l'elenco del telefono? Dov'è? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
3: Rest here, huh?

0: 26.
1: Sì?
2: Telefono.
1: Per me?
2: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
1: Grazie, scendo subito.
2: Signorina Blodgett? Gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: Pronto? Come? Pensi, domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh.

0: Mary,
1: trucco,
0: sposta
1: quella trucco,
0: dov'è
1: il trucco?
0: No, meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
5: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Bark?
7: Pronto, signor Bark?
6: Pronto, signor Bark?
5: Sì, ho capito.
6: Pronto, signor Bark?
8: Siamo pronti, signor Bark.
5: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
6: Silenzio!
5: Pronto, Norman?
11: Sì.
5: Pronta, signorina... come si chiama?
11: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
11: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlo, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
5: Pronti a girare, silenzio.
7: Chuck.
5: Azione.
12: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico. Questo è importante.
0: Ah, certo. Ho capito. Cioè, credo d'aver capito.
12: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
12: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé.

Mi sono prolungato troppo. Volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura. Ha un cuore d'oro. Solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa. Anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky come?
0: Vicky, si pronuncia Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
6: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
7: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
8: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
8: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
9: Ah, secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì,
9: ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
10: Bocca un po' piccola, eh?
9: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
8: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
8: Ecco.
11: Società autotrasporti Acme.
1: No,
11: il signor Smith per il momento non c'è.
12: Glielo porto subito.
13: Buongiorno. Cosa le porta, signor Maine?
14: Si vede che lavori qui da poco tempo.
15: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
14: Non lo so.

0: Devi chiederla a mia madre. Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
1: Manda la porta sempre, solo in casi eccezionali.
0: Società Autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
2: Acme? No, Smith non è qui.
0: Società Autotrasporti Acme.
3: Posso parlare col signor Smith?
0: Il signor Smith non... Norman!
3: Che traffico c'è tra te e Smith?
0: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
3: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
0: No, dovevo essere qui presto stamattina.
3: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
0: È iniziato il tuo film, vero?
3: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
0: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
3: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
0: Cosa?
3: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
0: Cosa stai dicendo? Non capisco.
3: Prendi tutto, vieni. Vieni. No. No. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
0: distribuzione. Mi eserciterà giorno e notte,
3: signore. E io le starò accanto.
0: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
3: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
4: Va bene. State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
3: Aspetta di sentirli alla fine del film.

0: Credi che ci abbiano...
1: Nessuno ci ha visti. Sono troppo impegnati a giocare a cricket. Ti amo da tutta la vita.
0: Ma ci siamo conosciuti solo 2 giorni fa.
1: La mia vita è cominciata in quel momento.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Main non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo.
8: Quella Lester è una miniera d'oro.
7: Non vi è piaciuto Norman May?
8: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
9: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
9: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
0: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
10: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
0: Stupendo, vero? Una trapunta di luci.
10: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri.

0: Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
0: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
0: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
0: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
0: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
2: Colpisci adesso. Guardia destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
2: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
2: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
2: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
2: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
2: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
2: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
2: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
2: E se smettessi di bere?
1: Sì!
2: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
2: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
2: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
2: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
2: No, certamente no. Erano solo ipotesi. Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
2: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
3: Quando? Dove?
2: Ah, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
2: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è?
3: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
2: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
4: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman Maine, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
2: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
4: Dovete farlo. Sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
4: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
2: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
4: Certo, fa pure. Vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky è il pericolo pubblico numero uno.
3: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
4: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
3: Pensa a progettare la fuga.
4: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
3: E il posto abituale credo sia una chiesa.
4: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici, come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è?

0: Non è originale?
1: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
0: Lo voglio.
1: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
2: Lo voglio.
1: Le metta l'anello al dito.
0: Sì.
1: Presto, per favore.
0: Certo.
1: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
3: Silenzio!
1: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
2: Grazie.
0: Grazie, signore. Grazie.
2: Oh, Danny.
1: Ora, se per favore firma la licenza.
3: Sì.
1: Sa, signora Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
2: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
1: Sa, anche la sua faccia non mi annoia,
0: davvero?
1: Signora
0: ecco
1: Henkel.
0: Qua. Grazie di nuovo.
3: Ecco, grazie, la sua ricevuta. Davvero, grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
2: Arrivederci.
0: Ci rivedremo.
2: Come?
0: No, volevo dire addio.
3: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
0: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva visto.
2: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
0: Ciao, Libby.
4: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
0: Lieti di averti visto, Libby.
4: Aspetta un momento!
0: Reggilo, Danny.
4: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
3: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
4: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
5: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
6: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte!
4: Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
6: Sono fermamente deciso a farla arrestare.
4: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norma Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14:30.
6: Vicky Lester? La corte si ritira!

0: Wahoo!
1: Ehi, hey, oh! Non vorrei sembrarti immodesto, ma credo di aver allentato un ingranaggio.
0: Beh, siediti allora e facciamo conoscenza. Probabilmente noi due ci dovremo vedere più spesso d'ora in poi.
1: Beh, dovremmo proprio rompere il ghiaccio prima o poi. Ora siamo vecchi amici. Senti, ho il tempo di fare una doccia prima di cena?
0: A volontà, se riesci a trovare la doccia.
1: Non mi ricordo mai dov'è quell'aggeggio che si tira fuori o si tira in giù.
0: Ecco, credo di averla trovata, no? Questo è l'armadio. Eccola qua.
1: Complimenti.
0: Oh, il più delle volte è per puro caso. Adesso vediamo se riesco a cuocere questa bistecca.

0: Esther, dov'è il sapone?
1: Tieni.
0: Grazie. Esther,
1: sì,
0: mi serve,
1: cara?
0: Anche un asciugamano.
1: Dove le hai le sigarette?
0: Sai che non fumo sotto la doccia. Cosa devo fare per farla funzionare?
1: Tira verso il basso quell'aggeggio e prega che piova.
0: Io ci arrivo, ma non riesco a portare la mano lassù.
1: Se sei entrato con le braccia in giù, non ti laverai mai. A meno che tu non sia un contorsionista.
0: Io non sono un contorsionista e non me lo far pesare adesso, d'accordo? Siamo intesi? Vuoi chiudere la porta, per favore? Grazie.
1: Norman! Norman, sta arrivando un'auto.
0: Chi sta arrivando? Un'auto?
1: Qui, presto!
2: Presto cosa?
1: Presto, va fuori, fermala e chiedi aiuto.
0: Ma così prenderò freddo.
1: Poi tornerai a scaldarti.
0: Già. Aspetta, quelli mi riconosceranno.
1: No, se tieni la testa bassa, forza, potrebbe non passarne un'altra per settimane.
3: Salve, amico.
0: Salve, amico.
3: In panne?
0: Già, hai indovinato. Per favore, può darci una mano?
3: Penso proprio di no. Sa, la città è piuttosto lontana e siamo molto occupati da lì.
0: Io devo tirarmi fuori da qui. C'è anche mia moglie.
3: Ama la campagna?
0: No. Siamo a corto di cibo.
3: C'è selvaggina in questi posti?
0: No, lei, mia moglie, non sa sparare.
3: Siete con l'acqua alla gola, ma non posso aiutarvi.
0: No, aspetti, voglio essere sincero con lei. Io sono Norman Maine.
3: Come?
0: Norman Maine.
3: E io sono Doug Baker. È stato un piacere. Arrivederci, eh?
0: Ehi, un momento! Un momento, senta, non...
1: Che effetto fa essere Norman Maine? No!
4: Quale famoso divo del cinema ha smesso i gargarismi di Grog e sta facendo una luna di miele analcolica? E perché i suoi amici pensano che il matrimonio sia arrivato 6 interpretazioni troppo tardi per quanto riguarda il pubblico?
5: Io devo salvaguardare il mio prestigio, Oliver. Io sono considerato il miglior pubblicitario nel campo del cinema e si sganasciano tutti da ridere quando do una notizia decente su Maine.
6: Sì, so quanto sei sensibile, Libby, e odio vederti trattato così.
5: Grazie, capo. Guarda Vicky, lei è un bocconcino per uno spazio libero. Ma se Maine attraversasse il Pacifico a nuoto, i giornali neanche ne parlerebbero. Ai distributori non piace, ai critici non piace, al pubblico non piace e a me non piace. A chi piace?
1: Oh, ma tesoro, questa è una sorpresa veramente troppo grande. E io che pensavo che saremmo vissuti nella nostra casetta sulla spiaggia.
0: Oh, continueremo a tenerla, la casa di Malibu. Questa è una cosa speciale, è un castello, dovrebbe stare in aria. Dove non pronunceremo mai parole brutte come contratti, film e carriera. Quando supereremo quei cancelli, lasceremo lo studio al di fuori. Vieni, ho un'altra sorpresina per te.

0: Oh, Norman è stupenda.
1: Tu sei stupenda. Il mondo intero è stupendo. Fermi così! Va pure. Didascalia, la loro luna di miele non finisce mai. Forza, facciamo un'altra foto. Dunque, se la sposa si sedesse qui, con lo sposo in piedi dietro di lei, avremmo qualcosa di veramente unico. E adesso proviamo al contrario. Tu seduto e la sposa in piedi.
2: Piuttosto innovativo,
1: sì,
2: eh?
1: Sì, ma in un modo carino. Vai, Otto, scatta. Didascalia, ricomincia la loro luna di miele.
2: Ah, il produttore. Didascalia, luna di miele finisce bruscamente. Ciao, Oliver, come va?
3: Ciao, felice di rivedervi.
2: Grazie.
3: Vicky, hai un aspetto
0: Ciao,
3: splendido.
0: Ciao, Oliver.
3: Vi ho interrotto?
2: Sì, grazie.
4: Un altro paio di foto. Basta con quelle in coppia. C'è richiesta di foto esclusive della signorina Lester. Sola.

0: là.
1: Ah, capisco. Vieni, Oliver, noi siamo esclusi dalle foto
2: esclusive. A dopo, Vicky.
1: Tranquillo, Otto, sono finiti i tempi in cui sfasciavo macchine fotografiche.
0: Anche altri tempi sono finiti per te. Signorina Lester, ferma così. Una delizia.
1: Oliver, com'è la situazione dei dividendi?
2: Magnifica, chiuderemo il trimestre con un utile di 2 milioni di dollari.
1: Mossabile la mia di vendere le azioni, eh? Il denaro quando serve, serve.
2: Alcuni risparmiano proprio per questi eventi. Capita che ci sia qualche nuvola ogni tanto.
1: Sì, ma come cittadino della California mi sono sempre rifiutato di ammetterlo.
2: Sì, capisco, ma continuo a essere nuvolo.
1: Dovresti ringraziarmi per alcuni di quei dividendi.
2: Mm-hmm.
1: Non è così?
2: Oh, certo, certo.
1: È stato un po' troppo veloce, Oliver. L'ora incantata è stato un successo, vero?
2: Ha reso Vicky una stella dall'oggi al domani.
1: Ah, era ovvio. E riguardo a me?
2: No, c'è l'ufficio per parlare di lavoro, Norman. Bella piscina che hai qui, eh?
1: No, maledizione, parliamone qui, invece. Non sono piaciuto?
2: Forse il ruolo non era adatto.
1: Il miglior ruolo dell'anno. Senti, Oliver. Pensi che stia tramontando?
2: Riesci a sopportarlo?
1: Va avanti.
2: Hai sbagliato il tempo. Non stai tramontando. Sei tramontato.
1: I miei ammiratori continuano a scrivermi.
2: Norman, i patiti scrivono a chiunque per una fotografia. Un francobollo costa solo 3 centesimi e rende le foto meno care della carta da parati. Ma i 25 centesimi che pagano per il cinema gli dà il diritto di essere dei critici. E le tue 2 ultime interpretazioni non sono piaciute ai tuoi critici.
1: Ricordi? Ti ho detto che sarei stato pronto per il sipario quando sarebbe stato il momento. Eccolo qua. Annulliamo il contratto senza alcun rancore.
2: Non ci stiamo arrendendo, né tu né io. Non c'è una spiegazione a queste cose. Abbiamo sempre visto com'è mutevole il pubblico. Forse puoi riconquistarlo. Ho la bozza di una sceneggiatura per te.
1: Riguardo a Esther, se pensi che io possa esserle d'intralcio...
2: No. In effetti il caso vuole che non ci sia un ruolo per lei in questa storia. In linea di massima penso di darle il ruolo principale in un film con quel giovane esordiente, Pemberton. Si sta facendo avanti bene.
1: Buon per il giovane Pemberton. Va bene, Oliver. Faremo un tentativo. Speriamo che non sia troppo tardi.

0: Non si discute, li comprerò. Ah, l'attore più in declino dello schermo. Dicono che sia finito e che allontana gli spettatori.
1: Guida del cinema. Il contratto di Norman Maine con Niles è stato annullato. Coloro che sono stati abbastanza miopi da comprare i film con Norman Maine nel catalogo di Oliver Niles di quest'anno saranno lieti di apprendere che si sono liberati di questo fardello sia loro che il loro pubblico. Niles ha definitivamente risolto il contratto di Maine per una cifra che ignoriamo. Orchidee a Niles.

0: Pronto? No, no, la signorina Lester non è in casa. No, non sono il maggiordomo. Ma posso prendere un appunto proprio come se lo fossi, parola d'onore.
1: Oh, sei tu, Norman. Stupendo. Ascolta, Norman, sono Artie Carver. Ciao, ragazzo. Stupendo. Ho sentito che hai rotto con Oliver Niles. È secondo le norme?
0: Ah, per favore, Artie, io non faccio più notizia, non ci pensare.
1: Di, con quanto sei stato liquidato per annullare il contratto? Dammi una cifra e ci scrivo un articolo.
0: Non abbiamo parlato di soldi. L'abbiamo sciolto e basta.
1: Oh, come vuoi, come vuoi. Metterò io una cifra. Senti, tra l'altro, sto cercando di ottenere un'intervista con Vicky da 2 settimane, ma è sempre occupata. Che ne diresti di dare una mano ad un vecchio amico mettendoci una buona parola?
0: Certo, ci proverò, Artie.
1: Stupendo. Ciao.

0: Non volevo fare tardi, tesoro, ma Casey ha voluto...
1: Non importa. Ora sei qui.
0: Nessuna novità?
1: Nessuna. Non sono uscito da casa.
0: Andiamo fuori stasera?
1: No, no. Sei stanca. Resteremo qui.
0: Oh, no. Non sono così stanca.
1: Ah, sì che lo sei. Hai avuto una giornata pesante. E comunque ti vedo così poco che voglio averti tutta per me.
0: Ma non ci sono i domestici. Non c'è niente da mangiare.
1: Sì che c'è. Ho preparato uno spuntino con le mie mani bianche come gigli. Sto imparando a cucinare nel mio tempo libero.
0: Allora potrei anche sposarti.
1: Ho capito. Vuoi fare di me un cuoco perfetto? Vado a prendere il carrello e torno.

0: Eccoci qua. Che te ne pare?
1: Magnifico.
0: Proprio quello che pensavo. E adesso non ti formalizzare. Buttati a pesce. Prego.
1: Temo di non avere la bocca abbastanza grande.
0: Allora te la misurerò e li farò della tua taglia.
1: È anche un po' ruvido sulle labbra.
0: È opportuno che prenda immediatamente tutti i dati precisi. Ho aspettato questo momento per tutto il giorno.
1: È per questo che mi sono precipitata a casa senza neanche cambiarmi.
0: Ci stiamo dimenticando che siamo affamati. Vuoi un sandwich?
1: Grazie, ho ancora un po' da fare con questo.
0: Dunque. Ah, dimenticavo.
1: Norman, mi slacceresti il vestito? Non riesco a respirare.
0: E io che ho sempre pensato che fossero i miei baci a toglierti il respiro. Un sacco di ganci. Perché non metti una lampo?
1: Ottima idea.
0: Va meglio?
1: Oh, sì.
0: Non guardare adesso, ma... sai, credo che quel tizio alla tua sinistra sia innamorato di te.
1: Lo spero proprio.

0: È il campanello.
1: Ah sì, forse se ne andranno.
0: No, no, no, non lo fanno mai a quest'ora di sera. Beh, solo un momento, tesoro. Torno subito.
2: Abita qui, Vicky Lester?
3: Sì.
2: Qui c'è un pacco per lei.
3: Ah, firmo io.
2: Chi è lei?
3: Sono suo marito.
2: Ah, bene. Ecco, firmi qui, signor Lester.

0: Un pacco per te. A proposito, ho dimenticato di dirti che ti vogliono per beneficenza all'Auditorium Shrine mercoledì sera. Ho detto che te l'avrei chiesto.
1: Oh, tesoro, non voglio sapere
0: niente.
1: No,
0: senti, lasciami finire prima che li dimentichi tutti. Ha chiamato la segretaria dell'Accademia per sapere se vogliamo un tavolo riservato a tuo nome per la cena. Già, ha telefonato Artie Carver. Mi ha chiesto di usare l'influenza che ho su di te per fargli avere un'intervista. Gli ho detto che ci avrei provato. È tutto qui, credo.
1: Oh, Norman, non è il momento adesso di parlare di queste cose. Abbiamo dimenticato la cenetta che hai preparato.
0: No, io non ho molto appetito adesso. Mi preparerò qualcosa da bere.
1: Norman!
2: Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche, ottavo banchetto annuale. Riconoscimenti al merito nell'Arena Biltmore, Hotel Biltmore.
1: Perché Norman non arriva?

0: Durante della cena annuale dell'Accademia di Arti e Scienze Cinematografiche. Il più alto riconoscimento che è in nostro potere concedere. Abbiamo già applaudito con tutto il cuore, oltre che con le mani, quei signori a cui sono stati dati dei riconoscimenti durante l'anno trascorso per aver contribuito al successo dell'industria del cinema. Ora rendiamo onore alle signore. In particolare a una signora. Noi le offriamo il riconoscimento dell'Accademia per la migliore interpretazione dell'anno scorso. Lei è già stata acclamata da tutto il mondo, ma questo è un tributo dei suoi colleghi, gli uomini e le donne di questa industria. Per me non è solo un piacere, ma è un privilegio offrire questo riconoscimento all'attrice che ha creato l'indimenticabile Anna, in Sogno senza fine. La signorina Vicky Lester.
1: Andiamo, andiamo.
0: Che altro possiamo dirle, signorina Lester? Questo dice tutto per noi.
2: Grazie.
3: Brava!
4: Brava! Complimenti!
2: Brava! Signore e signori, quando capita qualcosa come questa e uno cerca di dire che cosa prova, scopre che, fra tutte le parole che esistono al mondo, ce n'è una soltanto che dice davvero qualcosa. Grazie. Non posso fare altro che dirvela con tutto il cuore. Non posso fare altro che continuare a dirvela con il mio...
5: brava! Un discorso davvero carino, mia cara. Davvero carino. Hai detto una cosa giusta. Voglio essere assolutamente il primo a congratularmi con te, tesoro. Ecco qua, questo prezioso pezzo di Antecaglia. Ora voglio farlo io un discorso. Gentili signori dell'Accademia, cari amici sciacalli, una volta ho preso anch'io uno di questi, non significano proprio niente. Ogni anno c'è qualcuno che li prende. Io voglio un riconoscimento speciale, una cosa che nessun altro può ottenere. Cioè voglio una statuetta per la peggiore interpretazione dell'anno. Praticamente voglio tre statuette per le tre peggiori interpretazioni dell'anno, perché me le merito. E tutti coloro tra i presenti che hanno visto i miei ultimi capolavori sanno che me le sono meritate.
6: Libby, di all'orchestra di suonare.
5: E io sono venuto qui per scoprire questo. Me le date o non me le date? Forza, rispondete, sì o no?
2: Norman, tesoro, vieni, andiamoci a sedere.
6: Vieni, Norman, siediti qua. Come stai, Norman?
5: Ciao, Oliver.
7: Mia cara, permettimi di congratularmi con te. Sarai molto fiera di te stessa e felice stasera.
2: Ti ringrazio.
5: Datemi qualcosa da bere.

0: Oliver, è un onore averti nel mio camerino.
1: Vicky, come stai?
0: Mi sei mancato, a tutti. Com'è andato il viaggio?
1: Ma è un giro di 3 mesi per le società di distribuzione. È difficile chiamarlo piacevole, ma il modo in cui sta delirando per i tuoi film tutta la nazione. Vicky Lester, si può tradurre solo così. Sei un fenomeno.
0: Grazie, fa piacere sentirlo.
1: Ma tu hai pianto?
0: Oh, un po'.
1: Dimmi di Norman.
0: Beh, sta facendo davvero un grosso sforzo, Oliver.
1: Far lasciare lo studio a Norman è stata la cosa più spietata che abbia mai fatto. Beh, non potevo fare altro.
0: Lo so.
1: E lui è stato... Come sta?
0: È stato in una casa di cura. Lui vuole davvero smettere di bere.

0: ma credo che riesca solo...
1: Ecco, forse se potesse ricominciare a lavorare gli sarebbe di incoraggiamento.
0: Oh, Oliver, puoi farlo?
1: Certo.
0: Oh, grazie. Ma non deve sapere che te l'ho detto io.
1: Non lo saprà. E tu stai tranquilla. Devi portare avanti il tuo ottimo lavoro in questo film.
0: Ci proverò, Oliver. È l'unica cosa che posso fare per te.
1: Grazie. Lo porta giù.

0: Ciao, Oliver. Benvenuto a Liberty Hall.
1: Ciao, Norman.
0: Beh, il signor Niles non mi sta passando di nascosto una cassa di scotch, Cuddles. Questa è solo una stretta di mano. Lui è Cuddles, Oliver, il mio socievole segretario. Andiamo insieme ovunque.
1: Sì, come ti senti, Norman?
0: Bene, faccio notevoli progressi a quanto mi dice Cuddles. Dice che dovresti vedere qualcuno dei nostri ragazzi. Sediamoci. Cuddles, noi sinceramente non abbiamo bisogno di te. Commovente, vero? Non sopporta perdermi di vista.
1: Ci stai bene qui, Norman?
0: Benissimo, anzi, per meglio dire, magnificamente. Pensa che ci sono addirittura le sbarre di ferro alle finestre per evitare le correnti d'aria.
1: E quanto ci dovrei restare ancora?
0: Ah, beh, sono completamente guarito adesso. Dovrò solo restarci un'altra settimana o due per rimettermi in perfetta forma. Dopotutto non c'è particolare fretta che io ritorni alle cene prese.
1: È quello di cui ti volevo parlare. Ho una sceneggiatura con un bel ruolo per te.
0: Magnifico, Oliver. Sei grande. E chi fa coppia con me?
1: Ecco, non è un ruolo da protagonista, quello è del giovane Pemberton. Ma ti dico francamente che considero il tuo ruolo migliore del suo.
0: Ah, capisco. È migliore del ruolo principale.
1: Ah, e naturalmente non è una scena molto lunga, ma è sicuramente di quelle che rimangono impresse. Penseranno a te durante tutto il film.
0: Beh, il fatto, Oliver, è che sono piuttosto ben inserito in un altro studio. Non sono autorizzato a dirlo in questo momento, ma tu sai bene come vanno queste cose.
1: Sì,
0: ma
1: certo.
0: Si tratta di un grosso film. Sono anni che non se ne fanno. E il ruolo... Ogni attore di Hollywood darebbe tutto per averlo.
1: Mi fa piacere, Norman, questo ti impegnerà per un po', ma noi inizieremo quel film fra qualche tempo e forse se vuoi prenderlo in considerazione più in là...
0: Onestamente, Oliver, è meglio che non conti su di me. Vedi, ho diversi film, uno di seguito all'altro dopo questo, e inoltre mi stanno già parlando d'Inghilterra. Sai, stanno facendo delle cose molto interessanti laggiù. Cosa c'è, Cuddles? Parla pure, noi ti vogliamo bene. Noi ceniamo alle 5:30 qui. Fa diventare la notte più lunga.
1: Beh, arrivederci, Norman. Sono felice di vedere che te la stai cavando bene.
0: Uscirò in men che non si dica. Sai, dovrò presentarmi di nuovo a un sacco di persone perché non mi riconoscono quando non bevo. Arrivederci.
1: Ciao, Norman.
0: Grazie per la visita.
1: È stato un piacere.
0: Mio caro Cuddles, finalmente soli, eh?
2: Ehi,
0: hey Bert, Sam. Ciao, Marion.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Come va, Norman?
0: Lieto di vedervi.
3: Non mi piace imbattermi in questi attori finiti.
5: Mi si accappona la pelle.
2: Anche a me.
4: È stato bravo finché c'era lei. È durato anche troppo.
0: Salve.
6: Salve, signor May. Non la vedevo da molto tempo.
0: Mi sono riposato. Un ginger, per favore.
6: Un ginger e che cosa?
0: Un ginger e un ginger.
6: Ah, volta pagina.
0: Volto tutto il libro. Grazie.
7: Scotch, liscio.
0: Ciao, Libby.
7: Accidenti, c'è Mister America del passato qui. Ti lasciano andare in giro senza un guardiano adesso?
0: Ah, sono un amministratore fiduciario adesso. Non mi aspettavo di trovarti qui a Santa Anita. Come fanno gli attori quando tu sei via?
7: Si lasciano tagliare a fettine e friggere con le uova. Immagino che ora starei qui in pianta stabile, visto che ormai ti sei ritirato da quell'infernale guazzabuglio dello schermo argentato.
0: Ah, beh. Vivo a Malibu per adesso. È piuttosto solitario. Esther che sta via tutto il giorno.
7: Io non mi lamenterei di questo se fossi in te. È bello avere in casa qualcuno che guadagna da vivere.
0: Ehi, vacci piano, Bibi. Non avrai dimenticato che siamo amici.
7: Amici un corno. Ehi, ascolta. Ti ho tirato fuori dai pasticci perché ero costretto a farlo. Era il mio lavoro e non perché ero tuo amico. Non mi piaci e non mi sei mai piaciuto. Niente mi rendeva più felice che vedere tutte quelle tue simpatiche marachelle e farle atterrare su quella tua celebre faccia.
0: Lasciami in pace, Libby. Hai sempre aspettato che fossi a terra per prendermi a calci.
7: Non sono affatto dispiaciuto per te. Ti sei sistemato comodo e tranquillo. Vuoi vivere a spese di tua moglie ora. Ti comprerà da bere e ti sopporterà, anche se non lo farà nessun altro.
2: Avanti, figliolo.
5: Ehi, un momento.
2: Fuori di qui.
5: Lasciatemi, io sono Norman Maine.
7: Beh, non prendetevi la briga di buttarlo fuori, è innocuo.
2: Va bene, signor Libby, se lo dice.
7: Certo, lei. Lasciatelo andare, scazzotta anche peggio di come recita.
0: Dammi uno scotch, doppio. E lascia qui la bottiglia.
8: Vicky, tu ti ammalerai, perché non provi a dormire un po'?
9: Ma è sparito da 4 giorni. 4 giorni e nemmeno una parola. Oliver, non posso. Non ce la faccio.
1: Pronto? No, sono Oliver Niles. Cosa? Dove? Grazie.
9: Cosa c'è?
1: Niente.
9: Oliver, dimmi.
1: È in tribunale, è stato arrestato per ubriachezza molesta. Sta bene, non è ferito. Vado a tirarlo
9: fuori.
1: Vengo
9: anch'io.
1: Vicky, non è posto per te. Se dovesse finire sui giornali...
9: Che me ne importa dei giornali? Vengo con te.
10: Tribunale della Contea di Los Angeles. A inizio l'udienza. Presiede il giudice George Barris.
9: Sei riuscito a fare qualcosa?
1: Il giudice non mi ha neanche ricevuto.
10: Pronti, vostro onore.
11: Devo informarvi che avete il diritto di essere rappresentati da un legale e che sarete messi a confronto con testimoni che potrebbero testimoniare sia contro di voi che a vostro favore, al fine di avere un pubblico giudizio della corte o di una giuria. Col diritto di rilascio su cauzione, i primi 5.
10: Gregory, Rails, Maine, Rodriguez e Smith. Su, andiamo.
11: William Gregory.
12: Eccomi qua, sono io.
13: Chiaramente sbronzo. Arrestato sulla 5ª strada, dormiva sul marciapiede. 14 trasgressioni negli ultimi 6 mesi.
11: Ci risiamo, Gregory. Come ti dichiari?
12: Non mi sento molto bene.
11: Non ti ho chiesto come ti senti, ti ho chiesto come ti dichiari.
12: Colpevole, credo.
11: Quando sei uscito l'ultima volta?
12: 2 giorni prima di Natale.
11: Temo che ti perderai Capodanno. Uscirai in tempo per l'anniversario di Washington. 60 giorni. Milton Rails.
13: Chiaramente sbronzo. Arrestato a Brooklyn Avenue. Medicato all'accettazione dell'ospedale. Poi trasferito in prigione.
11: Quanti anni hai, Rails?
14: 17, signore.
11: Hai dato una bella occhiata a quegli uomini in cella stanotte?
14: Sì, signore.
11: E tu ti sei dato una bella occhiata stamattina?
14: No, signore.
11: Ti consiglio di farlo. $5 2 giorni. Con la condizionale.
14: Giudice, io...
11: Alfred Henkel, più comunemente noto come Norman Maine.
13: Ubriaco e turbolento, l'indiziato è stato arrestato tra Sunset e Colorado, evidentemente ubriaco da giorni. Ha opposto resistenza all'arresto e ha insultato un agente.
11: Come si dichiara?
0: Colpevole.
11: Lei è Norman Maine l'attore, vero? Caduto piuttosto in basso, non crede? Nessuno qui ha avuto i benefici che ha avuto lei. E cosa ne ha fatto? Lei è un irresponsabile ubriacone che guida per le strade mettendo a rischio l'incolumità di persone innocenti. Le impedirò per qualche tempo di arrecare danni. 9 giorni nella prigione cittadina.
9: La prego, aspetti. Sono sua moglie.
11: Sì, la riconosco, signorina Lester.
9: La prego, giudice. Le assicuro che non accadrà più. Me ne assumo la responsabilità. Se solo potesse evitare di mandarlo là.
11: Si rende conto che quest'uomo, se ubriaco, rappresenta una minaccia per la sicurezza pubblica? E si rende conto, inoltre, signorina Lester, della responsabilità che si è assunta davanti a questa corte e alla nazione?
9: Certo.
11: La sentenza è sospesa. Il detenuto è affidato alla custodia di sua moglie.
9: Grazie.
10: Può venirlo a prendere all'uscita del carcere.
11: José Rodriguez.
13: Chiaramente ubriaco. Arrestato tra First e Main. Seconda trasgressione.
11: Come si dichiara?
12: Credo di essere colpevole, signor giudice.
11: 60 giorni.

0: Sono così stanco.
1: Fermo, signor Maine! Una foto! Guardi qua!
0: No, per favore!
1: No, stampa.
0: No! Toglietevi dai piedi!
2: Norman Maine rilasciato sotto la custodia di Vicky Lester dopo una condanna per ubriachezza. Nella seduta serale del tribunale, situazione drammatica della Stella che implora per la libertà del marito.
3: Sta dormendo. È tutto il giorno che dorme.
4: È la cosa migliore per lui.
3: È terribile vedere accadere questo a qualcuno che ami e renderti conto che non potrà andare meglio. So solo che ormai non posso far altro che restare con lui e cercare di aiutarlo.
4: Anch'io. Ci prenderemo cura di lui insieme.
3: Gli sei molto affezionato, vero Oliver?
4: Sono molto affezionato a entrambi.
3: Allora so che comprenderai quello che sto per dirti. E dopo quello che è successo l'altra sera, credo che tu già lo sappia. Non posso fare altri film. E me ne andrò via per sempre con Norman.
4: Non puoi farlo, Vicky. Ora sei all'apice del successo e hai penato tanto per arrivarci.
3: Non posso fare altro. Ci ho pensato bene. Forse se non fossi stata lontana da lui così tanto, non sarebbe successo né il fatto di ieri sera né gli altri. So che adesso è troppo tardi per pensarci, ma forse non è troppo tardi per andare via con lui e ricominciare da un'altra parte.
4: Stai mandando all'aria la tua vita, Vicky.
3: Beh, posso tentare di ridare a Norman la sua. Puoi dirmi onestamente che sto sbagliando a fare questo?
4: No, Vicky. Onestamente non posso dirtelo.
3: Allora non ci sarà mai più Vicky Lester.
4: Vieni, accompagnami alla porta.

Addio, Vicky Lester. Sei stata un'eccellente ragazza. Auguri, signora Maine.

0: Tesoro. Il signor Maine è venuto di nuovo a scusarsi con te.
1: Scusami, scusami, tesoro, ma non è per te.
0: Quali altri problemi hai?
1: Nessuno, stavo solo provando una parte tra me.
0: Ascolta, io sono appena uscito da un brutto momento e tu ci stai entrando. Non è buffo come vanno le cose?
1: Davvero?
0: Sai cosa facciamo? Mi impegno a irrobustirmi se tu smetti di bere.
1: Infatti, credo d'aver bevuto un po' troppo.
0: Sai cosa faccio? Divento un atleta.
1: Vuoi dire con dei grandi muscoli un po' ovunque?
0: Beh, sì, più o meno così.
1: Vuoi iscriverti in una palestra attrezzata?
0: No, viene a costare troppo. Farò una bella nuotata qui davanti.
1: Adesso?
0: Certo.
1: Ti fa piacere se vengo con te?
0: Certo, se ti va.
1: Norman, meglio che non venga. Non vorrei rovinare queste belle onde che sembrano naturali.
0: Sì, hai ragione. Tesoro, ti prego, mi prepari un punch caldo? Volevo dire una minestra calda per quando torni.
1: Una minestra calda?
0: Sì, e io farò quei sandwich super ripieni.
1: Oh, Norman, pensi solo a mangiare.
0: Ciao, tesoro.
1: Non stare via troppo.
0: Ehi! Ti dispiace se ti do un'altra occhiata?

La prima bevuta d'acqua che si è fatto dopo 20 anni l'ha mandata giù per un incidente. Scusami, come si fa a telegrafare all'Oceano Pacifico per complimentarsi con lui?

0: Largo, per favore.
1: Vicky, mi fai un autografo sul libro? Scrivi signora May.
2: Non disperare, Vicky, mi verrai fuori.
3: Indietro! State indietro, per favore!
4: Non piangere, cara, non era un granché.

0: Ray, qui ci sono le paghe per i domestici. Troverete una gratifica molto buona per ognuno. La signorina Lester la ringrazia per la sua gentilezza.
1: Se c'è qualcosa che posso fare per la piccola signora, sarei felice di farlo.
0: Lei gradirebbe che si occupasse della sistemazione della casa di Beverly Hills.
2: Metta giù il baule! Lo metta giù, ho detto! Beh, lei dov'è?
0: In camera da letto. Lei chi è?
2: Oh, sono sua nonna. Si toglia di mezzo. Cara!
3: Nonna! Oh, nonnina cara! Sono così contenta di vederti. Come mai sei venuta qui?
2: So quanto sono necessaria. Ora uscite! Avanti, che aspettate! Fuori di qui, voglio restare con mia nipote da sola! Sono venuta il più presto possibile.
3: Ma io sto tornando a casa. Ti ho mandato un telegramma ieri.
2: Siedi. È vero che vuoi lasciare il cinema?
3: Non voglio più sentirne parlare.
2: Dimmi, da che cosa stai scappando?
3: Non sto scappando, nonna. È solo che non posso più continuare. Il mio cuore si è spento.
2: Una volta ti dissi che per ottenere quello che si vuole c'è il rischio di dover dare il cuore in cambio. E tu hai detto che eri disposta. Ricordi?
3: Sì, lo ricordo.
2: Beh, hai avuto più di quanto ti aspettassi. Più fama, più successo, anche più soddisfazioni personali. Forse più infelicità. T'avevo messo in guardia, dovevi saperlo. E adesso ci stai piagnucolando sopra. Non credo, sai, che mi sentirei orgogliosa se fossi al tuo posto, Esther.
3: Non lo sono, nonna. Ma non cambierò idea, ho deciso.
2: Mi spiace di averti dato i soldi per venire qui, denaro mal speso.
3: Oh, ma nonna, io...
2: Ero così fiera di te, Esther. Così orgogliosa di essere la nonna di Vicky Lester. Era diventata la mia ragione di vita. Adesso non mi è rimasto niente.
3: Capisco. Vorrei avere la forza per andare avanti, ma non ce l'ho. È così.
2: Devi trovarla. Le tragedie sono una prova di coraggio. Se le affronti coraggiosamente, ti lasciano migliore di come ti hanno trovata. Altrimenti dovrai affrontare quello che ti rimane da vivere, soggiogata dalla paura. Perché ricorda che dovunque fuggirai, non fuggirai mai da te stessa. Io non ho conosciuto Norman Maine. Mi ha scritto una lettera deliziosa quando vi siete sposati. Diceva che gli avevi confidato quanto io fossi importante per te. E io sono certa di sapere fino a che punto tu sei stata importante per lui. Lo sai, Esther? Non riesco a credere che dovunque lui sia possa essere contento di sapere che la sua morte ha logorato lo spirito della ragazzina che lui elogiava con tanto ardore. E non riesco a credere che sarebbe orgoglioso di sapere che tutto l'amore che ti ha dato ha fatto di te una vigliacca.
0: L'auto è pronta, signorina Lester. Deve andare adesso, perderà il treno.
3: Faccia rimettere l'auto in garage.
2: Grazie, nonna.
4: Questa sera tutta l'industria cinematografica si è riunita al Teatro Cinese. È venuta a rendere omaggio a una grande stella per il suo atteso ritorno allo schermo, per quella che è stata la sua più grande interpretazione. È venuta a rendere omaggio a colei che ha conquistato il cuore di Hollywood e anche il cuore del mondo, la signorina Vicky Lester. E se non vado errato, la sua macchina sta arrivando in questo momento. Sì, è proprio lei.

0: Un sorriso, prego. Lo sa che c'è il suo muso?
1: Eh?
0: Volevo dire la sua faccia appiccicata su metà dei giornali americani di oggi.
1: Come sto?
0: Ah, veramente bella.
1: Lei è bugiardo, ma mi piace.
2: Ed ecco la nonna della signorina Lester. Vuol dire qualcosa al pubblico radiofonico?
1: Grazie.
0: Faccia un sorriso, signora.
1: A casa abbiamo una cosa come quella che qui chiamate radio, ma noi la chiamiamo scatola magica.
2: Dica qualcosa, per favore, qualsiasi cosa.
1: Forse qualcuno di voi, cari ascoltatori, sta carezzando il sogno di venire a Hollywood. Forse qualcuno di voi è alquanto scoraggiato. Beh, sapete, in questo caso basterà che pensiate a me. Mi ci sono voluti più di 70, 60 anni per arrivarci. Ma ora sono qui e intendo rimanere.
2: Grazie infinite, signora.

0: Signorina Lester, questo microfono è in collegamento internazionale. Nel mondo i suoi ammiratori sperano di sentire la sua voce.
1: Un saluto a tutti. Chi vi parla è la moglie di Norman Maine.
2: Scena 253. Esther al microfono. Esther, un saluto a tutti. Chi vi parla è la signora Norman Maine. L'ovazione è straordinaria. La cinepresa inquadra un primo piano di Esther. Sulle sue guance cominciano a scendere le lacrime. Il suo sguardo va oltre questa folla, questa confusione, questo chiasso, in un luogo distante, solo suo. Il tono della musica aumenta. Dissolvenza.

Il rapporto della città di Taranto con l'acqua è sempre stato simbiotico. Taranto capitale di mare, Taranto la città dei due mari. E in effetti la città di Taranto sembra quasi sorgere dalle acque. Ma in pochi forse sanno che la città di Taranto è anche città di fiumi. Infatti ci troviamo sul Mar Piccolo, uno dei due mari della città. E proprio in questa parte del territorio ci sono ben due fiumi che hanno la storia fortemente legata al territorio della nostra città. La storia del primo dei due corsi d'acqua è davvero molto particolare. Siamo infatti alla foce del fiume Cervaro. Secondo la tradizione, qui un luogo di culto dedicato a Diana, dea della caccia, il cui animale sacro era il cervo. Dal cervo di Diana, il nome di questo corso d'acqua. Il fiume Galeso è stato citato da moltissimi autori dell'antichità. Polibio ci racconta che i tarantini, fieri discendenti della madre patria Sparta, lo chiamassero Orota, utilizzando lo stesso nome del fiume che scorreva proprio nelle immediate vicinanze della madre patria. Virgilio lo citerà nelle Georgiche, ma sarà Orazio, attraverso i suoi versi, a consegnare il fiume Galeso alla storia. Il poeta infatti racconta che null'altro posto sulla faccia della terra lo aggradava più che le care sponde del fiume Galeso. Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali,

0: A quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili, ovviamente, e degli uccelli, ce ne sono molti che per essere, detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà. E soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate oltre ad una questione alimentare anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio, mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
1: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento. Quindi per cui una

0: caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media 2 visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale, quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario. Quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura, e

0: soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi, in base al tipo di animale, poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disidrisi. Quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Quarantadue giorni al 21 agosto, ovvero all'inizio dei Giochi del Mediterraneo di Taranto. Paolo Tedeschi, questo è il numero dei giorni, queste sono le ore, sono i minuti, sono i secondi. Siamo in corso ai due mari, hai presente?
2: Sì, ho presente. Poi mi sono passato tutta la città perché, come sai, d'estate sono a San Vito, quindi ho visto anche tutti i lavori che procedono, tutto quello che ovviamente crea qualche disagio,
1: Ma
2: ma la farà, darà un lascito, ci sarà un lascito, lo voglio spiegare a tutti. La trasformazione passa attraverso dei piccoli disagi e poi si troverà la parte buona che verrà
1: oh, non
2: lasciata
1: è il
2: qui.

0: dei lavori, è soltanto un cittadino con qualche esperienza nazionale e internazionale. Sì. Tra l'altro, Paolo, nato a Sanremo, Tarantino nel cuore, di fatto di adozione, vivi a Roma, esperienza da manager di multinazionale, salutiamo le multinazionali, hai nel tuo pedigree anche esperienze in eventi mondiali, magari ce ne accenni qualcuno,
1: sì,
0: di taglio mondiale, sviluppati in Italia. Insomma, in poche frasi, che giochi ci attendono secondo te?
1: Ci attendono quello che ci meritiamo. Questa è una città che merita questi giochi, che ha meritato l'assegnazione. Qualcuno dirà siamo stati l'unica città che... Non è vero, no, è una sciocchezza. Noi abbiamo ritenuto opportuno fare la nostra candidatura.
0: Ci siamo candidati?
1: Assolutamente. Da candidati, ci siamo anche candidati, non ce lo dimentichiamo che la nostra vocazione è culturale, ci siamo candidati anche come capitale della cultura un anno, non ci siamo riusciti, siamo arrivati secondi, non dobbiamo demordere, perché quello che può lasciare un evento internazionale come questo, con il ponte sul Mediterraneo, 26 paesi del Mediterraneo verranno qui. Quindi possiamo ancora raccordarci con loro.
0: Stai quasi mettendo i dischi.
1: No, lo so.
0: Perché Paolo, Tedeschi è un DJ per passione, è un po' come l'avvocato Pino Campanelli e tanti altri amici che non hanno mai mollato questa passione. A proposito, noi ci siamo incrociati ormai 15 anni fa, 2-3 volte, a Trastevere con Taranto Crea Consenso. Cos'era quell'esperienza romana? E oggi cosa potrebbe significare alla luce di quello che stiamo vedendo? Perché 15 anni fa non ce l'immaginavamo.
1: Allora, qualcuno più bravo di me diceva: non chiedete cosa lo Stato può fare per voi, ma fate qualcosa per lo Stato. Allora, cosa abbiamo pensato? Questo territorio ha una vocazione culturale, ha una vocazione enogastronomica, ha tutta una serie di cose positive. Ha dei difetti? Sì. Chi non ha difetti?
0: Abbiamo problemi?
1: Però,
0: sì.
1: Anche io ho un difetto genetico. Sono scarsiclinito, no?
0: Sì, parente di Mauro Pulpito.
1: Sono parente di Mauro Pulpito.
0: Lo sapevo.
1: Allora, il mio fatto del mio difetto, un modo di comunicare. Ho fatto la pelata e questo sono reinventato di conoscenza.
0: Poi diciamo, fa gran figo e va di moda.
1: Assolutamente
0: e lo sanno. Intanto vieni con me, Giovanni Talamo, grazie sempre per essere con noi. Ci puoi seguire perché ieri col comandante. Camminiamo tranquilli. Ieri col comandante, col ammiraglio Petroni siamo stati qui. Noi Giovanni rifacciamolo rivedere. Questo monumento che Paolo, questo monumento che ha dato l'idea per il simbolo.
1: Sì.
0: E poi ci siamo avvicinati verso il canale, ma ecco. Ma Giovanni, vieni che ci sono dei turisti giù,
1: infatti,
0: al canale, proprio in questo momento.
1: Questa è la risposta a tutte le nostre domande. Qual è la vocazione di questa città? Qual è la vocazione di questa città? È una vocazione turistica.
0: Ecco, magari senza zoomare perché non sanno di essere in TV, però lì c'è un gruppo di turisti.
1: Certo.
0: Non stiamo facendo né proloco, né piaggerie, né autoreferenzialità.
1: No.
0: Noi conosciamo i problemi della città.
1: Certo.
0: E da giornalisti, da
1: certo,
0: cittadini
1: certo,
0: consapevoli, li denunciamo per come possiamo da tanti anni. Però riteniamo sia il momento anche di raccontarci per ciò che di buono abbiamo. Non vorremmo mai, non lo faremo mai, nascondere la polvere sotto il tappeto, ma è il momento di pulire casa perché arrivano gli ospiti da 26 paesi. Io penso che i tarantini saremo in grado di accogliere tutti bene perché è nella nostra natura.
1: Quello che dicevo prima, che vocazione abbiamo? La vocazione dell'accoglienza. Io ne sono un esempio. Sono arrivato qui negli anni 70, nel 77, con mio padre che ha lasciato un incarico da funzionario dello Stato, è stato un servitore dello Stato, per venire qui a lavorare con la grande impresa.
0: Come si chiamava l'impresa? Era famosa?
1: Era con Donato Carelli, il gruppo Carelli che si occupava di pulizia
0: industriale. Quindi tuo padre venne qui. Grande presidente del Taranto.
1: Assolutamente.
0: Fondatore dell'ippodromo, compianto e amato presidente.
1: Ma non solo, un grande uomo.
0: E anche la TV Taranto e Video Levante.
1: Video Levante.
0: Infatti. L'ex TV Taranto.
1: Papà ha lavorato per Video Levante, tante persone ancora si ricordano
0: una bella
1: di
0: tradizione
1: noi,
0: di TV
1: una
0: locale.
1: Tradizione abbiamo. Luigi Manfredi, che è un
0: grande collega della Rai, che salutiamo, dicevamo
1: 24.
0: Tu arrivi il bambino qui?
1: Arrivo bambino qui e vengo accolto immediatamente, vengo messo nella squadra di calcio, vengo messo nella squadra di pallavolo, vengo inserito, mi sento proprio parte integrante della città. Vogliamo tornare indietro a San Cataldo? Ecco, quella è la nostra vocazione. poi siamo mugugniamo come i genovesi, abbiamo sempre, siamo i peggiori
0: quel pizzico di disfattismo che ci contraddice.

0: distingue.
1: Bravo, i peggiori detrattori di noi stessi.
0: Però Paolo, poi sappiamo sorprendere noi stessi. Ora, siamo italiani del resto, con l'acqua alla gola al 90esimo e poi ci giochiamo la partita.
1: Certo.
0: Io sono d'accordo con te, sarò magari pazzo, magari diventa un reel e sarò massacrato, ma io quando vedo i cantieri penso a ciò che saranno domani.
1: Certo.
0: E il disagio lo vivo in maniera più tenue. Decine di cantieri in città tra

0: formazioni in corso ora e impianti sportivi. Io penso che dopo saranno opere.
1: Certo.
0: Contestiamo quelle che non ci piacciono. Per esempio, quella pensilina Liberty, quella fermata, discutiamone, spostiamola magari, discutiamone, ben venga dibattito, la fermata BRT.
1: L'ho vista.
0: Va bene, discutiamone, non ci piace, parliamone.
1: Ma andiamo a vedere. Io sono passato per curiosità a vedere. Io non la toccherei.
0: Tu non la toccheresti.
1: Non la tocco.
0: Io invece la sposterei.
1: Tu arrivi lì. Facciamo di necessità virtù, mettiamo un bel cartello che racconta cosa c'è lì a 28 metri e 72 centimetri, cosa c'è e che tradizione stiamo raccontando. Assolutamente. Allora,
0: lei vogliamo... è un po' pignolo, tedeschi,
1: non
0: lo
1: sono
0: sa?
1: Pignolo, io vivo di dati. E questi dati e l'analisi, quello che racconto, io l'ho vissuto in prima persona. Tu raccontavi due eventi internazionali. Quando sono stato uno degli ambassador del Congresso Mondiale dell'Energia del 2007 che si è tenuto a Roma, sapete cosa ho fatto? Mi sono messo in aereo e ho promosso in giro per il mondo il Congresso Mondiale, raccontando lì dove c'erano i grandi consigli che parlavano di
0: che ti ha insegnato
1: energia.
0: Quell'esperienza?
1: Cosa mi ha insegnato? Che andare lì dove le business communities insistono è il più grande valore che tu puoi portare al tuo territorio.
0: È un investimento
1: dall'Estonia alla Libia. Tutte le settimane ero su un aereo, l'uomo con la valigia, ma questo ha funzionato. Quando noi parliamo dei giochi del Mediterraneo, io te lo dicevo in trasmissione l'altra volta, senza polemiche, senza niente, io dico, abbiamo fatto una comunicazione istituzionale, ma non una comunicazione valoriale e di pathos, di emozione.
0: Adesso si sta implementando e vedo che sta arrivando.
1: Assolutamente sì.
0: E bisogna spingere.
1: Ci sono anche due esperti della comunicazione, c'è un comitato che funziona, c'è un grande commissario che sta facendo.
0: C'è anche Conto alla Rovescia che non fa parte dell'organizzazione, ma è giornalismo applicato, forse per la prima volta in vita mia, consentimi la dichiarazione personale, per la prima volta in vita mia vorrei dare un taglio propositivo. È simil promozionale, è un giornalismo che vuol raccontare ciò che di bello sta per avvenire, forse la prima volta in 30 anni di professione e mi sta piacendo. Possiamo tornare al tabellone?
1: Sì, Paolo, anche perché noi dobbiamo contrapporci al giornalismo d'inchiesta, al sensazionalismo.
0: Va bene, ognuno fa il suo mestiere e poi grandi professionisti che però quando c'è qualche
1: salis,
0: piccolo errore è giusto anche correggerlo,
1: certo,
0: e si vanno correggendo.
1: Certo.
0: Paolo, vieni come cacchiere. Ma sussurramelo, che sport stai attendendo? Qual è la disciplina che tu proprio non ti perderai in questi giochi?
1: Intanto
0: al tabellone.
1: Tutto quello che è mare è la mia vocazione. Il nuoto, in piscina, fuori, qualsiasi cosa si farà sul mare. Poi io a 63 anni ho ripiegato da ex giocatore di football americano, schermidore. Io facevo crawl, che adesso stile libero, ero
0: giocavate allo Iacovone, ho ricordato.
1: Allora, noi abbiamo fatto delle partite allo Iacovone, ma giocavamo al Morrello.
0: Mi ricordo una prima di una partita importante del Taranto.
1: Assolutamente.
0: Me la ricordo.
1: È stato.
0: Non vorrei dirti
1: che
0: ero bambino.
1: Non te lo volevo dire. Ma l'ho detto io, ho 63 anni.
0: Ci sta. Qualche mese di più, dai.
1: Adesso gioco a padel. C'è il padel, sì. Ho visto però
0: tanti. Io non gioco più perché per via del padel ho scoperto che esiste il tendine rotule. Quindi non posso giocare più.
1: E io gioco con le ginocchiere. Però ci sta. Quando si fanno le trasformazioni, qua parliamo di una trasformazione del fisico, devi adeguarti. È come la città, non c'è niente da fare. Adeguiamoci al fatto che possiamo avere qualche disagio, adeguiamoci al fatto che possiamo avere un momento.
0: Piccole febbri di crescita.
1: Stamattina tu mi hai dato appuntamento qui alle 9:20, sono venuto con la mia lambretta. Mi sono mosso qualche minuto prima. Avessi dovuto venire con l'auto, ho cambiato il mio modo di fare mobilità. Sono sceso da una GS molto spinta dal punto di vista della meccanica e della tecnologia, e sono sceso su una lambretta. Ho cambiato il modo di viaggiare.
0: Un giorno a Roma io mi presentai da te con la macchina, tu dicesti, guarda, dovevo andare in centro, dammi questa automobile e la guidasti tu, e capii che forse sarebbe stato il caso il giorno dopo di lasciarlo in periferia. È così.
1: Bisogna cambiare le nostre

0: abitudini, bisogna avere pazienza con la città, bisogna spingere quello che sono le cose belle, basta fare fotografie.
1: Paolo, chiudiamo così.
0: No, voglio dire questa cosa. Basta fare fotografie della spazzatura e dei disagi.
1: Vabbè, però le denunce vanno fatte. Le denunce pubbliche per migliorare vanno fatte. Paolo, torni a Taranto a vivere?
0: Sì.
1: Ah sì?
0: Sì. Io ho un progetto di vita che mi vedrà in pensione qui. E te lo dico proprio apertamente.
1: Allora,
0: vorrò dare il mio contributo
1: ci voglio
0: alla
1: essere.
0: Città.
1: Grazie. Sì, grazie. Paolo Tedeschi, allora, dopo Pereira, responsabile della redazione internazionale Giocolo Mediterraneo, dopo Luigi Carrieri, giornalista preparatissimo con cui abbiamo affrontato il lato tecnico dei giochi, dopo la chiacchierata con Mauro Pulpito che si è inserito, non era invitato,
0: non
1: ma si è inserito
0: visto.
1: E ha fatto l'ottimo sostituto d'ospite, dopo ieri l'ammiraglio Petroni che dall'ammiragliato è sceso ci ha raggiunti qua per parlare del ruolo che la Marina avrà,
0: certo,
1: importante in questi
0: certo.
1: giochi, chiudiamo questa prima settimana di Conto alla Rovescia con Paolo Tedeschi. Facciamo così, ci vediamo il 21 agosto?
0: Ci vediamo il 21 agosto, ho comprato il biglietto, non ho atteso che qualcuno
1: posso
0: mi
1: dire la verità,
0: invitasse.
1: L'ho comprato anch'io, perché per sicurezza l'ho voluto comprare con i miei amici.
0: No.
1: Poi vediamo che ruolo avrò, se giornalista o cittadino, comunque ci siamo.
0: Ci
1: Grazie
0: vediamo
1: Paolo,
0: il 21 agosto.
1: Alla prossima, buon weekend. Noi ci vediamo lunedì alle 14.35 per una nuova puntata di Conto alla Rovescia, quando mancheranno, presumo, 39 giorni. Oggi sono 42. Ciao!
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia, quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci, al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Buongiorno.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, la posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne, e poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui ad elencare, ma che hanno contribuito a riqualificare completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo sicuramente.
0: Architetto, facciamo così, siccome la temperatura qui insomma

0: architetto, siamo praticamente sulle tribune dell'impianto del palazzetto dello sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono
1: i colori
0: identitari della città.
1: Sociali della città.
0: E delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive sia per quanto riguarda il gioco da pallavolo, adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma, possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti apposi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere. Come vedete bene all'interno abbiamo rifatto il manto di gioco in gomma, la fornitura dei nuovi attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone segnapunti per quanto riguarda spazio gioco. Poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi per vedere la riqualificazione degli impianti, anche gli infissi sono tutti nuovi, l'impianto di illuminazione c'era ma è stato potenziato in alcuni aspetti e siamo in attesa di ulteriori somme previste dal nuovo master plan per rimettere in funzione anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione estiva che è invernale.
0: Avverrà successivamente ai giochi?
1: Probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
0: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua...
1: Che ha delle dimensioni importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente, per questo motivo, il comitato organizzatore ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
0: Quindi maggiori dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo impianto?
1: Di rendere polivalente l'impianto, è fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma.
0: Andiamo a tastare il terreno?
1: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo visto le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno poi per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare: oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti, c'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione, quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce come una gettoniera, che può essere tarata ovviamente per il minutaggio, perché l'impianto sarà comunque, quando rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: Adesso siamo sul campo da gioco, praticamente quello che mi hai anticipato mentre eravamo là sopra, architetto, effettivamente è ben visibile in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sicuramente dal 4 settembre in poi, la fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza, sì. Perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive, con tanti atleti, tanti, certo, addetti, insomma, all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket di cui vediamo già posata l'attrezzatura,
0: fruibilissima,
1: quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma di varie discipline sportive.
0: Una struttura che andrà a servizio della comunità, e questo è un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che fosse già così.
1: La copertura era già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi abbiamo già parlato, il tabellone segna punti nuovo l'abbiamo, penso, anche inquadrato.
0: Sì.
1: Panche per atleti, arredi anche all'interno degli spogliatoi, diciamo che l'intervento descritto alla grande.
0: Possiamo dire che è un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante, un'opera che riguarda sì la questione e la kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma che riguarderà sempre più da vicino quella che è la comunità savese.

0: Vi avevamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, architetto, più sport di questo, più luogo di sport di questo,
1: sport
0: è difficile.
1: Per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, e lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte
1: dell'omologazione
0: della LND.
1: Del manto superficiale soltanto.
0: Bene.
1: Perché come sappiamo la LND fa una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede,
0: sì,
1: ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
0: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi,
1: ovviamente al gioco
0: al giochi del Mediterraneo. Ovviamente quella è la tribuna.
1: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di riqualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corso, insomma, sempre
0: sì,
1: richiamando sempre i colori sociali
0: bianco
1: del
0: rosso.
1: Tassativo, nulla, fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto,
0: insomma,
1: di gioco, del
0: si vede di gioco. Toccandolo, insomma, noi ci rendiamo conto
1: del terreno di gioco,
0: bambini.
1: Poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti
0: di fronte a noi,
1: e alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: Si conclude così questo nostro viaggio all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Fischetti, grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 09.

0: I ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono la famiglia. E gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi, secondo me, lo sport è la base di tutto.
1: Abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche.
2: Come gruppo sport cerchiamo di fare il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo restando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25. Quest'oggi parleremo di sport, lo faremo insieme a diversi ospiti che tra un po' vi presenterò, prima però voglio farvi vedere dove siamo. Alle mie spalle c'è uno scorcio che è un simbolo del quartiere dei Tamburi, una piazzetta riqualificata nella quale i pomeriggi estivi trascorrevano lunghi, alle volte noiosi, e che adesso invece hanno un significato e un sapore differente. C'è un canestro che potrebbe essere risistemato. E questo è l'inizio del nostro viaggio all'interno del comparto sportivo di Fondazione Taranto 25. Ho accanto a me Nico Monfredi, uno dei co-capogruppo?
1: Co-coordinatore
0: della Fondazione Taranto 25. Benvenuto Nico.
1: Grazie.
0: Allora, piacere. Nico, piacere mio, siamo al quartiere Tamburi. Il nostro viaggio nello sport, nella vostra fondazione, si apre aprendo le porte su quello che è un luogo di rinascita e su quello che è il significato che lo sport può avere proprio in tal senso.
1: Infatti la nascita di fondazione si è proprio basata sullo sport. Lo sport inteso come inclusione, lo sport inteso come partecipazione e partendo dagli spazi all'aperto di ogni città, che dovrebbe essere la base e la crescita di tutti i ragazzi, indipendentemente dalle strutture e dall'impiantistica sportiva. Ma è qui, in questi luoghi, dove si formano i ragazzini, dove migliorano le loro capacità condizionali, le loro capacità coordinative, perché tu qui è il cuore di tutto che pulsa, di un qualsiasi che sia la pallacanestro, che sia il calcio, che sia una palla rilanciata, perché tu non sai dove un attrezzo può andare a urtare, quindi è a sbattere, quindi tu sai come comportarti in base alla direzione e in base a tutto.
0: Dico, io questo luogo lo presento bene, però voglio farvelo conoscere, me lo ricordo un po' diverso, perché gli anni sono passati, ma diciamo che qua ci ho trascorso qualche anno della mia vita, proprio qui. Te lo voglio presentare, magari ci fermiamo e mi parli insieme agli altri ospiti che poi presenteremo di che cos'è lo sport per la fondazione.
1: Perfetto.
0: Ecco Nico, ci siamo accomodati? La temperatura è alta, va rimarcato, c'è un buon venticello che ci salva. Ci aiuta, sì. Ci siamo accomodati e parte la nostra digressione.
1: Sì.
0: Parte in quelli che sono i fattori che corrispondono alla mission di Fondazione Taranto 25 nello sport. Ma partono dai piedi per terra.
1: Certo.
0: E partono dai piedi per terra che sono in un luogo reale, come questa piazzetta, al quartiere Tamburi, dove c'è spazzatura per terra, dove l'erba non è curata come se fosse il prato di uno stadio inglese, ma dove c'è un seme che germoglia. E il seme che germoglia è quel campo da basket che abbiamo visto prima, che è uno spazio che 20 anni fa, che 15 anni fa, sarebbe stato assurdo pensare qui dove...
1: Sì.
0: La massima espressione dello sport erano le piazzette in catrame e che serve da gancio per i ragazzi di Taranto che voi conoscete bene.
1: È vero. Guarda, come dicevo prima, è tutto di lì parte, dalla strada, dalle piazzette. È proprio questo che ci ha spinto, a noi di fondazione, in questo discorso riguardo alla città. Cioè lo sport è alla base di tutto, cioè all'interno dello sport si vanno a raccogliere le tre agenzie educative fondamentali, in quanto i ragazzi sono gli alunni di una scuola, i genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono la famiglia e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti, quindi secondo me lo sport è la base di tutto e farlo partire da queste situazioni è la base del movimento, è la base dell'inizio di uno sport. Poi ovviamente con l'avvento delle società sportive, con l'avvento delle strutture, delle infrastrutture, tutto è cambiato e tutto ci si è dedicato un po' di più alle associazioni. Dimmi.
0: No, ti volevo fermare perché... Lo sport lo conosciamo, nel senso noi conosciamo l'importanza che riveste lo sport nella vita dei ragazzi che ha rivestito nella tua generazione, nella mia generazione dove forse c'era meno distrazione. Lo sport oggi è più difficile che riesca a convincere i ragazzi, ma è più facile che li salvi.
1: Certo.
0: E mi spiego su questo. Le distrazioni portano i ragazzi ad allontanarsi da quella che magari da quella che la via retta. Magari li porta a intraprendere delle strade più facili, oppure anche soltanto a star chiusi in casa.
1: Certo.
0: Quindi è un po' più complicato convincere i ragazzi che lo sport sia la strada giusta. Lì si inserisce Fondazione, lì si inserisce il vostro ruolo in un contesto che è quello dello sport di base, è che lo sport, travestito da sport, ma che in realtà è sociale.
1: Certo, infatti noi quando organizziamo da 3 anni ormai il Delphi d'Oro e usiamo dei parametri per dare questo premio fantastico, ci sono, è vero, la carriera sportiva, la frequenza a scuola, ma più che altro sono le azioni che un ragazzo all'interno della sua società può intraprendere, le azioni sociali. È ciò che una società permette anche ad accogliere con delle borse di studio dei ragazzi gratuitamente. E questo è grazie a tanto lavoro che c'è dietro col presidente e con tutto lo staff di Fondazione Taranto 25. Perché lo sport deve essere prima di tutto partecipazione e non per forza vittoria a tutti i costi. Perché comunque ti fa crescere, è uno sport che ti crea e ti allontana, come dicevi, dalle cattive amicizie, dalle cattive abitudini.
0: Noi siamo in un posto che abbiamo definito iconico prima, ma che porta avanti quel fil rouge che abbiamo stappato e che abbiamo anzi accarezzato in occasione della prima puntata, quando vi abbiamo presentato e abbiamo detto alla città di Taranto e ai nostri utenti: siamo in Città Vecchia, la Fondazione Taranto 25 è per la Città Vecchia, non in Città Vecchia.
1: Non è Città Vecchia.
0: Questo è importante anche qua, perché certo, è viatico di soluzione, ma è viatico di possibilità. Si riesce attraverso fondazioni, attraverso lo sport, a dare la possibilità a chi effettivamente la possibilità non ce l'ha. E il ritorno che hai fatto prima, quello sulla borsa di studio, ha due valori, anzi, ha duplice valenza. Quello di incentivare i ragazzi, di premiare le eccellenze, ma anche il richiamo di una persona che non c'è più, che è Cristian Cesario nel vostro caso. Siamo reduci dal Delphi d'Oro e quello è un gesto che lega fondazione alla comunità.
1: Infatti è qui che si incomincia a diventare un po' sensibile, anzi troppo sensibile. Cristian è un ragazzo stupendo, è un ragazzo che si occupava di sport a 360 gradi, non tralasciando nulla, tutti i particolari, tutto. Infatti era molto legato a noi. E adesso, proprio per questa collocazione del sociale e delle borse di studio, ormai Cristian Cesario, come già più volte detto dal presidente, sarà il nostro riferimento nel proseguo degli anni.
0: Co-coordinatore del comparto sportivo di fondazione, Lele Lucchese. Lele, benvenuto.
2: Grazie a voi per l'invito e tutto. Sono Raffaele Lucchese, ma la maggior parte mi conosce come Lele. Sì, sono uno dei 3 coordinatori con Nico Monfredi e con Fabio Polito. Fondazione comunque possiamo dire che costruisce idee, costruisce progetti.
0: E direi che in questo contesto costruisce lega, crea, innaffia, è una cosa importante.
2: Sì, siamo in un luogo bellissimo da un certo punto di vista, un po' meno bello per un discorso legato a come viene trattato.

0: trattato e a come non viene manutenuto, insomma.
1: Diciamo che quello che fa pensare questo luogo è il richiamo alle potenzialità.
0: Sì.
1: Questo luogo potrebbe essere un polmone verde in un quartiere particolare, in un quartiere che ne ha dannatamente bisogno.
0: Assolutamente sì.
1: In realtà lo è solo in parte, di verde non c'è niente, alle nostre spalle c'è il municipio, quindi siamo attaccati alla prima fonte di legalità che dovrebbe esserci, ovvero quello del municipio. In realtà
0: il municipio è anche una chiesa importante, poi ancora
1: di Gesù di lavoratore da una parte,
0: abbiamo la...
1: e poi c'è la fabbrica dall'altra,
0: abbiamo la fabbrica
1: dall'altra parte, quindi sì, ancora più in antitesi con quello che
0: certamente
1: che racconta ancora di più quanto è l'antitesi di questo quartiere. Ti volevo chiedere il vostro rapporto con la periferia. È un rapporto importante, un rapporto che non nasce oggi e
0: no,
1: che si lega dalla vostra, dal vostro esordio, dal vostro primo vagito e che viene portato avanti poi nei vari contesti della città, non solo quel quartiere Tamburi, ma nascete in Città Vecchia.
0: È una, sì, è una domanda importante che merita una risposta altrettanto importante. Proprio dall'inizio, il gruppo, con il gruppo Sport, abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche, perché ci sono alcuni sport che hanno un'utenza medio-alta per cui riescono tranquillamente ad andare avanti con le spese e tutto il resto, ci sono sport minori o sport praticati nelle periferie dove non sempre c'è la possibilità da parte delle famiglie di pagare la retta, per cui abbiamo cercato proprio dall'inizio anche gli sport minori e soprattutto le periferie di stare accanto, di stare accanto non soltanto dal punto di vista economico.
1: Che comunque, consentimi, è acqua per queste realtà, è acqua per le società, ma è acqua di conseguenza anche per i ragazzini che fanno parte di questi contesti sportivi.
0: Sì.
1: Perché senza quel contributo economico
0: probabilmente
1: non ci sarebbe la canotta, non ci sarebbe il pantaloncino.
0: E non ci sarebbero probabilmente alcune quote di alcuni ragazzi che riescono a praticare sport.
1: Ancora più importante.
0: Tramite l'aiuto, gli aiuti esterni, non voglio parlare soltanto di fondazione, gli aiuti esterni in generale.
1: A 200 metri di qua c'è una scuola. Ce ne sono diverse.
0: Sì.
1: C'è un'università che poteva essere un polo universitario e che in realtà si è persa nel tempo. C'è un'ex scuola, prima media e poi superiore, da Quino e poi Nitti.
0: Sì.
1: C'è la scuola De Carolis ancora, che è una scuola media. E poi c'è la scuola dell'Edda.
0: Sì.
1: All'interno della scuola dell'Edda c'è una realtà che voi avete sponsorizzato, che voi avete aiutato.
0: Abbiamo
1: forse
0: aiutato.
1: Sì, il termine più corretto.
0: Certo.
1: Ed è una squadra di pallacanestro, quindi io conosco questa realtà, so come funziona questa realtà e so in che modo Fondazione 3825 è riuscita a rendere reali le esigenze di ragazzi che forse mai avrebbero fatto sport prima.
0: Esattamente, e anche perché ultimamente Fondazione 3825, che alla, in fase di costituzione era in realtà un'associazione, nell'ultimo anno abbiamo fatto il passaggio, siamo riusciti a diventare realmente fondazione. Questo è stato un passaggio epocale, per cui abbiamo avuto la possibilità anche di attingere a progetti, di presentare progetti e di attingere eventualmente anche finanziamenti per supportare, per continuare a supportare queste, queste realtà che altrimenti l'anno scorso più o meno abbiamo, siamo riusciti ad aiutare società sportive oltre 50 con delle somme che sono paragonabili alle somme che un comune, diciamo un capoluogo di provincia, è riuscito a dare allo sport. Quindi oggi fondazione è questo, insomma.
1: Ritieni che il territorio sia ricettivo? Nel frattempo magari facciamoci due passi.
0: Allora, il territorio ricettivo sì, assolutamente sì, però bisogna lavorarci, perché nulla è scontato. Anche se nello stesso momento, quando si cerca di fare del bene, diventa tutto molto più semplice, molto più facile. Io conosco bene alcune delle realtà della Città Vecchia e nel passato, non con Fondazione ma con un'altra associazione, siamo riusciti ad andare avanti perché materialmente determinate problematiche quasi in automatico si risolvevano. Per cui quando si lavora con uno spirito completamente disinteressato, può sembrare difficile, ma diventa tra virgolette tutto facile. Il problema è continuare nel tempo. Questa è la prova, diciamo, che stiamo sostenendo con Fondazione, perché oramai dal 2020 è passato qualche anno, quindi stiamo riuscendo non solo a mantenere, ma anche ad aiutare ogni anno più squadre a realizzare più eventi. Quindi non lo stiamo tenendo, ma però bisogna lavorare. Sì, bisogna lavorare tutti insieme.
1: Ci siamo spostati di qualche metro, almeno di tanto. Abbiamo cambiato interlocutore, stesso ruolo, Fabio Polito. Fabio, benvenuto.
2: Grazie, grazie mille.
1: Ci siamo spostati di qualche metro, dicevo, alle nostre spalle c'è un palo, no? Uno di quei classici pali della luce, che consente di vedere anche quando è buio. Questa è una piazzetta che ha una gemella a 300 metri, a 200 metri di là, ed è un luogo dello sport. E vi spieghiamo il perché è un luogo dello sport. Qui si giocava al calcio, nonostante la presenza ingombrante di questo palo, che vi assicuro, insomma, ha creato qualche problema. Qualcuno ci è andato a sbattere.
2: Questo, c'è sempre stato, insomma.
1: C'era il palo ancor prima della piazzetta. E è un luogo che è stato riqualificato, nonostante lo si trovi in questo stato adesso. Sono state installate delle panchine che adesso non ci sono più. È stata rifatta la pavimentazione. Paradossalmente però, Fabio, questo è un luogo dello sport, è stato un luogo dello sport. Adesso, bambini, per strada va bene l'orario, ma ne vediamo pochi. E secondo me lega perfettamente con quella che è la mission della Fondazione. Non ci si discosta dai luoghi dello sport, nonostante il tempo dello sport sia cambiato.
2: Sì, sì, è proprio così. Dispiace vedere questi posti che hanno la storia, chiaramente, ormai non più sfruttati come una volta. Non dispiace perché prima chiaramente penso che tutti un po' del posto ci si ritrovava qua, e quindi anche un posto ricreativo dove potessero passare un bel po' di tempo i ragazzi. Ora purtroppo è in questo stato, è un dispiacere. Speriamo di riuscire magari con la nostra fondazione a riuscire a riqualificare nuovamente, per cercare di riprendere tutto ciò che magari la storia ha fatto
1: precedentemente. Parte. Sì, ma poi tu hai toccato un tasto importante, è un luogo di socialità. Intorno ci abbiamo le abitazioni. Ti garantisco che quando si giocava qua, ma specialmente quando si giocava dall'altra parte, che era riconosciuta come la piazzetta col palo al centro, questa era proprio la dicitura ufficiale nella toponomastica del comune, era la piazzetta col palo al centro.
2: Così.
1: Tutte le persone che adesso tu vedi, maggior parte finestre chiuse, tutte le persone che si affacciavano facevano parte dell'atmosfera dell'attività.
2: Si trasformava in un'arena praticamente.
1: Esattamente, e quindi lì c'è il sociale, lì c'è l'incontro, c'è l'importanza che tu sottolineavi di provare a mantenere i valori dello sport e i valori identitari di un quartiere, di un luogo, e in questa fondazione lo fa in maniera più ampia con l'identità della città.
2: Certo, cerchiamo e cercheremo di fare sempre di più e sempre di meglio. Non a caso noi come gruppo sport cerchiamo di fare il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo il stando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più in questa linea. Anche perché, come abbiamo sempre detto, ormai diciamo da tanto tempo, lo sport è anche famiglia, lo sport è anche crescita, educazione, e quindi non a caso noi siamo partiti nel 2020 proprio dallo sport, perché questa è la nostra mission che alla fine negli anni ci ha dato ragione, nel senso siamo ad oggi, dopo 7 anni, siamo ben 80 soci, e tutto, solo a pensare che tutto è partito nel 2020 in pieno Covid, nessuno ci credeva dove potessimo arrivare, insomma.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno.

dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Continua a tenere banco il caso del siderurgico. Il governo convoca per il 28 luglio il tavolo permanente sull'ex Ilva. Al centro dell'incontro il futuro dello stabilimento, la decarbonizzazione, la vendita e le garanzie occupazionali richieste dai sindacati. In arrivo 144 nuovi agenti della Polizia di Stato in Puglia, 20 dei quali destinati alla provincia di Taranto. Il deputato Giovanni Maiorano parla di un primo passo per rafforzare gli organici e il controllo del territorio. Sarà presentato martedì 14 luglio allo stadio Erasmo Iacovone il videoclip del brano scelto come leitmotiv dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. A interpretarlo sarà Mietta, accompagnata dall'orchestra Icomania Grecia e dal coro dei volontari.
8: E bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, apriamo questa nostra edizione del TG di 100 notizie con il passaggio sull'ex Ilva. Tiene banco la questione relativa al polo siderurgico ionico con la convocazione da parte del Ministero per le sigle sindacali fissata al 28 di luglio. Intanto fronte comune da parte dei sindacati contro la proposta avanzata da Jindal che prevede un ridimensionamento dell'organico e della produzione.
7: Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno. Migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare è inoltre il futuro della decarbonizzazione. I sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.000 dei quali a Taranto. E pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione.
8: E adesso parliamo di cronaca e di un incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri. Un uomo è stato investito sulle strisce pedonali in via Berardi da uno scooter. Lo scooterista che viaggiava assieme ad una donna non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Sull'accaduto indaga la polizia locale.
7: Investe un ragazzo sulle strisce pedonali e fugge senza prestare soccorso. È accaduto nel pomeriggio di sabato nel centro di Taranto in via Berardi all'incrocio con via Mazzini. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da uno scooter a bordo del quale viaggiavano un uomo e una donna. Dopo l'impatto però i due non si sarebbero fermati per verificare le condizioni del ragazzo e si sarebbero rapidamente allontanati facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica stradale della polizia locale che hanno effettuato rilievi e avviato accertamenti necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Un contributo decisivo alle indagini potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona che saranno analizzate per identificare il conducente dello scooter e la donna che viaggiava con lui. Fortunatamente il giovane investito non avrebbe riportato gravi conseguenze, per lui soltanto alcuni graffi al polpaccio destro. Le sue condizioni non destano preoccupazione.
8: Un episodio similare si è verificato sempre nella giornata di ieri nella borgata di Talsano e più precisamente in Viale Europa, dove una donna di 80 anni è stata investita da uno scooter. Subito dopo l'incidente sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure all'anziana e hanno poi disposto il trasferimento in ospedale in codice rosso. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Il conducente dello scooter in questo caso si è fermato sul posto dopo l'impatto è rimasto a disposizione delle forze dell'ordine per consentire gli accertamenti. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Taranto che hanno effettuato i rilievi e i carabinieri impegnati nella ricostruzione dell'esatta dinamica dell'investimento. Un'altra pattuglia della Polizia Locale ha invece gestito la viabilità disponendo la temporanea chiusura al traffico del tratto di Viale Europa interessato per permettere lo svolgimento delle operazioni di soccorso e dei rilievi in sicurezza. Sono ancora in corso gli approfondimenti per chiarire le cause e le responsabilità dell'accaduto. Restiamo nell'ambito della cronaca, questa volta parliamo di un arresto al quartiere Tamburi. È stato posto in stato di fermo un 46enne già noto alle forze dell'ordine per motivi legati allo spaccio.
7: La polizia di Taranto ha arrestato un uomo di 46 anni già noto alle forze dell'ordine con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dai falchi della squadra mobile al termine di un'attività investigativa concentrata su un immobile di via Orsini già in passato al centro di operazioni antidroga attualmente sottoposto a sequestro. Durante i servizi di osservazione gli investigatori avrebbero notato un continuo via vai di giovani tossicodipendenti e di persone già conosciute per reati legati allo spaccio. La successiva perquisizione ha consentito di individuare il 46enne trovato nella disponibilità dei locali. All'interno dello stabile gli agenti hanno sequestrato quasi 40 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e altri 3 involucri contenenti la stessa sostanza nascosti in un pacchetto di sigarette custodito nel

0: marsupio dell'uomo. Altro materiale destinato al confezionamento della droga è stato rinvenuto anche nella sua abitazione. Secondo quanto riferito dalla polizia, durante il controllo diversi presunti acquirenti si sarebbero presentati nell'immobile con denaro in mano per acquistare lo stupefacente. Al termine degli accertamenti e dopo la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, il 46enne è stato arrestato e trasferito nel carcere di Taranto. E adesso parliamo di sicurezza, lo abbiamo anticipato già in apertura del nostro telegiornale. 144 nuovi agenti di polizia saranno dislocati sul territorio dell'intera regione Puglia. Di questi, 20 saranno relativi alle forze dell'ordine, al gruppo di polizia di Taranto. Esprime soddisfazione il deputato Giovanni Maiorano, che parla di un primo passo per rafforzare le organiche per il controllo del territorio. 144 nuovi agenti della Polizia di Stato saranno destinati alla Puglia, 20 di loro entreranno in servizio nella provincia di Taranto. Le altre assegnazioni prevedono 32 agenti a Bari, 7 nell'Abate, 19 a Brindisi, 39 a Foggia e 27 a Lecce. Ad annunciarlo è il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Maiorano, che replica alle critiche di chi considera il numero insufficiente rispetto alle carenze degli organici e ai pensionamenti degli ultimi anni. Secondo Maiorano, il provvedimento rientra in un piano nazionale di potenziamento delle forze dell'ordine avviato dal governo per garantire il turnover completo e aumentare progressivamente la presenza degli agenti sul territorio. Il parlamentare sottolinea che i nuovi 144 poliziotti rappresentano un primo risultato e che sono previste ulteriori assegnazioni per i reparti specialistici, tra cui la polizia stradale e la polizia ferroviaria. Dopo anni di carenze, non tutto può essere risolto con un solo provvedimento, afferma Maiorano, ma la direzione è cambiata. L'obiettivo, conclude il deputato, è rafforzare il controllo del territorio e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini.
1: E adesso parliamo di giochi del Mediterraneo, perché sarà presentato il prossimo 14 luglio il videoclip musicale, che sarà la colonna sonora, il leitmotiv musicale della kermesse sportiva che andrà in scena dal 21 di agosto al 3 di settembre nella nostra provincia e non solo. La voce di questo videoclip sarà quella tarantina dell'artista Mietta in collaborazione con l'orchestra Icomania Grecia e con il coro dei volontari dei Giochi del Mediterraneo.
0: Sarà presentato martedì 14 luglio il videoclip ufficiale del brano scelto come leitmotiv musicale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'appuntamento è fissato alle ore 18 nell'area hospitality dello stadio Erasmo Iacovone, dove saranno illustrati tutti i dettagli del progetto musicale pensato per accompagnare il percorso di avvicinamento alla manifestazione internazionale. Alla presentazione interverranno il maestro Piero Romano e l'artista Tarantina Mietta, interprete del brano realizzato su richiesta del presidente del comitato organizzatore dei giochi, Massimo Ferrarese. Le musiche sono state composte dal maestro Roberto Molinelli, mentre il testo porta la firma di Melissa Mastro Lorenzi. L'esecuzione vede protagonisti l'orchestra Icomania Grecia e il coro dei volontari dei Giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano. Il progetto punta a raccontare attraverso la musica l'identità e i valori dei giochi, rafforzando il legame tra sport, cultura e territorio.
1: Adesso torniamo a parlare di Via del Faro a San Vito, chiusa da mesi al traffico per un problema legato all'erosione costiera. Venerdì pomeriggio l'incontro tra l'assessore Patronelli e il comitato civico, oltre al comandante della polizia locale Matichecchia, sarà attivata una procedura di emergenza dell'ANAC per effettuare interventi di messa in sicurezza entro il fine agosto e riaprire presto il tratto stradale. Per i frangiflutti invece bisognerà aspettare la Green Belt, i cui progetti sono ancora in corso di elaborazione. Abbiamo parlato dei risultati dell'incontro con Ilenia Gallo del Comitato Civico di San Vito, l'intervista è di Maria Laura Paletta.
2: L'assessore Patronelli ci ha illustrato e aggiornato sullo stato di avanzamento di progettazione interna per la rifunzionalizzazione di Via del Faro, quindi la riapertura sostanzialmente, la messa in sicurezza e riapertura. Quindi ci ha descritto in maniera abbastanza dettagliata l'intervento che verrà fatto, si spera riesca a farlo in tempi molto brevi. Diciamo che tutto sommato potrebbe essere una soluzione comunque non risolutiva al 100%, ma diciamo in una fase avanzata anche di apertura stradale, quindi la notizia è abbastanza positiva. L'altro argomento è la viabilità, che chiaramente è compromessa, come ben sappiamo, e con l'unica strada alternativa che è Via Occhiate. La situazione ci preoccupa perché stiamo andando anche verso il mese di agosto, che è un mese anche abbastanza affollato e caldo.

0: Cioè il far confluire tutto su Via del Faro ci risulta abbastanza problematico, ma purtroppo non è neanche un problema, diciamo, di interruzione stradale. Questo problema era anche prima, diciamo, di un'interruzione di Via del Faro.
1: Qual è stata la vostra richiesta in merito e la risposta dell'amministrazione?
0: Separare i flussi, di uscita e quindi intercettare Via del Faro e Viale del Tramonto come flussi in uscita, quindi in maniera parallela farli uscire su due strade anziché su una, sostanzialmente. Quella è la soluzione che ci viene, diciamo, quasi in maniera forzata, perché poi altre soluzioni è difficile trovarne. Ci vogliono aree parcheggio, perché chiaramente il flusso è notevole, è necessario che ci siano delle aree parcheggio anche.
2: E adesso ci spostiamo in provincia, esattamente a Pulsano, dove sono stati presentati i festeggiamenti, le celebrazioni in onore della Madonna del Carmelo, festeggiamenti in programma dal 14 al 16 di luglio, 3 giornate tra celebrazioni religiose, musica, luminarie e spettacoli. A Pulsano è stato presentato il programma dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Monte Carmelo, in programma dal 14 al 16 luglio, 3 giornate che uniranno fede, tradizione e spettacolo in uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Ad aprire il programma civile, il 14 luglio in Piazza Castello, sarà il concerto di Antonio Castrignano e Taranta Sounds, realizzato con il sostegno di Programma Sviluppo. Nei giorni successivi spazio alla musica, ai concerti bandistici, alle luminarie e allo spettacolo pirotecnico. Il cuore religioso della festa sarà rappresentato alle celebrazioni del 15 e 16 luglio con la Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo di Taranto, Monsignor Ciro Miniero, e la tradizionale processione della Madonna del Carmelo per le vie del paese.
3: Una comunità che si mette in mostra grazie alla confraternita del Carmine di Pulsano, la confraternita del Purgatorio che organizza oramai questa festa che è qualcosa di eccezionale, grazie anche agli operatori privati, diciamo a questa sorta di mecenati del 2000, quindi ringrazio anche chi si è prestato per questo evento.
4: Questa festività è molto sentita a livello comunale, i cittadini sono davvero entusiasti quando arriva la metà del mese di luglio ogni anno. Sono in trepidazione, in attesa perché è una festa sentita, poi c'è una grandissima vocazione mariana e poi il fatto che questa festività ricada in un periodo dell'estate centrale dove c'è un boom di turisti nella nostra cittadina fa sì che possa avere ancora più eco.
2: Adesso torniamo a parlare di provincia, prosegue in estate, anzi tutta la provincia di Taranto, ma in particolare del capoluogo, prosegue in estate il Taranto Swing Festival, la Puglia Swing Destination, manifestazione internazionale inserita tra i grandi eventi sportivi della Regione Puglia, che è Regione Europea dello Sport del 2026. La Puglia continua a raccontarsi al mondo anche attraverso lo swing, ce ne parla Sabrina Morea.
5: Taranto Swing Festival 2026 continua dopo la prima parte che si è tenuta nel mese di giugno. Ci ritroviamo qui stamattina nel Salone degli Specchi del Comune di Taranto per parlare di quelle che saranno le prossime iniziative. Con me c'è Niki Pezzolla dell'associazione B-Swing e Gianni Cristofaro in qualità di responsabile tecnico per la WISP. Allora, quali sono le novità? Cosa ci aspetta da parte del Taranto Swing Festival per le prossime settimane?
6: Altri 3 grandi eventi per la città di Taranto e per tutta la Puglia, dei format che sono nati con il festival e che continuano a far parte del festival. Abbiamo gli Swing on Boat, sulle motonavi della Kima e poi l'evento esclusivo, che è uno degli eventi esclusivi, possiamo dirli in Italia, è Swing on Island, che è un concerto sull'isola di San Pietro, è particolarissimo perché inizia la mattina alle 10 e finisce al tramonto, quindi delle esperienze uniche da far vivere ai turisti e anche delle esperienze sportive, perché in collaborazione con la WISP abbiamo organizzato quest'anno la Puglia Swing Up.
5: Lo swing non è solo danza, ma è vero e proprio sport, per questo rientra in quello che è il raggio d'azione di WISP, che tra l'altro è sempre stata molto vicino all'associazione B-Swing.
7: Certamente, tra l'altro ritengo che questa non sia più una riscoperta, ma una vera e propria realtà, anche perché l'ho vista nascere circa una decina di anni fa, qualcosa in meno, e soprattutto posso dire di aver dato i natali all'associazione.

0: associazione che rappresenta Nichi Pizzolo e che tra l'altro ha dato il via a questo movimento in una città che ne aveva tanto bisogno.
1: Biswing ormai è una realtà riconosciuta insomma, davvero in maniera estesa. Quali sono le tappe, le date principali di questa nuova sessione del Taranto Swing Festival?
2: Iniziamo.

0: Non solo vengono i nostri eventi, ma che si ritrovano a Taranto in questo periodo. Abbiamo introdotto la Puglia Taste Experience, che è un aperitivo pugliese, quindi che offriamo ai partecipanti, e quindi è un benvenuto che diamo a tutti quanti prima della musica.
1: Arte, artigianato e cultura mediterranea, Palazzo Ducale a Martina Franca, è stata inaugurata Metamorfosi di luce, installazione artistica che attraversa tre opere e propone una riflessione sul ruolo della donna. Ce ne parla Luciana Convertini.
2: Arti, artigianato e tradizione si incontrano nelle sale nobili di Palazzo Ducale con Metamorfosi di luce, l'installazione artistica inaugurata a Martina Franca nell'ambito del progetto Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, promosso da Urban Events con il patrocinio del Comune di Martina Franca e della Fondazione Paolo Grassi. L'esposizione, visitabile fino al 2 agosto, propone un percorso immersivo attraverso tre opere che raccontano, con linguaggi diversi, la figura femminile e la sua evoluzione. Protagoniste dell'installazione sono la pupa in ceramica artistica di Grottaglie, realizzata dal maestro Gaetano Fasano, l'abito da sposa firmato dalla stilista Carmela Comes e una luminaria artistica dell'azienda Paulicelli, simboli che intrecciano tradizione e contemporaneità.
3: Il progetto nasce da una iniziativa legata al premio Donne non Pupe sulla non violenza alle donne, soprattutto su una tematica abbastanza purtroppo dolorosa che ci avvolge e ci prende tutti quanti. Noi speriamo che con questi piccoli interventi sociali cerchiamo di sensibilizzare al massimo l'opinione pubblica.
2: Nel corso della presentazione è stato sottolineato come l'iniziativa contribuisca ad arricchire il programma culturale dell'estate martinese, valorizzando Palazzo Ducale come luogo di incontro tra arte, design e patrimonio del territorio.
4: Oltre alla collaborazione al patrocinio con la provincia di Taranto, che ci ha visto insomma allargare un discorso a livello provinciale, abbiamo immaginato di realizzare queste installazioni durante il periodo appunto del nostro evento d'eccellenza che è il Festival della Valdigna, ormai la 54ª edizione, no?
2: Passerella Mediterranea, Donne non Pupe, proseguirà nei prossimi mesi con altri appuntamenti dedicati alla promozione dell'artigianato, della cultura e dell'identità pugliese.
5: In sede tale terreno e dà origine a delle radici che si intrecciano dando vita ad un fiore perfetto, una pianta perfetta, e così nasce la connessione con la data.
6: L'idea di fare rete e coinvolgere più comuni è quella che comunque ci appaga di più. L'idea viene molto apprezzata e questo ci fa onore.
7: Sotto il consiglio di Carmela, la stilista, abbiamo coniugato sia l'arte ceramica che l'artigianato del tessile.
2: In questo percorso anche le luminarie assumono un significato diverso.
8: Siamo abituati a vedere le luminarie tradizionali sulle piazze, ora in tanti eventi, però collegato a quello che è il matrimonio, l'abito, la ceramica, quindi l'artigianato puro, noi vogliamo proprio raccontare la storia delle luminarie.
2: L'esposizione resterà aperta al pubblico nelle sale nobili di Palazzo Ducale fino al 2 agosto.
1: E adesso la nostra pagina sportiva.
9: Si è chiusa venerdì la finestra per l'iscrizione al campionato di Serie D 2026-2027, un passaggio fondamentale verso l'inizio della nuova stagione. Su 161 società aventi diritto, sono state 159 quelle che hanno presentato regolarmente la domanda. Le uniche assenze sono quelle del Valmontone, che ha rinunciato ufficialmente al campionato, e del Sora, che non ha depositato la documentazione richiesta. Adesso l'attenzione si sposta sulla Covisod, che nei prossimi giorni esaminerà tutte le pratiche. Il primo verdetto è atteso entro il 17 luglio, poi ci sarà spazio per gli eventuali ricorsi, mentre il 28 luglio si arriverà alla definizione degli organici del prossimo campionato. In casa S Taranto cresce l'attesa. Il club rossoblù ha presentato sia la domanda di ripescaggio secondo i criteri della Lega Nazionale Dilettanti, sia un'istanza di ammissione straordinaria alla FIGC, puntando sul prestigio della piazza e sulla solidità del progetto societario. La speranza è che nel caso in cui alcune domande di iscrizione non vengano accolte, possano aprirsi le porte del ripescaggio. Fino alle decisioni definitive degli organi federali, la SS Taranto continua a lavorare sul mercato, con l'obiettivo di farsi trovare pronto per un possibile ritorno in Serie D.

0: Il Martina comincia a gettare le basi in vista della prossima stagione e la priorità della società è quella di confermare l'ossatura della squadra. Dopo gli addii di Zenelai e De Angelis, il presidente Piero La Carbonara è al lavoro per trattenere gli altri elementi che negli ultimi anni si sono messi in evidenza con la maglia biancazzurra. In quest'ottica, Michele Silvestro e Paolo Virgilio sarebbero ormai a un passo dal rinnovo del contratto, una doppia conferma che rappresenterebbe un segnale importante per il futuro del club. Novità significative arrivano anche sul fronte Resuf. Nonostante le possibili attenzioni di altre società, il Martina non avrebbe alcuna intenzione di lasciarlo partire. L'esterno è considerato un elemento centrale del progetto tecnico e, forte di un altro anno di contratto che lo lega al club, dovrebbe essere uno dei punti di riferimento della squadra anche nella prossima stagione. La linea della società è dunque chiara. Ripartire dalle certezze, valorizzare il gruppo costruito negli ultimi anni e intervenire sul mercato solo per completare una rosa già competitiva, con l'obiettivo di affrontare il nuovo campionato di Serie D con ambizione e continuità.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, l'informazione di Studio 100 torna domattina alle 7.30 ovviamente con Di Buon Mattino. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata a tutti.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio.

delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

0: Gentili telespettatori, buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Sono le 7:30 di lunedì 13 di luglio. Partiamo come al solito con la nostra programmazione del mattino con Di Buon Mattino, il viaggio che vi accompagna attraverso le notizie che sono accadute nelle scorse ore, portando lo sguardo a ciò che accadrà invece nella giornata che si sta aprendo in questo momento. Come al solito, ampio spazio alla nostra la segna stampa, ma anche diversi ospiti saranno con noi quest'oggi. Il segretario FIOM, Francesco Brigati, poi parleremo anche della questione ex Ilva, ma anche Alfredo Ghionna, collega che si occupa di sport per conto di Telenorba e per Due Mari TV, con lui invece focus sull'impresa, sulla vittoria di Jannik Sinner nella gota del tennis internazionale, ovvero a Wimbledon, una pagina che inorgoglisce lo sport italiano e non solo. Questo e molto altro, ma anche servizi di attualità e di cronaca, targati Studio 100, nel nostro appuntamento del mattino. Apriamo subito il nostro approfondimento, il nostro viaggio con le prime pagine dei quotidiani che attualmente trovate in edicola. Subito spazio ai quotidiani nazionali e poi il focus su ciò che accade invece sul nostro territorio. Eccolo qua, la prima pagina di Ansa Online riporta ciò che è invece la situazione in Medio Oriente: nuovi attacchi USA contro l'Iran, Teheran risponde, colpite basi militari in Giordania, Bahrain e Kuwait, quindi continua a crescere nuovamente. La tensione in Medio Oriente sale, anche il petrolio, la Repubblica Islamica dell'Iran, i raid degli Stati Uniti hanno vanificato gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. Scendiamo nella pagina di Ansa Online: Russia 3 morti e 5 feriti in attacchi di droni sulla regione di Mosca, il duplice scenario bellico, quindi si ripresenta sulle colonne di Ansa Online. E poi Jannik Sinner concede il bis. Wimbledon è ancora suo. L'Italia al vertice negli USA sul terrorismo rosso ed è polemica con la presenza, lo vedete in foto, con il riguardo relativo alla Premier Meloni e ad Antonio Tajani, vice Premier. Poi lo spettacolo con la morte di Peppino Di Capri, l'ultimo saluto, folla alla Camera Ardente. Questa è la prima pagina di Ansa Online. Andiamo avanti con i quotidiani cartacei. Il primo quotidiano cartaceo che andiamo a sfogliare assieme pardon, è il Corriere della Sera. Con ancora Sinner e lui il re a Wimbledon, batte Zverev e poi la dedica alla mamma. Raid degli USA su Teheran che attacca i paesi del Golfo. Bombe su Hormuz, l'Iran lo stretto vale più dell'atomica. Trump sono malati, hanno rinunciato a tutto. Quindi continua l'escalation in Medio Oriente, caldo via alla terza ondata, una settimana a 40 gradi, record previsto in Sardegna, diverse però le zone rosse, punte di 40 gradi in Sicilia e Sardegna, le città con il bollino rosso però sono diverse, si snodano su tutto il territorio nazionale. Ora la RAI indaga sui B&B della Vitola, ovviamente il riferimento all'attentato contro il giornalista di Report Sigfrido Ranucci, verifiche su eventuali pernottamenti di cronisti di Report. La russa attacca Schlein. Questa è la prima pagina del quotidiano del Corriere della Sera. Noi andiamo avanti con il prossimo quotidiano che è Repubblica, che come al solito, insomma, come è corretto che sia, apre con la battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran, navi colpite. Teheran annuncia la chiusura dello stretto. Gli USA smentiscono la guardia a Washington. E poi a centropagina c'è una foto sorridente di Jannik Sinner che festeggia e celebra il bis. Sinner fa l'impresa e fa il bis a Wimbledon, il ritorno del re. Una crescita costante quella di Jannik Sinner, che ormai è diventato emblema dello sport nazionale. internazionale, uccide l'ex moglie, non è femminicidio, bufera sulla procura. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano online, si tratta della Stampa. A Hormuz torna la guerra, missili su una porta container, il Pentagono risponde, l'Iran, lo stretto è chiuso. Trump nega, colpite le basi americane nella regione e i negoziati adesso sono nuovamente, direi, appesi ad un filo. C'è Jannik a centropagina, Jannik di nuovo vincitore a Wimbledon, Zverev KO in 4-7, poi Orsini, le ZES in tutta Italia, alle imprese serve velocità, l'intervista al presidente di Confindustria, fa il piano relativo a quelle che dovrebbero essere, a suo modo di vedere, le operazioni da portare su tutto il territorio nazionale. Poi il ministro Urso apre con al piano da parte del governo, pronto a incontrare le regioni del nord. Poi c'è un'intervista all'ex a Gentiloni che apre all'asse relativa al campo largo, il colloquio Zaia sui fondi alla biennale, l'Unione Europea è arrogante. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, ed è il Fatto Quotidiano che apre con il botta e risposta tra Schlein e Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle smentisce che egli l'abbia detto in faccia, riarmo, Schlein critica Conte e lui follia, io dirò sempre di no. Saliamo sui titoli di apertura di pagina con l'Ucraina, rimpasto e tensione in salita con Varsavia sui nazi, ora Zelensky fa fuori un altro premier, ha una nuova strategia, e poi l'indagine, lo scatto social e i rapporti dietro la bomba, la fotografia del socio di La Vitola con i presunti attentatori di Ranucci. Il Fatto Economico in giallo, lo vedete a centro pagina, Rider, così la CISL aiuta Glovo e Company per i precari. E poi ovviamente lo sport con Wimbledon, la sua seconda vittoria consecutiva a Londra in 4-7, il bis di Sinner contro un grande Zverev. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo al giornale. La sinistra difende i terroristi rossi da sempre con gli estremisti. L'opposizione critica il governo che partecipa al vertice USA contro la rete dei violenti antifa. E poi il pugno duro all'interno, rimpatriato l'immigrato della rivolta al Colosseo. A centropagina Report, Ranucci sempre più solo, difesa tiepida della redazione che ora teme nuove rivelazioni. Renziani all'attacco, come farà adesso a criticare i politici. E poi Repubblica che sceglie il sondaggista di Sigfrido, leader, bella la dicitura a centropagina con Jannik Sinner che va a parafrasare l'inno nazionale britannico. God save Jannik Sinner è tornato e si conferma re di Wimbledon. Poi gli effetti negativi sul caldo, perché il caldo dalla testa non è soltanto un modo di dire. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, il Messaggero, avanza la terza ondata di caldo, a Roma su di 5 gradi. E poi la Roma riparte, rosa da costruire per la Champions, in foto c'è Giampiero Gasperini, autore di un vero miracolo lo scorso anno a Roma per il secondo anno di fila. Re Sinner conquista Wimbledon, Zverev battuto in 4-7, Meloni esulta, una pagina di storia. Il nostro mondiale, bello il titolo, insomma, prova a mitigare il dolore sportivo per l'assenza dell'Italia dalla kermesse mondiale che ormai volge al termine. Siamo arrivati alle battute finali con le semifinali in programma nei prossimi giorni. Iran USA, la battaglia su Hormuz, Teheran annuncia la chiusura e colpisce una porta container che provava a passare, Trump nega, è aperto e sferra nuovi raid contro i Pasdaran, bombe sulle basi americane. E poi c'è le inchieste del Messaggero, enumererai gruppo inutile, meno gli ascolti, un approfondimento interessante anche per capire quelli che sono gli sviluppi del mercato editoriale. L'inchiesta, attentato a Ranucci, 4 esecutori pagati meno di 10.000 euro. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, Nel Sole 24 Ore del lunedì, Big Tech Social sotto accusa dai tribunali USA alla stretta dell'Unione Europea. In California migliaia di cause contro le piattaforme, class action. In Italia, Bruxelles all'attacco di Meta e le società si difendono. Poi boom dei mini pacchi, ma non dei dazi. Questo è il commento con il richiamo alla dogana sia fisica che virtuale. Andiamo avanti con il prossimo e ultimo quotidiano del nostro approfondimento nazionale, la Gazzetta dello Sport. Sinner è sempre il re, storico bis a Wimbledon, mitico, titola Gazzetta, con la doppia foto, tripla foto di Jannik Sinner a terra, esultante, mani al cielo, festante, e poi la foto di rito col trofeo che celebra la vittoria di Jannik Sinner sul prato di Wimbledon. Jannik supera in 4-7, un grande Zverev, è il suo quinto slam per i Levagnozzi, una liberazione. Ho visto mamma uscire dallo stadio un paio di volte, è stata dura per lei, la dedica di Jannik Sinner alla mamma. Più forte di prima, titola Gazzetta, che dedica tutta la prima pagina alla vittoria di Jannik Sinner in quel di Wimbledon. Questa la prima parte di Buon Mattino, lo sguardo volto ai temi centrali delle prime pagine nazionali, con Hormuz da una parte, quindi la tensione tra Iran e Stati Uniti che continua a salire, che riguarda poi in maniera conseguenziale tutto lo scenario mondiale, dall'altra le notizie belle che però arrivano dallo sport e sono quelle della vittoria di Jannik Sinner sul prato di Wimbledon. Questa è la nostra prima parte, adesso ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo con i quotidiani locali.
1: Bentrovati con le previsioni meteo di Studio 100. La giornata di oggi, lunedì 13 luglio, sarà stabile e soleggiata. Previste temperature in ulteriore lieve rialzo, con estremi intorno ai 35 e 24 gradi. Venti deboli o moderati di maestrale, mare poco mosso e umidità contenuta, soprattutto nelle ore centrali. Domani, martedì 14 luglio, il cielo sarà sereno, con assenza di precipitazioni. Previste temperature con valori compresi tra i 34 e i 24 gradi. Venti moderati dai quadranti settentrionali contribuiranno a rendere il clima più asciutto, mantenendo l'umidità su livelli contenuti e il mare generalmente poco mosso. Per il momento è tutto e grazie per averci seguito.

Rieccoci in studio, adesso dopo aver analizzato le prime pagine dei quotidiani nazionali, è il turno di volgere lo sguardo verso il nostro territorio, di parlare della nostra regione, di parlare di quelli che sono i quotidiani che in questo momento sono in edicola e che parlano di Taranto e della Puglia. La Gazzetta del Mezzogiorno apre con i giochi del Mediterraneo, domani con Mietta, la prima volta dell'inno allo Iacovone, quindi domani ci sarà la presentazione di quello che è il leitmotiv musicale della kermesse dei giochi del Mediterraneo che andrà in onda, che andrà in scena, pardon, dal 21 agosto al 3 di settembre. E quel treno uccise 23 persone, Mattarella inimmaginabile, l'omaggio del capo di Stato a 10 anni dalla strage sull'Andria, Corato, impediranno ai bagnini di salvare un uomo, in quattro rischiano il processo. Questo riguarda il nostro territorio, Marina di Lizzano, il 55enne, annegato. Poi Hormuz nel mirino, l'Iran lo richiude, Trump resta aperto, una corona per Michele, il 15enne vittima di mafia, avrebbe lottato con noi nel 2001 l'omicidio a Bari Vecchia. Poi questa la prima pagina, ma poi c'è anche il richiamo al mondiale con Fabrizio Nitti, il suo spillo, Francia, Inghilterra o Spagna, ma anche no, al mondiale tifo Argentina, vamos a ganar. Credo che questo sia il punto di vista di diversi orfani del calcio che però magari geograficamente si rifanno a quelli che geopoliticamente, facciamo così, geostoricamente si rifanno a quelli che sono i legami tra il nostro paese e l'Argentina, che è terra di confronto, terra d'Italia sotto certo punto di vista, con tanti italiani che all'inizio dello scorso secolo hanno provato a cercare fortuna dall'altra parte dell'oceano, e quindi c'è questo legame che ci porta quantomeno a tifare per l'Argentina in questo scorcio di mondiale che resta. Serie C, l'idea di Marino, un Bari giovane e sostenibile per ciò che riguarda la Serie C, anche se al centro della vicenda Bari resta lo spauracchio fallimento richiesto dalla procura del capoluogo pugliese, con la discussione fissata al 3 di settembre, situazione molto complicata in casa Bari, diverso invece ciò che accade dall'altra parte, quindi in Salento con il Lecce, stagione al via, i giallorossi cercano un attaccante, il Lecce cerca un attaccante, titolo dell'Edicola del Sud, e poi l'eccellenza per il Taranto, iniezione di gol con Oltremarini, Samuele Oltremarini, giovane attaccante prelevato dal Taranto e ufficializzato ieri, a metà mattinata, in tarda mattinata. È un ragazzo, un calciatore che ha già lavorato con Mister Giuliatto e che adesso si trova in forza al Taranto e lavorerà nuovamente con il tecnico appena approdato in rossoblù. Mattarella torna ad abbracciare una comunità ancora ferita, la commemorazione si titola a centropagina il Presidente della Repubblica ad Andria nel decennale del tragico incidente fra due treni di ferrotranviaria sulla tratta per Corato. I morti furono 23, i feriti 51. La sindaca Bruno non fu fatalità ma precisa responsabilità. E poi a Bari il business delle pensioni estive per i cani, parte da Bari anche la convention di Italia Viva, laboratorio politico al via in queste ore. E poi nel Salento, il turismo, nel turismo irregolarità e lavoro nero, questa è la prima pagina dell'edicola del Sud. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano online, ed è il quotidiano di Puglia e Basilicata, il quotidiano di Taranto, la strage dei treni, l'abbraccio di Mattarella, il dolore della Puglia. In foto c'è il Presidente della Repubblica e il Governatore De Caro che dice: su quei binari il prezzo alto pagato dal Sud rispetto al Nord. Scendiamo a centro pagina, la lettera del Ministero, lavoro, il fronte, the call center, 500 posti a rischio per l'intelligenza artificiale. E poi rigassificatore, l'alt di Bitetti incompatibile con l'eolico. Poi andiamo a Grottaglie, Pumo alto 2 metri, la ceramica entra nel business, Grottaglie da primato, il manufatto record del maestro De Rosa, un'icona della Puglia. Andiamo avanti. È l'ultimo, pardon.

Colpa mia, l'ultimo quotidiano questo della nostra rassegna stampa relativa al nostro territorio. Noi ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo il nostro approfondimento.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Ne abbiamo parlato in apertura di trasmissione con i tanti richiami della carta stampata al trionfo che va celebrato, che va festeggiato, accaduto in quel dell'Inghilterra, in quel di Wimbledon, che riguarda l'alfiere probabilmente, anzi certamente, dello sport italiano in questo momento. Sto parlando di Jannik Sinner e in questo momento abbiamo ospite qui con noi Alfredo Ghionna, collega di Telenor, di Due Mari TV, e anche di diretta.it, che in questi giorni ha anche commentato un quarto di finale importantissimo per diretta.it. Ciao Alfredo, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno, sempre un bel giorno quando vince Sinner, soprattutto un torneo importante, anzi il torneo più importante come Wimbledon, per il
1: Sì.
2: secondo anno consecutivo peraltro.
1: Sì, una vittoria che però va inquadrata diversamente rispetto agli altri anni, perché Sinner ha avuto qualche problema fisico, ha avuto una scia di critiche relative proprio a questa incertezza fisica che si portava in dote, più che di critiche, un alone di mistero che ha accompagnato il percorso di Jannik, che poi lo ha portato a rientrare in campo con la solita forza, forse anche più forte di prima, con una consapevolezza differente, con un approccio fisico, con un approccio al sacrificio differente rispetto a quanto non avesse fatto in tempi passati. Diciamo che ha tolto davanti a sé, ha eliminato ogni barlume relativo alle critiche che sono arrivate nell'ultimo periodo. Jannik è il più forte e continua a dimostrarlo ogni volta, nonostante l'assenza di Carlos Alcaraz.
2: Dario, io non so da dove possano derivare queste critiche, questi dubbi, insomma. Jannik Sinner è il numero uno al mondo e lo sta dimostrando. E peraltro in questa stagione, parlo del 2026, a parte la semifinale degli Australian Open persa contro Djokovic, insomma, non giocando male peraltro, poi per il resto, insomma, ha vinto tutti i Master 1000 che si è trovato sulla strada. È tornato a far sorridere l'Italia anche nel torneo di casa, agli internazionali di Roma, e poi, dopo una striscia di vittorie incredibili, davvero, ha avuto quel calo fisico, quel cedimento, ecco, più che calo, un cedimento contro Juan Manuel Cerundolo a Parigi. Ma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista diciamo della testa, Sinner non ha mai ceduto. Se non fosse stato per quel calo fisico che ci può stare dopo un lungo periodo di attività così intenso, in cui peraltro ha vinto tutto, ecco, io non vedo delle crepe. Tant'è che lui è tornato, poi si è preso un mese di riposo, tra virgolette, nel senso che si è dedicato soltanto agli allenamenti, non ha testato, diciamo, la sua condizione in un torneo sull'erba, come si fa solitamente prima di affrontare Wimbledon. Wimbledon, le prime partite sono state il suo banco di prova, il suo test, è cresciuto man mano, ha aumentato il ritmo, poi ha vinto le prime 5 partite, diciamo in scioltezza, tranne la prima contro Kecmanovic, quando ha avuto quel problema al piede. Non so se avete davanti quell'immagine con il piede sanguinante, con la scarpa
1: Sanguinante,
2: sporca
1: sì.
2: di sangue. Ecco. A parte quella piccola, ecco, quel piccolo problemino che ha avuto, poi è andato sempre liscio, vincendo sempre 3-0, compresa la semifinale contro Djokovic. Lo ha spodestato definitivamente. Penso che questa sia la vittoria definitiva su Nole Djokovic.

0: E poi ieri, insomma, si è trovato di fronte uno Zverev in condizioni incredibili, in fiducia dopo la vittoria del suo primo slam a Parigi, che era ingiocabile sul servizio, tant'è vero che nel primo set, voglio dire, eccola qua l'immagine della prima partita contro Kecmanovic, la regia di Studio 100 sempre pronta, Dario.
1: Sì, no, loro sono operativi dalle 4:30 stanotte, quindi erano già pronti sulla.
0: E dicevo, ieri non era semplice, assolutamente, soprattutto dopo aver perso quel primo set al tiebreak, avrebbe smontato chiunque. Beh, invece lui no, si è messo con la testa, ha riprodotto copia e incolla il primo set, però questa volta ha avuto un approccio diverso al tiebreak, trovando subito il mini break. Ecco, quella è stata la svolta della partita, perché stiamo parlando di Sinner, che è il numero uno del mondo, ma lo ha anche di testa, contro uno
1: Sì.
0: Zverev che a quel punto ha cominciato ad avere delle crepe, no, dal punto di vista delle
1: Certo.
0: certezze, delle sicurezze. E beh, terzo e quarto set poi sono arrivati da sé, perché un break chirurgico nel terzo set, un altro break chirurgico nel quarto set, e Sinner si è laureato campione di Wimbledon per il secondo anno consecutivo, tra l'altro. Ti do questo dato, ma immagino che tu lo sappia, è il decimo giocatore nella storia a a confermarsi, insomma, non è da tutti, è in ottima compagnia, quindi questo lo pone veramente nell'Olimpo del tennis all time. Diciamo che Sinner, non dico che si può dire è tornato perché non se n'è mai andato, a parte quel calo fisico che ci può stare. Quindi, insomma, ora attendiamo il rientro di Alcaraz, perché sarà interessante rivederli contro, magari già dal torneo degli US Open, che è l'ultimo slam di questo 2026.
1: Sì, un dualismo che comunque segna un cambio generazionale, nonostante Nole Djokovic continui con la sua classe cristallina a restare attaccato con tutta la forza possibile.
0: Beh, Djokovic è il più grande di tutti, nel senso con 27 slam vinti, scusa, con 24 slam vinti, con settimane da record come numero uno del mondo, in questo momento sembrerebbero numeri inarrivabili. Però abbiamo questi due fenomeni adesso, godiamoci, uno è nostro, è italiano ed è il numero uno del mondo. Quindi, insomma, non precludiamo nulla, però al momento ovviamente Nole Djokovic rimane il più grande di tutti i tempi.
1: Alfredo, calcisticamente sembra, insomma, quella situazione che ci vede ammirare Leo Messi da una parte, Kylian Mbappé e Lamine Yamal dall'altra. Quindi per fare questo paragone, che non so quanto possa essere calzante, ma porta davanti un grande vecchio, che è stato il più grande di sempre, che quindi è Leo Messi, e poi dietro due ragazzi che però hanno dei numeri strepitosi, che sono Kylian Mbappé e Lamine Yamal. A proposito di mondiali, settimana scorsa hai commentato per diretta.it Spagna-Belgio, vero?
0: Sì, bella partita, Spagna-Belgio, la Spagna ha meritato. Lamine Yamal ancora non è esploso completamente rispetto come hanno fatto tutti gli altri. Tra questi tre che hai nominato Yamal, Mbappé e Messi, non so se hai volutamente dimenticato Harry Kane o non l'hai citato. Attenzione alla semifinale Argentina-Inghilterra, perché gli inglesi hanno il dente avvelenato per quella famosa partita dell'Azteca di 40 anni fa, della mano de Dios di Maradona e del gol del secolo, sempre di Maradona. Quindi l'occasione c'è per prendersi la rivincita. Hanno un Harry Kane on fire, così come Bellingham, insomma, che ha vinto praticamente da solo contro la Norvegia, fortissima. Ecco, io vorrei sottolineare il mondiale della Norvegia, sottolineando anche come tutte gli spottò, le risatine che ci sono giunte, no, dai paesi concorrenti, no, sull'eliminazione dell'Italia nel girone. La Norvegia era forte. Siamo stati sfortunati nel beccarla nel nostro girone in un momento storico particolare, soprattutto con la prima partita fuori casa a 5 giorni dalla finale di Champions, persa malamente dall'Inter con tanti
1: Sì.
0: giocatori con le scorie mentali ancora fresche, no, di quella batosta. Quindi, detto questo, non voglio giustificare la mancanza dell'Italia, che poi se l'è cercata perdendo lo spareggio contro la Bosnia. Però, insomma, la Norvegia era l'avversario peggiore che potesse capitare. Io sfido chiunque, secondo me anche la Germania sarebbe arrivata alle spalle.
1: Sì.
0: Detto ciò, occhio all'Inghilterra, perché a fari spenti sta arrivando e sta arrivando bene. L'Argentina

0: Argentina. Io ho sentito il tuo preambolo. Tutti gli italiani, probabilmente molti tiferanno l'Argentina per insomma i collegamenti, no? Con gli avi, con il fatto che siamo due popoli simili, con tanti punti di contatto. Io ti dico che però l'Argentina, guarda, non voglio dire, gli hanno apparecchiato un cammino semplice. Cioè, fino a questo momento l'Argentina ha fatto poco più che ha affrontato avversari molto modesti, peraltro soffrendo. Io ti dico, mi sbilancio. In quella semifinale vedo favorita l'Inghilterra, anche se ovviamente l'Argentina è campione del mondo e ha mille risorse.
1: Chiaro.
0: Dall'altra parte invece vedo una parità di possibilità. Con una Francia che è stellare ed è un piacere per gli occhi. Mbappé in assoluto, te lo dico. Purtroppo è francese, ma devo ammetterlo, è il mio giocatore preferito, è la verità. Mi piace tantissimo, per me Mbappé è il più grande fuoriclasse in questo momento presente nel calcio. Molti mi potranno contestare questo giudizio, però a me piace tantissimo. Però la Spagna è una squadra organizzata. Sarà davvero un piacere vedere entrambe queste semifinali dove può accadere di tutto.
1: Chiaro, chiaro,
0: Francia-Spagna
1: Alfredo,
0: intanto.
1: io voglio però passare adesso ai temi di casa nostra. Quindi la fish, comunque, no, la fish tu la metti sull'Inghilterra. Io la fish
0: Sì,
1: la
0: io
1: metto
0: se
1: su.
0: dovessi puntare, no, vabbè, secondo me la squadra più forte in assoluto è la Francia, però non sempre ai mondiali vince la squadra più forte,
1: No,
0: quindi
1: anzi.
0: questa pitch me la gioco con l'Inghilterra quest'anno.
1: Bene, ok, io la metto su Lionel.
0: Anche perché dopo tanta sfiga hanno perso due finali europee, una fortunatamente con noi ai rigori in casa loro, l'altra con la Spagna, ecco, voglio dire, può darsi
1: L'upgrade
0: che. Eh sì, il
1: la
0: credito
1: metto, io
0: questa volta. Sì,
1: la metto su Leo Messi. Però andiamo avanti e torniamo a casa nostra, perché domani c'è la presentazione della colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo. Ci guardiamo il servizio assieme, e poi lo commentiamo. Poi ti faccio andare perché è quasi orario di concludere il nostro collegamento. Giusto un minutino. Sarà presentato martedì 14 luglio il videoclip ufficiale del brano scelto come leitmotiv musicale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. L'appuntamento è fissato alle ore 18 nell'area Hospitality dello Stadio Erasmo Iacovone, dove saranno illustrati tutti i dettagli del progetto musicale pensato per accompagnare il percorso di avvicinamento alla manifestazione internazionale. Alla presentazione interverranno il maestro Piero Romano e l'artista Tarantina Mietta, interprete del brano realizzato su richiesta del presidente del comitato organizzatore dei giochi, Massimo Ferrarese. Le musiche sono state composte dal maestro Roberto Molinelli, mentre il testo porta la firma di Melissa Mastro Lorenzi. L'esecuzione vede protagonisti l'orchestra Ico Magna Grecia e il coro dei volontari dei giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano. Il progetto punta a raccontare attraverso la musica l'identità e i valori dei giochi, rafforzando il legame tra sport, cultura e territorio. Allora, c'è ancora Alfredo?
0: Sì, certo.
1: Eccolo qua. Alfredo, domani presentazione del leitmotiv musicale del videoclip che accompagnerà i Giochi del Mediterraneo. Li abbiamo visti lontani 2 o 3 anni fa. Adesso sono arrivati. Non so se abbiamo delle immagini dello stadio da far vedere, perché poi in questi giorni è iniziata la posa relativa al manto erboso. Abbiamo seguito un po' tutti la posa. Insomma, da una parte il leitmotiv musicale, dall'altra lo stadio di Iacovone che inizia a colorarsi anche di verde. Ci siamo.
0: Beh, ci siamo arrivati. Intanto domani sarà interessante, visto che saremo allo stadio a documentare questo importante evento. Sarà importante vedere come è stata sistemata l'area Hospitality. Avremo l'onore, non dico di inaugurarla, Dario, quindi insomma
1: Sì.
0: sarà già, e questa è già la grande curiosità. Te lo dico, nel momento in cui mi è arrivato l'invito, il comunicato stampa, beh, ho detto, beh, insomma, in primis godiamoci quest'area Hospitality. E poi, con diciamo, la divulgazione ufficiale, con la presentazione ufficiale di questo leitmotiv, vuol dire che entriamo davvero nel clima vero dei giochi del Mediterraneo. Quindi ci siamo dentro ormai, Dario, perché l'evento in sé per sé comincia sì il 21 di agosto, ma tutto questo periodo ormai è già giochi del Mediterraneo, perché non possiamo limitarlo soltanto alle 2 settimane di gare effettive. Noi ci siamo già dentro, Dario.
1: Sì, ecco Alfredo, queste sono immagini che a noi fanno bene al cuore perché inizia a prendere forma anche il rettangolo di gioco dello Iacovone,
2: con la posa
0: Beh, sarà
2: del
0: la nostra
2: monte.
0: seconda casa, la nostra seconda, forse prima casa, siamo quasi più tempo lì che non a casa solitamente
2: Sì,
0: durante l'anno.
2: assolutamente sì. Comunque bellissimo, e finalmente, dopo tanta attesa, potremo vederlo in opera. Grazie Alfredo, grazie della tua presenza.
0: Grazie a te, Dario. Grazie a te.
2: Grazie mille. Adesso noi stacchiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi torniamo a parlare di attualità, di lavoro, di ex Ilva, assieme a Francesco Brigati. Restate con noi.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
4: Cercherò sempre di migliorarmi.
5: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
6: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
7: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
9: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
10: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Eccoci in diretta 8.07, ci andiamo a guardare il nostro servizio sull'ex Silva e poi lo commentiamo insieme al segretario FIUM-CGL Francesco Brigati.
4: Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'ex Silva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno. Migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare inoltre il futuro della decarbonizzazione. I sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.000 dei quali a Taranto. E pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione.
3: Ecco Brigati, buongiorno, benvenuto nel nostro contenitore del mattino, grazie di aver accettato il nostro invito.
5: Buongiorno a tutti voi.
3: Allora, futuro incerto, titolavamo, se dovessimo prendere un servizio di 20 anni fa, il titolo sarebbe attuale, alla stessa maniera, non è cambiato niente, anzi, non è cambiato niente in meglio, ma è andato tutto a peggiorare. L'incontro del 28 di luglio però deve essere uno spartiacque col fronte sindacale, che mi pare essere compatto e comune, per una richiesta che è quella delle migliorie relative all'impianto, della salvaguardia dei posti di lavoro e del no convinto, deciso all'offerta Jindal che prevede un dimezzamento, un abbassamento di quella che è la produzione già attualmente ai minimi storici e una diminuzione di quella che è la forza lavoro.
5: Sì, diciamo che nei giorni scorsi abbiamo fatto delle assemblee con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato qual era la condizione di una mancanza di elementi per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, se non quello che è emerso rispetto alle testate giornalistiche, diciamo le veline che abbiamo assistito ormai da mesi e che assistiamo da mesi. Ovviamente c'è un clima di sfiducia totale rispetto al governo, alle scelte, o meglio alle mancate scelte di questi mesi, in particolar modo di quest'ultimo anno, rispetto alla scelta appunto che fu la presentazione del piano corto che ci portò a dicembre a fare un'iniziativa di mobilitazione con scioperi, due giornate di blocchi per quanto riguarda Taranto, ma poi anche in giro per l'Italia dove sono presenti gli altri stabilimenti da Genova, Novi, Racconigi, insomma uno stato di emergenza che abbiamo denunciato da tempo rispetto anche al tema della mancanza di risorse. E qui c'è il tema che ovviamente riguarda la prospettiva industriale. Quando dico che i lavoratori comunque sono sfiduciati, evidentemente c'è un problema rispetto al fatto che sono trascorsi 14 anni da quando c'è stato questo sequestro preventivo e non c'è stato un cambio sia dal punto di vista della produzione, vale a dire che continuiamo a produrre a ciclo integrale quel poco che si produce perché siamo in marcia, diciamo, con un solo altoforno, le batterie sono ferme dai primi di gennaio e continueranno ad essere evidentemente fino alla fine dell'anno. La situazione è drammatica poi sul versante delle risorse, perché avendo una scarsità di risorse, evidentemente c'è un problema anche rispetto alla programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, rispetto anche a quelle che sono le ripartenze degli impianti. Penso ad esempio all'altoforno numero 4 che è fermo da tempo e che con le risorse disponibili, evidentemente c'è un ritardo che ci porta in una condizione in cui abbiamo un minimo storico dal punto di vista della produzione e un numero elevatissimo di lavoratori in cassa integrazione. Quindi il mix da questo punto di vista è micidiale. Dall'altra parte si continua, e ovviamente il governo in tutte le occasioni, l'ultimo incontro che c'è stato a Palazzo Chigi è stato il 5 di marzo, ci saremmo dovuti incontrare alla fine di marzo, siamo arrivati diciamo al 28 di luglio, abbiamo fatto una richiesta come organizzazioni sindacali che se qualora non fosse arrivata una convocazione ci saremmo autoconvocati. Finalmente spero che quella giornata dia delle risposte ai lavoratori che da tempo attendono rispetto alla prospettiva industriale, ambientale, occupazionale, rispetto al fatto che comunque ci sono delle difficoltà che riguardano gli impianti e ovviamente il processo di trasformazione. Se questi sono gli indicatori che stanno emergendo, diciamo, in queste giornate, in queste settimane, evidentemente sono assolutamente preoccupanti perché non è gestibile, diciamo, uno stabilimento con un solo forno elettrico e con migliaia di esuberi, anche perché da questo punto di vista in tutte le nostre piattaforme abbiamo sempre richiesto misure straordinarie per i lavoratori. Guardate, quando noi diciamo che per noi non c'è accordo, se ovviamente ci sono degli esuberi anche

0: console subero, evidentemente lo diciamo con cognizione di causa rispetto a quelle anche che devono essere misure straordinarie che devono essere adottate nei confronti dei lavoratori. E penso ad esempio ai lavoratori di Ilva in amministrazione straordinaria, sono circa 1.600. Penso a quello che sta succedendo all'anello più debole della catena, che sono i lavoratori dell'appalto. Da quando come Fiom CGIL abbiamo fatto uno studio, un approfondimento rispetto alla situazione dell'appalto, da quando c'è stata la crisi dell'ex Ilva nell'ultimo anno si sono persi circa 400 posti di lavoro con aperture di procedure di licenziamento collettivo e in più ci sono oltre 400 posti di lavoro, circa 150-200 lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato e che oggi non hanno più un lavoro. Quindi parliamo di 600 famiglie che nel giro di pochi mesi hanno perso il proprio posto di lavoro. Questo secondo me è un grido di allarme che lanceremo ovviamente anche nell'incontro a Palazzo Chigi rispetto anche a quella che è la prospettiva futura. Siamo di fronte a un disastro dal punto di vista ambientale e sociale, se sono queste ancora le indicazioni che il governo continua a dare rispetto al bando di vendita internazionale. Noi abbiamo detto fermatevi, mettete le risorse necessarie per rimettere in marcia gli impianti in sicurezza ai lavoratori e ragioniamo su un intervento pubblico che possa garantire una reale transizione ecologica e sociale.
1: Qual è la risposta che vi aspettate dalla città? Nel senso che spesse volte Taranto e la sua classe operaia, anche su questo aprirei un discorso perché insomma, poi tu certamente, noi ci siamo del tu, ma certamente hai una
0: Certo.
1: memoria storica e una conoscenza della storia operaia maggiore e più articolata della mia. Però ti porto un esempio. Quando c'è da scioperare a Genova, c'è un blocco compatto coeso che difende con orgoglio quella che è la propria posizione lavorativa, quello che è il proprio background lavorativo, culturale e personale, che difende strenuamente quelli che sono i passaggi identitari dell'essere operaio di un'acciaieria che è simbolo di resilienza, resistenza. Tra virgolette, perché insomma nessuno cancella l'impatto ambientale, però c'è orgoglio di appartenere a quel posto di lavoro. Taranto ha dimostrato tante volte di non essere in grado di manifestare in maniera compatta, ha dimostrato tante volte di non essere in grado di salvaguardare quello che veniva proposto, quello che è al centro della manifestazione. Adesso io ti faccio una domanda: cosa ti aspetti dalla città? E pensi che l'attenzione su Taranto, che possa derivare dai giochi del Mediterraneo, possa diventare un accentratore, un catalizzatore, dell'occhio nazionale e non sul problema ex Ilva?
0: Allora, diciamo che c'è un problema rispetto a Genova e che ovviamente è legato alla questione dell'aria a caldo e dell'impatto ambientale. Questo è
1: Sì.
0: inevitabile, anche nel rapporto che evidentemente si è rotto da tempo tra la fabbrica e la città. Ma si è interrotta soprattutto per la mancanza di risposte rispetto al processo di transizione ecologica e di decarbonizzazione. Da quanto tempo parliamo ai lavoratori, ai cittadini sul processo di trasformazione e le condizioni dello stabilimento permangono sempre le stesse? Da quanto tempo? Perché poi la verità è anche questa: se tu fai le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale e hai picchi di benzene e di benzopirene, stiamo parlando di un anno e mezzo fa, 2 anni fa, nella gestione di ArcelorMittal, ovviamente la gente, non conoscendo i meccanismi dal punto di vista tecnico, ti dice che è inevitabile che anche con tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale, quelle più stringenti, che tra l'altro sono anche frutto di una discussione che verrà fatta entro il 24 di agosto rispetto all'intervento del Tribunale di Milano, che chiede appunto misure più
1: Sì.
0: stringenti e più certe rispetto alla questione ambientale. Se di fronte a condizioni di questo tipo aumentano i picchi, ma allo stesso tempo non sono derivati dall'attuazione delle prescrizioni, ma perché in quella gestione ArcelorMittal non faceva le manutenzioni ordinarie e straordinarie e quindi c'erano le famose emissioni diffuse e fuggitive, evidentemente non si capisce esattamente qual è la direzione rispetto al tema ambientale. C'è però da dire, e questo sì, secondo me è un fatto culturale, evidentemente, che il rapporto tra città e fabbrica, Evidentemente si è rotto, ma non capisco come si possa rompere il rapporto tra i cittadini e i lavoratori, che poi sono gli stessi che vivono all'interno della città. E ripeto, rispetto anche alla prospettiva, ogni qualvolta tutti trovano soluzioni semplici. Io francamente non ho delle soluzioni e provo a percorrerle rispetto anche a quello che è il mio ruolo da sindacalista, ma dire che, ad esempio, la soluzione è che tutti i lavoratori siano impegnati alle bonifiche, io penso che non sia la soluzione che possa traguardare obiettivi anche dal punto di vista di sviluppo economico di questo territorio. Penso ad esempio che ci sia una responsabilità anche da parte delle imprese del nostro territorio.

0: al 2026 sono trascorsi 14 anni e alternative sul nostro territorio noi ne abbiamo viste. Tu sai benissimo, purtroppo ti trovi a gestire molte vertenze. Penso a IAB che per fortuna ha avuto una soluzione positiva, ma penso alla questione della Natuzzi, a tante realtà che sul nostro territorio purtroppo non hanno trovato soluzioni. Bene, di fronte a una condizione di questo tipo, immaginate una condizione in cui lo stabilimento dovesse chiudere o nell'eventualità ci dovesse essere una mini Ilva con oltre 5.000 6.000 esuberi, io penso che sarebbe un disastro dal punto di vista economico per il nostro territorio e sarebbe anche, penso ai commercianti, penso all'intero tessuto produttivo del nostro territorio, un disastro dal punto di vista sociale. Ecco, io penso che queste cose, insieme alla rivendicazione delle organizzazioni sindacali, che è quella della prospettiva del processo di decarbonizzazione, che andrebbe. È utile ricordarlo a chi ci sta ascoltando, ad eliminare le fonti inquinanti come le batterie, le cokerie, quindi il benzopirene, il benzene, gli altoforni. Quella condizione non ci sarebbe più. È evidente che però c'è una sfiducia, perché da tempo che effettivamente si parla di transizione ecologica, di decarbonizzazione, ma le risposte non sono mai arrivate. Ci sono sempre stati interventi di decreti d'urgenza che hanno spostato in avanti il problema. Il problema è che, appunto, con tutti i decreti d'urgenza che si sono fatti, non si è mai pensato alla prospettiva, ma a traguardare magari di qualche mese o di qualche anno e magari passare al futuro governo quello che sarà il problema dell'ex Ilva. Ecco, io penso che il mix tra la mancanza di risposte dal punto di vista ambientale e quelle dal punto di vista occupazionale di prospettiva industriale ha creato una disaffezione generale rispetto al fatto che non c'è, diciamo, non ce la si possa fare a traguardare questo passaggio fondamentale. E arriviamo alla questione che riguarda appunto i del Mediterraneo. Guardate, non è un'accusa nei confronti di nessuno, ovviamente, ma di fronte a un evento così importante e straordinario, poco fa vedevo le immagini e lo dico anch'io da tifoso tarantino, avete commentato, quella è la nostra seconda casa. Vedere quelle immagini ovviamente ci riempiono il cuore e ci fanno pensare, diciamo, ad una prospettiva rosa, quantomeno dal punto di vista sportivo per quanto riguarda il nostro territorio. Ma dall'altra parte non è possibile che in questi giorni si stia parlando soltanto di giovi del Mediterraneo e le istituzioni locali non abbiano e non stiano affrontando la questione che riguarda l'ex Ilva. In tutte queste settimane non ci sono state interlocuzioni, ad esempio, con il sindaco di Taranto, anche rispetto a quello che sta accadendo. Allora, bene la questione dei giochi del Mediterraneo, ma guardate che di fronte a una condizione sicuramente importante che partirà dal 21 agosto, noi abbiamo una condizione invece che è un pezzo della città che è sofferente, che è in cerca di risposte. Quindi adesso vediamo cosa accadrà il 28 di luglio nell'incontro a Palazzo Chigi. Evidentemente, comunque, come organizzazioni sindacali, così come abbiamo detto nelle assemblee, non staremo ferme anche magari nei giorni in cui ci saranno i giochi del Mediterraneo.
1: Era per questo, insomma, Francesco, che chiedevo se l'attenzione mediatica rivolta a Taranto in quei giorni potesse in qualche modo, sempre civilmente, ma non devo insegnarlo certamente a te, rientrare in quello che è un processo di sensibilizzazione che riguarda Taranto agli occhi della popolazione nazionale, che ancora si chiede se esista ancora lo stabilimento ex Ilva. E te lo dico con cognizione di causa perché quando hai a che fare con gente che non è del territorio e ti chiede, ma lì c'è ancora? Sì, lì c'è ancora, e il problema è sempre più grosso. Bisogna far capire che Taranto è Italia e che Taranto partecipa attivamente a quello che è la produzione del PIL di questa nazione e che credo abbia pagato già abbondantemente quello che è lo scotto sulla propria pelle di un'azienda che adesso ha solo due strade, rinascere in una certa maniera oppure cessare la propria attività produttiva. Francesco, grazie, grazie, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Noi abbiamo un ultimo servizio che ci guardiamo perché immessi sul territorio della Regione Puglia 144 nuovi agenti di polizia, 20 dei quali saranno presenti sul territorio del capoluogo tarantino. 144 nuovi agenti della Polizia di Stato saranno destinati alla Puglia, 20 di loro entreranno in servizio nella provincia di Taranto. Le altre assegnazioni prevedono 32 agenti a Bari, 7 nell'Abate, 19 a Brindisi, 39 a Foggia e 27 a Lecce. Ad annunciarlo è il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Maiorano, che replica alle critiche di chi considera il numero insufficiente rispetto alle carenze degli organici e ai pensionamenti degli ultimi anni. Secondo Maiorano, il provvedimento rientra in un piano nazionale di potenziamento delle forze dell'ordine avviato dal governo per garantire il turno
2: turnover completo e

0: aumentare progressivamente la presenza degli agenti sul territorio. Il parlamentare sottolinea che i nuovi 144 poliziotti rappresentano un primo risultato, che sono previste ulteriori assegnazioni per i reparti specialistici, tra cui la polizia stradale e la polizia ferroviaria. Dopo anni di carenze, non tutto può essere risolto con un solo provvedimento, afferma Maiorano, ma la direzione è cambiata. L'obiettivo, conclude il deputato, è rafforzare il controllo del territorio e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così l'appuntamento con Di Buon Mattino. Vi invitiamo a seguire le trasmissioni di Studio 100 alle 14, vi ricordo il nostro TG 100 Notizie. Grazie di essere stati in nostra compagnia, buon inizio di settimana e buon proseguimento di giornata, ovviamente su Studio 100.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che profuma già d'estate, leggero, fresco e soprattutto dinamico. Un riso venere con fave e sedano croccante. Un piatto dinamico, versatile, ma soprattutto comodissimo, anche da portare in ufficio. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono delle fave novelle, del sedano, del riso venere, limone, sale, pepe e un filo d'olio. Iniziamo dall'essare il nostro riso venere. Tra l'altro utilizziamo il riso venere perché si presta benissimo con questa tipologia di ricetta, quindi insalate varie. Lo andremo a lessare per circa 10 minuti, non di più. Dopodiché lo facciamo raffreddare e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Abbiamo tirato fuori il nostro riso venere dall'acqua, lo lasciamo raffreddare e passiamo alle nostre fave. Ora partiamo dalla pulizia delle nostre fave, quindi tiriamo giù la testa, ci aiutiamo con i nostri due bei pollici, apriamo la nostra fava e tiriamo fuori il frutto, in questo modo. Ora, acqua che bolle leggermente salata, andiamo a sbollentare le nostre fave. Le nostre fave sono cotte, le andiamo a tirare fuori dall'acqua. Consiglio, mi raccomando, utilizzate un'acqua di frigorifero in modo tale da creare un vero e proprio shock termico. Questo ci permetterà di preservare il colore delle nostre fave. A questo punto, con l'aiuto di una schiumarola, togliamo le nostre fave dall'acqua e siamo pronti per condirle. Le condiamo per bene con sale, pepe, un filo d'olio e del succo di limone. Mescoliamo per bene le nostre fave e le lasciamo riposare per circa un quarto d'ora. A questo punto il nostro riso è pronto, quindi le nostre fibre sono pronte, la parte saziante della nostra ricetta. Le nostre fave, la parte cromatica e la parte anche sapida, sempre della nostra ricetta, sono pronte. Non ci resta che dedicarci alla parte croccante, il nostro sedano. Iniziamo privando il sedano dei suoi filamenti. Ci aiutiamo con un pelapatate.

Mi starete chiedendo perché rimuoviamo i fili al sedano, ma semplicemente per due motivi. Il primo, ci toglie la parte amara e la parte più coriacea. Non è bello mangiare una bella insalatina tenera, croccante, molto avvolgente a palato e poi trovare questi fili che magari si incastrano tra i denti. Seconda cosa, in questo modo anche i bambini potranno mangiare senza pericolo lo stesso piatto. Andiamo a tagliare il nostro sedano in questo modo. Prima lo tagliamo a metà, questa grandezza, e poi per fare la nostra julienne di sedano vi faccio vedere un trucchetto. Prendete il sedano, posizionate il coltello o fatelo semplicemente con le mani e andiamo a battere per aprirlo, per farlo diventare piatto, in questo modo. A questo punto, come vedete la differenza, questo è piatto e questo è concavo, andiamo piano piano a fare delle listarelle molto sottili. Ci prepariamo anche in una boule dell'acqua ben fredda, andremo a mettere il sedano all'interno e a riporlo in frigorifero per circa 30 minuti. Questo darà la possibilità al sedano di poter diventare molto più croccante, che si annida come un riccio, e a fine piatto vi faccio vedere cosa succederà. È ovvio che se non riuscite a fare questo tipo di lavorazione perché andate di fretta, non muore mica nessuno. Questo è un valore aggiunto.

Prendiamo il sedano, acqua fredda, in frigo 30 minuti. Nel frattempo che il nostro sedano si arricci per bene in frigorifero, possiamo passare ad unire il riso con le nostre fave e a far insaporire questi due ingredienti. Riso. Fave. Tra l'altro, anche a livello nutrizionale, questo piatto è già super completo, perché abbiamo le fibre del riso, le proteine vegetali delle nostre fave, mescoliamo. Tra l'altro, se vogliamo rendere questo piatto ancora più completo e unico, basta aggiungere del tonno al naturale, miscelare il tutto e avete un piatto unico perfetto. Procediamo con l'olio. Come vedete, quando l'olio è a crudo io non faccio miseria, quindi aggiungete l'olio a crudo perché è importante e fa bene. Mescoliamo il tutto e mettiamo anche il nostro riso con le fave in frigo a far macerare per bene tutto quanto, quindi diamo la possibilità a tutti i profumi di abbinarsi tra loro. Ah, a proposito, non dimentichiamo di coprire il nostro riso con della pellicola. Abbiamo tirato fuori dal nostro frigo il nostro riso e il nostro sedano. Siamo pronti per impiattare. Con l'aiuto di un coppa pasta andiamo a creare un cilindro bello alto. In questo modo. Piatto estivo a tutti gli effetti. Semplice da fare. Lo possiamo portare al lavoro. Lo possiamo fare tenere per 2-3 giorni con estrema tranquillità, non succede nulla. Lo possiamo abbinare con qualsiasi cosa, fave, sedano, rapanello, tutto quello che la stagione ci offre. Addirittura potete fare una versione con gamberi e zucchina, molto equilibrato e molto saporito. Dopodiché prendiamo il nostro sedano. Cosa facciamo? Prendiamo della carta assorbente. La predisponiamo sul nostro tavolo e andiamo a scolare e a strizzare leggermente il nostro sedano, in questo modo qua. È di una croccantezza unica, ma ora ve lo faccio sentire. Lo mettiamo qui, andiamo a tamponare per bene, in questo modo, lo prendiamo. Lo mettiamo in una mano e andiamo a creare un effetto riccio, così, a tipo nido proprio. Lo posizioniamo al centro del nostro piatto. Vieni qui. Così. Prendiamo anche l'altro. Lo posizioniamo per bene al centro. Ora andiamo a scoppare, semplicemente in questo modo. Finiamo con un nonnullino di pepe, anche sul bordo del piatto, in questo modo. E perché no? L'olio, perché, come dico sempre, a crudo non fa mai male. E la nostra insalatina di riso venere con fave e croccante sedano è pronta. Alla prossima ricetta estiva. Ciao!

0: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Buongiorno a tutti. Stamattina utilizzeremo nella nostra lezione dei pesetti. Naturalmente posso sostituire i pesetti prendendo delle bottiglie d'acqua da 1 litro o 2 litri, naturalmente sempre in base alle nostre possibilità. Comunque l'importante è mettere un sovraccarico per aumentare il tono dei muscoli delle spalle e delle braccia. Al momento non utilizzeremo i pesetti, ci riscalderemo come sempre marciando sul posto, rilassando un po' le spalle. Poniamo le mani alle spalle, circonduzioni lente. Inspiro, espiro. 3, 4, 5. Poi 5 nell'altro verso. 1. Inspiro, chiudo, espiro 2, 3, 4, 5, sciolgo un po' le braccia, poi le porto in avanti, inspiro, espiro, vado su, giù, 3, 4, posso portare le braccia in avanti e giù per una decina di volte. Sempre la schiena è dritta, le spalle sono basse. 8, 9, 10 e poi porto le braccia in fuori. Lento 1 e lascio andare giù. 2, vado giù. 3. Se sento che sto aumentando il ritmo respiratorio, posso decelerare un po' con i piedi o addirittura mi posso fermare, se no, altrimenti continuo. Sempre l'aria entra dalle narici ed esce dalla bocca. Altri 2 elevazioni, 1, 2 e poi ci fermiamo. Poniamo le mani ai fianchi, sciogliamo le anche, sciogliamo la zona lombare. 3, 4, 4 nell'altro verso, le spalle sono ferme, stiamo mobilizzando solo la

La zona bassa del corpo. Finiti i quattro nell'altro verso, con entrambe le braccia inspiro, espiro, inspiro, espiro, disegno 5 grandi cerchi in un verso, 4, un altro, rilasso un attimo. E poi inverto, inspiro, vado indietro, in fuori, in alto e giù. 2 e giù. 3, giù. 4 e l'ultimo, inspiro. Ok, una volta che ho riscaldato bene le braccia, prendo il mio carico, che abbiamo detto può essere pesetto o bottiglia. E da fermo, fuori l'aria, fletto i gomiti. La schiena è sempre dritta, i gomiti sono vicino ai fianchi. Per 10 volte fletto ed estendo. Siamo a 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cerchiamo di non aiutarci tirando con la schiena, sempre sono le braccia che si muovono, la colonna è ferma. Poi mi rilasso qualche secondo, sento un po' il respiro, una decina di secondi di recupero e poi andremo con le braccia in fuori e poi scendo. Le mani non devono superare l'altezza delle spalle. Siamo a 3 e giù, 4 e giù, 5, 6, 7, 8. Se sento che stanno bruciando i muscoli, mi fermo un po' prima. E poi finiti i 10, marcio un po' sul posto e recupero tenendo le spalle rilassate. Naturalmente, come in ogni lezione, vi ricordo di non fare questi esercizi in presenza di dolore, rivolgersi sempre al medico o a una persona esperta per darmi dei consigli, ripeto, in presenza di dolore, se no, altrimenti con dei carichi leggeri a questi ritmi lenti riesco ad osare bene il carico. Una volta che, come dicevo prima, sento che bruciano i muscoli, mi fermo e mi prendo qualche secondo di recupero in più. Ora ripetiamo la stessa sequenza, quindi con entrambe le braccia fletto. E giù, 2, e giù, 3. Sempre utilizzeremo il metodo delle serie e delle ripetizioni, così da poter dividere i carichi, perché è più intenso fare 20 ripetizioni rispetto al dividere 10 ripetizioni alla volta. 8. 9, 10 e mi concedo ancora qualche secondo di recupero, sempre lavorando sulla postura, il mento indietro, le spalle indietro, le braccia che cadono lungo i fianchi. E poi di nuovo, dopo che ho recuperato, in fuori, fuori l'aria e vado su. 2 e giù. 3, accompagno sempre il movimento. 4, 5, 6, 7, 9 e 10 e faccio sempre un po' di recupero attivo rilassando le spalle. Naturalmente col tempo posso anche mettere una terza serie. Però al momento per le nostre lezioni facciamo sempre due serie da 10. Ora continuiamo il nostro lavoro, però questa volta ci metteremo supini, quindi ci stendiamo sul nostro tappetino, le gambe saranno piegate, la testa ben allineata, vuol dire che se mi ritrovo con la testa indietro, come sempre, pongo un cuscinetto sotto l'occipite. Portiamo le braccia in avanti e
E tenendo i gomiti leggermente piegati, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Sempre per 10 volte, 3. Inspiro, espiro. 5. 6, 7, altri 2, 1, 2, piego le braccia, poggio a terra gli attrezzi e mi concedo un attimo di recupero. Sento un po' la respirazione, abbasso le tensioni nelle spalle. Anche qui in teoria il recupero è molto soggettivo. Noi ci prendiamo almeno una decina di secondi di recupero. Anche qui abbiniamo un altro tipo di esercizio, così diamo modo ai pettorali di rilassarsi un po'. Quindi sempre braccia avanti, questa volta fletto i gomiti e distendo. Questo sarà un esercizio per i tricipiti, cioè la zona posteriore del braccio. 3. I gomiti restano sempre puntati verso il soffitto. Distendo e poi piego lentamente. 5. 6. Non devo creare una massima flessione. Così come non devo andare in massima distensione, quindi lascio sempre una leggera chiusura. Sempre c'è questo allungare e contrarre. L'ultimo, fletto, estendo e mi rilasso un po', piegando le braccia, appoggio giù gli attrezzi. Ripetiamo la serie dei pettorali, quindi di nuovo braccia avanti, di nuovo spalle basse, testa ben allineata e di qui, inspirando, apro, espirando, chiudo e sento la contrazione. Poi inspiro, allungo i pettorali e chiudo. 2, 3. 4, 5, 6, 7, altri 3, 1, 2. 3 e rilasso un po'. Ascolto. Appena sento che posso ripartire, riporto le braccia avanti e di nuovo con i gomiti puntati verso il soffitto per 10 volte fletto ed estendo le braccia. Siamo a 3, 4, prendo l'aria, fuori l'aria, 5, prendo l'aria, fuori l'aria, 7, 9. E 10, metto giù gli attrezzi, questa volta distendo una gamba, distendo l'altra e ascolto un po' le sensazioni. Sempre continuo con le braccia, però questa volta abbino anche la flessione prima di una gamba e poi dell'altra, quindi fuori l'aria, le braccia vanno in alto e fletto il ginocchio destro e poi vado giù. Prendo l'aria
E fuori l'aria. Cerco la massima elevazione delle braccia, quindi le braccia sono ben distese, questa volta allungo bene i muscoli delle spalle che hanno lavorato, i muscoli pettorali, 3, 4, mi stiracchio fuori l'aria, prendo l'aria, 5, 6, 7, 8, naturalmente qui stiamo anche lavorando con gli addominali che sempre controllano la stabilizzazione del bacino, cioè tengo ferma la zona lombare. Ok, l'ultimo, fuori l'aria. E poi ci rilassiamo un attimino con le ginocchia flesse, le anche flesse. Sentiamo un po' il respiro, rilassiamo la schiena, rilassiamo le spalle. Benissimo, una volta che ho recuperato, sempre una decina di respirazioni almeno, scende una gamba, pure qui una decina di respirazioni con la gamba sinistra. Noi saremo un po' di tempo in meno, però quando andremo ad allenarci da soli, ci possiamo concedere qualche secondo in più di scarico sulla colonna. Poi cambio gamba. Ok, un altro bel lavoro che potremmo fare sulle spalle, lo possiamo fare ponendoci sul fianco sinistro al momento, le gambe piegate, prendo l'attrezzo e lo poggio sul gluteo. La testa è ben allineata, posso mettere un cuscino o con il braccio posso andare su e porto il braccio in fuori. Sempre fuori l'aria quando salgo, prendo l'aria mentre scendo. La mano non deve andare oltre l'apertura. Conviene sempre tenerla leggermente più giù per evitare carichi nell'articolazione scapolo-omerale. Anche qui ci saranno le nostre 10 ripetizioni. Naturalmente, se sento bruciare, come sempre mi fermo o se c'è dolore non eseguo questo movimento. O in presenza di dolore posso lasciare l'attrezzo. Lo faccio a corpo libero e magari senza attrezzo non ci sarà dolore, quindi vuol dire che quello è il mio esercizio. Finite le 10 ripetizioni, porto avanti l'attrezzo e rilasso un po' la spalla. Sento il respiro, aspetto che si rilassi tutta la zona. Me ne accorgo sempre che si abbassa la tensione, il calore. E dopo almeno una decina di secondi di recupero, prenderò il braccio di nuovo, stacco il braccio da terra, quindi lo porto indietro e sempre non vado oltre la perpendicolare della spalla. Qui è molto importante tenere la scapola bassa, cioè non portarla verso l'orecchio, e sempre vado su, fuori l'aria e prendo l'aria. 5. Per qualcuno questo esercizio può essere un po' più pesante, quindi bastano anche 6 ripetizioni. L'importante è che riesco a controllare il respiro, a tenere stabilizzato bene il corpo, cioè non devo ruotare spalle, testa per lavorare. Finiti i 10, mi rilasso un attimino e poi con calma mi giro. E vado sul fianco destro. Sul fianco destro, molto importante, come dicevo prima, la posizione, allineo bene la testa, sistemo bene le gambe e poi vado su, sempre senza superare la perpendicolare, 10 volte, 2, fuori l'aria, 3, 4,

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e recupero un attimino, porto avanti l'attrezzo, rilasso bene le spalle, sento un po' il respiro. E poi, appena mi sento pronto, di nuovo parto. 1 e giù e recupero. 2 e giù. Fuori l'aria. 3. 4. Notate, ogni volta c'è questa decontrazione, cioè mi rilasso un attimo, così da ossigenare bene i muscoli. Non c'è bisogno di andare a un ritmo veloce. C'è sempre bisogno di respiro, di contrazione e rilasso, decontrazione. Magari, ripeto, anche qui se sento bruciare, sento che c'è molto carico, mi fermo prima e magari la prossima volta lo faccio con un pesetto un po' più leggero, soprattutto questo esercizio specifico, che questo va a coinvolgere dei muscoli che di solito lavorano poco nel nostro corpo, però sono muscoli importantissimi per la prevenzione dei problemi alla spalla. Finiti i 10, mi fermo e recupero un po'. Ok, finisce qui la nostra lezione sulle spalle. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Rieccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie mille e buonasera anche a tutti.

0: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità. Per
1: diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica,
0: poteva essere come tutte le altre,
1: che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback, una berlina con un portellone che si apre integralmente. È un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
0: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura, però se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
2: Autotecnica,
0: che è riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando agli antichi fasti, naturalmente. Cerchiamo. Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul, certo, web, però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
2: Sì, abbiamo.
0: Perché è una sfida.
2: Un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
0: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
2: a Volvo.
0: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
2: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita

0: della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio, dimostrazione EX60. No?
2: X60
1: insomma si avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a certo. S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
1: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché certo, naturalmente certo, il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli. E auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e XC90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio, ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90, con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per,
0: certo,
1: una propulsione
0: elettrica. Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra, ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina, tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: Il mega casting
0: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è prioritaria per loro.
1: Per Volvo? Sì. Di recente.
0: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
1: sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
0: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente, e non da molto, si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto, ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, Certo. Che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli che sono, sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente,
1: sì,
2: natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino della realizzazione.
1: Assolutamente.
0: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile, poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello guarda caso vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no?
1: Ecco.
2: Che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttata di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede, acquisire i dati dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola, sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
2: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi è Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice

che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera. Ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà.

0: andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, cioè è assolutamente buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra
0: Crediamo di sì.
1: assolutamente. Beh, il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no? Poi,
0: Con
1: tanto la
0: grande
1: vostra
0: piacere.
1: gamma lo presta, Marco, tu, con la tecnica io mi rivolgo sempre a te, così
2: Grazie.
1: sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta e comunque.
2: Divulghiamo più che approfondire, però
1: E
2: certo.
1: comunque per il
0: Che utile,
1: momento
0: devo
2: Che
0: dire,
2: utile,
1: per oggi
2: molto,
1: vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di
0: molto.
1: pubblica
0: Grazie,
1: relazione di
0: grazie a
1: Volvo
0: voi.
1: Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco
2: Grazie, grazie a
1: Belletti,
2: tutti voi.
1: direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è Cento Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, Cento Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno, quindi

0: La 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio, col cambio manuale, accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
2: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna, che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp, che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
3: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti.

potenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full e-tech. Via il 1.6 da 94 cavalli arriva il 1.8 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano, e in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido e-tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema e-tech full hybrid, segno che è stato molto apprezzato.

0: questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento e Esprit Alpin.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru. Come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma su

0: Baru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS 7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina. Tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille, Paolo.
3: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
2: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
3: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
2: E questo ce l'hai raccontato
3: spesso. Gli orologi
2: spesso.
3: Sono stati inventati prima del motore a scoppio.
2: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
3: prima
2: tanto.
3: Del motore elettrico.
2: Vabbè, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado

0: Salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Blu Italia e anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
1: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Buonasera, buonasera Mauro.
2: Buonasera.
0: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Blu, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Blu nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
1: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
0: Paolo, un'icona vera e propria. Non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
2: Icona va bene per tutto, no?
0: Perché in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
2: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
0: sì.
2: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
0: certo.
2: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che è l'arte della fusione, Art of Fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio... però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari, ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce, ecco, un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse, e questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
0: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Blu, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una già una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di mettere, utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
1: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
0: Esatto, che lì, fino a quel punto, diciamo che si può fare.
1: Più facile la superficie, generalmente si può colorare. In molti orologi, cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale. E questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo, grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo, che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
0: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti, o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
1: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente, di fiducia nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
0: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha aperto una porta su quella della garanzia, che non è semplice da seguire la strada. Cosa esatto. C'è dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni, sì, 350.000 sì. chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
1: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente. Per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente.

0: farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. E un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
0: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione dei materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali?
2: Perché no, direi.
1: La domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
1: Hublot sicuramente
2: Non
1: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
2: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali. Però
1: pazienza.
2: se
1: Pazienza.
2: vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un oblò al polso. Ma
1: Attenzione a non
2: non
1: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
2: No,
1: mondiale,
2: no,
1: quindi
2: beh,
1: di
2: lui
1: quello
2: però
1: giusto.
2: non lo porta quando gioca,
1: Meno
2: quindi
1: male.
2: lo lascia in mano a qualcuno
1: Se no,
2: fuori dal campo.
1: esatto,
2: Si
1: altro che
2: chiama,
1: garanzia, se
2: guarda,
1: no.
2: non lo pronuncio bene, ma si chiama
1: Mbappé,
2: Mbappé.
1: Kylian Mbappé e anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma, il
2: Sì, che
1: CT
2: però ha
1: della.
2: avuto questo problema, la mamma è
1: Purtroppo
2: mancata durante il
1: esattamente sì.
2: campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è il grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
0: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, beh, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no? I
1: Ecco.
0: 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. Quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un'audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico flyback, sostanzialmente il dispositivo zero friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Eh sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare

0: fare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi in un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte, che vanno a costruire questo calibro flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te col tuo fiuto dove si va un po' più? Dove andrà Oblò? Cosa pensi? Più verso l'heritage, rottura tecnologica? Chi lo sa? Così.
2: Ma, penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì, Mauro Pila, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Blu per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo. Con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista.
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. Però c'è un filo comune, conduttore di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente WIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate, sono storie di uomini e di donne, di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Gentili telespettatori, buongiorno e ben trovati con l'informazione di Studio 100. Sono le 7:30 di lunedì 13 di luglio. Partiamo come al solito con la nostra programmazione del mattino con Di Buon Mattino, il viaggio che vi accompagna attraverso le notizie che sono accadute nelle scorse ore, portando lo sguardo a ciò che accadrà invece nella giornata che si sta aprendo in questo momento. Come al solito, ampio spazio alla nostra la segna stampa, ma anche diversi ospiti saranno con noi quest'oggi. Il segretario FIOM, Francesco Brigati, poi parleremo anche della questione ex Ilva, ma anche Alfredo Ghionna, collega che si occupa di sport per conto di Telenorba e per Due Mari TV, con lui invece focus sull'impresa, sulla vittoria di Jannik Sinner nella gota del tennis internazionale, ovvero a Wimbledon, una pagina che inorgoglisce lo sport italiano e non solo. Questo e molto altro, ma anche servizi di attualità e di cronaca, targati Studio 100, nel nostro appuntamento del mattino. Apriamo subito il nostro approfondimento, il nostro viaggio con le prime pagine dei quotidiani che attualmente trovate in edicola. Subito spazio ai quotidiani nazionali e poi il focus su ciò che accade invece sul nostro territorio. Eccolo qua, la prima pagina di Ansa Online riporta ciò che è invece la situazione in Medio Oriente: nuovi attacchi USA contro l'Iran, Teheran risponde, colpite basi militari in Giordania, Bahrain e Kuwait, quindi continua a crescere nuovamente. La tensione in Medio Oriente sale anche il petrolio, la Repubblica Islamica dell'Iran, i raid degli Stati Uniti hanno vanificato gli sforzi degli ultimi mesi per la pace. Scendiamo nella pagina di Ansa Online, Russia 3 morti e 5 feriti in attacchi di droni sulla regione di Mosca, il duplice scenario bellico, quindi si ripresenta sulle colonne di Ansa Online e poi Jannik Sinner concede il bis. Wimbledon è ancora suo. L'Italia al vertice negli USA sul terrorismo rosso ed è polemica con la presenza, lo vedete in foto, con il riguardo relativo alla Premier Meloni e ad Antonio Tajani, vice Premier. Poi lo spettacolo con la morte di Peppino di Capri, l'ultimo saluto, folla alla camera ardente. Questa è la prima pagina di Ansa Online. Andiamo avanti con i quotidiani cartacei. Il primo quotidiano cartaceo che andiamo a sfogliare assieme pardon, è il Corriere della Sera. Con ancora Sinner e lui il re a Wimbledon, batte Zverev e poi la dedica alla mamma. Raid degli USA su Teheran che attacca i paesi del Golfo. Bombe su Hormuz, l'Iran lo stretto vale più dell'atomica. Trump sono malati, hanno rinunciato a tutto. Quindi continua l'escalation in Medio Oriente, caldo via alla terza ondata, una settimana a 40 gradi, record previsto in Sardegna, diverse però le zone rosse, punte di 40 gradi in Sicilia e in Sardegna, le città con il bollino rosso però sono diverse, si snodano su tutto il territorio nazionale. Ora la RAI indaga sui B&B della Vitola, ovviamente il riferimento all'attentato contro il giornalista di Report Sigfrido Ranucci, verifiche su eventuali pernottamenti di cronisti di Report. La russa attacca Schlein. Questa è la prima pagina del quotidiano del Corriere della Sera. Noi andiamo avanti con il prossimo quotidiano che è Repubblica, che come al solito, insomma, come è corretto che sia, apre con la battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran, navi colpite. Teheran annuncia la chiusura dello stretto. Gli USA smentiscono la Guard a Washington. E poi a centropagina c'è una foto sorridente di Jannik Sinner che festeggia e celebra il bis. Sinner fa l'impresa e fa il bis a Wimbledon, il ritorno del re. È una crescita costante quella di Jannik Sinner, che ormai è diventato

stato emblema dello sport nazionale ed internazionale, uccide l'ex moglie, non è femminicidio. Bufera sulla procura. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano online, si tratta della Stampa. A Hormuz torna la guerra, missili su una portacontainer, il Pentagono risponde, l'Iran, lo stretto è chiuso, Trump nega, colpite le basi americane nella regione e i negoziati adesso sono nuovamente, direi, appesi ad un filo, c'è Yannick a centropagina, Yannick di nuovo vincitore a Wimbledon, pardon, Zverev, KO in 4-7, poi Orsini, le ZES in tutta Italia, alle imprese serve velocità, l'intervista al presidente di Confindustria fa il piano relativo a quelle che dovrebbero essere, a suo modo di vedere, le operazioni da apportare su tutto il territorio nazionale. Poi il ministro Urso apre al piano da parte del governo, pronto a incontrare le regioni del nord. Poi c'è un'intervista all'ex a Gentiloni, che apre all'asse relativa al campo largo, il colloquio Zaia sui fondi alla Biennale. L'Unione Europea è arrogante. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, ed è il Fatto Quotidiano che apre con il botta e risposta tra Schlein e Conte. Il leader Movimento 5 Stelle smentisce che egli l'abbia detto in faccia. Riarmo, Schlein critica Conte e lui follia. Io dirò sempre di no. Saliamo sui titoli di apertura di pagina con l'Ucraina, rimpasto e tensione in salita con Varsavia. Sui nazi, ora Zelensky fa fuori un altro premier, ha una nuova strategia e poi l'indagine, lo scatto social e i rapporti dietro la bomba, la fotografia del socio di La Vitola con i presunti attentatori di Ranucci. Il Fatto Economico in giallo, lo vedete a centropagina, Rider, così la CISL aiuta Glovo e Company per i precari. E poi ovviamente lo sport con Wimbledon, la sua seconda vittoria consecutiva a Londra in 4 set, il bis di Sinner contro un grande Zverev. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo al giornale. La sinistra difende i terroristi rossi da sempre con gli estremisti. L'opposizione critica il governo che partecipa al vertice USA contro la rete dei violenti antifa. E poi il pugno duro all'interno, rimpatriato l'immigrato della rivolta al Colosseo. A centropagina report, Ranucci sempre più solo, difesa tiepida della redazione che ora teme nuove rivelazioni. Renziani all'attacco, come farà adesso a criticare i politici? E poi Repubblica che sceglie il sondaggista di Sigfrido, leader, bella la dicitura a centropagina con Yannick Sinner che va a parafrasare l'inno nazionale britannico. God Save Yannick Sinner è tornato e si conferma re di Wimbledon. Poi gli effetti negativi sul caldo, perché il caldo dalla testa non è soltanto un modo di dire. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano, il Messaggero, avanza la terza ondata di caldo, a Roma su di 5 gradi e poi la Roma riparte, rosa da costruire per la Champions. In foto c'è Giampiero Gasperini, autore di un vero miracolo lo scorso anno a Roma per il secondo anno di fila. Re Sinner conquista Wimbledon, Zverev battuto in 4 set, Meloni esulta, una pagina di storia. Il nostro mondiale, bello il titolo, insomma. Prova a mitigare il dolore sportivo per l'assenza dell'Italia dalla kermesse mondiale che ormai volge al termine. Siamo arrivati alle battute finali con le semifinali in programma nei prossimi giorni. Iran, USA, la battaglia su Hormuz. Teheran annuncia la chiusura e colpisce una porta container che provava a passare. Trump nega, è aperto e sfera nuovi raid contro i Pasdaran. Bombe sulle basi americane. E poi c'è l'inchiesta del Messaggero, enumererai gruppo inutile, meno gli ascolti. Un approfondimento interessante anche per capire quelli che sono gli sviluppi del mercato editoriale. L'inchiesta, tentato Ranucci, quattro esecutori pagati meno di 10.000 euro. Andiamo avanti.

0: prossimo quotidiano, il Sole 24 Ore del lunedì. Big Tech Social sotto accusa dai tribunali USA alla stretta dell'Unione Europea. In California migliaia di cause contro le piattaforme, class action. In Italia, Bruxelles all'attacco di Meta e le società si difendono. Poi boom dei mini pacchi, ma non dei dazi. Questo è il commento con il richiamo alla dogana sia fisica che virtuale. Andiamo avanti con il prossimo e ultimo quotidiano del nostro approfondimento nazionale, la Gazzetta dello Sport. Sinner è sempre il re, storico bis a Wimbledon, mitico, titola Gazzetta con la doppia foto, tripla foto di Jannik Sinner a terra, esultante, mani al cielo, festante, e poi la foto di Rito col trofeo che celebra la vittoria di Jannik Sinner sul prato di Wimbledon. Jannik supera in 4-7, un grande Zverev, è il suo quinto slam per i Levagnozzi, una liberazione. Ho visto mamma uscire dallo stadio un paio di volte, è stata dura per lei. La dedica di Jannik Sinner alla mamma, più forte di prima, titola Gazzetta che dedica tutta la prima pagina alla vittoria di Jannik Sinner in quel di Wimbledon. Questa è la prima parte di Buon Mattino, lo sguardo volto ai temi centrali delle prime pagine nazionali, con Hormuz da una parte, quindi la tensione tra Iran e Stati Uniti che continua a salire, che riguarda poi in maniera conseguenziale tutto lo scenario mondiale, dall'altra le notizie belle che però arrivano dallo sport e sono quelle della vittoria di Jannik Sinner sul prato di Wimbledon. Questa è la nostra prima parte, adesso ci prendiamo una brevissima pausa e poi torniamo con i quotidiani locali.
1: Bentrovati con le previsioni meteo di Studio 100. La giornata di oggi, lunedì 13 luglio, sarà stabile e soleggiata. Previste temperature in ulteriore lieve rialzo, con estremi intorno ai 35 e 24 gradi. Venti deboli o moderati di maestrale, mare poco mosso e umidità contenuta, soprattutto nelle ore centrali. Domani, martedì 14 luglio, il cielo sarà sereno, con assenza di precipitazioni. Previste temperature con valori compresi tra i 34 e i 24 gradi. Venti moderati dai quadranti settentrionali contribuiranno a rendere il clima più asciutto, mantenendo l'umidità su livelli contenuti e il mare generalmente poco mosso. Per il momento è tutto e grazie per averci seguito.
0: Rieccoci in studio, adesso dopo aver analizzato le prime pagine dei quotidiani nazionali, è il turno di volgere lo sguardo verso il nostro territorio, di parlare della nostra regione, di parlare di quelli che sono i quotidiani che in questo momento sono in edicola e che parlano di Taranto e della Puglia. La Gazzetta del Mezzogiorno apre con i Giochi del Mediterraneo, domani con Mietta, la prima volta dell'inno allo Iacovone, quindi domani ci sarà la presentazione di quello che è il leitmotiv musicale della kermesse dei Giochi del Mediterraneo che andrà in che andrà in scena, pardon, dal 21 agosto al 3 di settembre. Quel treno uccise 23 persone, Mattarella inimmaginabile, l'omaggio del capo di Stato a 10 anni dalla strage sull'Andria, Corato, impedirono ai bagnini di salvare un uomo, in quattro rischiano il processo. Questo riguarda il nostro territorio, Marina di Lizzano, il 55enne annegato. Poi Hormuz nel mirino, l'Iran lo richiude, Trump resta aperto, una corona per Michele, il 15enne vittima di mafia, avrebbe lottato con noi nel 2001 l'omicidio a Bari Vecchia. Poi questa la prima pagina, ma poi c'è anche il richiamo al mondiale con Fabrizio Nitti, il suo spillo, Francia, Inghilterra, Spagna, ma anche no, al mondiale tifo Argentina, vamos a ganar. Credo che questo sia il punto di vista di diversi orfani del calcio che però magari geograficamente si rifanno a quelli che geopoliticamente, facciamo così, geostoricamente si rifanno a quelli che sono i legami tra il nostro paese e l'Argentina, che è terra

di confronto terra d'Italia sotto certo punto di vista con tanti italiani che all'inizio dello scorso secolo hanno provato a cercare fortuna dall'altra parte dell'oceano e quindi c'è questo legame che ci porta quantomeno a

riguarda la Serie C, anche se al centro della vicenda Bari resta lo spauracchio fallimento richiesto dalla procura del capoluogo pugliese con la discussione fissata al 3 di settembre, situazione molto complicata in casa Bari, diverso invece ciò che accade dall'altra parte, quindi in Salento con il Lecce, stagioni al via, i giallorossi cercano un attaccante, il Lecce cerca un attaccante, titolo dell'Edicola del Sud e poi l'eccellenza per il Taranto, iniezione di gol con Oltremarini, Samuele Oltremarini, giovane attaccante prelevato dal Taranto e ufficializzato ieri. A metà mattinata, in tarda mattinata, è un ragazzo, un calciatore che ha già lavorato con Mister Giuliatto e che adesso si trova in forza al Taranto e lavorerà nuovamente con il tecnico appena approdato in rossoblù. Mattarella torna ad abbracciare una comunità ancora ferita. La commemorazione si titola a centropagina il Presidente della Repubblica ad Andria nel decennale del tragico incidente fra due treni. Di ferrotranviaria sulla tratta per Corato, i morti furono 23, i feriti 51. La sindaca Bruno non fu fatalità, ma precisa responsabilità. E poi a Bari il business delle pensioni estive per i cani, parte da Bari anche la convention di Italia Viva, laboratorio politico al via in queste ore. E poi nel Salento il turismo. Nel turismo, irregolarità e lavoro nero, questa è la prima pagina dell'edicola del Sud. Andiamo avanti con il prossimo quotidiano online, ed è il quotidiano di Puglia e Basilicata, il quotidiano di Taranto, la strage dei treni, l'abbraccio di Mattarella, il dolore della Puglia. In foto c'è il Presidente della Repubblica e il Governatore De Caro che dice su quei binari il prezzo alto pagato dal Sud. Rispetto al nord, scendiamo a centro pagina, la lettera del Ministero, lavoro, il fronte, il call center, 500 posti a rischio per l'intelligenza, artificiale, poi rigassificatore, l'alt di Bitetti incompatibile con l'eolico. Poi andiamo a Grottaglie, Pumo alto 2 metri, la ceramica. Entra nel Guinness, Grottaglie da primato, il manufatto record del maestro De Rosa, un'icona della Puglia. Andiamo avanti. È l'ultimo, pardon, colpa mia, è l'ultimo quotidiano questo della nostra rassegna stampa relativa al nostro territorio. Noi ci fermiamo un attimo e poi riprendiamo il nostro approfondimento.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Ne abbiamo parlato in apertura di trasmissione con i tanti richiami della carta stampata al trionfo che va celebrato, che va festeggiato, accaduto in quel dell'Inghilterra, in quel di Wimbledon, che riguarda l'alfiere probabilmente, anzi certamente, dello sport italiano in questo momento. Sto parlando di Jannik Sinner e in questo momento abbiamo ospite qui con noi Alfredo Ghionna, collega di Telenorba, di Due Mari TV e anche di Diretta.it, che in questi giorni ha anche commentato un quarto di finale importantissimo per Diretta.it. Ciao Alfredo, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno. È sempre un bel giorno quando vince Sinner, soprattutto un torneo importante, anzi il torneo più importante come Wimbledon, per il
1: Sì.
2: secondo
1: Sì,
2: anno consecutivo peraltro.
1: una vittoria che però va inquadrata diversamente rispetto agli altri anni, perché Sinner ha avuto qualche problema fisico, ha avuto una scia di critiche relative proprio a questa incertezza fisica che si portava in dote, più che di critiche, un alone di mistero che ha accompagnato.

0: Il percorso di Yannick che poi lo ha portato a rientrare in campo con la solita forza, forse anche più forte di prima, con una consapevolezza differente, con un approccio fisico, con un approccio al sacrificio differente rispetto a quanto non avesse fatto in tempi passati. Diciamo che ha tolto davanti a sé, ha eliminato ogni barlume relativo alle critiche che sono arrivate nell'ultimo periodo. Yannick è il più forte e continua a dimostrarlo ogni volta, nonostante l'assenza di Carlos Alcaraz.
1: Dario, io non so da dove possano derivare queste critiche, questi dubbi, insomma. Yannick Sinner è il numero uno al mondo e lo sta dimostrando. E peraltro in questa stagione, parlo del 2026, a parte la semifinale dell'Australian Open persa contro Djokovic, insomma, non giocando male peraltro, poi per il resto, insomma, ha vinto tutti i Master 1000 che si è trovato sulla strada. È tornato a far sorridere l'Italia anche nel torneo di casa, agli internazionali di Roma. E poi, dopo una striscia di vittorie incredibili, davvero, ha avuto quel calo fisico, quel cedimento. Ecco, più che calo, un cedimento contro Juan Manuel Cerundolo a Parigi. Ma dal punto di vista tecnico, dal punto di vista diciamo della testa, Sinner non ha mai ceduto. Se non fosse stato per quel calo fisico che ci può stare dopo un lungo periodo di attività così intenso, in cui peraltro ha vinto tutto, ecco, io non vedo delle crepe, tant'è che lui è tornato, poi si è preso un mese di riposo, tra virgolette, nel senso che si è dedicato soltanto agli allenamenti, non ha testato, diciamo, la sua condizione in un torneo sull'erba, come si fa solitamente prima di affrontare Wimbledon. Le prime partite sono state il suo banco di prova, il suo test, è cresciuto man mano, ha aumentato il ritmo, poi ha vinto le prime 5 partite, diciamo in scioltezza, tranne la prima contro Kecmanovic, quando ha avuto quel problema al piede. Non so se avete davanti quell'immagine con il piede sanguinante, con la scarpa
0: Sanguinante,
1: sporca
0: sì.
1: di sangue, ecco. A parte quella piccola, ecco, quel piccolo problemino che ha avuto, poi è andato sempre liscio, vincendo sempre 3-0, compresa la semifinale contro Djokovic. Lo ha spodestato definitivamente. Penso che questa sia la vittoria definitiva su Nole Djokovic. E poi ieri, insomma, si è trovato di fronte uno Zverev in condizioni incredibili, in fiducia dopo la vittoria del suo primo Slam a Parigi. E che era ingiocabile sul servizio, tant'è vero che nel primo set, voglio dire, eccola qua l'immagine della prima partita contro Kecmanovic, la regia di Studio 100 sempre pronta, Dario.
0: Sì, no, loro sono
1: Dice...
0: operativi dalle 4:30 stanotte, quindi erano già pronti sulla.
1: E dicevo, ieri non era semplice, assolutamente, soprattutto dopo aver perso quel primo set al tiebreak, avrebbe smontato chiunque. Beh, invece lui no, si è messo con la testa, ha riprodotto copia e incolla il primo set, però questa volta ha avuto un approccio diverso al tiebreak, trovando subito il mini break. Ecco, quella è stata la svolta della partita, perché stiamo parlando di Sinner, che è il numero uno del mondo, ma lo ha anche di testa, contro uno
0: Sì.
1: Zverev che a quel punto ha cominciato ad avere delle crepe. No, dal punto di vista delle
0: Certo.
1: certezze, delle sicurezze. E beh, terzo e quarto set poi sono arrivati da sé, perché un break chirurgico nel terzo set, un altro break chirurgico nel quarto set, e Sinner si è laureato campione di Wimbledon per il secondo anno consecutivo. Tra l'altro, ti do questo dato, ma immagino che tu lo sappia, è il decimo giocatore nella storia a confermarsi, insomma, non è da tutti, è in ottima compagnia. Quindi questo lo pone veramente nell'Olimpo del tennis all time. Diciamo che Sinner, non dico che si può dire è tornato perché non se n'è mai andato, a parte quel calo fisico che ci può stare. Quindi, insomma, ora attendiamo il rientro di Alcaraz, perché sarà interessante rivederli contro, magari già dal torneo degli US Open, che è l'ultimo slam di questo 2026.
0: Sì, un dualismo che comunque segna un cambio generazionale, nonostante Nole Djokovic continui con la sua classe cristallina a restare attaccato con tutta la forza
1: Beh,
0: possibile.
1: Djokovic è il più grande di tutti, nel senso con 27 slam, scusa, con 24 slam vinti, con settimane da record come numero uno del mondo. In

0: questo momento sembrerebbero numeri inarrivabili, però abbiamo questi due fenomeni adesso, godiamoci, uno è nostro, è italiano ed è il numero uno del mondo, quindi insomma non precludiamo nulla, però al momento ovviamente Novak Djokovic rimane il più grande di tutti i tempi.
1: Alfredo, calcisticamente sembra insomma quella situazione che ci vede ammirare Leo Messi da una parte, Kylian Mbappé e Lamine Yamal dall'altra, quindi per fare questo paragone che non so quanto possa essere calzante, ma porta davanti un grande vecchio che è stato il più grande di sempre, che quindi è Leo Messi, e poi dietro due ragazzi che però hanno dei numeri strepitosi, che sono Kylian Mbappé e Lamine Yamal. A proposito di mondiali, settimana scorsa hai commentato per diretta.it Spagna-Belgio, vero?
0: Sì, sì, bella partita, Spagna-Belgio, la Spagna ha meritato. Lamine Yamal ancora non è esploso completamente rispetto come hanno fatto tutti gli altri. Tra questi tre che hai nominato Yamal, Mbappé e Messi, non so se hai volutamente dimenticato Harry Kane o non l'hai citato. Attenzione alla semifinale Argentina-Inghilterra, perché gli inglesi hanno il dente avvelenato per quella famosa partita dell'Azteca di 40 anni fa, della mano dei Dios di Maradona e del gol del secolo sempre di Maradona. Quindi l'occasione c'è per prendersi la rivincita. Hanno un Harry Kane on fire, così come Bellingham, insomma, che ha vinto praticamente da solo contro la Norvegia, fortissima. Ecco, io vorrei sottolineare il mondiale della Norvegia, sottolineando anche come tutte gli spottò, le risatine che ci sono giunte, no, dai paesi concorrenti, no, sull'eliminazione dell'Italia nel girone. La Norvegia era forte. Siamo stati sfortunati nel beccarla nel nostro girone in un momento storico particolare, soprattutto con la prima partita fuori casa a 5 giorni dalla finale di Champions persa malamente dall'Inter con tanti, sì, giocatori con le scorie mentali ancora fresche, no, di quella batosta. Quindi detto questo, non voglio giustificare la mancanza dell'Italia, che poi se l'è cercata perdendo lo spareggio contro la Bosnia. Però insomma la Norvegia era l'avversario peggiore che potesse capitare. Io sfido chiunque, secondo me anche la Germania sarebbe arrivata alle spalle. Sì. Detto ciò, occhio all'Inghilterra, perché a fari spenti sta arrivando e sta arrivando bene. L'Argentina, io ho sentito il tuo preambolo, tutti gli italiani, probabilmente molti ti faranno l'Argentina per insomma i collegamenti, no, con gli avi, con il fatto che siamo due popoli simili, con tanti punti di contatto. Io ti dico che però l'Argentina, guarda, non voglio dire, gli hanno apparecchiato un cammino semplice. Cioè, fino a questo momento l'Argentina ha fatto poco più che ha affrontato avversari molto modesti, peraltro soffrendo. Io ti dico, mi sbilancio, in quella semifinale vedo favorita l'Inghilterra, anche se ovviamente l'Argentina è campione del mondo e ha 1000 risorse. Chiaro. Dall'altra parte invece vedo una parità di possibilità con una Francia che è stellare ed è un piacere per gli occhi. Mbappé in assoluto, te lo dico, purtroppo è francese, ma devo ammetterlo, è il mio giocatore preferito, è la verità. Mi piace tantissimo, per me Mbappé è il più grande fuori classe in questo momento presente nel calcio. Molti mi potranno contestare questo giudizio, però a me piace tantissimo. Però la Spagna è una squadra organizzata. Sarà davvero un piacere vedere entrambe queste semifinali, dove può accadere di tutto.
1: Chiaro, chiaro Alfredo, io voglio però passare adesso ai temi di casa nostra. Io, quindi la Fish, comunque, no, la Fish tu la metti sull'Inghilterra. Io la Fish.
0: Sì, sì. La metto dovessi puntare. No, vabbè, secondo me la squadra più forte in assoluto è la Francia. Però non sempre ai mondiali vince la squadra più forte. No, quindi questa Fish me la gioco con l'Inghilterra quest'anno.
1: Bene, ok, io la metto sugli
0: Anche perché dopo tanta sfiga hanno perso 2 finali europee. Una fortunatamente con noi ai rigori in casa loro. L'altra con la Spagna, ecco, voglio dire, può darsi che
1: la metto su Leo Messi. Però andiamo avanti e torniamo a casa nostra, perché domani c'è la presentazione della colonna sonora dei Giochi del Mediterraneo. Ci guardiamo il servizio assieme e poi lo commentiamo, poi ti faccio andare perché è quasi orario di concludere il nostro collegamento. Giusto un minutino. Sarà presentato martedì 14 luglio il videoclip ufficiale del brano scelto come leitmotiv musicale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.

0: Appuntamento è fissato alle ore 18 nell'area Hospitality dello Stadio Erasmo Iacovone, dove saranno illustrati tutti i dettagli del progetto musicale pensato per accompagnare il percorso di avvicinamento alla manifestazione internazionale. Alla presentazione interverranno il maestro Piero Romano e l'artista Tarantina Mietta, interprete del brano realizzato su richiesta del presidente del comitato organizzatore dei giochi Massimo Ferrarese. Le musiche sono state composte dal maestro Roberto Molinelli, mentre il testo porta la firma di Melissa Mastro Lorenzi. L'esecuzione vede protagonisti l'orchestra Ico Magna Grecia e il coro dei volontari dei giochi del Mediterraneo, diretti dal maestro Piero Romano. Il progetto punta a raccontare attraverso la musica l'identità e i valori dei giochi, rafforzando il legame tra sport, cultura e territorio. Allora, c'è ancora Alfredo?
1: Sì, certo.
0: Eccolo qua. Alfredo, domani presentazione del leitmotiv musicale, del videoclip che accompagnerà i giochi del Mediterraneo. Li abbiamo visti lontani 2 o 3 anni fa, adesso sono arrivati. Non so se abbiamo delle immagini dello stadio da far vedere, perché poi in questi giorni è iniziata la posa relativa al manto erboso, abbiamo seguito un po' tutti la posa. Insomma, da una parte il leitmotiv musicale, dall'altra lo stadio di Iacovone che inizia a colorarsi anche di verde. Ci siamo.
1: Beh, ci siamo arrivati. Intanto domani sarà interessante, visto che saremo allo stadio a documentare questo importante evento. Sarà importante vedere come è stata sistemata l'area Hospitality. Avremo l'onore, non dico di inaugurarla, Dario, quindi insomma
0: Sì.
1: sarà già, e questa è già la grande curiosità. Te lo dico, nel momento in cui mi è arrivato l'invito del comunicato stampa, beh, ho detto, beh, insomma, in primis godiamoci quest'area Hospitality. E poi, con diciamo, la divulgazione ufficiale, con la presentazione ufficiale di questo leitmotiv, vuol dire che entriamo davvero nel clima vero dei giochi del Mediterraneo. Quindi ci siamo dentro ormai, Dario, perché l'evento in sé per sé comincia sì il 21 di agosto, ma tutto questo periodo ormai è già giochi del Mediterraneo, perché non possiamo limitarlo soltanto alle 2 settimane di gare effettive. Noi ci siamo già dentro, Dario.
0: Sì, ecco Alfredo, queste sono immagini che a noi fanno bene al cuore perché inizia a prendere forma anche il rettangolo di gioco dello Iacovone con la
1: Beh,
0: posa
1: sarà
0: del
1: la nostra
0: manto.
1: seconda casa, la nostra seconda, forse prima casa, siamo quasi più tempo lì che non a casa, solitamente,
0: Sì,
1: durante l'anno.
0: assolutamente sì. Comunque bellissimo e finalmente, dopo tanta attesa, potremo vederlo in opera. Grazie Alfredo, grazie della tua
1: Grazie a te,
0: presenza.
1: Dario. Grazie a
0: Grazie
1: te.
0: mille. Adesso noi stacchiamo un attimo, andiamo in pubblicità, poi torniamo a parlare di attualità, di lavoro, di ex Ilva, assieme a Francesco Brigati. Restate con noi.
2: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
3: Cercherò sempre di migliorarmi.
2: Cercherò sempre le soluzioni più innovative. Continuerò a costruire rapporti di fiducia. Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
4: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
5: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con La Primavera dell'Usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Eccoci in diretta 8.07, ci andiamo a guardare il nostro servizio sull'Exilva e poi lo commentiamo insieme al segretario FIUM-CGIL Francesco Brigati.
4: Continua a tenere banco la questione relativa al polo siderurgico ionico. Dopo settimane di pressione da parte dei sindacati, il governo ha convocato per martedì 28 luglio alle 11 il tavolo permanente sull'Exilva a Palazzo Chigi. L'incontro arriva in una fase particolarmente delicata. La produzione resta ferma a circa 2 milioni di tonnellate l'anno. Migliaia di lavoratori sono in cassa integrazione e gran parte degli impianti di Taranto è inattiva. Intanto stanno per esaurirsi anche gli aiuti pubblici con l'erogazione degli ultimi 140 milioni del prestito ponte. A preoccupare è oltre il futuro della decarbonizzazione, i sindacati contestano il trasferimento delle risorse destinate all'impianto dal Ministero dell'Ambiente a quello delle imprese. Il governo assicura però che i fondi resteranno destinati alla riconversione della siderurgia. Resta aperta anche la partita per la vendita. Dopo le difficoltà emerse nella trattativa con il fondo americano Flex, torna in primo piano il gruppo indiano Jindal. Il suo piano prevederebbe una produzione limitata a 2 milioni di tonnellate, circa 4.000 esuberi, 350.000 dei quali a Taranto. E pertanto non incontra i favori di sindacati ed industriali che chiedono garanzie sulla presenza dello Stato, sugli investimenti e sulla tutela dell'occupazione.
3: Ecco Brigati, buongiorno, benvenuto nel nostro contenitore del mattino, grazie di aver accettato il nostro invito.
5: Buongiorno a tutti voi.
3: Allora, futuro incerto, titolavamo, se dovessimo prendere un servizio di 20 anni fa, il titolo sarebbe attuale, alla stessa maniera, non è cambiato niente, anzi, non è cambiato niente in meglio, ma è andato tutto a peggiorare. L'incontro del 28 di luglio però deve essere uno spartiacque col fronte sindacale, che mi pare essere compatto e comune, per una richiesta che è quella delle migliorie relative all'impianto, della salvaguardia dei posti di lavoro e del no convinto, deciso all'offerta Jindal che prevede un dimezzamento, un abbassamento di quella che è la produzione già attualmente ai minimi storici e una diminuzione di quella che è la forza lavoro.
5: Sì, diciamo che nei giorni scorsi abbiamo fatto delle assemblee con i lavoratori in cui abbiamo rappresentato qual era la condizione di una mancanza di elementi per quanto riguarda le organizzazioni sindacali, se non quello che è emerso rispetto alle testate giornalistiche, diciamo le veline che abbiamo assistito ormai da mesi e che assistiamo da mesi. Ovviamente c'è un clima di sfiducia totale rispetto al governo, alle scelte, o meglio alle mancate scelte di questi mesi, in particolar modo di quest'ultimo anno, rispetto alla scelta appunto che fu la presentazione del piano corto che ci portò a dicembre a fare un'iniziativa di mobilitazione.

0: situazione con scioperi, 2 giornate di blocchi per quanto riguarda Taranto, ma poi anche in giro per l'Italia dove sono presenti gli altri stabilimenti da Genova, Novi, Racconigi, insomma uno stato di emergenza che abbiamo denunciato da tempo rispetto anche al tema della mancanza di risorse. E qui c'è il tema che ovviamente riguarda la prospettiva industriale. Quando dico che i lavoratori comunque sono sfiduciati, evidentemente c'è un problema rispetto al fatto che sono trascorsi 14 anni da quando c'è stato questo preventivo e non c'è stato un cambio sia dal punto di vista della produzione, vale a dire che continuiamo a produrre a ciclo integrale quel poco che si produce perché siamo in marcia, diciamo, con un solo altoforno, le batterie sono ferme dai primi di gennaio e continueranno adesso evidentemente fino alla fine dell'anno. La situazione è drammatica poi sul versante delle risorse perché avendo una scarsità di risorse, evidentemente c'è un problema anche rispetto alla programmazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, rispetto anche a quelle che sono le ripartenze degli impianti. Penso ad esempio all'altoforno numero 4 che è fermo da tempo e che con le risorse disponibili, evidentemente c'è un ritardo che ci porta in una condizione in cui abbiamo un minimo storico dal punto di vista della produzione e un numero elevatissimo di lavoratori in cassa integrazione. Quindi il mix da questo punto di vista è micidiale. Dall'altra parte si continua, e ovviamente il governo in tutte le occasioni, l'ultimo incontro che c'è stato a Palazzo Chigi è stato il 5 di marzo, ci saremmo dovuti incontrare alla fine di marzo, siamo arrivati diciamo al 28 di luglio, abbiamo fatto una richiesta come organizzazioni sindacali che se qualora non fosse arrivata una convocazione ci saremmo autoconvocati. Finalmente spero che quella giornata dia delle risposte ai lavoratori che da tempo attendono rispetto alla prospettiva industriale, ambientale, occupazionale, rispetto al fatto che comunque ci sono delle difficoltà che riguardano gli impianti e ovviamente il processo di trasformazione. Se questi sono gli indicatori che stanno emergendo, diciamo, in queste giornate, in queste settimane, evidentemente sono assolutamente preoccupanti perché non è gestibile, diciamo, uno stabilimento con un solo forno elettrico e con migliaia di esuberi, anche perché da questo punto di vista in tutte le nostre piattaforme abbiamo sempre richiesto misure straordinarie per i lavoratori. Guardate, quando noi diciamo che per noi non c'è accordo, se ovviamente ci sono degli esuberi, anche un solo esubero, evidentemente lo diciamo con cognizione di causa rispetto a quelle anche che devono essere misure straordinarie che devono essere adottate nei confronti dei lavoratori. E penso ad esempio ai lavoratori di Irvine amministrazione straordinaria, sono circa 1600, penso a quello che sta succedendo all'anello più debole della catena, che sono i lavoratori dell'appalto. Da quando come Fiom CGIL abbiamo, diciamo, fatto uno studio, un approfondimento rispetto alla situazione dell'appalto, da quando c'è stata la crisi dell'ex Ilva nell'ultimo anno si sono persi circa 400 posti di lavoro con aperture di procedure di licenziamento collettivo e in più ci sono oltre 400 posti di lavoro, circa 150-200 lavoratori che avevano un contratto a tempo determinato e che oggi non hanno più un lavoro. Quindi parliamo di 600 famiglie che nel giro di pochi mesi hanno perso il proprio posto di lavoro. Questo secondo me è un grido di allarme che lanceremo ovviamente anche nell'incontro a Palazzo Chigi rispetto anche a quella che è la prospettiva futura. Siamo di fronte a un disastro dal punto di vista ambientale e sociale, se sono queste ancora le indicazioni che il governo continua a dare rispetto al bando di vendita internazionale. Noi abbiamo detto fermatevi, mettete le risorse necessarie per rimettere in marcia gli impianti in sicurezza ai lavoratori e ragioniamo su un intervento pubblico che possa garantire una reale transizione ecologica e sociale.
1: Qual è la risposta che vi aspettate dalla città? Nel senso che spesse volte Taranto e la sua classe operaia, anche su questo aprirei un discorso perché insomma, poi tu, certamente noi ci diamo del tu, ma certamente hai una
0: Certo.
1: memoria storica e una conoscenza della storia operaia maggiore e più articolata della mia. Però ti porto un esempio. Quando c'è da scioperare a Genova, c'è un blocco compatto, coeso, che difende con orgoglio quella che è la propria posizione lavorativa, quello che è il proprio background lavorativo, culturale e personale, che difende strenuamente quelli che sono i passaggi identitari dell'essere operaio di un'acciaieria che è simbolo di resilienza, resistenza, tra virgolette, perché insomma nessuno cancella l'impatto ambientale.

0: Però c'è orgoglio di appartenere a quel posto di lavoro. Taranto ha dimostrato tante volte di non essere in grado di manifestare in maniera compatta, ha dimostrato tante volte di non essere in grado di salvaguardare quello che veniva proposto, quello che è al centro della manifestazione. Adesso io ti faccio una domanda: cosa ti aspetti dalla città? E pensi che l'attenzione su Taranto che possa derivare dai giochi del Mediterraneo possa diventare un accentratore, un catalizzatore dell'occhio nazionale e non sul problema ex Ilva?
1: Allora, diciamo che c'è un problema rispetto a Genova e che ovviamente è legato alla questione dell'aria a caldo e dell'impatto ambientale. Questo è inevitabile, sì. Diciamo, anche nel rapporto che evidentemente si è rotto da tempo tra la fabbrica e la città, ma si è interrotta soprattutto per la mancanza di risposte rispetto al processo di transizione ecologica e di decarbonizzazione. Da quanto tempo parliamo ai lavoratori, ai cittadini sul processo di trasformazione e le condizioni dello stabilimento permangono sempre le stesse? Da quanto tempo, perché poi la verità è anche questa, se tu fai le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale e hai picchi di benzene e di benzopirene, stiamo parlando di un anno e mezzo fa, due anni fa, nella gestione di ArcelorMittal, ovviamente la gente, non conoscendo i meccanismi dal punto di vista tecnico, ti dice che è inevitabile che anche con tutte le prescrizioni previste dall'autorizzazione integrata ambientale, quelle più stringenti, che tra l'altro sono anche frutto di una discussione che verrà fatta entro il 24 di agosto rispetto all'intervento del Tribunale di Milano, che chiede appunto misure più stringenti e più certe rispetto alla questione ambientale. Se di fronte a condizioni di questo tipo aumentano i picchi, ma allo stesso tempo non sono derivati dall'attuazione delle prescrizioni, ma perché in quella gestione ArcelorMittal non faceva le manutenzioni ordinarie e straordinarie e quindi c'erano le famose emissioni diffuse e fuggitive, evidentemente non si capisce esattamente qual è la direzione rispetto al tema ambientale. C'è però da dire, e questo sì, secondo me è un fatto culturale evidentemente, che il rapporto tra città e fabbrica evidentemente si è rotto, ma non capisco come si possa rompere il rapporto tra i cittadini e i lavoratori, che poi sono gli stessi che vivono all'interno della città. E ripeto, rispetto anche alla prospettiva, ogni qualvolta tutti trovano soluzioni semplici. Io francamente non ho delle soluzioni e provo a percorrerlo rispetto anche a quello che è il mio ruolo da sindacalista, ma dire che ad esempio la soluzione è che tutti i lavoratori siano impegnati alle bonifiche, io penso che non sia la soluzione che possa traguardare obiettivi anche dal punto di vista di sviluppo economico di questo territorio. Penso ad esempio che ci sia una responsabilità anche da parte delle imprese del nostro territorio, perché dal 2012 al 2026 sono trascorsi 14 anni e alternative sul nostro territorio noi ne abbiamo viste. Tu sai benissimo, purtroppo ti trovi a gestire molte vertenze, penso a IAB che per fortuna ha avuto una soluzione positiva, ma penso alla questione della Natuzzi, a tante realtà che sul nostro territorio purtroppo non hanno trovato soluzioni. Bene, di fronte a una condizione di questo tipo, immaginate una condizione in cui lo stabilimento dovesse chiudere o nell'eventualità ci dovesse essere una mini Ilva con oltre 5.000-6.000 esuberi, io penso che sarebbe un disastro dal punto di vista economico per il nostro territorio e sarebbe anche, penso ai commercianti, penso all'intero tessuto produttivo del nostro territorio, un disastro dal punto di vista sociale. Ecco, io penso che queste cose, insieme alla rivendicazione delle organizzazioni sindacali, che è quella della prospettiva del processo di decarbonizzazione, che andrebbe, è utile ricordarlo a chi ci sta ascoltando, ad eliminare le fonti inquinanti come le batterie, le cokerie, quindi il benzopirene, il benzene, gli altoforni, quella condizione non ci sarebbe più. È evidente che però c'è una sfiducia, perché da tempo che effettivamente si parla di transizione ecologica, di decarbonizzazione, ma le risposte non sono mai arrivate. Ci sono sempre stati interventi di decreti d'urgenza che hanno spostato in avanti il problema. Il problema è che appunto con tutti i decreti d'urgenza che si sono fatti, non si è mai pensato alla prospettiva, ma a traguardare magari di qualche mese o di qualche anno e magari passare al futuro governo quello che sarà il problema dell'ex Ilva. Ecco, io penso che il mix tra la mancanza di risposte dal punto di vista ambientale e quelle dal punto di vista occupazionale di prospettiva industriale ha creato una disaffezione generale rispetto al fatto che non ce la si possa fare a traguardare questo passaggio fondamentale. E arriviamo alla questione che riguarda appunto i giochi del Mediterraneo. Guardate, non è un'accusa nei confronti di nessuno, ovviamente, ma di fronte a un evento così importante e straordinario, poco fa vedevo le immagini, e lo dico anch'io da tifoso tarantino, avete commentato, quella è la nostra seconda casa. Vedere quelle immagini ovviamente ci riempiono il cuore e ci fanno pensare, diciamo, ad una prospettiva rosa, quantomeno dal punto di vista sportivo per quanto riguarda il nostro territorio. Ma dall'altra parte non è possibile che in questi giorni si stia parlando soltanto di giochi del Mediterraneo e le istituzioni locali non abbiano e non stiano affrontando la questione che riguarda l'ex Ilva. In tutte queste settimane non ci sono state interlocuzioni, ad esempio, con il sindaco di Taranto, anche rispetto a quello che sta accadendo. Allora, bene la questione dei giochi del Mediterraneo, ma guardate che di fronte a una condizione sicuramente importante che partirà dal 21 agosto, noi abbiamo una condizione invece che è un pezzo della città che è sofferente, che è in cerca di risposte. Quindi adesso vediamo cosa accadrà il 28 di luglio nell'incontro a Palazzo Chigi. Evidentemente, comunque, come organizzazioni sindacali, così come abbiamo detto nelle assemblee, non staremo ferme anche magari nei giorni in cui ci saranno i giochi del Mediterraneo.
0: Ed era per questo, insomma, Francesco, che chiedevo se l'attenzione mediatica rivolta a Taranto in quei giorni potesse in qualche modo, sempre civilmente, ma non devo insegnarlo certamente a te, rientrare in quello che è un processo di sensibilizzazione che riguarda Taranto agli occhi della popolazione nazionale, che ancora si chiede se esista ancora lo stabilimento ex Ilva. E te lo dico con cognizione di causa, perché quando hai a che fare con gente che non è del territorio e ti chiede: ma lì c'è ancora? Sì, lì c'è ancora, e il problema è sempre più grosso. Bisogna far capire che Taranto è Italia e che Taranto partecipa attivamente a quello che è la produzione del PIL di questa nazione, e che credo abbia pagato già abbondantemente quello che è lo scotto sulla propria pelle di un'azienda che adesso ha solo due strade: rinascere in una certa maniera oppure cessare la propria attività produttiva. Francesco, grazie, grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Noi abbiamo un ultimo servizio che ci guardiamo, perché immessi sul territorio della Regione Puglia 144 nuovi agenti di polizia, 20 dei quali saranno presenti sul territorio del capoluogo tarantino. 144 nuovi agenti della Polizia di Stato saranno destinati alla Puglia, 20 di loro entreranno in servizio nella provincia di Taranto. Le altre assegnazioni prevedono 32 agenti a Bari, 7 nell'Abate, 19 a Brindisi, 39 a Foggia e 27 a Lecce. Ad annunciarlo è il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Maiorano, che replica alle critiche di chi considera il numero insufficiente rispetto alle carenze degli organici e ai pensionamenti degli ultimi anni. Secondo Maiorano, il provvedimento rientra in un piano nazionale di potenziamento delle forze dell'ordine avviato dal governo per garantire il turnover completo e aumentare progressivamente la presenza degli agenti sul territorio. Il parlamentare sottolinea che i nuovi 144 poliziotti rappresentano un primo risultato, che sono previste ulteriori assegnazioni per i reparti specialistici, tra cui la polizia stradale e la polizia ferroviaria. Dopo anni di carenze, non tutto può essere risolto con un solo provvedimento, afferma Maiorano, ma la direzione è cambiata. L'obiettivo, conclude il deputato, è rafforzare il controllo del territorio e garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. E questo era il nostro ultimo servizio, si chiude così l'appuntamento con Di Buon Mattino. Vi invitiamo a seguire le trasmissioni di Studio 100 alle 14, vi ricordo il nostro TG 100 Notizie. Grazie di essere stati in nostra compagnia, buon inizio di settimana e buon proseguimento di giornata ovviamente su Studio 100.
2: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
3: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla

0: Visto chi viene?
1: Dove sei ballerina?
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Grazie a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, è realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione.

con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico crocieristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elidio, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine.

maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini sempre da mezzo centimetro e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bolla. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco.

bianco, mio fratello con l'aceto di mele, quindi cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli, perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Bentrovati dalla nostra redazione. A breve l'edizione del telegiornale. Parleremo di una maxi operazione della Guardia di Finanza che ha coinvolto diverse province italiane, tra cui anche quella tarantina, nel mirino un'impresa mafiosa che avrebbe utilizzato slot machine e macchinette da gioco per riciclare denaro. E poi ancora Kima Mobilità, siamo tornati a San Vito per commentare insieme ai residenti la decisione della partecipata di sospendere alcune corse serali tra San Vito e Lama come risposta alla sosta selvaggia. E ancora emergenza nel carcere di Taranto, una struttura pensata per ospitare 400 detenuti che invece ne ospita al momento 850. La CISL FP chiede risposte urgenti o sarà mobilitazione. Questa e molte altre notizie tra poco nel nostro TG.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SANFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Bari, Taranto, Brindisi, batte Roma nel mirino un'impresa mafiosa che avrebbe usato slot machine e macchinette da gioco per riciclare denaro, 23 misure cautelari e un centinaio di indagati. E ancora emergenza nel carcere di Taranto, dove quasi 850 detenuti sono ospitati in una struttura pensata per 400 persone. La CISL FP denuncia una grave carenza di personale e chiede interventi immediati o sarà mobilitazione. Chima Mobilità, la soppressione di alcune corse serali tra San Vito e Lama scatena la protesta dei residenti. Più controlli affermano ingiusto sottrarre servizi. Nessuna replica dalla presidente della partecipata, Giorgia Gira. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura della maxi operazione della Guardia di Finanza che ha coinvolto diverse province italiane, tra cui anche Taranto, nel mirino un'impresa mafiosa che utilizzerebbe slot machine e macchinette da gioco per riciclaggio di denaro. Ce ne parla Ilaria Lia.
1: Maxi operazione della Procura di Bari e del GICO della Guardia di Finanza contro un presunto sistema di riciclaggio di denaro mafioso attraverso il settore delle sale giochi e delle scommesse. Sono state eseguite misure cautelari nei confronti di 23 persone nelle province di Bari, Bat, Brindisi, Taranto e Roma, sequestrati beni per oltre 63 milioni di euro a 79 persone. Gli indagati complessivamente sono più di 100. Secondo la Procura, tra il 2012 e il 2019, i proventi delle attività illecite dei clan baresi sarebbero stati riciclati attraverso società che gestivano sale giochi, videolotteri e centri scommesse. Tra le aziende sequestrate figurano Millionaire, Snooker Bowling, Income Management e Target Work. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un sistema basato sui ticket vincenti delle videolottery. Secondo gli investigatori, i biglietti venivano intestati a persone vicine ai clan, che li utilizzavano per giustificare il possesso di ingenti somme di denaro provenienti, secondo l'accusa, soprattutto dal traffico di droga. I veri vincitori sarebbero stati invece pagati in contanti. Le accuse a vario titolo comprendono associazione per delinquere, riciclaggio aggravato dal metodo mafioso, auto

0: riciclaggio, bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori e reati fiscali. Le indagini parlano di oltre 62.000 ticket riscossi tra il 2012 e il 2020 per un valore complessivo di oltre 96 milioni di euro, denaro che sarebbe stato reinvestito in società e immobili anche all'estero. L'inchiesta è ancora nella fase delle indagini preliminari e le accuse dovranno essere verificate nel corso del processo.
1: L'operazione di oggi è importante, un'operazione profonda, professionale, brillante della Guardia di Finanza. Abbiamo individuato una serie di flussi di denaro provenienti da criminalità organizzata che venivano riciclati attraverso dei meccanismi un po' complessi nell'ambito di società, diciamo, del gioco legale. Ovviamente sarà poi il processo a determinare se questa ipotesi è un'ipotesi reale. Quello che è importante è stata la verifica di flussi enormi di denaro, parliamo di oltre 60 milioni di euro sequestrati, e uno sforzo enorme proprio perché è stato fatto una verifica concreta e, diciamo, eccellente di questi flussi.
2: E noi ci spostiamo adesso a Torre Ovo per una brutta notizia di cronaca. Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito nella notte dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani. Secondo quanto riportato dalla voce di Manduria, l'uomo era uscito di casa per chiedere di interrompere gli schiamazzi e il rumore dei motori, ma sarebbe stato accerchiato, colpito con una bottiglia alla testa e poi preso a calci mentre era ancora a terra. Soccorso dai suoi familiari, è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Manduria, dove è ricoverato in osservazione e ha riportato trauma cranico e facciale e la frattura di alcuni denti. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri, che stanno anche analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili. Secondo alcune testimonianze dei residenti del posto, il gruppo era già noto per i frequenti disturbi notturni. E ancora emergenza nel carcere di Taranto, dove quasi 850 detenuti sono ospitati in una struttura pensata per 400 persone. Sul punto interviene la CISL FP, che chiede delle risposte urgenti o sarà mobilitazione. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
3: Quasi 850 detenuti in una struttura progettata per ospitarne 400. È la situazione denunciata dalla CISL FP Taranto Brindisi, che torna a lanciare l'allarme sulle condizioni della casa circondariale di Taranto, indicata dal sindacato come il carcere più sovraffollato d'Italia. A fronte di una popolazione detenuta più che doppia rispetto alla capienza regolamentare, gli organici della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali continuerebbero a essere insufficienti per affrontare le esigenze quotidiane dell'istituto. Particolarmente critica è la situazione dell'area trattamentale. Dei nuovi educatori previsti per 400 detenuti sarebbero attualmente in servizio soltanto 6 unità, chiamate a seguire quasi 850 persone. Una condizione resa ancora più complessa dalla presenza di diversi detenuti con problematiche psichiatriche che necessitano di assistenza specifica. Secondo il segretario territoriale Umberto Renna, il personale sarebbe ormai sottoposto a una pressione insostenibile con continue tensioni che coinvolgono sia i dipendenti sia la popolazione carceraria. La CISL FP ha quindi chiesto un intervento immediato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al provveditorato regionale, sollecitando lo scorrimento della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici e l'apertura di un interpello straordinario per reperire nuovo personale. In assenza di risposte, il sindacato annuncia nuove iniziative di mobilitazione a tutela della sicurezza, della dignità dei lavoratori e dei diritti dei detenuti.
2: La solidarietà della città di Taranto a sostegno della famiglia di Bakary Sacò, il bracciante maliano ucciso lo scorso 9 maggio a Piazza Fontana. La raccolta fondi promossa dall'associazione Babele ha superato i 30.000 euro. Ce ne parla Dario Galitelli.
3: Si è chiusa con una raccolta complessiva di 30.400 euro la campagna di solidarietà promossa dall'associazione Babele in favore della famiglia di Bakary Sacò, il bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana a Taranto. A comunicarlo è la stessa associazione, che ha ringraziato cittadini, realtà del territorio e tutte le persone che hanno scelto di contribuire all'iniziativa. Una risposta solidale che, secondo Babele, testimonia la vicinanza della comunità ai familiari della vittima in un momento di profondo dolore. Intanto proseguono le indagini sull'omicidio. Sono 6 giovani coinvolti nell'inchiesta, 4 minorenni, età compresa tra i 15 e i 17 anni, già sottoposti a misure cautelari, e 2 maggiorenni rispettivamente di 20 e 22 anni. La raccolta fondi rappresenta ora un sostegno concreto per la famiglia di Sacò, duramente colpita dalla sua tragica scomparsa.
2: E fronte comune per dire no al rigassificatore a Taranto tra Comune e Regione Puglia, questa mattina la conferenza stampa del Movimento 5 Stelle alla presenza del vicepresidente del Movimento Mario Turco, della consigliera regionale Anna Grazia Angolano e del consigliere comunale Gregorio Stano. Vediamo.
3: Si è tenuta questa mattina nella sede del Movimento 5 Stelle di Taranto una conferenza stampa dedicata al progetto del rigassificatore nel porto tarantino. Il movimento ha espresso soddisfazione per il parere sfavorevole della provincia, che evidenzia l'impossibilità di escludere impatti ambientali negativi e confermerebbe, secondo i pentastellati, la criticità più volte sollevata sul fronte della sicurezza e della tutela del patrimonio. Il Movimento 5 Stelle ha inoltre ricordato la mobilitazione portata avanti insieme ai cittadini con oltre 13.000 firme raccolte, iniziative pubbliche, è un ricorso nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale, posizioni ribadite dall'onorevole Mario Turco, dalla consigliera regionale Anna Grazia Angolano e dal consigliere comunale Gregorio Stano.
4: Diciamo no a questo hub del gas, convinti anche del sostegno degli enti locali e della Regione Puglia. Abbiamo visto lontano, abbiamo raccolto oltre 12.000 firme per dire no a questo progetto e quindi è doveroso ringraziare i nostri attivisti, i cittadini, le associazioni e i comitati per il sostegno che hanno dato al Movimento 5 Stelle.
5: Il Movimento 5 Stelle mantiene alta, ferma, strenuamente la sua identità. Questo significa che concretamente continuiamo a portare avanti le battaglie che da sempre hanno contraddistinto la nostra opera sul territorio, compreso quindi anche la questione del rigassificatore. E in termini concreti, io personalmente ho depositato due mozioni sull'argomento, naturalmente due perché, come sapete, come ricorderete, ci fu la riapertura dei nuovi termini per la presentazione della via, che raccoglie i pareri anche degli enti locali, quindi non solo di regione ma di comune e provincia.
6: La nostra voce si è sempre battuta per questo no, come anche in commissione, dove abbiamo sia sentito l'autorità portuale ma anche le imprese, che erano state sempre tutte contrarie, e grazie al nostro intervento e a quello anche dei cittadini, come aveva ricordato prima il senatore Mario Turco, le 13.000 firme raccolte da tutta la cittadinanza, si è arrivati a questo grande risultato dove il rigassificatore non si avrà.
2: I lavoratori di Verde Idea e di Bitella questa mattina in presidio davanti a Palazzo di Città, al centro le criticità della nuova gara d'appalto ma anche il mancato pagamento degli stipendi. C'era per noi Giovanna Calabrese.
7: Siamo qui uniti tutti per combattere contro le gravi ingiustizie e le mancanze di rispetto che stiamo subendo.
8: Sono 23 i lavoratori senza stipendio da un mese, tre dei quali con problemi di salute, dispensati dal servizio e al centro di denunce presentate all'ispettorato del lavoro. È la vicenda che riguarda i dipendenti delle aziende Verde Idea e Bitella, oggi in presidio davanti a Palazzo di Città insieme ai sindacati SGC e Cobas Lavoro Privato.
7: Delle violazioni gravissime da parte del comune e dell'azienda Bitella. Noi siamo 23 lavoratori che lavoriamo nella manutenzione del verde pubblico, di cui 3 persone con patologie serie. L'azienda fin oggi, in data odierna, non ci ha mai risposto da quando ci ha dispensato dal lavoro per l'allerta medio caldo per prescrizione del medico del lavoro competente. Come si deve prendere la responsabilità di pagare?
8: I sindacati denunciano le criticità della nuova gara d'appalto per la manutenzione del verde pubblico e chiedono un incontro urgente con il sindaco e l'assessore all'ambiente. Al centro della protesta il timore di pesanti ricadute occupazionali e il rischio di quella che le organizzazioni sindacali definiscono una macelleria sociale.
9: Siamo qui proprio per fermare questa gara d'appalto prima che noi sappiamo potrebbe arrivare la guerra del povero, e questa cosa noi non l'accettiamo. C'è una lista, ci sono dei soldi che non basteranno neanche per pulire la città, e questo è il discorso. Prendiamo la difesa su tutto, prendiamo la difesa non solo dei lavoratori ma anche del territorio. Il comune ci deve convocare subito.
8: Due i motivi della protesta, ma con un unico obiettivo: tutelare i lavoratori e garantire il futuro del servizio del verde pubblico.
10: Dell'azienda Bitella, che rispetto ai lavoratori fragili che hanno delle patologie, però, come dire, i medici hanno detto che loro possono lavorare con alcune prescrizioni. Non ha rispettato le prescrizioni, in questo periodo di caldo li sta lasciando non dalle 12:30 in poi come prevede la norma regionale, ma dalla mattina a casa. La legge non prevede questo. Quando gli si chiede come mi devi pagare tu il mese entrante, come mi devi pagare i giorni di giugno che mi hai fatto stare a casa, non rispondere.
2: Ci spostiamo adesso al quartiere Salinella, dove proseguono gli interventi di messa in sicurezza contro il rischio idraulico. Alcuni residenti di via Golfo di Taranto però lamentano la mancanza delle canalette di scolo che impedirebbero l'allagamento del parcheggio e della fermata di Chima Mobilità. Vediamo.
10: Ho mia moglie che è disabile, qua c'è il cartello. Cioè, non posso mettere mia moglie nella macchina quando piove.
2: Proseguono al quartiere Salinella, zona CEP, i lavori di eliminazione del rischio idraulico, un intervento progettato sotto l'amministrazione Melucci qualche anno fa, per il quale sono stati stanziati 8 milioni di euro tra CIS Taranto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'obiettivo di ottimizzare la rete di drenaggio e collettamento delle acque piovane e meteoriche in conformità con le normative vigenti. Su un tratto di via Golfo di Taranto, però, i residenti lamentano la mancata realizzazione delle canalette di scolo che in caso di pioggia eviterebbero l'allagamento che a causa di un gioco di pendenze del manto stradale avviene immancabilmente sia alla fermata degli autobus di Chima Mobilità che davanti alle abitazioni dove il parcheggio si trasforma in un vero e proprio pantano ed entrare nelle auto diventa quasi impossibile.
11: È la seconda volta che già fanno l'asfalto in questa zona e lasciano sempre scoperta questa parte. Noi riteniamo che sia un problema facilissimo da risolvere, riprendere le strade come sono e farle asfaltare, visto che si sta facendo quest'opera, di asfaltarla per il completamento di tutto. Ci hanno detto di rivolgerci agli assessori perché non è previsto questa parte scoperta nel piano di rifacimento dell'asfalto. Riteniamo che probabilmente abbiano dimenticato che ci sono queste due rientranze, una qui e una più avanti, che fanno parte comunque del suolo pubblico.
2: E l'altra include anche una fermata, tra l'altro, di mezzi pubblici?
11: Sì, è di fronte, cioè sia da un lato, da quella parte a sinistra, che questa di fronte a noi.
2: E lei, per esempio, è anche caduto e si è fratturato la mano?
10: Vicino alla fermata del pomo, era allagato, ho fatto una caduta e mi sono fratturata la mano. Ho mia moglie che è disabile, qua c'è il cartello. Cioè, non posso mettere mia moglie nella macchina quando piove, quello questo dico io.
2: L'acqua arriva a superare il marciapiede?
10: Sì, è vero. Ecco, qua c'è da un avvallamento, vedete, sia di qua che di là. Questo qua rimane coperto, tutto di acqua.
2: Andiamo ora a Talsano, via Sanguzza e viale Europa tra degrado, segnaletica sbiadita e auto che sfrecciano nonostante le segnalazioni al comune e al prefetto. La situazione a distanza di 2 mesi è ancora invariata. Giovanna Calabrese.
8: Dopo le segnalazioni inviate tramite PEC all'amministrazione comunale e al prefetto, cittadini e commercianti di via Sanguzza a Talsano tornano a chiedere interventi per una situazione che a distanza di 2 mesi resta invariata.
12: Allora, la situazione è sempre la stessa, anzi è peggiorata, perché ieri c'è stato anche un incidente qui vicino e come potete vedere non è stato fatto assolutamente niente nonostante l'invio di PEC, di segnalazioni, insomma. Non c'è stata proprio una risposta, zero. Qui continuiamo ad avere problematiche che sono la velocità delle macchine che sfrecciano, a ridosso del semaforo accelerano, e per attraversare la strada non c'è segnaletica, tutta cancellata. E noi chiediamo e richiediamo, continuiamo a chiedere l'installazione di dei benedetti dossi.
8: La richiesta di maggiore sicurezza torna al centro dell'attenzione dopo l'incidente che ha coinvolto una donna di 80 anni investita da uno scooter in viale Europa. In via Sanguzza invece restano diverse criticità segnalate dai residenti, fermate degli autobus prive di pensiline e sedute, utenti costretti ad attendere a ridosso della carreggiata, vegetazione incolta e problemi legati alla viabilità dove auto e moto che sfrecciano lungo la strada. Tra le richieste avanzate anche l'installazione di dossi per rallentare i veicoli, oltre al ripristino della segnaletica stradale. Le strisce pedonali risultano sbiadite e poco visibili e mancano indicazioni orizzontali chiare sulla carreggiata.
13: Io ho perso le speranze, ancora non si è fatto vivo nessuno. Come ci dobbiamo comportare? Perché qui non ce la facciamo più, specialmente in estate, qui passano milioni di macchine. Per far attraversare le vecchiette, noi le facciamo attraversare perché nessuno si ferma.
2: E a proposito di quartieri periferici, torniamo a parlare della decisione di Chima Mobilità di sopprimere alcune corse serali tra Lama e San Vito in risposta alla sosta selvaggia. Siamo stati nel quartiere per ascoltare la voce dei residenti. Vediamo.
14: Io sono qui da 30 anni residente. La sosta selvaggia è stata regolamentata con un divieto che però viene inatteso perché quando hanno necessità le macchine arrivano fino al mare un altro po'.
2: Il principio di sottrazione come risposta all'inciviltà, sottrazione di servizi alla comunità per colpa di chi, pochi o tanti che siano, non rispetta le regole. E quanto sta accadendo nuovamente con Chima Mobilità, le auto in sosta selvaggia ostacolano il percorso dei mezzi pubblici e l'azienda decide di sopprimere alcune cose in orario serale tra San Vito e Lama. Era già accaduto con Lido Azzurro a seguito dell'aggressione di un autista, ma è davvero questa la risposta corretta? Al di là dell'effettiva affluenza di queste corse, il principio a sembrarci sbagliato. I cittadini non possono pagare con la sottrazione di servizi un'inciviltà ormai dilagante. Un tema che si intreccia inevitabilmente con la carenza di controlli. A pochi chilometri da noi altri comuni fanno cassa con contravvenzioni serrate. Qui si reagisce negando le corse pubbliche in orario serale.
14: So che la sera è un servizio di utilizzo minimo, però questo non vuol dire niente. Ci devono essere per forza altre soluzioni. Non è giusto che venga penalizzato, poi di fatto chi prende il pullman è sempre quello che è più disagiato economicamente, ha meno disponibilità.
2: Contravvenzioni da parte della polizia locale per far rispettare questi divieti di sosta, ne avete mai viste?
14: C'è un divieto, ma se non vengono... Perché all'inizio, l'anno scorso, quando l'avevano messo di sosta solo sul lato della strada, perché altrimenti non si passa, sono venuti, hanno fatto le multe e si sono calmati. Non andavano più a parcheggiare nel lato di divieto. Ora è ricominciato. Perché? Perché la memoria delle regole è breve e labile e quindi ognuno fa i fatti suoi.
2: Una situazione che inasprisce il senso di abbandono patito da anni da questi quartieri alla periferia di una città che sembra aver perso la capacità di far rispettare le regole sulla sosta come in altri ambiti. Ci spostiamo ora a Grottaglie, nel quartiere delle ceramiche. Infatti è stato inaugurato il pumo più grande del mondo, realizzato dal maestro Giuseppe Rosa. Ce ne parla Teresa Picchierri.
15: Grottaglie rafforza la sua posizione nella storia della ceramica con l'inaugurazione del pumo più grande del mondo. Nel quartiere delle ceramiche è stata svelata l'opera del maestro Giuseppe Rosa, 2 metri d'altezza, 1 metro di larghezza e un record certificato che rende il tradizionale simbolo di prosperità una nuova attrazione della città.
16: È il simbolo principale, il significato è sempre quello della speranza, dell'abbondanza, diciamo, della prosperità.
17: Si innesta in un percorso di crescita della città e di divulgazione, diciamo, di questa grande arte in tutto il mondo. È sicuramente attrattiva, ma in un contesto meraviglioso quale che è il quartiere delle ceramiche. Insieme con la mostra contemporanea d'arte che si trova sul castello e che quest'anno è veramente bellissima, abbiamo alzato molto il livello. Io invito tutti a venire qui a vedere il quartiere, il pumo più grande del mondo, la ceramica che è la più bella del mondo, quella di Grottaglie.
15: Realizzato in un unico pezzo, dopo circa 50 ore di lavorazione, il pumo celebra la secolare tradizione figulina grottagliese e il lavoro dei maestri artigiani del territorio.
18: Ha a che fare proprio con l'esaltazione della storia di questa comunità, in una realtà di artigiani e commercianti di altissimo livello che oltre a metterci sapienza ci mettono passione e cuore. Sono esempi virtuosi che la nostra regione apprezzano moltissimo.
19: Questo vuol dire per Grottaglie e per la provincia di Taranto uscire fuori in tutto il mondo, perché secondo me questo veramente farà parlare di Grottaglie e della provincia di Taranto.
2: E adesso la nostra pagina sportiva.
20: La SS Taranto accelera sul mercato e ufficializza l'arrivo dell'attaccante Samuele Oltremarini. Il classe 2002, cresciuto nel Lecce e reduce da una super stagione da 21 gol con la Toma Maglie, è pronto a infiammare lo Ionio dopo aver già trascinato a suon di reti Gallipoli e Galatina nelle scorse annate. Ma le manovre rossoblù non si fermano qui. Per la porta si attende infatti il prossimo arrivo dei due estremi difensori Raul Lombardo e Thomas Catelli. A centrocampo invece si punta al possibile colpo Simone Bolognese per dare qualità alla Metiana. Resta decisamente più complessa e lontana, almeno per il momento, la pista di mercato che porta il nome di Cesar Falletti. Giorni caldissimi dunque per un Taranto che, mentre dà il benvenuto al suo nuovo bomber oltremarini, continua a ridisegnare la rosa per la prossima.

prossima stagione. Proseguono a pieno ritmo, seppur con qualche imprevisto, i lavori di ristrutturazione dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto. A fare il punto della situazione ci ha pensato Massimo Ferrarese, commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo, che attraverso un post sui canali social ha voluto tracciare una linea chiara sul cronoprogramma del cantiere. Ricapitolando i passi ufficiali, la gara d'appalto pubblicata

0: cruciali per questa estate. La posa del nuovo manto erboso entro il 15 luglio, seguita dal collaudo definitivo dell'intero impianto entro la fine dello stesso mese. Ferrarese non ha comunque nascosto le difficoltà, evidenziando come la tabella di marcia abbia subito un rallentamento di circa 60 giorni. Le cause sono da imputare principalmente al maltempo dei mesi scorsi e soprattutto alle temperature eccezionalmente elevate dell'ultimo periodo, che hanno reso le condizioni di lavoro in cantiere particolarmente complesse. Nonostante il ritardo accumulato, il commissario si è detto comunque fiducioso di poter recuperare il terreno perduto e rispettare gli obiettivi prefissati. In chiusura del suo intervento, Ferrarese ha voluto rivolgere un doveroso ringraziamento a tutto il personale e alle maestranze impegnate quotidianamente nelle attività di cantiere.
1: Presente e futuro del gruppo Virtus, nelle parole di Ciccio Stola. Archiviata la stagione sportiva, il dirigente guarda ai prossimi passi della società Orange nel nuovo ruolo di consigliere della FIP Puglia, illustra anche gli obiettivi della federazione regionale con particolare attenzione a Taranto e alla crescita dei giovani.
2: È tutto da rigenerare, da riformare, dal mini basket fino all'attività senior dei ragazzi. Siamo un gruppo di persone che vivono nella pallacanestro e non vivono di pallacanestro, quindi siamo persone che vengono da varie attività, da varie formazioni lavorative che daranno il loro. Noi, oltre a sfruttare questa fase come una fase di programmazione per i campionati futuri, stiamo sfruttando questa fase per incrementare la formazione soprattutto sui fondamentali. Stefano Minè e Mario Cottignoli faranno quei più grandi, Roberta Stola invece sta continuando presso lo yachting con i più piccolini e poi facciamo attività anche al Palatanasio a Talzano, sempre sui fondamentali con i nostri coach.
1: In chiusura il racconto della recente trasferta a Cesenatico dei ragazzi del basket integrato, protagonisti nella kermesse nazionale.
2: Portare i ragazzi del basket a Cesenatico credo che sia da parte di Nino Diana, che è il factotum di questa attività, sia un risultato eccezionale, anche perché questi ragazzi non hanno molte possibilità di uscire, di fare nuove esperienze, ed è per questo motivo che noi facciamo questa attività e grazie a Dio questa volta siamo stati aiutati da parte della città.
3: Bene, il nostro telegiornale termina qui, noi vi lasciamo a Conto alla rovescia, appuntamento di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo con Angelo Di Leo, mentre la nostra informazione torna questa sera alle 19:30, il nostro telegiornale. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITS meccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio, seconda settimana di Conto alla rovescia, siamo qui dopo il TG, parafrasando una canzone bellissima per, diciamo, che gli over 40.

0: 40, gli over 30, 40, 45, potrebbero ricordarla. 39 giorni al 21 agosto, ovvero alla prima dello Jacobone, la prima delle due settimane molto attese a Taranto, nei Giochi del Mediterraneo. Benvenuto collega Giovanni Di Meo.
1: Ciao Angelo e buongiorno a tutti.
0: Buonasera 24, ovvero la evoluzione 2.0, 3.0 dello storico Taranto Sera.
1: Esatto, esatto.
0: Allora Giovanni, come stiamo vivendo questa attesa?
1: Senti, si entra nel vivo, no? Perché ormai manca poco più di un mese. E sicuramente vediamo che c'è maggiore fermento in città. Forse non si è ancora capito perfettamente, anche perché comunque, essendo che viviamo davvero un work in progress tra cantieri, situazioni ancora aperte, ancora forse non si è entrati pienamente nello spirito di quello che ci attende. Però sicuramente la città si sta rendendo conto che qualcosa sta arrivando. Forse dobbiamo ancora capire bene che cosa, nel senso che se ci limitiamo a pensare ai giochi come a due settimane di gare, anche se sicuramente di alto livello internazionale, probabilmente non rendiamo giustizia all'evento. Queste saranno due settimane in cui Taranto, come non fa da tanto tempo, si apre all'esterno, si apre a una realtà.
0: Come non fa da tanto tempo?
1: Sì, perché se tu ci pensi, Taranto è da tanto tempo ormai che si è chiusa su se stessa. E questo è probabilmente il limite più grande che viviamo da troppo tempo. L'ultimo evento di così grande rilevanza che mi viene in mente, diciamo un po' a naso, sai, quando c'è stato gli Ori di Taranto con Trussardi, là abbiamo avuto un evento culturale in quel caso, non sportivo, ma davvero un senso di...
0: Stai parlando proprio di glocalizzazione,
1: esatto,
0: direbbero i bravi, sì, della comunicazione.
1: Esatto, esatto, esatto, perché dobbiamo andare oltre lo sport. Se ci limitiamo all'aspetto sportivo, ripeto, non rendiamo giustizia a quello che ci aspetta.
0: Parliamo di apertura dunque. Io ricordo che nel 2000, se ricordo bene, 2003-2004, dopo la strage di Beslan, dei bambini, Taranto fu centrale perché la nazionale dei parlamentari incontrò i parlamentari russi qui allo Jacobone, proprio in onore di quella strage di bambini, ricordiamolo. Fu un blitz degli uomini di Putin contro la... stanarono gli ostaggi in un teatro a Beslan, in Cecenia, cioè...
1: E diciamo Taranto diventò un blitz finito male, almeno.
0: Molto male, con bambini, centinaia, se ricordo bene, di morti tra bambini.
1: Diciamo che l'obiettivo era uccidere i terroristi e riuscirono.
0: Ma morirono molti bambini. Taranto divenne centrale, lo Jacobone ospitò questo evento di solidarietà e fu capitale geopolitica per 24 ore. Ecco, questa volta parliamo di apertura al Mediterraneo, cioè noi alle spalle di questo tabellone e magari alle spalle di questo monumento, Giovanni Talamo, andiamo, torniamo al monumento al marinaio. Giovanni, qui abbiamo avuto alcuni ospiti, prego andiamo, abbiamo avuto alcuni ospiti la scorsa settimana, ecco, ci permettiamo anche di salire qui. E intanto siamo circondati da turisti, che è una cosa che evidentemente ci siamo un po' aperti però, con l'arrivo dei turisti, le navi.
1: Senti, per fortuna sì, io ricordo, ma ricorderai anche tu, le prime volte...
0: C'è un bel vento oggi, diciamolo, se c'è qualche fuscio, si respira.
1: Le prime volte che attraccavano le navi da crociera, e ce n'è una già adesso, noi guardavamo i turisti come se fossero loro l'attrazione, che no, è un controsenso totale, eravamo noi a guardare loro.
0: In uno spettacolo di Toti e Tata, l'anno scorso ho sentito una battuta, noi a Bari incontravamo i turisti, è una parola che conoscevamo, no? Adesso non è più una parola, li vediamo.
1: Sì, e per fortuna diciamo ci è entrato nelle vene, no? Il fatto di avere gente da fuori che vuole vedere, che vuole capire, che vuole conoscerci sotto tutti i punti di vista. E questo è un dato enorme, non solo a livello economico, ma ripeto, a livello culturale, perché quello che io, ma penso tu, ma penso tutti, vorremmo che rimanesse dei giochi, oltre a due settimane di festa sportiva, oltre a strutture sicuramente all'avanguardia, penso non solo al nuovo Jacobone, ma anche allo Stadio del Nuoto, ad esempio, o anche alla combo Pararicciardi-Stadio Valente per l'atletica. Quello che deve rimanere è un cambio comunque di mentalità.
0: Riusciremo a mettere da parte disfattismo, pessimismo, disincanto, rassegnazione. Riusciremo a crearci questa finestra? Perché siamo passati dalla domanda ma si faranno questi giochi al dubbio ma che figura faremo? Cioè non ce la facciamo proprio a goderci.
1: C'è sempre un dubbio.
0: Perché non siamo abituati a goderci le cose.
1: Col dubbio, capito? E questo è un limite caratteriale che ci portiamo
0: da centinaia di anni probabilmente.
1: Da come li hai elencati, no? Disfattismo, rassegnazione, ti verrebbe da rispondere di no, non ce la faremo. Però ci vuole l'ottimismo della volontà.
0: Perché non vuol dire dimenticare i problemi, qui lo diciamo
1: no,
0: sempre.
1: Assolutamente.
0: Questa rubrica accompagna all'avvio dei giochi del Mediterraneo, ma non è una rubrica che vuol cancellare i problemi che abbiamo. Abbiamo problemi peculiari ai problemi del tempo che tutto il mondo vive. Non vogliamo metterli da parte, ma una finestra di bellezza, racconto, condivisione, culture che si mescolano e colori che si fondono. Possiamo godercela. Di fronte a noi, alle spalle di Giovanni, c'è un calestino di turisti che si è fermato a guardarci. Alla destra, non, per privacy e per rispetto, noi stiamo inquadrando. C'è gente che si fa le foto qui al tabellone del conto alla rovescia. Abbiamo decine di persone che stanno venendo incontro, probabilmente sono sbarcati da poco.
1: Sì, perché c'è.
0: Che città stiamo diventando o vogliamo diventare?
1: Quello che stiamo diventando a volte non so se è quello che vogliamo diventare, perché a volte c'è, lo avverti, un senso quasi di non voler cambiare, non voler migliorare. Questo dobbiamo dircelo, perché altrimenti non siamo onesti con noi stessi. Perché a fianco alla possibilità di migliorare, che si vede, voglio dire, ce ne rendiamo conto anche non volendolo, ci sono delle sacche di resistenza interiori ed esteriori.
0: Che poi ogni cambiamento è discutibile, per carità, ben venga il dibattito,
1: ci mancherebbe.
0: Però un approccio, no?
1: Cioè,
0: ma abbiamo paura di cambiare o non ci sentiamo in grado?
1: Sono collegate le due cose, il fatto di non sentirti in grado ti fa avere paura, e le due cose sono strettamente collegate, senza fare psicologia spicciola, però nell'ethos di un popolo c'è quello. Noi per anni siamo stati abituati comunque, no, ad avere qualcuno che da sopra ci dava, tra virgolette.
0: Dopo essere sbarcato.
1: Sì, esatto. Mentre invece stavolta siamo noi che dobbiamo dare e darci. Nel senso.
0: Sì, questa volta non siamo invasi, dobbiamo accogliere questa volta.
1: Sì, è quella la. Ma è anche più
0: non
1: difficile.
0: Non siamo antropologicamente,
1: no?
0: Pronti.
1: È più difficile perché.
0: Siamo stati invasi per 2700 anni.
1: È facile farti invadere, non devi fare niente, devi stare là e prenderle. Quando invece sei tu che devi migliorarti, devi darti dire. Là e là devi lavorare. E là devi darti da fare.
0: Collega il tuo sito, il tuo giornale, come coprirà l'evento? Vi state organizzando? Niente ferie anche voi?
1: Ovviamente niente ferie, ci mancherebbe, ma sarà un piacere, nel senso che comunque, vedi appunto, niente ferie, cioè bisogna essere vivi quei giorni, ma non solo noi giornalisti, noi tutti. È la città che appunto non deve minimamente pensare a fermarsi.
0: Cioè Tarantino dal 21 agosto in ferie a Taranto.
1: Esatto, esatto, cioè deve essere quella la cosa. Cioè proprio l'idea comunque di darci da fare. Anche qui non dobbiamo stare seduti comodi sul bellissimo dei poltroncini dello Iacovone a vedere gli altri che giocano. Dobbiamo essere parte in causa in tutte le 24 ore di tutti quei giorni.
0: Ecco, torniamo lì verso senza. Ecco, torniamo verso il tabellone, Giovanni, perché 39 giorni, 10 ore, 24 minuti e 7 secondi. Allora. Scorrono i giorni, questo tabellone, scherzando, dicevamo mette ansia, no? Vieni più qua, così siamo in favore di telecamera, ok. Mette ansia, adesso a me non mette più ansia, a me suscita curiosità, attesa, perché io voglio vedere, perché questo è un piccolo esame per tutti noi.
1: Sì, guarda.
0: Io sono fiducioso, penso che lo passeremo tutti a pieni voti, perché in Italia è sempre così. La cantieristica va avanti, i cantieri Berretti si incrociano, la bitumazione delle strade. È una città che sta tentando di pulire il salotto perché stanno arrivando circa 6-7 mila ospiti, forse di più. Giovanni, il 4 settembre, come te lo immagini Taranto a questo punto? Cioè alla fine dei giochi.
1: In due maniere ce la possiamo immaginare. Ce la possiamo immaginare stanca, scocciata. Che problemi, per due settimane abbiamo avuto tutto questo casino, tutta questa gente. Oppure ce la possiamo immaginare nuova, che ha interiorizzato l'evento e capisce che quella fine non è una fine. Cioè non possiamo limitarci, vado oltre ai giochi. Cioè o questi giochi sono l'inizio di qualcosa e ci abituiamo agli eventi internazionali, ai grandi raduni.
0: Che già con la musica
1: Mi guarda, abbiamo visto, no?
0: Devo dire, tra concerto Pino Maggio, Medimex e altre attività, una certa nazionalizzazione e internazionalizzazione dell'offerta, comunque della capacità di accogliere artisti e pubblico, la stiamo dimostrando da quasi 15 anni.
1: Con Medimex è venuto Patti Smith, Nick Cave, Liam Gallagher, Tom York, quindi... Sì, però il punto è

0: capire che deve essere, diciamo, proviamo la normalità, perché siamo comunque una città importante, siamo una città centrale, siamo una città in cui, voglio dire, davvero che cosa può mancare?
1: Il famoso straordinario che deve diventare ordinario, lo spiego.
0: Esatto.
1: Quindi stai dicendo che al di là della questione Ilva, vediamo lì il camino E312 che non sta sbuffando ma ci guarda, che è una questione tutta da affrontare e risolvere, al di là del porto da lanciare definitivamente, della diversificazione culturale e innovativa produttiva a cui dare sempre più slancio, al di là di un castello che è una certezza, di un museo che è una certezza, di una città che come le altre del sud si va spopolando in termini di residenze. Comunque il 4 settembre non saremo più come prima a prescindere?
0: Guarda, hai nominato l'Ilva. Ovviamente noi non dobbiamo, ma questo
1: Dovremmo dire ex
0: l'hai
1: Ilva però.
0: detto, vabbè, diciamo.
1: Quella.
0: Qualcuno lo chiama ancora Ital Sider, no? Il che la dice lunga, no? Sulla
1: Sulla
0: mentalità.
1: nostra capacità di rinnovarci.
0: Cioè, però, come dicevi tu prima, questo evento non cancella. La memoria rimane, le cose da fare rimangono. Anche il pretendere, uso una parola forte, giustizia rimane. Paradossalmente rimane di più. Cioè, noi dal 4 settembre non è che, oh che bello, siamo una città
1: C'è
0: europea
1: un nuovo
0: mediterranea.
1: accreditamento delle istanze di questa città. Possiamo
0: Esatto.
1: leggerle così, Gio?
0: Sì, per questo.
1: Non è un risarcimento fine a se stesso, se vogliamo intenderlo come risarcimento, ma è l'inizio di un nuovo paradigma. Possiamo essere ottimisti in questo o è retorica?
0: Dobbiamo, perché se dobbiamo cambiare tutti, anche quello deve cambiare, anche la zona industriale deve cambiare, ma deve cambiare davvero, deve cambiare con tempi certi. Deve cambiare con nomi chiari, perché ancora adesso abbiamo detto
1: È
0: no.
1: tutta da vivere.
0: Paradossalmente non sappiamo ancora quale Jindal vogliamo avere, perché si è creata la
1: Non volevo parlare di
0: situazione,
1: Ilva, ma è chiaro che tutto
0: ma è
1: si tiene.
0: ovvio.
1: Allora, intanto i minuti sono diventati 20, le ore sono le stesse e i giorni gli stessi. Giovanni, io ti ringrazio. Ci vediamo in giro perché tanto
0: Sicuramente.
1: niente ferie, abbiamo detto. Ferie a
0: Ma
1: Taranto.
0: tutti i tarantini devono vedersi in giro.
1: Ok. Tutti i tarantini in giro. Godiamocela. Viviamo i nostri giochi. Noi ci vediamo domani pomeriggio alle 14:35 perché il conto alla rovescia continua.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare

graffiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 600 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di Metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

qui ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonie, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro

0: Pietro Tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.

credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grande, è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: Sí, lo somos.
1: O sea,

0: Bentornati, 100 storie, siamo con Antonello Cassalia. Il nostro racconto è arrivato al 1972. Nasci tu, Antonello, nascerà anche un'azienda, ma ne parliamo dopo. Perché intanto io vedo qua un bambino
1: Sì, tre,
0: di quanti anni?
1: quattro
0: Quindi siamo a
1: forse.
0: metà anni 70,
1: Sì.
0: con altri bambini che magari se si riconoscono li salutiamo. Però zoomando sul tuo sguardo, ecco qua. Si nota subito una cosa, sei l'unico senza grembiule. Eri un ribelle?
1: Non, probabilmente sì, lo ero già, ma nella realtà
0: Ah, lo ero già, vuol dire che lo sei ancora?
1: ma adesso molto meno, però lo sono stato sicuramente. Non era frutto di una mia valutazione, anche perché a quell'età, insomma, non è che potevi decidere granché. Era mia mamma non amava, era una donna estremamente eclettica, mia mamma, e quindi non amava il conformismo, era assolutamente un anticonformista. E io non ho mai indossato un grembiule in tutta la mia vita, la reputavo una roba, di appiattimento. E quindi niente, io ho tutte le foto, alcune che adesso non so neanche più che fine hanno fatto, ma erano abbastanza curiose perché si faceva la foto alle scuole elementari, alle scuole medie, no? Tutti quanti.
0: E
1: E
0: la maestra e i maestri nulla dicevano,
1: beh, ma sai, non è che si
0: erano
1: poteva dire
0: scoraggiati.
1: molto all'epoca, era una scelta, insomma, lo consigliavano. Sì, venivo sicuramente non visto bene per questo,
0: Redarguito.
1: però era così,
0: E mamma, che
1: pazienza.
0: mamma era? Che mamma è stata? Tu l'hai persa presto, hai
1: Sì, io
0: detto.
1: l'ho persa presto, ma mia madre
0: Quanti anni avevi?
1: ne avevo 27, quindi insomma
0: Però l'hai
1: ero
0: vissuta,
1: già
0: insomma.
1: grande, non tantissimo, perché nella realtà mia madre proviene dalla famiglia Leggeri di Taranto, una famiglia abbastanza conosciuta, noi siamo stati la famosa tipografia Leggeri, quella in centro, era mio nonno, che io non ho
0: Nonno.
1: mai conosciuto, ma diciamo l'ha conosciuto poco anche mia madre perché morì molto giovane. Anche lui commendatore, perché noi facevamo lì la carta, quindi tutto quello che erano gli atti, tutti quelli che erano il cartaceo della provincia, della prefettura, del comune di Taranto, passavano da quella tipografia. La famiglia storica, perché tra l'altro è una famiglia che ha inventato.
2: Sono coinvolti diversi mezzi dei vigili del fuoco, ma anche dei volontari della Croce Verde di Faggiano, allo stesso modo della polizia locale che ha delimitato l'accesso e l'uscita a quest'area che sino a qualche istante fa sembrava essere davvero avere un contorno spettrale. Adesso le fiamme pian piano si stanno spegnendo grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Alle nostre spalle c'è un nastro trasportatore che, come vedete, ha preso fuoco, si è incendiato proprio qualche minuto fa. È iniziata l'opera di spegnimento da parte dei vigili urbani, ma anche degli operatori che lavorano agli stabilimenti, stabilimento di Acciaierie d'Italia, che qui è a due passi. L'aria, vi confermiamo, essere irrespirabile in questo momento. Si è un attimo diradata la sensazione di fumo e la fuligine che si è dispersa, ma che era visibile da diverse parti della città. Il quartiere D'Amburi è stato pienamente invaso, completamente invaso da parte delle nubi divampate a seguito dell'incendio, ma da diverse parti della città, da San Vito, ma anche dalla nostra redazione, da Via Polibio, era praticamente visibile e si riusciva a comprendere quelle che fossero le dimensioni dell'incendio stesso. Vi dicevamo dell'area che è stata delimitata sia in direzione Taranto che in direzione Bari dai vigili del fuoco e dai mezzi della polizia locale che hanno interrotto di fatto il transito mettendo in sicurezza la zona. Noi, come vedete, ci troviamo proprio al centro dell'incendio con un forte senso di acredine, un forte senso di difficoltà anche a riuscire a raccontarvi ciò che accade nonostante in questo momento si stia diradando, si stia man mano spegnendo, come dicevamo, grazie all'intervento dei vigili del fuoco che potete notare in fondo alla nostra inquadratura, grazie alle immagini di Martino Vinci. Sono in corso di spegnimento, come vi dicevamo, ed è possibile vederli sul nastro trasportatore attraverso l'opera dei vigili del fuoco. Sono in corso di svolgimento le operazioni di spegnimento del nastro che però qui di fronte a noi continua a fumare, ci hanno testimoniato, insomma, e ci hanno sottolineato a più riprese di fare massima attenzione perché la situazione adesso sembra essere leggermente più sotto controllo, ma quando siamo arrivati, come vi testimoniano le immagini che abbiamo trasmesso attraverso le nostre pagine social, era abbastanza difficoltosa. Abbiamo notato anche la presenza di una carcassa di un'automobile lì, a pochi passi da noi, proprio a testimonianza della pericolosità del momento. Qualcuno ha inteso lasciarla probabilmente lì per dare via a piedi. Dicevamo, la zona interessata è quella che è dal Rondò della Statale 7, poi porta alla zona industriale di Taranto. Questa è la situazione. Noi vi invitiamo a rimanere su Studio 100, vi testimonieremo quelli che sono gli avvenimenti, gli accadimenti nell'immediato e poi nel futuro anche relativamente a questo incendio.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Bentornati, 100 storie, siamo con Antonello Cassalia. Il nostro racconto è arrivato al 1972. Nasci tu, Antonello, nascerà anche un'azienda, ma ne parliamo dopo. Perché intanto io vedo qua un bambino,

0: quanti anni?
1: 3-4
0: Quindi siamo a
1: forse.
0: metà anni 70
1: Sì.
0: con altri bambini che magari se si riconoscono li salutiamo, però zoomando sul tuo sguardo, ecco qua, si nota subito una cosa, sei l'unico senza grembiule,
1: Sì,
0: eri un ribelle?
1: non, probabilmente sì, lo ero già, ma nella realtà
0: Ah, lo ero già, vuol dire che lo sei ancora?
1: ma adesso molto meno, però lo sono stato sicuramente. Non era frutto di una mia valutazione, anche perché a quell'età, insomma, non è che potevi decidere granché. Era mia mamma non amava, era una donna estremamente eclettica, mia mamma. E quindi non amava il conformismo, era assolutamente un anticonformista. E io non ho mai indossato un grembiule in tutta la mia vita, la reputavo una roba di appiattimento. E quindi niente, io ho tutte le foto, alcune che adesso non so neanche più che fine hanno fatto, ma erano abbastanza curiose perché si faceva la foto alle scuole elementari, alle scuole medie, no? Tutti quanti.
0: E la maestra e i maestri nulla
1: Eh
0: dicevano,
1: beh, ma sai, non è che si
0: erano
1: poteva dire
0: scoraggiati.
1: molto all'epoca, era una scelta, insomma, lo consigliavano. Sì, venivo sicuramente non visto bene per questo,
0: Redarguito.
1: però era così,
0: E mamma, che
1: pazienza.
0: mamma era? Che mamma è stata? Tu l'hai persa presto, hai
1: Sì, io
0: detto.
1: l'ho persa presto, ma mia madre
0: Quanti anni avevi? Però
1: ne avevo 27, quindi insomma ero
0: l'hai vissuta,
1: già
0: insomma.
1: grande, non tantissimo, perché nella realtà io. Mia madre proviene dalla famiglia Leggeri di Taranto, una famiglia abbastanza conosciuta. Noi siamo stati la famosa tipografia Leggeri, quella in centro. Era mio nonno, che io non ho
0: Nonno.
1: mai conosciuto, ma diciamo, l'ha conosciuto poco anche mia madre perché morì molto giovane. Anche lui commendatore, perché noi facevamo lì la carta. Quindi tutto quello che erano gli atti, tutti quelli che erano il cartaceo della provincia, della prefettura, del comune di Taranto, passavano da quella tipografia. Una famiglia storica, perché tra l'altro è una famiglia che ha inventato ed era l'editore del famoso Upanarid, il
0: Upanarid,
1: giornale era il nostro,
0: con
1: era
0: l'icona del venditore del
1: col
0: giornale,
1: venditore del
0: come
1: giornale,
0: no?
1: e fu il famoso Mark Pol, era un
0: Sì,
1: nostro dipendente, quindi voglio dire, immagina che storia
0: sì. Lui
1: anche
0: piazzava anche
1: quella.
0: le schedine,
1: Sì,
0: cioè
1: quello nella seconda fase, ma
0: aveva buste.
1: lui nasce Strillone, quindi
0: Nasce Strillone,
1: lui
0: sì.
1: nasce Strillone ed era vendeva i nostri
0: Infatti in quel
1: giornali.
0: logo molti intravedono Mark Pol.
1: Eh sì,
0: Sì.
1: quindi pensa, no, che famiglia
0: Quindi era l'editore di Upanarid.
1: Upanarid, sì, anche poi lì si è perso purtroppo perché poi, insomma, varie vicende familiari, ma si è perso il marchio,
0: Quindi questa è la famiglia
1: peccato,
0: Leggeri.
1: Leggeri di mia mamma. Quindi, mia madre, quindi ti dicevo, mia madre, insomma, io ho vissuto con mia madre fino all'età di 16 anni, 17 anni, e i miei genitori se ne sono separati, che ero molto bambino, quindi avevo 7-8
0: Ah.
1: anni. E a un certo punto io,
0: Tu eri
1: siccome
0: con mamma.
1: io vivo con mia mamma, e a un certo punto poi andai a vivere con mio padre, perché il futuro, perché insomma una famiglia impostata, io figlio unico, quindi noi ci tenevamo molto come dire, all'idea che poi si continuasse le aziende, tutto quello che si stava realizzando, e quindi a un certo punto, un po' per comodità, perché noi abitavamo nella zona residenziale di Monte Termiti, e
0: Astante.
1: quindi su Astatte. Mio nonno, che ci troviamo lì a Monte Termiti, perché? Perché mio nonno compra, insomma, aveva nelle sue attività questi terreni lì, non erano i suoi, faceva la mediazione, e arrivò questo famoso americano
0: Mike Liuzzi.
1: Mike Liuzzi, che era un italo-americano che aveva fatto soldi con l'edilizia in America, è originario di Statte, e compra tutta questa area enorme per farci una sorta di zona
0: Ah, è così
1: residenziale.
0: nasce.
1: E nasce così. E si trova bene con mio nonno perché mio nonno parlava l'inglese, perché essendo stato tanti anni prigioniero, era un uomo che aveva imparato
0: Quindi torna,
1: l'inglese.
0: torna il detonatore bellico
1: Sì,
0: nella
1: e
0: vostra.
1: divenne un altro, era un grande amico di mio nonno, e quindi si iniziò ad edificare lì, quindi noi non c'entravamo nulla se non come residenti.
0: A proposito, Antonello, ma in tutta la vicenda che più o meno abbiamo sintetizzato, no? Cioè lo sviluppo, tuo padre comincia la. Come si chiama l'azienda di tuo padre? Là
1: Le ripara
0: ripara tutto,
1: tutto.
0: poi l'attività politico-industriale di tuo padre, la tua nascita. Tuo nonno poi che ruolo esercita in tutto ciò? Di osservatore o è attivo?
1: No, mio nonno recita a un certo punto un ruolo da osservatore. Si dedica nella nostra galassia a un certo punto. Le dimensioni aziendali crescono notevolmente, ma in modo anche molto rapido in quell'epoca. E quindi a un certo punto mio nonno...

0: di smettere le sue attività e sempre a statte avevamo un capannone nel quale avevamo una grossa falegnameria. Questa falegnameria non era una falegnameria che lavorava per conto terzi, era una falegnameria che lavorava esclusivamente per le nostre aziende,
1: Ah, quindi era produzione
0: perché era
1: in-house, diremmo
0: nostra,
1: così.
0: sì, perché in quel momento noi facevamo tante operazioni di restauro, quindi la città di Taranto, la maggior parte degli edifici che oggi sono da come dire, rimettere a posto, ma immaginiamo negli
1: Bisognerebbe
0: anni e
1: costruire meno
0: rimettere a
1: conservare e mettere a
0: posto.
1: posto di più,
0: Noi abbiamo
1: certo.
0: fatto negli anni, primi anni
1: Certo.
0: 80, tutti i grandi lavori da Palazzo di Città, a Palazzo La Tagliata, alla Torre dell'Orologio, al Convento di San
1: Quindi la
0: Domenico, al
1: conservazione
0: Convento
1: e il
0: di Santa Chiara.
1: recupero.
0: Quindi facevamo conservazione di tutti quei
1: Sì.
0: beni, anche della parte dei legni. Quindi ovviamente la nostra falegnameria lavorava esclusivamente per noi, per rimettere a posto tutti questi infissi che all'epoca ovviamente
1: Quindi tuo
0: non
1: nonno.
0: si poteva. E mio nonno si dedicava così, quando, per sport, a questa falegnameria e quindi gestiva, diciamo, andava a
1: Torniamo alla
0: controllare.
1: mamma. La mamma hai detto che tu hai vissuto con mamma fino ad
0: Sì, fino
1: adolescente.
0: all'adolescente, poi sono andato a vivere con mio papà, e quindi, però mia mamma è stata una donna molto presente all'epoca, ovviamente estremamente eclettica, ti dicevo,
1: Sì.
0: quindi una persona che aveva spirito di ribellione che credo sia più
1: Anticonformista.
0: il mio lato,
1: Tu ti ci
0: diciamo,
1: rivedi?
0: beh, per molti versi sì,
1: Tu che
0: mio padre.
1: adolescente, che giovane sei
0: Oh,
1: stato?
0: pessimo,
1: Pessimo?
0: pessimo,
1: Scuola, cosa?
0: pessimo, pessimo. No, scuola pessimo, nel senso che comunque
1: I tuoi figli ti stanno
0: sono
1: ascoltando,
0: stato, sì, sono, non sono
1: eh? Lo
0: stato un
1: sanno?
0: modello, non sono stato un modello
1: E cosa
0: certamente.
1: chiedi ai tuoi figli? Di non
0: Ma
1: essere come
0: senti,
1: te o di vivere
0: ma no,
1: come viene?
0: di vivere la vita per quella che è, magari con meno pressioni rispetto a quelle che ho potuto vivere io, perché comunque ero un po', quella ribellione derivava da un sacco di motivi che
1: Sì.
0: sono di un'altra epoca. Oggi credo che siano liberi di fare le loro scelte, non hanno l'impegno, comunque, quel meccanismo impostato che doveva essere assolutamente quello.
1: Fammi capire, tu eri il figlio di Cassalia e non vuoi che i tuoi figli siano i figli di Cassalia.
0: Ma no, ma a parte
1: Non
0: che
1: è
0: io non sono
1: quello?
0: mio papà e mio papà non era mio nonno,
1: Sai,
0: insomma,
1: quando uno c'ha un cognome
0: l'evoluzione, certo,
1: in una società così
0: sicuramente
1: piccola come la nostra, poi.
0: quello che io dico ai miei figli è che certamente devono fare meglio di quello che ho fatto io e certamente devono sentire, come dire, le responsabilità di essere dei privilegiati, perché è vero, questo è un dato di fatto, ma i privilegi vanno di pari passo con la serietà e con
1: Se la devono
0: l'impegno.
1: sudare comunque.
0: Spero di sì, il mio grande lo sta già facendo, il piccolo spero che lo
1: Fai
0: farà.
1: grande?
0: Il grande vive fuori, vive in Inghilterra, è entrato in una scuola, in un college per sue capacità,
1: Si sta
0: non perché.
1: preparando.
0: E sta facendo una cosa estremamente complessa, quindi spero che segua poi la sua strada. Sono scelte fatte da lui che noi abbiamo sicuramente appoggiato, insomma. Quindi.
1: Con prospettive, immagino,
0: Bah,
1: quindi
0: spero di sì per lui,
1: chiaro.
0: nel senso che qui avrà da fare se vuole, noi speriamo di continuare a fare il nostro
1: Che è la
0: lavoro.
1: sfida nuova forse della nostra generazione, quella di dire ai ragazzi preparatevi, fate la vostra scelta, ma se potete tornate.
0: Ma
1: È
0: senti,
1: facile dirlo a un ragazzo oggi?
0: dipende dalle opportunità che gli offri, però, eh. Cioè, nel senso che se fai dei percorsi come magari quelli che tanti ragazzi, non solo mio figlio, in età magari diverse, perché lui ha iniziato un po' prima, altri lo fanno un po' dopo. Per farli tornare qui non basta dirgli che c'è il mare e c'è il sole, bisogna
1: Certo.
0: creargli poi delle opportunità per farli vivere in un contesto sicuramente idoneo ed adeguato a quello che è la modernità del nostro tempo, insomma.
1: Tanto Antonello, io sto scorrendo altre foto di tuo padre in Confindustria. Hai ragione però, qua ci sono, lui è quello con la cravatta avanti sulla destra, poi mi dicevi prima, qui c'è un po' di classe imprenditoriale di
0: Beh, sì, si
1: costruttori,
0: vedono
1: no?
0: tanti,
1: Quelli che hanno fatto la città.
0: Beh sì, c'erano tanti, c'erano grandi costruttori, c'era Umberto Andrisano, c'era Pietro Azzoni, ce ne sono altri che adesso non ricordo neanche i nomi, ma insomma questa era la classe dirigente di quell'epoca di costruttori che hanno un po' realizzato, ognuno nel suo settore. Diciamo, noi facevamo prevalentemente in quel momento il pubblico, quindi
1: Sì.
0: facevamo restauro prevalentemente, gli altri, molti di quelli erano aziende magari anche più grosse, che facevano sia pubblico che cosiddetto privato,
1: Privato.
0: e alcuni che facevano solo privato
1: E
0: come
1: a proposito di
0: Umberto.
1: grande privato, qui c'è una stretta di mano
0: Sì.
1: a Luciano Benetton. Dove siamo qui?
0: E qui siamo a Taranto perché noi abbiamo realizzato per conto di Benetton quello che attualmente è Zara, ma
1: In
0: che
1: Piazza
0: all'epoca in
1: Carmine.
0: Piazza
1: Ah,
0: Carmine, che
1: ecco.
0: all'epoca era Benetton, e arrivò, ci sono due persone Poi c'è un mio caro amico, un vecchio amico che adesso vive a Bari.
1: Qui al centro della foto.
0: Questo mio amico che è vicino a me. Qui c'è l'ingegner Vecchi, certo. Storico, come progettista, no? Famiglia grande storica di ingegneri, con la quale poi paradossalmente noi figli, mio papà e suo Peppino hanno fatto tante cose insieme e io ad oggi continuo a lavorare con Raffaele e con Gianluigi. E c'era Benetton che venne a Taranto per l'inaugurazione di questo fabbricato e rimase molto impressionato.
1: Quello fu un recupero di un palazzotto.
0: Quello fu un lavoro molto complesso, perché a parte che era difficile da fare, lì mantenemmo la facciata, andammo giù per quasi 5 metri, quindi rimase veramente solo la facciata.
1: Sì, la legge impone la salvaguardia della facciata.
0: Quello, e all'interno poi realizzammo lo store che attualmente è ancora quello, insomma ancora in buone condizioni.
1: Quanti dipendenti avete oggi?
0: Beh, adesso come gruppo ne ho un po' meno di 70, 65, 64, poi dipende dai momenti, fra le varie aziende che abbiamo.
1: Starei ore e ore a parlare con Giuseppe Spadafino, perché quando incontriamo e incrociamo storie che parlano della nostra città, ma attraverso il sentimento e la passione delle cose fatte bene, delle cose fatte con orgoglio o venute meno bene, o delle cose anche sorprendenti, è venute benissimo, raccontiamo la vita di tutti noi, e questo è bello. Sì, tu dici il commercio, ma poi è la vita di ognuno di noi.
2: Hai ragione,
1: mi fa piacere rilevare questa armonia di fondo con cui stai raccontando questa storia, perché ogni tanto capita di sentire, questo magari non lo vorrei dire, qui stenderei un velo pietoso, qui veli pietosi non ne ho visti.
2: Assolutamente.
1: Quindi questo è... Una volta tanto diciamocela, una
2: scusami,
1: storia...
2: Scusami Angelo, prego. Difenderemo la categoria, quella della merceria, ma del commercio prima e della merceria dopo, io penso fino a quando non chiuderò gli
1: non occhi. C'è intelligenza artificiale che tenga di fronte a ago e filo, vero?
2: No, c'è una cultura di base che secondo me andava curata, anche le nostre peculiarità, il bisso tarantino, per dire storia tarantina, però non molleremo mai quel concetto di commercio, soprattutto specializzato nel campo della merceria, che è un fabbisogno, un po' come le ferramenta, no? Secondo me si può recuperare, ci sono degli ingredienti che possono far sì che si possa recuperare.
1: Quanto l'online ha tolto al mercato dell'abbigliamento della...
2: È un fatto di cultura, i telefonini hanno tolto, la tecnologia, la distrazione, non c'è stata da parte dei genitori, delle mamme, quella cultura di trasferire quelle arti che oggi chi è riuscito a trasferire tiene.
1: L'arte del cucito.
2: Ci sono delle signore, devo dire, che entrando in difficoltà oggi riescono a fare riparazioni. Cos'è successo oggi nei nostri negozi? Che prima avevamo tante sarte che venivano e cucivano per loro e per gli altri. Oggi le sarte non ci sono più, però c'è un servizio, questo dimostra come cambia il commercio, e noi ci siamo rimodulati, che è quello della riparazione veloce.
1: Perché la crisi fa calare gli acquisti, ma aumenta la riparazione, anche le scarpe. Ci sono calzolai che hanno ripreso alla grande.
2: Quel benessere che si vede in certe attività, perché c'è un'esigenza, è mirata al servizio, quindi noi stiamo orientando al servizio, ma la nostra forza è quella, ce ne sono tanti di concorrenti anche di carattere orientali o pakistani, ma non in la nostra idea è diversa, perché noi abbiamo il prodotto, quindi quando viene la cliente, al di là della riparazione, va a impreziosire un capo che va a recuperare quel recupero di cui oggi facciamo tanta.
1: Quindi parliamo di restauro vero e proprio.
2: Assolutamente, ma cosa bella, Cioè. Ci sono passamanerie che noi vendiamo a 30-40 euro, passamanerie, pizzi, merletti, sono delle bordure che noi vendiamo a 40-45-50 euro al metro, quindi che vanno a impreziosire capi che si tengono negli armati e che possono essere
1: quindi rinnovati. C'è questa ricerca ancora,
2: certo,
1: del gusto,
2: assolutamente,
1: da parte...
2: è lì che dobbiamo puntare,
1: la qualità fa la differenza,
2: assolutamente,
1: c'è il suo mercato. Ecco, vediamo un attimo, sei in una foto con tuo figlio Preo Cannelli, di mandarla. Ecco,
2: questo è Michele.
1: Questo mi sa di laboratorio?
2: No, siamo in fiera a Milano, Omi, è il grande Macef, quindi il tessile, la casa, e come dicevo prima, noi che andiamo a fare ricerca su quelli che sono i prodotti, e qui si vede tutta, no?
1: Dove stai andando il vostro mercato?
2: E il nostro mercato è un mercato mordi e fuggi, purtroppo quello che ci rammarica è la mancanza di qualità. E su quel processo artistico e soprattutto il fatto che i genitori non possano più tramandare quei bei corredini, però anche lì stiamo facendo dei cambiamenti e ci sono ragazze che vengono da noi che fanno dei mini corsi, perché è tutto molto veloce oggi e quindi ci siamo adeguati, dove facciamo dei corsi di ricamo perché loro possano fare il bavaglino o il corredino o per la nuova nascitura, ricamandolo, anche il fiocco nascita stesso se lo personalizza andando a usare il ricamo.
1: Qualche settimana scorsa io ero ospite ad un cinquantenario di matrimonio, la sposa, diciamo così, sì, che festeggiava i 50 anni, ha regalato a tutti dei confetti con un centrino fatto a mano.
2: Perfetto, beh, è quello. E noi è quello
1: e
2: che
1: tutti abbiamo apprezzato, perché era bellissimo anche toccare.
2: Perché esci fuori ed è personalizzato, addirittura ci sono delle, nel caso delle nascite, la scritta

0: battesimale ci devi ricamare il nome, il cognome e la data. Quindi ci sono ancora dei valori che tengono il nostro mercato. Sono residuali, però noi ci crediamo. Vorrei tenere un assortimento di quel tipo, voglio dire, guarda che noi tutto l'assortimento nostro è fatto di misure e colori. Per essere assortito devi avere almeno mediamente su ogni cosa un paio di centinaio di colori.
1: Almeno 100 proposte. Un paio di centinaia.
0: Un investimento. Chi pensa che la merceria si possa fare con poco, pensa male. L'investimento di una merceria è ancora più importante.
1: Perché può entrare una qualsiasi persona con una qualsiasi richiesta.
0: Richiesta, un po' come le ferramenta.
1: Certo. Vorrei chiudere con te questa chiacchierata con una foto che ci dimostra come le crisi possono essere anche nuove opportunità. Eccola qua. Allora, io vedo un uomo con la mascherina, con un...
0: Guarda, se posso raccontartela io, te la racconto io. Io e Michele non ci perdiamo d'animo.
1: È tuo figlio?
0: Sì, mio figlio. La scritta Spadafino dietro, facciamo le magliette. Dietro vedete la scritta Spadafino, ce ne facciamo una decina. Il collettino nazionale, perché abbiamo vissuto quel momento, quello del Covid, che era il momento in cui dovevamo stare tutti uniti.
1: Il cesto mi fa pensare che siamo in lockdown.
0: E siamo in lockdown.
1: E voi come commercianti, forse
0: al secondo,
1: avete avuto la possibilità.
0: Anche per due cotoni abbiamo garantito quel servizio. Lì abbiamo in una zona, qui siamo mi sembra alla Salinella, abbiamo consegnato a una nostra cliente che ci chiamava e aveva bisogno di cucire. In quel periodo, udite udite, tutte le mamme hanno provato a trasferire alle proprie figlie, stando in casa,
1: qualche cosa bisognava fare. Anche e qui. Lì, io ho un amico che ha imparato a fare
0: manutenzione. Infatti, ho imparato a fare manutenzione a casa. Però con Michele con la mascherina, se voi lo notate, è il periodo proprio del lockdown. Anche c'era sopraggiunta l'ansia che potessimo perdere i nostri clienti, andava garantito quel legame, quel filo di cui tu parlavi.
1: Quel filo lungo.
0: Quindi Michele.
1: E qui c'è un filo, guarda, che dove
0: scende giù.
1: La era un modo prima di fare
0: non
1: la
0: potevamo consegnare Promanibus, quindi ci eravamo inventati questa logica e quindi
1: ha funzionato.
0: Ha garantito un minimo, quel minimo che non c'ha più che di carattere finanziario o di carattere morale, perché in quel momento l'ansia c'ha, perché non sapevi se c'era una fine a questa cosa. Quindi immaginiamo i commercianti che hanno vissuto l'ansia di quel momento, che però dovevi combattere in questo modo.
1: Io immagino i commercianti che dovevano pagare il fitto.
0: Ma non ti dico. Fitti che andavano garantiti. E ti devo dire una cosa però, Angelo. Oggi stiamo vivendo, e qui il pezzo che mi rammarica un po'. Io oggi, umilmente ma responsabilmente, lo dico in fase finale, perché hai fatto bene a concentrarlo. Ho una missione. Nella mia funzione, nella mia carica, che umilmente, responsabilmente,
1: ma avverti il peso.
0: Assolutamente sì. La cosa che mi sta piacendo è che sono riuscito a unire un gruppo di commercianti del borgo, che erano divisi. Ieri ho avuto una marea di telefonate, hanno aperto i commercianti, ma c'ho una missione, quella dei negozi di vicinato, oltre che quella della riconversione.
1: Scendo e trovo.
0: Perché noi dobbiamo far sì che quelle belle vie che noi abbiamo vissuto, che io ho avuto la fortuna di conoscere, non va bene quel palazzo Frisini, non va bene quel palazzo Archito.
1: Come stanno?
0: Perché poi metteteci nelle condizioni di fare commercio, anche davanti alle difficoltà dell'online. Ma una cosa mi ha insegnato, per tornare ai miei nonni, quando mangiavamo a tavola, Angelo, che la concorrenza è un fatto scontato nel commercio. L'importante è che sia parità di regole. Nell'online le regole non sono pari a quelle dei commercianti.
1: Invece
0: che tutti hanno.
1: Invece di prossimità c'è il...
0: Sì. Ci dovete mettere
1: il riconoscimento.
0: Bisogna, ed è quello per il quale io mi batterò nella mia carica, lo dico con grande forza e lo farò. Lo farò a costo di alzare le barricate con i miei amici commercianti. Dobbiamo dare dignità alle attività commerciali, dobbiamo far sì che tutte quelle serrande chiuse diventino opportunità per i ragazzi giovani. Ci sono i ragazzi, la stessa città vecchia, via Cava, possiamo fare mille cose fra commercio e artigianato, e ci sono gli ingredienti. L'importante
1: è quel bando del comune che apre a questo.
0: Sì, va bene, va ancora meglio specificato per quelle che sono quelle conoscenze che noi abbiamo. Umilmente, Angelo, le vogliamo mettere a sistema, vogliamo far sì che comprendano tutti quanto è importante la funzione sociale dei commercianti, l'hanno capito nel lockdown, però molte volte si è cattivi nei confronti di gente.

0: Luminosa qualifica quel pezzo di
1: Assolutamente,
0: marciapiede.
1: ma c'è tanta gente che apre quelle serrande la mattina alle 6, i panifici, i salumieri, i tanti operatori, e insieme a loro è tutto un indotto e la città si sveglia, si apre, si ravviva. Immaginate se non ci fosse. Non aprirebbero la sicurezza,
0: Certo.
1: l'illuminazione. Guardate, ve lo dico con grande emozione dopo aver raccontato la storia di una famiglia che ha sempre fatto il mio lavoro. Oggi mi permetto di dire una cosa su tutte, Angelo, approfitto della tua telecamera per dire alla mia mamma che è stata una grande lavoratrice, grazie. Grazie perché ha creato un'educazione, una cultura attraverso il commercio, quel commercio che noi non dobbiamo disperdere.
0: E io dalla nonna Maria vorrei chiudere con i bisnipoti, esistono?
1: Sì, non so, mi stai stradando lì,
0: Ecco,
1: sì.
0: dobbiamo
1: Quando gioca con loro si
0: immaginare
1: inventa,
0: dei piccoli spadafino che stanno crescendo?
1: sì. Possibile. Oggi chiaramente è cambiato un po' tutto, diventa tutto più drammaticamente difficile. Certo, la mia
0: Ma con voi non si
1: generazione,
0: sa mai, mi
1: quella,
0: sa, eh?
1: no,
0: Da quanto ho
1: con le
0: capito,
1: mie sorelle e con me, è la mia mamma
0: ci spunta una
1: che sta
0: merceria di 3 metri quadri con un
1: lì. Sì,
0: bambino.
1: è possibile.
2: Bentornati, siamo qui nello studio del presidente Emanuele Di Palma, nella sua BCC, perché alla fine mi sembra di stare a casa tua. Grazie per averci ospitato, ospiti degli ospiti, no? C'è tanta storia, spesso è così, e oggi è il caso. Emanuele Di Palma, c'è questa bella fotografia, tra le tante che c'hai qui, ce n'è una bellissima lì, sul tavolo, verso il tavolo, hai gli occhiali da sole, sei un giovane, ma là sei studente in questa
3: Eh
2: foto.
3: sì, quello è come fummo, in quella
0: Come
3: foto sono
0: fummo,
3: come
0: non come
3: fummo,
0: eravamo, come
3: no, come
0: film,
3: fummo,
0: come
3: perché
0: fummo,
3: ormai
0: con due M.
3: con 2 M, perché parliamo di 50 anni fa. Sì, quella era l'epoca in cui tanti giovani tarantini sono andati all'università fuori, specialmente in Emilia, no? Ferrara, Bologna, dove sono stato io, eravamo tantissimi, ne
0: Però quei
3: ricordo.
0: tarantini tornavate,
3: Sì,
0: è vero?
3: sì, sì. Quei tarantini sono tornati, le generazioni successive non più.
0: E questo è un
3: Purtroppo è
0: problema.
3: così, io ricordo tanti miei coetanei, amici con i quali ci continuiamo a vedere qui a Taranto, ma siamo stati insieme all'università, ripeto, a Bologna o a Ferrara, molti a Firenze, ne ricordo tanti. Molti studiavano, all'epoca o studiavi legge essenzialmente o studiavi medicina, ancora ingegneria,
0: Poi dagli anni
3: ingegneria
0: 70 anche
3: industriale.
0: economia e commercio.
3: Poi economico, però essenzialmente Bologna-Firenze erano o medicina
0: Però
3: o
0: lasciavate strutture
3: giurisprudenza.
0: familiari, talvolta anche imprenditori aziendali,
3: Sì.
0: che avrebbero potuto accogliervi. Oggi è più
3: Beh,
0: complicato, no?
3: sì, ne ricordo tanti di amici che stanno ancora adesso sul pezzo, adesso è la seconda, la terza generazione di attività industriali o commerciali di famiglia. Erano bei tempi, innanzitutto perché eravamo giovani, questa è la prima cosa. E poi, come ho detto prima, c'erano tante speranze, era un futuro piuttosto semplice. Io ricordo sempre che si diceva: tanto l'importante è laurearti, se ti laurei il posto di lavoro lo trovi.
0: Adesso, se ti laurei, continua a studiare, a
3: Continua a
0: specializzarti.
3: studiare perché altrimenti il posto di lavoro
0: È
3: la
0: anche
3: vedo dura.
0: vero che una mentalità, e forse dal punto di vista dell'espansione proprio delle proprie conoscenze, è importante. La nuova generazione è abituata all'idea del viaggio, della conoscenza. Loro sono più abituati, ragazzi. Per loro è normale andare non lontano da Taranto, anche dall'Italia. Sono la generazione dell'Erasmus.
3: Strano a dirsi, il nostro territorio un po' era al contrario, no? In quegli anni là avevamo l'aeroporto a Grottaglie, adesso non ce l'abbiamo più. Diciamo che sui
0: L'aeroporto
3: trasporti
0: attivo di
3: siamo
0: Grottaglie,
3: andati un po'
0: certo.
3: indietro. Io ricordo i famosi voli con il Fokker, che era un turbo elica all'epoca, che ci portava da Grottaglie a Roma, da Grottaglie a Genova, perché era utilizzato molto
0: Per l'Ilva, no? Per i calzieri. Poi
3: per
0: però
3: l'acciaio. Poi si è
0: superato in
3: spento
0: corsa.
3: e
0: E
3: non.
0: adesso è una delle battaglie
3: Adesso è
0: storiche.
3: una delle battaglie future.
0: A proposito di storia, io qua c'è questa bellissima foto che ringraziamo Maddalena Teofilo per la collaborazione. Mi ha mandato questa foto che è veramente bella, bianco e nero, cassa rurale, con due auto che rimandano a cavallo tra gli anni 60 e 70. Ma cos'è qui? Dove siamo?
3: Sì, quella è la sede della banca del 1956, quando nasce questa banca che quest'anno compie 70 anni, infatti abbiamo in corso appunto le celebrazioni del
0: 70 anni. Questa, quella
3: settantesimo
0: di fatto era la prima sede?
3: anno. Quella era la

0: Prima serie, infatti, c'è una Bianchini 850, ma è del 56, ma nel 95, quando io sono venuto in questa banca, la sede era ancora quella. Quindi
1: Cioè, tu sei
0: io.
1: anche coetaneo della banca, praticamente.
0: Eh sì,
1: C'hai anche
0: siamo
1: questo.
0: andati insieme, sì.
1: È quasi
0: È
1: fatto apposta.
0: fatto apposta. E io ho cominciato a lavorare in quella sede.
1: Ah. Fa
0: Ecco perché, come vedi,
1: parte della tua
0: ne
1: storia
0: abbiamo fatto di
1: personale.
0: strada. E trovai nel 95 8 dipendenti, adesso siamo 120, quindi penso che anche questa è una delle cose che per me è più importante,
1: 120 dipendenti.
0: al di là del contributo economico che diamo sul territorio, però essere passati da 8 dipendenti a 120 dipendenti è un 120 famiglie del territorio che vivono direttamente di questo lavoro, penso che sia
1: È
0: un risultato
1: un'importante azienda.
0: importante.
1: Senti, qui ti vedo con Reggio. Ma che
0: Ah,
1: hai
0: sì.
1: fatto Beautiful?
0: No, Beautiful non abbiamo fatto, questo è Ron Moss, abbiamo fatto
1: Sì.
0: con lui un film, Viaggio a sorpresa, che abbiamo coprodotto. C'è anche Lino Banfi,
1: Sì, anche una foto con Lino Banfi. Sì, eccola
0: è
1: qua.
0: stata
1: Una
0: una
1: premiazione qui.
0: sì, questa è la premiazione a Venezia, sì. È
1: Che esperienza è
0: una
1: stata?
0: bellissima esperienza, anche perché poi Ron Moss parla soltanto l'inglese, e quindi fare per lui un film in Puglia insieme a Lino Banfi, che parla l'italiano sicuramente, ma con accento barese, soltanto a vederli insieme è
1: Era
0: stata
1: divertente già la. Banfi
0: un'esperienza bellissima.
1: è simpatico, così è umano come appare, vero?
0: Banfi è simpaticissimo, riesce a farsi capire comunque, indipendentemente dalla lingua. Infatti, Ron si è divertito. No, e sono ancora, questa è una cosa che abbiamo fatto 10-15 anni fa, sono ancora amici con Lino. E Ron, dopo quell'esperienza, ha deciso di passare 6 mesi l'anno della sua vita in Puglia, ha comprato anche un
1: Ci si
0: immobile.
1: innamora poi di
0: Si è
1: questa terra,
0: innamorato della
1: vero?
0: Puglia,
1: Ma che
0: sì.
1: abbiamo in questa terra? Che poi alla fine la gente.
0: A sentire Ron, quello che apprezza di più della nostra terra essenzialmente sono i panorami, gli olivi, i vigneti, il mare e il cibo. Questo è
1: Fin qua
0: ovviamente
1: ci
0: il clima.
1: siamo.
0: E no, e poi basta, perché oltre quello chi viene da fuori
1: No,
0: non
1: forse anche come siamo
0: percepisce.
1: fatti noi. Che dici?
0: Senti, anche questo è un argomento che
1: Quella retorica.
0: meriterebbe un'attenzione maggiore, perché vedo che lui, come tanti altri, l'Emir e tanti altri che si sono un po' stabiliti nel nostro territorio, però poi alla fine finiscono per rimanere un po' chiusi nei loro giri,
1: Quindi è più il
0: nei loro
1: territorio,
0: cieli.
1: dici?
0: Da come la vedo
1: Sì.
0: io, è più il territorio che l'essere umano. Quello sì, e fondamentalmente
1: Sta Puglia con due mari, con le
0: la
1: coste, la
0: ristorazione, le
1: ristorazione,
0: coste, il mare, le
1: la
0: barche,
1: storia,
0: la
1: le
0: storia, gli ulivi, le masserie.
1: cattedrali.
0: Sì, l'aspetto umano l'ho rilevato meno, anche perché poi ancora un po' di ostacolo della lingua ce l'abbiamo, perché è difficile
1: Non è delle
0: trovare
1: nuove generazioni questo
0: le
1: problema, è il
0: nuove.
1: nostro,
0: Esatto,
1: vero?
0: è nostro,
1: E i ragazzi invece?
0: esatto.
1: Vero? Da questo punto, molti non parlano bene della nuova generazione, io sono portato invece a parlarne bene, perché sono ragazzi più aperti al mondo.
0: Bene o male questi sono,
1: Sì, ma
0: ragazzi.
1: devono, secondo me le generazioni sono sempre migliori delle precedenti, altrimenti.
0: Ce lo
1: I tuoi
0: dobbiamo
1: figli hanno seguito
0: augurare.
1: la tua strada?
0: No, no, no. Nel campo della logistica, perché sono nate nuove professioni,
1: Certo.
0: nuove attività, e anche devo dire, se dovessi ricominciare oggi, non so oggi se io rifarei
1: No.
0: no, la mia carriera la rifarei a
1: Non
0: fotocopia
1: mi smontare
0: sicuramente,
1: un'intervista,
0: ma
1: mosse.
0: no, no, ma ricominciare in questo mondo. Con la banca di oggi, se fossi un giovane,
1: Ok.
0: cominciare con la banca di oggi la vedo piuttosto complessa, nel senso che ci sono tante altre attività oggi, no? Se pensiamo all'intelligenza artificiale.
1: Che faresti oggi? Ecco, via, così, giochiamo.
0: Ma innanzitutto, così come nella mia epoca ho girato molto in Italia, oggi se potessi ricominciare girerei molto nel mondo, quello farei oggi, cioè mi
1: Quindi come un
0: lavorerei.
1: ragazzo di oggi,
0: Mi
1: ragioneresti.
0: lavorerei non in Italia e cercherei spazio, non mi fermerei nel nostro paese oggi.
1: Senti, qui sei con una collega, come si dice, di quelle brave, no? In gamba, Fagnani.
0: Bella e brava anche
1: Bene.
0: Fagnani, sì. E
1: Che occasione è questa qua?
0: questa è stata la premiazione che abbiamo fatto a una delle edizioni del Libro Possibile, che è questa
1: A
0: manifestazione
1: Polignano,
0: letteraria
1: bellissima, sì.
0: Polignano, bellissima. E noi lì abbiamo tutti gli anni un premio che si chiama Valore Donna. E lo assegniamo alla donna che in quell'anno, a nostro modo di vedere, si è maggiormente distinta, lo faremo anche

0: che quest'anno, non vi anticipo il nome, ma comunque è un nome, è una donna di assoluto prestigio. E quest'anno è stata la Fagnani ad avere il nostro premio. Donna bravissima,
1: È una
0: simpaticissima,
1: signora
0: molto alla mano,
1: professionista,
0: molto,
1: sì.
0: una professionista.
1: Assolutamente. Ultima foto, ma non per importanza, ma qui nell'ospedale, nel reparto di
0: Sì,
1: oncoematologia pediatrica.
0: sì. Questa è.
1: Questa è attività di
0: Questa è
1: beneficenza.
0: sì, un'attività di supporto al territorio, cosa che noi cerchiamo di fare in maniera importante, perché il nostro territorio da questo punto di vista ha tanto bisogno. Qualche giorno fa abbiamo dato un contributo importante al Banco Alimentare, perché abbiamo visto che ci sono circa 18.000 tarantini che tutti i giorni fanno ricorso al Banco Alimentare per il bisogno primario del cibo. È un
1: Ed è una nuova
0: territorio.
1: povertà spesso.
0: Sì.
1: Spesso è quella che 20 anni fa avremmo detto la classe media. C'è un
0: Gente che ha
1: pezzo di
0: perso
1: classe media in difficoltà anche.
0: il lavoro,
1: Sì.
0: gente che si è separata, gente che ha avuto problemi di salute, ma sono veramente tanti. Ecco, il nostro territorio, questa è una cosa che dobbiamo dire, è un territorio che ha bisogno dell'apporto di chiunque abbia delle risorse. Nella vita, io in particolare, la banca anche, abbiamo avuto molto da questo territorio. È sicuramente necessario invece che tutto questo ritorni sul territorio, ritorni nei confronti però di chi ha veramente bisogno.
1: Senti, per chiudere, che ci auguriamo per questo territorio, appunto, per questa terra? Tu che città ti immagini? Dico città per dire provincia di Taranto. Che città ti immagini? Qual è la sfida reale da vincere? Lo chiedo anche al Tarantino, non soltanto al presidente della BCC.
0: La sfida da vincere è innanzitutto quella di avere un momento di chiarezza per quello che riguarda il grande stabilimento, perché se non risolviamo quel problema è difficile capire quale può essere il futuro. Se ci astraiamo, anche se è molto difficile, un momento dal grande problema del siderurgico, quello che io reputo importantissimo sul Taranto è la formazione di una nuova classe dirigente. Noi abbiamo una grande carenza da questo punto di vista, perché l'hai detto prima, molti giovani di una volta sono andati fuori dalla nostra città, sono rimasti veramente in pochi, moltissimi giovani continuano ad andare fuori e uno dei nostri obiettivi è proprio, e rispondo, quello di trattenere il maggior numero di
1: La vera
0: giovani
1: sfida è
0: possibili.
1: questa.
0: La vera sfida è
1: O di
0: questa.
1: creare condizioni per il loro ritorno.
0: O creare, e quello è un'altra sfida, creare le condizioni per il ritorno. Noi abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente, una nuova classe dirigente che si voglia impegnare, sacrificare, ci vuole un grande spirito di sacrificio. Non è il tempo oggi di raccogliere su Taranto. Oggi su Taranto si può solo seminare, si può solo investire, però investire molto in capitale umano. Io lo dico sempre in tutte le interviste. I soldi non sono un problema, i soldi ci
1: Ti
0: stanno,
1: fondi a
0: i
1: disposizione,
0: fondi a
1: tra l'altro.
0: disposizione sono tanti, ci vogliono i progetti, ci vogliono le intelligenze, ci vuole la coesione, ci vuole il rapporto umano fra la classe imprenditoriale che non sia in competizione, ma che sia unita. Questo è il momento dell'unione, il
1: Ecco,
0: momento di
1: forse
0: fare
1: coesione è
0: le
1: proprio
0: cose
1: la parola
0: insieme.
1: chiave, forse.
0: Sì, ma tutte le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, tutte queste istituzioni devono lavorare insieme per creare una nuova classe dirigente, per far ritornare i tarantini che hanno avuto successo fuori Taranto, perché questa è una città che ha tutte le possibilità di ritornare a essere quella di cui abbiamo parlato all'inizio, degli anni 70 o anche meglio. Però,
1: Però deve andare oltre se
0: ma
1: stessa.
0: niente succede per caso, ci vuole l'impegno, ci vuole il sacrificio, non è il tempo di raccogliere, è il tempo di seminare.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Signore e signori, 50° posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: 40° posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali dell'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde, e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci prestati

l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo, e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardi, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film, e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema. Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa.

cosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea, ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei. Quando l'ha letta, era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più. Farlo senza green screen, come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway e Penelope. Una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: c'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse. La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare. È un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola di Ogygia. Poi c'è Zendaya, la già citata Lupita Nyong'o, John Bernthal nel ruolo di Menelao, Benny Safdie come Agamennone, con John Leguizamo e Imesh Patel a completare un ensemble gigantesco. C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato

l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico, gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oijthema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot TARS in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica: niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film.

anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins, con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta. È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Bari, Taranto, Brindisi, batte Roma nel mirino, un'impresa mafiosa che avrebbe usato slot machine e macchinette da gioco per riciclare denaro, 23 misure cautelari e un centinaio di indagati. E ancora emergenza nel carcere di Taranto, dove quasi 850 detenuti sono ospitati in una struttura pensata per 400 persone. La CISL FP denuncia una grave carenza di personale e chiede interventi immediati o sarà mobilitazione. Chima Mobilità, la soppressione di alcune corse serali tra San Vito e Lama scatena la protesta dei residenti. Più controlli affermano ingiusto sottrarre servizi. Nessuna replica dalla presidente della partecipata, Giorgia Gira. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura della maxi operazione della Guardia di Finanza che ha coinvolto diverse province italiane, tra cui anche Taranto, nel mirino un'impresa mafiosa che utilizzerebbe slot machine e macchinette da gioco per riciclaggio di denaro. Ce ne parla Ilaria Lia.
1: Maxi operazione della Procura di Bari e del GICO della Guardia di Finanza contro un presunto sistema di riciclaggio di denaro mafioso attraverso il settore delle sale giochi e delle scommesse. Sono state eseguite misure cautelari nei confronti di 23 persone nelle province di Bari, Bat, Brindisi, Taranto e Roma, sequestrati beni per oltre 63 milioni di euro a 79 persone. Gli indagati complessivamente sono più di 100. Secondo la Procura, tra il 2012 e il 2019, i proventi delle attività illecite dei clan baresi sarebbero stati riciclati attraverso società che gestivano sale giochi, videolotteri e centri scommesse. Tra le aziende sequestrate figurano Millionaire, Snooker Bowling, Income Management e Target Work. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un sistema basato sui ticket vincenti delle videolottery. Secondo gli investigatori, i biglietti venivano intestati a persone vicine ai clan, che li utilizzavano per giustificare il possesso di ingenti somme di denaro provenienti, secondo l'accusa, soprattutto dal traffico di droga. I veri vincitori sarebbero stati invece pagati in contanti. Le accuse a vario titolo comprendono associazione per delinquere, riciclaggio aggravato dal metodo mafioso, autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori e reati fiscali. Le indagini parlano di oltre 62.000 ticket riscossi tra il 2012 e il 2020 per un valore complessivo di oltre 96 milioni di euro, denaro che sarebbe stato reinvestito in società e immobili anche all'estero. L'inchiesta è ancora nella fase delle indagini preliminari e le accuse dovranno essere verificate nel corso del processo.
2: L'operazione di oggi è importante, un'operazione profonda, professionale, brillante della Guardia di Finanza. Abbiamo individuato una serie di flussi di denaro provenienti dalla criminalità organizzata che venivano riciclati attraverso dei meccanismi un po' complessi nell'ambito di società, diciamo, del gioco legale. Ovviamente sarà poi il processo a determinare se questa ipotesi è un'ipotesi reale. Quello che è importante è stata la verifica di flussi enormi di denaro, parliamo di oltre 60 milioni di euro sequestrati, e uno sforzo enorme proprio perché è stato fatto una verifica concreta e, diciamo, eccellente di questi flussi.
0: E noi ci spostiamo adesso a Torre Ovo per una brutta notizia di cronaca. Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito nella notte dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani. Secondo quanto riportato dalla voce di Manduria, l'uomo era uscito di casa per chiedere di interrompere gli schiamazzi.

0: e rumore dei motori, ma sarebbe stato accerchiato, colpito con una bottiglia alla testa e poi preso a calci mentre era ancora a terra. Soccorso dai suoi familiari, è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Manduria, dove è ricoverato in osservazione e ha riportato trauma cranico e facciale e la frattura di alcuni denti. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri, che stanno anche analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili. Secondo alcune testimonianze dei residenti del posto, il gruppo era già noto per i frequenti disturbi notturni. E ancora emergenza nel carcere di Taranto, dove quasi 850 detenuti sono ospitati in una struttura pensata per 400 persone. Sul punto interviene la CISL FP, che chiede delle risposte urgenti o sarà mobilitazione. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Quasi 850 detenuti in una struttura progettata per ospitarne 400. È la situazione denunciata dalla CISL FP Taranto Brindisi, che torna a lanciare l'allarme sulle condizioni della casa circondariale di Taranto, indicata dal sindacato come il carcere più sovraffollato d'Italia. A fronte di una popolazione detenuta più che doppia rispetto alla capienza regolamentare, gli organici della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali continuerebbero a essere insufficienti per affrontare le esigenze quotidiane dell'istituto. Particolarmente critica è la situazione del l'area trattamentale. Dei nuovi educatori previsti per 400 detenuti, sarebbero attualmente in servizio soltanto 6 unità, chiamate a seguire quasi 850 persone. Una condizione resa ancora più complessa dalla presenza di diversi detenuti con problematiche psichiatriche che necessitano di assistenza specifica. Secondo il segretario territoriale Umberto Renna, il personale sarebbe ormai sottoposto a una pressione insostenibile, con continue tensioni che coinvolgono sia i dipendenti sia la popolazione carceraria. La CISL FP ha quindi chiesto un intervento immediato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al provveditorato regionale, sollecitando lo scorrimento della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici e l'apertura di un interpello straordinario per reperire nuovo personale. In assenza di risposte, il sindacato annuncia nuove iniziative di mobilitazione a tutela della sicurezza, della dignità dei lavoratori e dei diritti dei detenuti.
0: La solidarietà della città di Taranto a sostegno della famiglia di Bakary Sacò, il bracciante maliano ucciso lo scorso 9 maggio a Piazza Fontana. La raccolta fondi promossa dall'Associazione Babele ha superato i 30.000 euro. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Si è chiusa con una raccolta complessiva di 30.400 euro la campagna di solidarietà promossa dall'Associazione Babele in favore della famiglia di Bakary Sacò, il bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana a Taranto. A comunicarlo è la stessa associazione, che ha ringraziato cittadini, realtà del territorio e tutte le persone che hanno scelto di contribuire all'iniziativa, una risposta solidale che secondo Babele testimonia la vicinanza della comunità ai familiari della vittima in un momento di profondo dolore. Intanto proseguono le indagini sull'omicidio. Sono 6 giovani coinvolti nell'inchiesta, 4 minorenni, età compresa tra i 15 e i 17 anni, già sottoposti a misure cautelari, e 2 maggiorenni rispettivamente di 20 e 22 anni. La raccolta fondi rappresenta ora un sostegno concreto per la famiglia di Sacò, duramente colpita dalla sua tragica scomparsa.
0: E fronte comune per dire no al rigassificatore a Taranto tra Comune e Regione Puglia. Questa mattina la conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, alla presenza del vicepresidente del Movimento Mario Turco, della consigliera regionale Anna Grazia Angolano e del consigliere comunale Gregorio Stano. Vediamo.
1: Si è tenuta questa mattina nella sede del Movimento 5 Stelle di Taranto una conferenza stampa dedicata al progetto del rigassificatore nel porto tarantino. Il Movimento ha espresso soddisfazione per il parere sfavorevole della provincia, che evidenzia l'impossibilità di escludere impatti ambientali negativi e confermerebbe, secondo i pentastellati, la criticità più volte sollevata sul fronte della sicurezza e della tutela del patrimonio. Il Movimento 5 Stelle ha inoltre ricordato la mobilitazione portata avanti insieme ai cittadini con oltre 13.000 firme raccolte, iniziative pubbliche, pubbliche e un ricorso nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale, posizioni ribadite dall'onorevole Mario Turco, dalla consigliera regionale Anna Grazia Angolano e dal consigliere comunale Gregorio Stano.
2: Diciamo no a questo hub del gas, convinti anche del sostegno degli enti locali e della Regione Puglia. Abbiamo visto lontano, abbiamo raccolto oltre 12.000 firme per dire no a questo progetto, e quindi è doveroso ringraziare i nostri attivisti, i cittadini, le associazioni e i comitati per il sostegno che hanno dato al Movimento 5 Stelle.
3: Il Movimento 5 Stelle mantiene alta, ferma, strenuamente la sua identità. Questo significa che concretamente continuiamo a portare avanti le battaglie che da sempre hanno contraddistinto la nostra opera sul territorio, compreso quindi anche la questione del rigassificatore. E in termini concreti, io personalmente ho depositato

0: Ho depositato due mozioni sull'argomento, naturalmente due perché, come sapete e come ricorderete, ci fu la riapertura dei nuovi termini per la presentazione della via, che raccoglie i pareri anche degli enti locali, quindi non solo di regione ma di comune e provincia.
1: La nostra voce si è sempre battuta per questo no, come anche in commissione, dove abbiamo sia sentito l'autorità portuale ma anche le imprese, che erano state sempre tutte contrarie, e grazie al nostro intervento e a quello anche dei cittadini, come aveva ricordato prima il senatore Mario Turco, le 13.000 firme raccolte da tutta la cittadinanza, si è arrivati a questo grande risultato dove il rigassificatore non si avrà.
2: I lavoratori di Verde Idea e di Bitella questa mattina in presidio davanti a Palazzo di Città, al centro le criticità della nuova gara d'appalto ma anche il mancato pagamento degli stipendi. C'era per noi Giovanna Calabrese.
3: Siamo qui uniti tutti per combattere contro le gravi ingiustizie e le mancanze di rispetto che stiamo subendo.
4: Sono 23 i lavoratori senza stipendio da un mese, tre dei quali con problemi di salute, dispensati dal servizio e al centro di denunce presentate all'Ispettorato del Lavoro. È la vicenda che riguarda i dipendenti delle aziende Verde Idea e Bitella, oggi in presidio davanti a Palazzo di Città insieme ai sindacati SGC e Cobas Lavoro Privato.
3: Delle violazioni gravissime da parte del comune e dell'azienda Bitella. Noi siamo 23 lavoratori che lavoriamo nella manutenzione del verde pubblico, di cui 3 persone con patologie serie. L'azienda fin oggi, in data odierna, non ci ha mai risposto da quando ci ha dispensato dal lavoro per l'allerta medio caldo per prescrizione del medico del lavoro competente. Come si deve prendere la responsabilità di pagare?
4: I sindacati denunciano le criticità della nuova gara d'appalto per la manutenzione del verde pubblico e chiedono un incontro urgente con il sindaco e l'assessore all'ambiente. Al centro della protesta il timore di pesanti ricadute occupazionali e il rischio di quella che le organizzazioni sindacali definiscono una macelleria sociale.
5: Siamo qui proprio per fermare questa gara d'appalto prima che noi sappiamo potrebbe arrivare la guerra del povero, e questa cosa noi non l'accettiamo. C'è una lista, ci sono dei soldi che non basteranno neanche per pulire la città, e questo è il discorso. Prendiamo la difesa su tutto, prendiamo la difesa non solo dei lavoratori ma anche del territorio. Il comune ci deve convocare subito.
4: Due i motivi della protesta, ma con un unico obiettivo: tutelare i lavoratori e garantire il futuro del servizio del verde pubblico.
6: Dell'azienda Bitella, che rispetto ai lavoratori fragili che hanno delle patologie, però, come dire, i medici hanno detto che loro possono lavorare con alcune prescrizioni. Non ha rispettato le prescrizioni, in questo periodo di caldo li sta lasciando non dalle 12:30 in poi come prevede la norma regionale, ma dalla mattina a casa. La legge non prevede questo. Quando gli si chiede come mi devi pagare tu il mese entrante, come mi devi pagare i giorni di giugno che mi hai fatto stare a casa, non rispondere.
2: Ci spostiamo adesso al quartiere Salinella, dove proseguono gli interventi di messa in sicurezza contro il rischio idraulico. Alcuni residenti di via Golfo di Taranto però lamentano la mancanza delle canalette di scolo che impedirebbero l'allagamento del parcheggio e della fermata di Chima Mobilità. Vediamo.
7: Ho mia moglie che è disabile, qua c'è il cartello. Non posso mettere mia moglie nella macchina quando piove.
2: Proseguono al quartiere Salinella, zona CEP, i lavori di eliminazione del rischio idraulico, un intervento progettato sotto l'amministrazione Melucci qualche anno fa, per il quale sono stati stanziati 8 milioni di euro tra CIS Taranto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'obiettivo di ottimizzare la rete di drenaggio e collettamento delle acque piovane e meteoriche in conformità con le normative vigenti. Su un tratto di via Golfo di Taranto però i residenti lamentano la mancata realizzazione delle canalette di scolo che in caso di pioggia eviterebbero l'allagamento che, a causa di un gioco dipendenze del manto stradale, avviene immancabilmente sia alla fermata degli autobus di Chima Mobilità che davanti alle abitazioni, dove il parcheggio si trasforma in un vero e proprio pantano ed entrare nelle auto diventa quasi impossibile.
8: È la seconda volta che già fanno l'asfalto in questa zona e lasciano sempre scoperta questa parte. Noi riteniamo che sia un problema facilissimo da risolvere, riprendere le strade come sono e farle asfaltare, visto che si sta facendo quest'opera, di asfaltarla per il completamento di tutto. Ci hanno detto di rivolgerci agli assessori perché non è previsto questa parte scoperta nel piano di rifacimento.

0: dell'asfalto. Riteniamo che probabilmente abbiano dimenticato che ci sono queste due rientranze, una qui e una più avanti, che fanno parte comunque del suolo pubblico.
1: E l'altra include anche una fermata, tra l'altro, di mezzi pubblici?
0: Sì, è di fronte, cioè sia da un lato, da quella parte a sinistra, che questa di fronte a noi.
1: E lei, per esempio, è anche caduto e si è fratturato la mano?

0: Questo di qui.
1: L'acqua arriva a superare il marciapiede?
0: Sì, è vero. Ecco, qua c'è da un avvallamento, vedete, sia di qua che di là. Questo qua rimane coperto, tutto di acqua.
1: Andiamo ora a Talsano, via Sanguzza e viale Europa tra degrado, segnaletica sbiadita e auto che sfrecciano nonostante le segnalazioni al comune e al prefetto. La situazione a distanza di 2 mesi è ancora invariata. Giovanna Calabrese.
2: Dopo le segnalazioni inviate tramite PEC all'amministrazione comunale e al prefetto, cittadini e commercianti di via Sanguzza a Talsano tornano a chiedere interventi per una situazione che a distanza di 2 mesi resta invariata.
3: Allora, la situazione è sempre la stessa, anzi è peggiorata, perché ieri c'è stato anche un incidente qui vicino e come potete vedere non è stato fatto assolutamente niente nonostante l'invio di PEC, di segnalazioni, insomma. Non c'è stata proprio una risposta, zero. Qui continuiamo ad avere problematiche che sono la velocità delle macchine che sfrecciano, a ridosso del semaforo accelerano, e per attraversare la strada non c'è segnaletica, tutta cancellata. E noi chiediamo e richiediamo, continuiamo a chiedere l'installazione di dei benedetti dossi.
2: La richiesta di maggiore sicurezza torna al centro dell'attenzione dopo l'incidente che ha coinvolto una donna di 80 anni investita da uno scooter in viale Europa. In via Sanguzza invece restano diverse criticità segnalate dai residenti, fermate degli autobus prive di pensiline e sedute, utenti costretti ad attendere a ridosso della carreggiata, vegetazione incolta e problemi legati alla viabilità dove auto e moto che sfrecciano lungo la strada. Tra le richieste avanzate anche l'installazione di dossi per rallentare i veicoli, oltre a ripristino della segnaletica stradale. Le strisce pedonali risultano sbiadite e poco visibili e mancano indicazioni orizzontali chiare sulla carreggiata.
4: Io ho perso le speranze, ancora non si è fatto vivo nessuno. Come ci dobbiamo comportare? Perché qui non ce la facciamo più, specialmente in estate, qui passano milioni di macchine. Per far attraversare le vecchiette, noi le facciamo attraversare perché nessuno si ferma.
1: E a proposito di quartieri periferici, torniamo a parlare della decisione di Chima Mobilità di sopprimere alcune corse serali tra Lama e San Vito in risposta alla sosta selvaggia. Siamo stati nel quartiere per ascoltare la voce dei residenti. Vediamo.
5: Io sono qui da 30 anni residente. La sosta selvaggia è stata regolamentata con un divieto che però viene inatteso perché quando hanno necessità le macchine arrivano fino al mare un altro po'.
1: Il principio di sottrazione come risposta all'inciviltà, sottrazione di servizi alla comunità per colpa di chi, pochi o tanti che siano, non rispetta le regole. E quanto sta accadendo nuovamente con Chima Mobilità, le auto in sosta selvaggia ostacolano il percorso dei mezzi pubblici e l'azienda decide di sopprimere alcune cose in orario serale tra San Vito e Lama. Era già accaduto con Lido Azzurro a seguito dell'aggressione di un autista, ma è davvero questa la risposta corretta? Al di là dell'effettiva affluenza di queste corse, il principio a sembrarci sbagliato. I cittadini non possono pagare con la sottrazione di servizi un'inciviltà ormai dilagante. Un tema che si intreccia inevitabilmente con la carenza di controlli. A pochi chilometri da noi altri comuni fanno cassa con contravvenzioni serrate. Qui si reagisce negando le corse pubbliche in orario serale.
5: So che la sera è un servizio di utilizzo minimo, però questo non vuol dire niente. Ci devono essere per forza altre soluzioni. Non è giusto che venga penalizzato, poi di fatto chi prende il pullman è sempre quello che è più disagiato economicamente, ha meno disponibilità.
1: Contravvenzioni da parte della polizia locale per far rispettare questi divieti di sosta, ne avete mai viste?
5: C'è un divieto, ma se non vengono... Perché all'inizio, l'anno scorso, quando l'avevano messo di sosta solo sul lato della strada, perché altrimenti non si passa, sono venuti, hanno fatto le multe e si sono calmati. Non andavano più a parcheggiare nel lato di divieto. Ora è ricominciato. Perché? Perché la memoria delle regole è breve, è labile e quindi ognuno fa i fatti suoi.
1: Una situazione che inasprisce il senso di abbandono patito da anni da questi quartieri alla periferia di una città che sembra aver perso la capacità di far rispettare

0: le regole sulla sosta, come in altri ambiti. Ci spostiamo ora a Grottaglie, nel quartiere delle Ceramiche. Infatti è stato inaugurato il pumo più grande del mondo, realizzato dal maestro Giuseppe Rosa. Ce ne parla Teresa Picchieri.
1: Grottaglie rafforza la sua posizione nella storia della ceramica con l'inaugurazione del pumo più grande del mondo. Nel quartiere delle Ceramiche è stata svelata l'opera del maestro Giuseppe Rosa, 2 metri d'altezza, 1 metro di larghezza e un record certificato che rende il tradizionale simbolo di prosperità una nuova attrazione della città.
2: È il simbolo principale, il significato è sempre quello della speranza, dell'abbondanza, diciamo, della prosperità.
3: Si innesta in un percorso di crescita della città e di divulgazione, diciamo, di questa grande arte in tutto il mondo. È sicuramente attrattiva, ma in un contesto meraviglioso quale che è il quartiere delle Ceramiche. Insieme con la mostra contemporanea d'arte che si trova sul castello e che quest'anno è veramente bellissima, abbiamo alzato molto il livello. Io invito tutti a venire qui a vedere il quartiere, il pumo più grande del mondo, la ceramica che è la più bella del mondo, quella di Grottaglie.
1: Realizzato in un unico pezzo, dopo circa 50 ore di lavorazione, il pumo celebra la secolare tradizione figulina grottagliese e il lavoro dei maestri artigiani del territorio.
4: Ha a che fare proprio con l'esaltazione della storia di questa comunità, in una realtà di artigiani e commercianti di altissimo livello che, oltre a metterci sapienza, ci mettono passione e cuore. Sono esempi virtuosi che la nostra regione apprezzano moltissimo.
5: Questo vuol dire per Grottaglie e per la provincia di Taranto uscire fuori in tutto il mondo, perché secondo me questo veramente farà parlare di Grottaglie e della provincia di Taranto.
0: E adesso la nostra pagina sportiva.
6: La SS Taranto accelera sul mercato e ufficializza l'arrivo dell'attaccante Samuele Oltremarini. Il classe 2002, cresciuto nel Lecce e reduce da una super stagione da 21 gol con la Toma Maglie, è pronto a infiammare lo Ionio dopo aver già trascinato a suon di reti Gallipoli e Galatina nelle scorse annate. Ma le manovre rossoblù non si fermano qui. Per la porta si attende infatti il prossimo arrivo dei due estremi difensori Raul Lombardo e Thomas Catelli. A centrocampo invece si punta al possibile colpo Simone Bolognese per dare qualità alla mediana. Resta decisamente più complessa e lontana, almeno per il momento, la pista di mercato che porta il nome di Cesar Falletti. Giorni caldissimi dunque per un Taranto che, mentre dà il benvenuto al suo nuovo bomber Oltremarini, continua a ridisegnare la rosa per la prossima stagione. Proseguono a pieno ritmo, seppur con qualche imprevisto, i lavori di ristrutturazione dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto. A fare il punto della situazione ci ha pensato Massimo Ferrarese, commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo, che attraverso un post sui canali social ha voluto tracciare una linea chiara sul cronoprogramma del cantiere. Ricapitolando i passi ufficiali, la gara d'appalto pubblicata nell'agosto 2024 aveva fissato due scadenze cruciali per questa estate: la posa del nuovo manto erboso entro il 15 luglio, seguita dal collaudo definitivo dell'intero impianto entro la fine dello stesso mese. Ferrarese non ha comunque nascosto le difficoltà, evidenziando come la tabella di marcia abbia subito un rallentamento di circa 60 giorni. Le cause sono da imputare principalmente al maltempo dei mesi scorsi e soprattutto alle temperature eccezionalmente elevate dell'ultimo periodo, che hanno reso le condizioni di lavoro in cantiere particolarmente complesse. Nonostante il ritardo accumulato, il commissario si è detto comunque fiducioso di poter recuperare il terreno perduto e rispettare gli obiettivi prefissati. In chiusura del suo intervento, Ferrarese ha voluto rivolgere un doveroso ringraziamento a tutto il personale e alle maestranze impegnate quotidianamente nelle attività di cantiere.
7: Presente e futuro del gruppo Virtus, nelle parole di Ciccio Stola. Archiviata la stagione sportiva, il dirigente guarda ai prossimi passi della società Orange e nel nuovo ruolo di consigliere della FIP Puglia illustra anche gli obiettivi della federazione regionale, con particolare attenzione a Taranto e alla crescita dei giovani.
8: È tutto da rigenerare, da riformare, dal mini basket fino all'attività senior dei ragazzi. Siamo un gruppo di persone che vivono nella pallacanestro e non vivono di pallacanestro, quindi siamo persone che vengono da varie attività, da varie formazioni lavorative che daranno il loro. Noi, oltre a sfruttare questa fase come una fase di programmazione per i campionati futuri, stiamo sfruttando questa fase per incrementare la formazione soprattutto sui fondamentali. Stefano Minè e Mario Cottignoli lo faranno con i più grandi, Roberta Stola invece sta continuando

0: presso lo yachting con i più piccolini e poi facciamo attività anche al Palatanasio a Talzano, sempre sui fondamentali con i nostri coach.
1: In chiusura il racconto della recente trasferta a Cesenatico dei ragazzi del basket integrato, protagonisti nella kermesse nazionale.
0: Portare i ragazzi del Baskin a Cesenatico credo che sia da parte di Nino Diana, che è il factotum di questa attività, sia un risultato eccezionale, anche perché questi ragazzi non hanno molte possibilità di uscire, di fare nuove esperienze. Ed è per questo motivo che noi facciamo questa attività e grazie a Dio questa volta siamo stati aiutati da parte della città.
2: Bene, il nostro telegiornale termina qui, noi vi lasciamo a conto alla rovescia, appuntamento di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo con Angelo Di Leo, mentre la nostra informazione torna questa sera alle 19:30, il nostro telegiornale. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Il super classificone, i dischi top della settimana.
3: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Questo è ballerino.
0: È il...
1: E tu?
0: 28° posto.
2: Eppure io sono ballerino. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito del Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin dall'antichità consentì fiorenti scambi di merci e di cultura in tutto il Mediterraneo. Siamo sulla banchina del lungomare dell'isola, con affaccio sul Mar Piccolo. Questo mare

è stato sempre una grande risorsa per Taranto, la sua ricchezza. E la ricchezza dipende non soltanto dal fatto che il mare è stata una via d'acqua che ha consentito gli scambi commerciali e culturali con una vasta area del Mediterraneo e che ha visto Taranto proprio al centro di questi commerci portuali, ma anche dal fatto che questo mare è molto pescoso, è sempre stato molto pescoso. Lo stesso atleta di Taranto, conosciuto in tutto il mondo del V secolo, aveva nella sua alimentazione proprio le ostriche di Taranto, il pesce azzurro di Taranto, e questo sa da attestare come questa ricchezza del mare sia così antica a Taranto. Il mare ha anche fornito la materia prima per la filatura del bisso, ricavato da un mollusco bivalve, la pinna nobilis, che tuttora abita i fondali dei due mari. I tessuti di bisso preziosissimi erano destinati ai re e ai papi. Il cosiddetto velo della Vergine, custodito nella Basilica Inferiore di Assisi, realizzato proprio in bisso ed è uno dei manufatti di questo tipo più antichi al mondo. La storia di Taranto, proprio per la presenza dei suoi mari e del suo mare interno, che costituisce un porto sicuro, è stata strettamente legata alla difesa della nazione, con la presenza della Marina Militare e l'insediamento a fine 800 dell'Arsenale Militare. La prima nave realizzata dall'Arsenale di Taranto, la Puglia, è ancora conservata, incastonata nel parco del Vittoriale di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera. Il porto di Taranto è uno dei primi in Italia per il traffico merci. La sua collocazione geografica fa sì che prosegua la tradizione storica della città. Oltre ai principali terminal container, il porto di Taranto si appresta a completare una stazione marittima destinata al traffico croceristico. Il Falanto Port Center sarà un centro polivalente aperto alla città e alla conoscenza e promozione del patrimonio culturale del territorio ionico. Taranto dispone di un porticciolo turistico sul Mar Grande, il Molo Sant'Elido, con la capacità di 254 posti barca, dalle cui banchine salpano ogni giorno i catamarani della Ionian Dolphin, che consente l'avvistamento e lo studio dei delfini che abitano il nostro mare. La conoscenza del mare e dell'offerta turistica di Taranto nel settore prosegue nel centro Ketos, nello storico Palazzo Amati, nell'Isola Madre, attraverso apparati multimediali con finalità didattiche e divulgative affidate alle più moderne tecnologie.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati dalla nostra redazione. A breve l'edizione del telegiornale. Parleremo di una maxi operazione della Guardia di Finanza che ha coinvolto diverse province italiane, tra cui anche quella tarantina. Nel mirino un'impresa mafiosa che avrebbe utilizzato slot machine e macchinette da gioco per riciclare denaro. E poi ancora, chi

insieme ai residenti la decisione della partecipata di sospendere alcune corse serali tra San Vito e Lama come risposta alla sosta selvaggia. E ancora emergenza nel carcere di Taranto, una struttura pensata per ospitare 400 detenuti che invece ne ospita al momento 850. La CISL FP chiede risposte urgenti o sarà mobilitazione. Questa e molte altre notizie tra poco nel nostro TG.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Maxi operazione della Guardia di Finanza tra Bari, Taranto, Brindisi, batte Roma nel mirino, un'impresa mafiosa che avrebbe usato slot machine e macchinette da gioco per riciclare denaro, 23 misure cautelari e un centinaio di indagati. E ancora emergenza nel carcere di Taranto, dove quasi 850 detenuti sono ospitati in una struttura pensata per 400 persone. La CISL FP denuncia una grave carenza di personale e chiede interventi immediati o sarà mobilitazione. Chima Mobilità, la soppressione di alcune corse serali tra San Vito e Lama scatena la protesta dei residenti. Più controlli affermano ingiusto sottrarre servizi. Nessuna replica dalla presidente della partecipata, Giorgia Gira. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora della maxi operazione della Procura di Bari e della Guardia di Finanza.

0: che ha coinvolto diverse province italiane, tra cui anche quella di Taranto, nel mirino un'impresa mafiosa che avrebbe utilizzato slot machine e macchinette da gioco per riciclare denaro. Vediamo il servizio.
1: Maxi operazione della Procura di Bari e del GICO della Guardia di Finanza contro un presunto sistema di riciclaggio di denaro mafioso attraverso il settore delle sale giochi e delle scommesse. Sono state eseguite misure cautelari nei confronti di 23 persone nelle province di Bari, Bat, Brindisi, Taranto e Roma, sequestrati beni per oltre 63 milioni di euro a 79 persone. Gli indagati complessivamente sono più di 100. Secondo la Procura, tra il 2012 e il 2019, i proventi delle attività illecite dei clan baresi sarebbero stati riciclati attraverso società che gestivano sale giochi, videolotteri e centri scommesse. Tra le aziende sequestrate figurano Millionaire, Snooker Bowling, Income Management e Target Work. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un sistema basato sui ticket vincenti delle videolottery. Secondo gli investigatori, i biglietti venivano intestati a persone vicine ai clan, che li utilizzavano per giustificare il possesso di ingenti somme di denaro provenienti, secondo l'accusa, soprattutto dal traffico di droga. I veri vincitori sarebbero stati invece pagati in contanti. Le accuse a vario titolo comprendono associazione per delinquere, riciclaggio aggravato dal metodo mafioso, autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori e reati fiscali. Le indagini parlano di oltre 62.000 ticket riscossi tra il 2012 e il 2020 per un valore complessivo di oltre 96 milioni di euro, denaro che sarebbe stato reinvestito in società e immobili anche all'estero. L'inchiesta è ancora nella fase delle indagini preliminari e le accuse dovranno essere verificate nel corso del processo.
2: L'operazione di oggi è importante, un'operazione profonda, professionale, brillante della Guardia di Finanza. Abbiamo individuato una serie di flussi di denaro provenienti dalla criminalità organizzata che venivano riciclati attraverso dei meccanismi un po' complessi nell'ambito di società, diciamo, del gioco legale. Ovviamente sarà poi il processo a determinare se questa ipotesi è un'ipotesi reale. Quello che è importante è stata la verifica di flussi enormi di denaro, parliamo di oltre 60 milioni di euro sequestrati, e uno sforzo enorme proprio perché è stato fatto una verifica concreta e, diciamo, eccellente di questi flussi.
0: E parliamo adesso del vasto incendio che è divampato intorno alle ore 14 di oggi sulla strada statale 7 tra Taranto e Massafra all'interno della Pinetina che costeggia la strada a ridosso dell'ex Ilva e della raffineria. Per motivazioni ancora da chiarire, le abbondanti sterpaglie secche presenti nell'area hanno preso fuoco e l'incendio, alimentato dal vento, si è propagato rapidamente, raggiungendo anche il nastro trasportatore della fabbrica. Una spessa colonna di fumo nero visibile da più quartieri della città ha oscurato la strada, che è stata prontamente chiusa al transito dei mezzi dalla polizia locale. Il quartiere Tamburi invece è stato letteralmente invaso dai fumi originati dall'incendio. Tante le richieste dei residenti sulle eventuali conseguenze per la salute a causa di quanto respirato. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della Croce Verde di Faggiano, che hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Restano ora gli interrogativi sulle cause di un ennesimo episodio che ha messo a rischio la sicurezza di cittadini e lavoratori.
3: E noi ci spostiamo adesso a Torre Ovo per una brutta notizia di cronaca. Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito nella notte dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani. Secondo quanto riportato dalla voce di Manduria, l'uomo era uscito di casa per chiedere di interrompere gli schiamazzi e il rumore dei motori, ma sarebbe stato accerchiato, colpito con una bottiglia alla testa e poi preso a calci mentre era ancora a terra. Soccorso dai suoi familiari è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Manduria, dove è ricoverato in osservazione e ha riportato trauma cranico e facciale e la frattura di alcuni denti. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri, che stanno anche analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili. Secondo alcune testimonianze dei residenti del posto, il gruppo era già noto per i frequenti disturbi notturni. E ancora emergenza nel carcere di Taranto, dove quasi 850 detenuti sono ospitati in una struttura pensata per 400 persone. Sul punto interviene la CISL FP, che chiede delle risposte urgenti o sarà mobilitazione. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
4: Quasi 850 detenuti in una struttura progettata per ospitarne 400. È la situazione denunciata.

0: Lanciata dalla CISL FP Taranto Brindisi, che torna a lanciare l'allarme sulle condizioni della casa circondariale di Taranto, indicata dal sindacato come il carcere più sovraffollato d'Italia. A fronte di una popolazione detenuta più che doppia rispetto alla capienza regolamentare, gli organici della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali continuerebbero a essere insufficienti per affrontare le esigenze quotidiane dell'istituto. Particolarmente critica è la situazione dell'area trattamentale. Dei nuovi educatori previsti per 400 detenuti, sarebbero attualmente in servizio soltanto 6 unità, chiamate a seguire quasi 850 persone. Una condizione resa ancora più complessa dalla presenza di diversi detenuti con problematiche psichiatriche che necessitano di assistenza specifica. Secondo il segretario territoriale Umberto Renna, il personale sarebbe ormai sottoposto a una pressione insostenibile, con continue tensioni che coinvolgono sia i dipendenti sia la popolazione carceraria. La CISL FP ha quindi chiesto un intervento immediato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Provveditorato regionale, sollecitando lo scorrimento della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici e l'apertura di un interpello straordinario per reperire nuovo personale. In assenza di risposte, il sindacato annuncia nuove iniziative di mobilitazione a tutela della sicurezza, della dignità dei lavoratori e dei diritti dei detenuti.
1: La solidarietà della città di Taranto a sostegno della famiglia di Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso lo scorso 9 maggio a Piazza Fontana. La raccolta fondi promossa dall'associazione Babele ha superato i 30.000 euro. Ce ne parla Dario Galitelli.
0: Si è chiusa con una raccolta complessiva di 30.400 euro la campagna di solidarietà promossa dall'associazione Babele in favore della famiglia di Bakary Sakho, il bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana a Taranto. A comunicarlo è la stessa associazione, che ha ringraziato cittadini, realtà del territorio e tutte le persone che hanno scelto di contribuire all'iniziativa, una risposta solidale che secondo Babele testimonia la vicinanza della comunità ai familiari della vittima in un momento di profondo dolore. Intanto proseguono le indagini sull'omicidio. Sono 6 giovani coinvolti nell'inchiesta, 4 minorenni, età compresa tra i 15 e i 17 anni, già sottoposti a misure cautelari, e 2 maggiorenni rispettivamente di 20 e 22 anni. La raccolta fondi rappresenta ora un sostegno concreto per la famiglia di Sakho, duramente colpita dalla sua tragica scomparsa.
1: E fronte comune per dire no al rigassificatore a Taranto tra Comune e Regione Puglia. Questa mattina la conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, alla presenza del vicepresidente del Movimento Mario Turco, della consigliera regionale Anna Grazia Angolano e del consigliere comunale Gregorio Stano. Vediamo.
0: Si è tenuta questa mattina nella sede del Movimento 5 Stelle di Taranto una conferenza stampa dedicata al progetto del rigassificatore nel porto tarantino. Il Movimento ha espresso soddisfazione per il parere sfavorevole della provincia, che evidenzia l'impossibilità di escludere impatti ambientali negativi e confermerebbe, secondo i pentastellati, la criticità più volte sollevata sul fronte della sicurezza e della tutela del patrimonio. Il Movimento 5 Stelle ha inoltre ricordato la mobilitazione portata avanti insieme ai cittadini con oltre 13.000 firme raccolte, iniziative pubbliche, è un ricorso nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale, posizioni ribadite dall'onorevole Mario Turco, dalla consigliera regionale Anna Grazia Angolano e dal consigliere comunale Gregorio Stano.
2: Diciamo no a questo hub del gas, convinti anche del sostegno degli enti locali e della Regione Puglia. Abbiamo visto lontano, abbiamo raccolto oltre 12.000 firme per dire no a questo progetto, e quindi è doveroso ringraziare i nostri attivisti, i cittadini, le associazioni e i comitati per il sostegno che hanno dato al Movimento 5 Stelle.
3: Il Movimento 5 Stelle mantiene alta, ferma, strenuamente la sua identità. Questo significa che concretamente continuiamo a portare avanti le battaglie che da sempre hanno contraddistinto la nostra opera sul territorio, compreso quindi anche la questione del rigassificatore. E in termini concreti, io personalmente ho depositato 2 mozioni sull'argomento, naturalmente 2 perché, come sapete, come ricorderete, ci fu la riapertura dei nuovi termini per la presentazione della via, che raccoglie i pareri anche degli enti locali, quindi non solo di regione ma di comune e provincia.
4: La nostra voce si è sempre battuta per questo no, come anche in commissione, dove abbiamo sia sentito l'autorità portuale ma anche le imprese, che erano state sempre tutte contrarie, e grazie al nostro intervento e a quello anche dei cittadini, come aveva ricordato prima il senatore Mario Turco, le 13.000 firme raccolte da tutta la cittadinanza, si è arrivati a questo grande risultato dove il rigassificatore non si avrà.
1: I lavoratori di Verde Idea e di Bitella questa mattina in presidio davanti a Palazzo di Città, al centro le criticità della nuova gara d'appalto ma anche il mancato pagamento degli stipendi. C'era per noi Giovanna Calabrese.
5: siamo qui uniti tutti per combattere contro le gravi ingiustizie e le mancanze.

0: mancanze di rispetto che stiamo subendo.
1: Sono 23 i lavoratori senza stipendio da un mese, tre dei quali con problemi di salute, dispensati dal servizio e al centro di denunce presentate all'Ispettorato del Lavoro. È la vicenda che riguarda i dipendenti delle aziende Verdidea e Bitella, oggi in presidio davanti a Palazzo di Città insieme ai sindacati SGC e Cobas Lavoro Privato.
0: Delle violazioni gravissime da parte del comune e dell'azienda Bitella. Noi siamo 23 lavoratori che lavoriamo nella manutenzione del verde pubblico, di cui 3 persone con patologie serie. L'azienda fin oggi, in data odierna, non ci ha mai risposto da quando ci ha dispensato dal lavoro per l'allerta medio caldo per prescrizione del medico del lavoro competente. Come si deve prendere la responsabilità di pagare?
1: I sindacati denunciano le criticità della nuova gara d'appalto per la manutenzione del verde pubblico e chiedono un incontro urgente con il sindaco e l'assessore all'ambiente. Al centro della protesta il timore di pesanti ricadute occupazionali e il rischio di quella che le organizzazioni sindacali definiscono una macelleria sociale.
2: Siamo qui proprio per fermare questa gara d'appalto prima che noi sappiamo potrebbe arrivare la guerra del povero, e questa cosa noi non l'accettiamo. C'è una lista, ci sono dei soldi che non basteranno neanche per pulire la città, e questo è il discorso. Prendiamo la difesa su tutto, prendiamo la difesa non solo dei lavoratori ma anche del territorio. Il comune ci deve convocare subito.
1: Due i motivi della protesta, ma con un unico obiettivo: tutelare i lavoratori e garantire il futuro del servizio del verde pubblico.
3: Dell'azienda Bitella, che rispetto ai lavoratori fragili che hanno delle patologie, però, come dire, i medici hanno detto che loro possono lavorare con alcune prescrizioni. Non ha rispettato le prescrizioni, in questo periodo di caldo li sta lasciando non dalle 12:30 in poi come prevede la norma regionale, ma dalla mattina a casa. La legge non prevede questo. Quando gli si chiede come mi devi pagare tu il mese entrante, come mi devi pagare i giorni di giugno che mi hai fatto stare a casa, non risponde.
4: Ci spostiamo adesso al quartiere Salinella, dove proseguono gli interventi di messa in sicurezza contro il rischio idraulico. Alcuni residenti di via Golfo di Taranto però lamentano la mancanza delle canalette di scolo che impedirebbero l'allagamento del parcheggio e della fermata di Chima Mobilità. Vediamo.
5: Ho mia moglie che è disabile, qua c'è il cartello. Non posso mettere mia moglie nella macchina quando piove.
4: Proseguono al quartiere Salinella, zona CEP, i lavori di eliminazione del rischio idraulico, un intervento progettato sotto l'amministrazione Melucci qualche anno fa, per il quale sono stati stanziati 8 milioni di euro tra CIS Taranto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'obiettivo di ottimizzare la rete di drenaggio e collettamento delle acque piovane e meteoriche in conformità con le normative vigenti. Su un tratto di via Golfo di Taranto però i residenti lamentano la mancata realizzazione delle canalette di scolo che in caso di pioggia eviterebbero l'allagamento che, a causa di un gioco dipendenze del manto stradale, avviene immancabilmente sia alla fermata degli autobus di Chima Mobilità che davanti alle abitazioni, dove il parcheggio si trasforma in un vero e proprio pantano ed entrare nelle auto diventa quasi impossibile.
6: È la seconda volta che già fanno l'asfalto in questa zona e lasciano sempre scoperta questa parte. Noi riteniamo che sia un problema facilissimo da risolvere, riprendere le strade come sono e farle asfaltare, visto che si sta facendo quest'opera, di asfaltarla per il completamento di tutto. Ci hanno detto di risolgerci agli assessori perché non è previsto questa parte scoperta nel piano di rifacimento dell'asfalto. Riteniamo che probabilmente abbiano dimenticato che ci sono queste due rientranze, una qui e una più avanti, che fanno parte comunque del suolo pubblico.
4: E l'altra include anche una fermata, tra l'altro, di mezzi pubblici?
6: Sì, è di fronte, cioè sia da un lato, da quella parte a sinistra, che questa di fronte a noi.
4: E lei, per esempio, è anche caduto e si è fratturato la mano?
5: Vicino alla fermata del PON era allagato, ho fatto una caduta e mi sono fratturata la mano. Ho mia moglie che è disabile, qua c'è il cartello. Non posso mettere mia moglie nella macchina quando piove, quello questo dico io.
4: L'acqua arriva a superare il marciapiede?
5: Sì, è vero. Ecco, qua c'è da un avvallamento, vedete, sia di qua che di là. Questo qua rimane coperto, tutto di acqua.
4: Andiamo.

0: Tra Talsano, via Sanguzza e viale Europa tra degrado, segnaletica sbiadita e auto che sfrecciano nonostante le segnalazioni al comune e al prefetto. La situazione a distanza di 2 mesi è ancora invariata. Giovanna Calabrese.
1: Dopo le segnalazioni inviate tramite PEC all'amministrazione comunale, al prefetto, cittadini e commercianti di via Sanguzza a Talsano tornano a chiedere interventi per una situazione che a distanza di 2 mesi resta invariata.
2: Allora, la situazione è sempre la stessa, anzi è peggiorata, perché ieri c'è stato anche un incidente qui vicino e come potete vedere non è stato fatto assolutamente niente nonostante l'invio di PEC, di segnalazioni, insomma, non c'è stata proprio una risposta,
1: Quali
2: zero.
1: sono le
2: Qui
1: cause?
2: continuiamo ad avere problematiche che sono la velocità delle macchine che sfrecciano, a ridosso del semaforo accelerano e per attraversare la strada non c'è segnaletica, tutta cancellata. E noi chiediamo e richiediamo, continuiamo a chiedere l'installazione dei benedetti dossi.
1: La richiesta di maggiore sicurezza torna al centro dell'attenzione dopo l'incidente che ha coinvolto una donna di 80 anni investita da uno scooter in viale Europa. In via Sanguzza invece restano diverse criticità segnalate dai residenti: fermate degli autobus prive di pensiline e sedute, utenti costretti ad attendere a ridosso della carreggiata, vegetazione incolta e problemi legati alla viabilità dove auto e moto che sfrecciano lungo la strada. Tra le richieste avanzate anche l'installazione di dossi per rallentare i veicoli, oltre a ripristino della segnaletica stradale. Le strisce pedonali risultano sbiadite e poco visibili e mancano indicazioni orizzontali chiare sulla carreggiata.
3: Io ho perso le speranze, ancora non si è fatto vivo nessuno. Come ci dobbiamo comportare? Perché qui non ce la facciamo più, specialmente in estate, qui passano milioni di macchine. Per far attraversare le vecchiette, noi le facciamo attraversare perché nessuno si ferma.
0: E a proposito di quartieri periferici, torniamo a parlare della decisione di Chima Mobilità di sopprimere alcune corse serali tra Lama e San Vito in risposta alla sosta selvaggia. Siamo stati nel quartiere per ascoltare la voce dei residenti. Vediamo.
4: Io sono qui da 30 anni residente. La sosta selvaggia è stata regolamentata con un divieto che però viene inatteso perché quando hanno necessità le macchine arrivano fino al mare un altro po'.
5: Il principio di sottrazione come risposta all'inciviltà, sottrazione di servizi alla comunità per colpa di chi, pochi o tanti che siano, non rispetta le regole. E quanto sta accadendo nuovamente con Chima Mobilità, le auto in sosta selvaggia ostacolano il percorso dei mezzi pubblici e l'azienda decide di sopprimere alcune corse in orario serale tra San Vito e Lama. Era già accaduto con Lido Azzurro a seguito dell'aggressione di un autista, ma è davvero questa la risposta corretta? Al di là dell'effettiva affluenza di queste corse, il principio a sembrarci sbagliato. I cittadini non possono pagare con la sottrazione di servizi un'inciviltà ormai dilagante. Un tema che si intreccia inevitabilmente con la carenza di controlli. A pochi chilometri da noi altri comuni fanno cassa con contravvenzioni serrate. Qui si reagisce negando le corse pubbliche in orario serale.
4: So che la sera è un servizio di utilizzo minimo, però questo non vuol dire niente. Ci devono essere per forza altre soluzioni. Non è giusto che venga penalizzato, poi di fatto chi prende il pullman è sempre quello che è più disagiato economicamente, ha meno disponibilità.
5: Contravvenzioni da parte della polizia locale per far rispettare questi divieti di sosta, ne avete mai viste?
4: C'è un divieto, ma se non vengono. Perché all'inizio, l'anno scorso, quando l'avevano messo di sosta solo sul lato della strada, perché altrimenti non si passa, sono venuti, hanno fatto le multe e si sono calmati. Non andavano più a parcheggiare nel lato, di divieto. Ora è ricominciato. Perché? Perché la memoria delle regole è breve e labile e quindi ognuno fa i fatti suoi.
5: Una situazione che inasprisce il senso di abbandono patito da anni da questi quartieri alla periferia di una città che sembra aver perso la capacità di far rispettare le regole sulla sosta come in altri ambiti.
0: Ci spostiamo ora a Grottaglie, nel quartiere delle Ceramiche. Infatti è stato inaugurato il PUMO più grande del mondo, realizzato dal maestro Giuseppe Rosa. Ce ne parla Teresa Picchierri.
6: Grottaglie rafforza la sua posizione nella storia della ceramica con

0: l'inaugurazione del PUMO più grande del mondo nel quartiere delle Ceramiche è stata svelata l'opera del maestro Giuseppe Rosa, 2 metri d'altezza, 1 metro di larghezza e un record certificato che rende il tradizionale simbolo di prosperità una nuova attrazione della città.
1: È il simbolo principale, il significato è sempre quello della speranza, dell'abbondanza, diciamo, della prosperità.
2: Si innesta in un percorso di crescita della città e di divulgazione, diciamo, di questa grande arte in tutto il mondo. È sicuramente attrattiva, ma in un contesto meraviglioso, quale che è il centro, il quartiere delle Ceramiche. Insieme con la mostra contemporanea d'arte che si trova sul castello e che quest'anno è veramente bellissima, abbiamo alzato molto il livello. Io invito tutti a venire qui a vedere il quartiere, il PUMO più grande del mondo, la ceramica che è la più bella del mondo, quella di Grottaglie.
0: Realizzato in un unico pezzo, dopo circa 50 ore di lavorazione, il PUMO celebra la secolare tradizione figulina grottagliese e il lavoro dei maestri artigiani del territorio.
3: Ha a che fare proprio con l'esaltazione della storia di questa comunità, in una realtà di artigiani e commercianti di altissimo livello che oltre a metterci sapienza ci mettono passione e cuore. Sono esempi virtuosi che la nostra regione apprezzano moltissimo.
4: Questo vuol dire per Grottaglie e per la provincia di Taranto uscire fuori in tutto il mondo, perché secondo me questo veramente farà parlare di Grottaglie e della provincia di Taranto.
5: E adesso la nostra pagina sportiva.
6: La SS Taranto accelera sul mercato e ufficializza l'arrivo dell'attaccante Samuele Oltremarini. Il classe 2002, cresciuto nel Lecce e reduce da una super stagione da 21 gol con la Toma Maglie, è pronto a infiammare lo Ionio dopo aver già trascinato a suon di reti Gallipoli e Galatina nelle scorse annate. Ma le manovre rosso-blu non si fermano qui. Per la porta si attende infatti il prossimo arrivo dei due estremi difensori Raul Lombardo e Thomas Catelli. A centrocampo invece si punta al possibile colpo Simone Bolognese per dare qualità alla mediana. Resta decisamente più complessa e lontana, almeno per il momento, la pista di mercato che porta il nome di Cesar Falletti. Giorni caldissimi dunque per un Taranto che, mentre dà il benvenuto al suo nuovo bomber Oltremarini, continua a ridisegnare la rosa per la prossima stagione. Proseguono a pieno ritmo, seppur con qualche imprevisto, i lavori di ristrutturazione dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto. A fare il punto della situazione ci ha pensato Massimo Ferrarese, commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo, che attraverso un post sui canali social ha voluto tracciare una linea chiara sul cronoprogramma del cantiere. Ricapitolando i passi ufficiali, la gara d'appalto pubblicata nell'agosto 2024 aveva fissato due scadenze cruciali per questa estate: la posa del nuovo manto erboso entro il 15 luglio, seguita dal collaudo definitivo dell'intero impianto entro la fine dello stesso mese. Ferrarese non ha comunque nascosto le difficoltà, evidenziando come la tabella di marcia abbia subito un rallentamento di circa 60 giorni. Le cause sono da imputare principalmente al maltempo dei mesi scorsi e soprattutto alle temperature eccezionalmente elevate dell'ultimo periodo, che hanno reso le condizioni di lavoro in cantiere particolarmente complesse. Nonostante il ritardo accumulato, il commissario si è detto comunque fiducioso di poter recuperare il terreno perduto e rispettare gli obiettivi prefissati. In chiusura del suo intervento, Ferrarese ha voluto rivolgere un doveroso ringraziamento a tutto il personale e alle maestranze impegnate quotidianamente nelle attività di cantiere.
7: Presente e futuro del gruppo Virtus, nelle parole di Ciccio Stola. Archiviata la stagione sportiva, il dirigente guarda ai prossimi passi della società Orange nel nuovo ruolo di consigliere della FIP Puglia, illustra anche gli obiettivi della federazione regionale con particolare attenzione a Taranto e alla crescita dei giovani.
8: È tutto da rigenerare, da riformare, dal mini basket fino all'attività senior dei ragazzi. Siamo un gruppo di persone che vivono nella pallacanestro e non vivono di pallacanestro, quindi siamo persone che vengono da varie attività, da varie formazioni lavorative che daranno il loro. Noi, oltre a sfruttare questa fase come una fase di programmazione per i campionati futuri, stiamo sfruttando questa fase per incrementare la formazione soprattutto sui fondamentali. Stefano Minè e Mario Cottignoli lo faranno quei più grandi, Roberta Stola invece sta continuando presso lo yachting con i più piccolini e poi facciamo attività anche al Palatanasio a Talzano, sempre sui fondamentali con i nostri coach.
7: In chiusura il racconto della recente trasferta a Cesenatico dei ragazzi del basket integrato, protagonisti nella kermesse nazionale.
8: Portare i ragazzi del basket a Cesenatico.

0: democratico, credo che sia da parte di Nino Diana che il factotum di questa attività sia un risultato eccezionale, anche perché questi ragazzi non hanno molte possibilità di uscire, di fare nuove esperienze, ed è per questo motivo che noi facciamo questa attività. E grazie a Dio questa volta siamo stati aiutati da parte della città.
1: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. I nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì.

0: alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare, Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
0: Buon pomeriggio, seconda settimana di Conto alla rovescia, siamo qui dopo il TG, parafrasando una canzone bellissima per, diciamo, che gli over 40, gli over 30, 40, 45 potrebbero ricordarla. 39 giorni al 21 agosto, ovvero alla prima dello Jacobone, la prima delle due settimane molto attese a Taranto, dei Giochi del Mediterraneo. Benvenuto collega Giovanni Di Meo.
3: Ciao Angelo e buongiorno a tutti.
0: Buonasera 24, ovvero la evoluzione 2.0, 3.0 dello storico Taranto Sera.
3: Esatto, esatto.
0: Allora Giovanni, come stiamo vivendo questa attesa?
3: Senti, si entra nel vivo, no? Perché ormai manca poco più di un mese. E sicuramente vediamo che c'è maggiore fermento in città. Forse non si è ancora capito perfettamente, anche perché comunque, essendo che viviamo davvero un work in progress tra cantieri, situazioni ancora aperte, ancora forse non si è entrati pienamente nello spirito di quello che ci attende, però sicuramente la città si sta rendendo conto che qualcosa sta arrivando. Forse dobbiamo ancora capire bene che cosa, nel senso che se ci limitiamo a pensare ai giochi come a due settimane di gare, anche se sicuramente di alto livello internazionale, probabilmente non rendiamo giustizia all'evento. Queste saranno due settimane in cui Taranto, come non fa da tanto tempo, si apre all'esterno, si apre a una realtà.
0: Come non fa da tanto tempo?
3: Sì, perché se tu ci pensi, Taranto è da tanto tempo ormai che si è chiusa su se stessa. E questo è probabilmente il limite più grande che viviamo da troppo tempo. L'ultimo evento di così grande rilevanza che mi viene in mente, diciamo, a naso, sai, quando c'è stato gli Ori di Taranto con Trussardi, là abbiamo avuto un evento culturale, in quel caso non sportivo, ma davvero un senso di...
0: Stai parlando proprio di glocalizzazione,
3: esatto,
0: direbbero i bravi, sì, della comunicazione.
3: Esatto, esatto, esatto, perché dobbiamo andare oltre lo sport. Se ci limitiamo all'aspetto sportivo, ripeto, non rendiamo giustizia a quello che ci aspetta.
0: Parliamo di apertura dunque. Io ricordo che nel 2000, se ricordo bene, 2003-2004, dopo la strage di Beslan, dei bambini, Taranto fu centrale perché la nazionale dei parlamentari incontrò i parlamentari russi qui allo Jacobone, proprio in onore di quella strage di bambini, ricordiamolo. Fu un blitz degli uomini di Putin contro la... stanarono gli ostaggi di un teatro a Beslan in Cecenia, cioè,
3: e diciamo Taranto diventò un blitz finito male,
0: molto
3: almeno
0: male, con bambini, centinaia, se ricordo bene, di morti tra,
3: diciamo,
0: bambini.
3: Che l'obiettivo era uccidere i terroristi e riuscirono,
0: ma morirono molti bambini.
3: Soltanto che
0: Taranto divenne centrale, lo Jacobone ospitò questo evento di solidarietà e fu capitale geopolitica per 24 ore. Ecco, questa volta parliamo di apertura al Mediterraneo, cioè noi alle spalle di questo tabellone e magari alle spalle di questo monumento, Giovanni Talamo, andiamo, torniamo al monumento al marinaio. Giovanni, qui abbiamo avuto alcuni ospiti, prego andiamo, abbiamo avuto alcuni ospiti la scorsa settimana, ecco, ci permettiamo anche di salire qui. E intanto siamo circondati da turisti, che è una cosa che evidentemente ci siamo un po' aperti, però, con l'arrivo dei turisti, le navi.
3: Senti, per fortuna sì, io ricordo, ma ricorderai anche tu, le prime volte...
0: C'è un bel vento oggi, diciamolo,
3: se c'è qualche
0: fuscio, si respira.
3: Le prime volte che attraccavano le navi da crociera, e ce n'è una già adesso, noi guardavamo i turisti come se fossero loro l'attrazione, che no, è un controsenso totale, eravamo noi a guardare loro.
0: In uno spettacolo di Totti Attata, l'anno scorso ho sentito una battuta, noi a Bari incontravamo i turisti, è una parola che conoscevamo, no? Adesso non è più una parola, li vediamo.
3: Sì, e per fortuna, diciamo,

0: è entrato nelle vene, no? Il fatto di avere gente da fuori che vuole vedere, che vuole capire, che vuole conoscerci sotto tutti i punti di vista. E questo è un dato enorme, non solo a livello economico, ma ripeto, a livello culturale, perché quello che io, ma penso tu, ma penso tutti, vorremmo che rimanesse dei giochi, oltre a 2 settimane di festa sportiva, oltre a strutture sicuramente all'avanguardia, penso non solo al nuovo Jacopone, ma anche allo stadio del nuoto, ad esempio, o anche alla combo Palaricciardi Stadio Valente per l'atletica. Quello che deve rimanere è un cambio comunque di mentalità.
1: Riusciremo a mettere da parte disfattismo, pessimismo, disincanto, rassegnazione? Riusciremo a crearci questa finestra? Perché siamo passati dalla domanda "ma si faranno questi giochi?" al dubbio "ma che figura faremo?" Cioè non ce la facciamo proprio a goderci.
0: C'è sempre un dubbio.
1: Perché non siamo abituati a goderci le cose.
0: Col dubbio, capito? E questo è un limite caratteriale che ci portiamo
1: da centinaia di anni, probabilmente.
0: Da come li hai elencati, no? Disfattismo, rassegnazione, ti verrebbe da rispondere di no, non ce la faremo. Però ci vuole l'ottimismo della volontà.
1: Perché non vuol dire dimenticare i problemi, qui lo diciamo sempre.
0: Assolutamente.
1: Questa rubrica accompagna all'avvio dei giochi del Mediterraneo, ma non è una rubrica che vuol cancellare i problemi che abbiamo. Abbiamo problemi peculiari, i problemi del tempo che tutto il mondo vive. Non vogliamo metterli da parte, ma una finestra di bellezza, racconto, condivisione, culture che si mescolano e colori che si fondono. Possiamo godercela. Ora, di fronte a noi, alle spalle di Giovanni, c'è un calestino di turisti che si è fermato a guardarci. Alla destra, non per privacy e per rispetto, noi stiamo inquadrando, c'è gente che si fa le foto qui al tabellone del conto alla rovescia. Abbiamo decine di persone che stanno venendo incontro, probabilmente sono sbarcati da poco.
0: Sì, perché c'è.
1: Che città stiamo diventando, vogliamo diventare?
0: Quello che stiamo diventando a volte non so se è quello che vogliamo diventare, perché a volte c'è, lo avverti, un senso quasi di non voler cambiare, non voler migliorare. Questo dobbiamo dircelo, perché altrimenti non siamo onesti con noi stessi, perché a fianco alla possibilità di migliorare che si vede, voglio dire, ce ne rendiamo conto anche non volendolo, ci sono delle sacche di resistenza interiori ed esteriori.
1: Che poi ogni cambiamento è discutibile, per carità, ben venga il dibattito,
0: ci mancherebbe,
1: però un approccio, no?
0: Cioè,
1: ma abbiamo paura di cambiare o non ci sentiamo in grado?
0: Sono collegate le due cose, il fatto di non sentirti in grado ti fa avere paura, e le due cose sono strettamente collegate, senza fare psicologia spicciola, però nell'ethos di un popolo c'è quello. Noi per anni siamo stati abituati comunque, no, ad avere qualcuno che da sopra ci dava, tra virgolette.
1: Dopo essere sbarcato.
0: Sì, esatto. Mentre invece stavolta siamo noi che dobbiamo dare e darci. Nel senso,
1: sì, questa volta non siamo invasi, dobbiamo accogliere questa volta.
0: Sì, è quella, ma è anche più
1: non
0: difficile.
1: Non siamo antropologicamente,
0: no?
1: Pronti.
0: È più difficile perché è
1: siamo stati invasi per 2700 anni.
0: È facile farti invadere, non devi fare niente, devi stare là e prenderle. Quando invece sei tu che devi migliorarti, devi darti dire, là e là devi lavorare, e là devi darti da fare.
1: Collega il tuo sito, il tuo giornale, come coprirà l'evento? Vi state organizzando? Niente ferie anche voi?
0: Ovviamente niente ferie, ci mancherebbe, ma sarà un piacere, nel senso che comunque, vedi, appunto, niente ferie, cioè bisogna essere vivi quei giorni, ma non solo noi giornalisti, noi tutti, è la città che appunto non deve minimamente pensare a fermarsi.
1: Cioè Tarantino dal 21 agosto in ferie a Taranto.
0: Esatto, cioè deve essere quella la cosa, cioè proprio l'idea comunque di darci da fare, anche qui non dobbiamo stare seduti comodi sul bellissimo le poltroncine dello Jacopone a vedere gli altri che giocano. Dobbiamo essere parte in causa in tutte le 24 ore di tutti quei giorni.
1: Ecco, torniamo lì verso, torniamo verso il tabellone, Giovanni, perché 39 giorni, 10 ore, 24 minuti e 7 secondi. Allora, scorrono i giorni, questo tabellone, scherzando, dicevamo, mette ansia, no? Vieni più qua, così siamo in favore di telecamera, ok. Mette ansia, adesso a me non mette più ansia, a me suscita curiosità, attesa, perché io voglio vedere, perché questo è un piccolo esame per tutti noi.
0: Sicuramente.
1: Io sono fiducioso, penso che lo passeremo tutti a pieni voti, perché in Italia è sempre così. La cantieristica va avanti, i cantieri Berretti si incrociano, la bitumazione delle strade, è una città che sta tentando di pulire il salotto, perché stanno arrivando circa 6-7 mila ospiti, forse di più. Giovanni,

0: 4 settembre, come te le immagini Taranto a questo punto? Cioè alla fine dei giochi.
1: In due maniere ce la possiamo immaginare. Ce la possiamo immaginare stanca, scocciata, che problemi, per 2 settimane abbiamo avuto tutto questo casino, tutta questa gente. Oppure ce la possiamo immaginare nuova, che ha interiorizzato l'evento e capisce che quella fine non è una fine. Cioè non possiamo limitarci, vado oltre ai giochi. Cioè o questi giochi sono l'inizio di qualcosa e ci abituiamo agli eventi internazionali, ai grandi raduni.
0: Che già con la musica, ci ha aiutato, già con la musica.
1: Guarda, abbiamo visto, no?
0: Devo dire, tra concerto Primo Maggio, Medimex e altre attività, una certa internazionalizzazione dell'offerta, comunque della capacità di accogliere artisti e pubblico, la stiamo dimostrando da quasi 15 anni.
1: Con Medimex abbiamo avuto Patti Smith, Nick Cave, Liam Gallagher, Tom York, quindi... Sì, però il punto è capire che deve essere, diciamo, proviamo la normalità, perché siamo comunque una città importante, siamo una città centrale, siamo una città in cui, voglio dire, davvero, che cosa può mancare?
0: Il famoso straordinario che deve diventare ordinario, lo si
1: esatto.
0: Quindi stai dicendo che, al di là della questione Ilva, vediamo lì il camino E312 che non sta sbuffando ma ci guarda, che è una questione tutta da affrontare e risolvere, al di là del porto da lanciare definitivamente, della diversificazione culturale e innovativa produttiva a cui dare sempre più slancio, al di là di un castello che è una certezza, di un museo che è una certezza, di una città che come le altre del sud si va spopolando in termini di residenze, comunque il 4 settembre non saremo più come prima a prescindere?
1: Guarda, hai nominato l'Ilva, ovviamente noi non dobbiamo,
0: ma dovremmo dire Xilva,
1: diciamo
0: quella.
1: Qualcuno chiama ancora Ital Sider, no? E che la dice lunga, no? Sulla mentalità.
0: Sulla nostra capacità di rinnovarci.
1: Cioè, però, come dicevi tu prima, questo evento non cancella. La memoria rimane, le cose da fare rimangono. Anche il pretendere, uso una parola forte, giustizia, rimane. Paradossalmente rimane di più. Cioè, noi dal 4 settembre non è che, oh che bello, siamo una città europea.
0: C'è un nuovo accreditamento delle istanze di questa città.
1: Esatto.
0: Possiamo leggerli così, Gio?
1: Sì, sì, per questo.
0: Non è un risarcimento fine a se stesso, se vogliamo intenderlo come risarcimento, ma è l'inizio di un nuovo paradigma. Possiamo essere ottimisti in questo o è retorica?
1: Dobbiamo, perché se dobbiamo cambiare tutti, anche quello deve cambiare. Anche la zona industriale deve cambiare, ma deve cambiare davvero. Deve cambiare con tempi certi, deve cambiare con nomi chiari. Perché ancora adesso abbiamo detto
0: è
1: no.
0: È tutta da vivere.
1: Paradossalmente non sappiamo ancora quale Jindal vogliamo avere, perché
0: se la situazione... Non volevo parlare di Ilva, ma è chiaro
1: ma
0: che
1: è
0: tutto
1: ma
0: si
1: è
0: tiene.
1: Ovvio.
0: Allora, intanto i minuti sono diventati 20, le ore sono le stesse e i giorni gli stessi. Giovanni, io ti ringrazio. Ci vediamo in giro perché tanto
1: sicuramente.
0: Niente ferie, abbiamo detto. Ferie a Taranto.
1: Ma tutti i tarantini devono vedersi in giro.
0: Ok. Tutti i tarantini in giro. Godiamocela. Viviamo i nostri giochi. Noi ci vediamo domani pomeriggio alle 14.35 perché il conto alla rovescia continua.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo 3 giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena, sono le 21 però ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati.

0: sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo, temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
2: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note. Vuole un difensore centrale. Il gradimento per l'Aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
3: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est.
4: Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
5: Credo senz'altro per aver aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi

0: che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
1: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo, se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno, e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
0: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, già conosceva il mare grande, il mare piccolo, il ponte girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
2: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
3: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

di aspirazione, eh? Fuori piatti di...

Novecento, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono stati costruiti tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

0: Bentornati, 100 storie, siamo con Antonello Cassalia. Il nostro racconto è arrivato al 1972. Nasci tu, Antonello, nascerà anche un'azienda, ma ne parliamo dopo. Perché intanto io vedo qua un bambino
1: Sì, tre,
0: di quanti anni?
1: quattro
0: Quindi siamo a
1: forse.
0: metà anni 70
1: Sì.
0: con altri bambini che magari se si riconoscono li salutiamo. Però zoomando sul tuo sguardo, ecco qua. Si nota subito una cosa, sei l'unico senza grembiule. Eri un ribelle?
1: Non, probabilmente sì, lo ero già, ma nella realtà
0: Ah, lo ero già, vuol dire che lo sei ancora?
1: ma adesso molto meno, però lo sono stato sicuramente. Non era frutto di una mia valutazione, anche perché a quell'età, insomma, non è che potevi decidere granché. Era mia mamma non amava, era una donna estremamente eclettica, mia mamma, e quindi non amava il conformismo, era assolutamente un anticonformista. E io non ho mai indossato un grembiule in tutta la mia vita, la reputavo una roba, di appiattimento. E quindi niente, io ho tutte le foto, alcune che adesso non so neanche più che fine hanno fatto, ma erano abbastanza curiose perché si faceva la foto alle scuole elementari, alle scuole medie, no? Tutti quanti.
0: E la maestra e i maestri nulla
1: E
0: dicevano,
1: beh, ma sai, non è che si
0: erano
1: poteva dire
0: scoraggiati.
1: molto all'epoca, era una scelta, insomma, lo consigliavano. Sì, venivo sicuramente non visto bene per questo,
0: Redarguito.
1: però era così,
0: E mamma, che
1: pazienza.
0: mamma era? Che mamma è stata? Tu l'hai persa presto, hai
1: Sì, io
0: detto.
1: l'ho persa presto, ma mia madre
0: Quanti anni avevi?
1: ne avevo 27, quindi insomma
0: Però
1: ero
0: l'hai vissuta,
1: già
0: insomma.
1: grande, non tantissimo, perché nella realtà mia madre proviene da famiglia Alighieri di

0: Taranto, una famiglia abbastanza conosciuta. Noi siamo stati la famosa tipografia Leggeri, quella in centro. Era mio nonno, che io non ho mai conosciuto, ma diciamo l'ha conosciuto poco anche mia madre perché morì molto giovane. Anche lui commendatore, perché noi facevamo lì la carta, quindi tutto quello che erano gli atti, tutti quelli che erano il cartaceo della provincia, della prefettura, del comune di Taranto, passavano da quella tipografia. Una famiglia storica, perché tra l'altro è una famiglia che ha inventato ed era l'editore del famoso Upanarid, il
1: Upanarid,
0: giornale, era il nostro,
1: con
0: era
1: l'icona del venditore del
0: con il
1: giornale,
0: venditore del
1: come
0: giornale,
1: no?
0: e fu il famoso Mark Paul,
1: Sì,
0: era un nostro dipendente, quindi voglio dire, immagina che storia,
1: lui
0: anche
1: piazzava anche
0: quella.
1: le schedine,
0: Sì,
1: cioè
0: quello della seconda fase, ma
1: a una busta.
0: lui nasce Strillone, quindi
1: Nasce Strillone,
0: lui
1: sì.
0: nasce Strillone ed era, vendeva i nostri
1: Infatti in quel
0: giornali.
1: luogo molti intravedono Mark Paul.
0: Eh sì,
1: Sì.
0: quindi poi quindi pensa, no, che famiglia
1: Quindi era l'editore
0: come
1: di Upanarid.
0: Upanarid, sì, anche poi si è perso purtroppo perché poi, insomma, varie vicende familiari, ma si è perso il marchio.
1: Quindi questa è la famiglia
0: Peccato,
1: Leggeri.
0: Leggeri di mia mamma. Quindi, mia madre, quindi ti dicevo, mia madre, insomma, io ho vissuto con mia madre fino all'età di 16 anni, 17 anni, e i miei genitori se ne sono separati, che io ero molto bambino, quindi avevo 7-8
1: Ah.
0: anni. E a un certo punto io,
1: Tu eri
0: siccome
1: con mamma.
0: io vivevo con mia mamma, e a un certo punto poi andai a vivere con mio padre, perché il futuro, perché insomma una famiglia impostata, io figlio unico, quindi noi ci tenevamo molto come dire, all'idea che poi si continuasse le aziende, tutto quello che si stava realizzando, e quindi a un certo punto, un po' per comodità, perché noi abitavamo nella zona residenziale di Monte Termiti, e
1: Astatte.
0: quindi su Astatte. Mio nonno, che ci troviamo lì a Monte Termiti, perché? Perché mio nonno compra, insomma, aveva nelle sue attività questi terreni lì, non erano i suoi, faceva la mediazione, e arrivò questo famoso americano
1: Mike Liuzzi.
0: Mike Liuzzi, che era un italo-americano che aveva fatto soldi con l'edilizia in America, è originario di Statte, e compra tutta questa area enorme per farci una sorta di zona
1: Ah, e così
0: residenziale.
1: nasce.
0: E nasce così. E si trova bene con mio nonno, perché mio nonno parlava l'inglese, perché essendo stato tanti anni prigioniero, era un uomo che aveva imparato
1: Quindi
0: l'inglese.
1: torna il detonatore bellico
0: Sì,
1: nella
0: e
1: vostra.
0: divenne un altro, era un grande amico di mio nonno, e quindi si iniziò ad edificare lì, quindi noi non c'entravamo nulla se non come residenti.
1: A proposito, Antonello, ma in tutta la vicenda che più o meno abbiamo sintetizzato, no? Cioè lo sviluppo, tuo padre comincia come si chiama l'azienda di tuo padre là?
0: Le ripara
1: Ripara tutto,
0: tutto.
1: poi l'attività politico-industriale di tuo padre, la tua nascita. Tuo nonno, poi, che ruolo esercita in tutto ciò? Di osservatore o è attivo?
0: No, mio nonno recita a un certo punto un ruolo da osservatore. Si dedica nella nostra galassia, a un certo punto, le dimensioni aziendali crescono notevolmente, ma in modo anche molto rapido in quell'epoca. E quindi a un certo punto mio nonno dismette le sue attività. E sempre su Astatte avevamo un capannone nel quale avevamo una grossa falegnameria. Questa falegnameria non era una falegnameria che lavorava per conto terzi, era una falegnameria che lavorava esclusivamente per le nostre aziende,
1: Ah, quindi era una produzione
0: perché era
1: in-house, diremmo
0: nostra,
1: oggi.
0: sì, perché in quel momento noi facevamo tante operazioni di restauro, quindi la città di Taranto, la maggior parte degli edifici che oggi sono da ri come dire, rimettere a posto, ma immaginiamo negli
1: Bisognerebbe
0: anni,
1: costruire meno
0: e
1: e
0: rimettere a
1: conservare e mettere a
0: posto.
1: posto di più,
0: Noi abbiamo
1: certo.
0: fatto negli anni, primi anni
1: Certo.
0: 80, tutti i grandi lavori, da Palazzo di Città a Palazzo La Tagliata, alla Torre dell'Orologio, al Convento di San
1: Quindi la
0: Domenico, al
1: conservazione e
0: Convento di Santa Chiara.
1: recupero.
0: Quindi facevamo conservazione di tutti quei
1: Sì.
0: beni, anche della parte dei legni. Quindi ovviamente la nostra falegnameria lavorava esclusivamente per noi, per rimettere a posto tutti questi infissi che all'epoca ovviamente
1: Quindi tuo
0: non
1: nonno.
0: si poteva. E mio nonno si dedicava così, per sport, a questa falegnameria, e quindi gestiva, diciamo, andava a
1: Torniamo alla
0: controllare.
1: mamma. La mamma hai detto che tu hai vissuto con mamma fino ad
0: Sì, fino
1: adolescente.
0: all'adolescente, poi sono andato a vivere con mio papà, e quindi, però mia mamma è stata una donna molto presente all'epoca, ovviamente estremamente eclettica, ti dicevo, quindi una persona che aveva spirito di ribellione, che credo sia più il mio lato. Il mio lato,
1: tu ti
0: diciamo,
1: ci rivedi?
0: Beh, per molti versi sì.
1: Tu che adolescente, che giovane.
0: Oh, pessimo.
1: Pessimo?
0: Pessimo.
1: Scuola, cosa?
0: Pessimo, pessimo. No, scuola pessimo, nel senso che comunque...
1: I tuoi figli ti stanno ascoltando?
0: Sono stato, sì, non sono stato un modello, non sono stato un modello certamente.
1: E cosa chiedi ai tuoi figli? Di non essere come te o di vivere?
0: Ma no,
1: come
0: di vivere la vita per quella che è, magari con meno pressioni rispetto a quelle che ho potuto vivere io, perché comunque ero un po', quella ribellione derivava da un sacco di motivi che sono di un'altra epoca. Oggi credo che siano liberi di fare le loro scelte, non hanno l'impegno, comunque quel meccanismo impostato che doveva essere assolutamente quello.
1: Sì, fammi capire, tu eri il figlio di Cassalia e non vuoi che i tuoi figli siano i figli di Cassalia.
0: Ma no, a parte che io non sono mio papà e mio papà non era mio nonno, insomma.
1: Sai, quando non c'è un cognome.
0: L'evoluzione, certo,
1: in
0: sicuramente.
1: Una società così piccola come la nostra, poi.
0: Quello che io dico ai miei figli è che certamente devono fare meglio di quello che ho fatto io e certamente devono sentire, come dire, le responsabilità di essere dei privilegiati, perché è vero, questo è un dato di fatto, ma i privilegi vanno di pari passo con la serietà e con l'impegno.
1: Se la devono sudare comunque?
0: Spero di sì. Il mio grande lo sta già facendo, il piccolo spero che lo farà. Il grande vive fuori, vive in Inghilterra, è entrato in una scuola, in un college per sue capacità.
1: Si
0: non
1: sta
0: perché
1: preparando.
0: E sta facendo una cosa estremamente complessa, quindi spero che segua poi la sua strada. Sono scelte fatte da lui che noi abbiamo sicuramente appoggiato, insomma, quindi...
1: Con prospettive, immagino.
0: Ma spero di sì, chiaro. Per lui, nel senso che qui avrà da fare se vuole, noi speriamo di continuare a fare il nostro lavoro.
1: Che è la sfida nuova forse della nostra generazione, quella di dire ai ragazzi: preparatevi, fate la vostra scelta, ma se potete tornate.
0: Ma
1: è
0: senti,
1: facile dirlo a un ragazzo oggi?
0: Dipende dalle opportunità che gli offri, però. Cioè, nel senso che se fai dei percorsi come magari quelli che tanti ragazzi, non solo mio figlio, in età magari diverse, perché lui ha iniziato un po' prima, altri lo fanno un po' dopo. Per farli tornare qui non basta dirgli che c'è il mare e c'è il sole, bisogna creargli poi delle opportunità per farli vivere in un contesto sicuramente idoneo ed adeguato a quello che è la modernità del nostro tempo, insomma.
1: Tanto Antonello, io sto scorrendo altre foto di tuo padre in Confindustria,
0: sì.
1: Hai ragione però, qua ci sono, lui è quello con la cravatta avanti sulla destra, poi mi dicevi prima, qui c'è un po' di classe imprenditoriale, di
0: costruttori, sì, si vedono tanti, c'era
1: quelli che hanno fatto la città.
0: Beh sì, c'erano tanti, c'erano grandi costruttori, c'era Umberto Andrisano, c'era Pietro Azzoni, ce ne sono altri che adesso non ricordo neanche i nomi, ma insomma questa era la classe dirigente di quell'epoca di costruttori che hanno un po' realizzato, ognuno nel suo settore. Diciamo, noi facevamo prevalentemente in quel momento il pubblico, quindi facevamo restauro prevalentemente, gli altri, molti di quelli erano aziende magari anche più grosse, che facevano sia pubblico che cosiddetto privato, e alcuni che facevano solo privato come
1: Umberto. E a proposito di grande privato, qui c'è una stretta di mano a Luciano Benetton. Dove siamo qui?
0: E qui siamo a Taranto, perché noi abbiamo realizzato per conto di Benetton quello che attualmente è Zara, ma che
1: in Piazza Carmine,
0: che all'epoca era Benetton, e arrivò, ci sono due persone. C'è un mio caro amico, un vecchio amico che adesso vive a Bari.
1: Qui al centro della foto.
0: Questo mio amico che è vicino a me. Qui c'è l'ingegner
1: Vecchi, certo.
0: Storico, progettista, famiglia storica di ingegneri, con la quale poi paradossalmente noi figli, mio papà e suo Peppino hanno fatto tante cose insieme, e io ad oggi continuo a lavorare con Raffaele e con Gianluigi. E c'era Benetton che venne a Taranto per l'inaugurazione di questo fabbricato e rimase molto impressionato.
1: Quello fu un recupero di un palazzotto.
0: Quello fu un lavoro molto complesso, perché a parte che era difficile da fare, lì mantenemmo la facciata, andammo giù per quasi 5 metri, quindi rimase veramente solo la facciata.
1: Perché la legge impone la salvaguardia della facciata.
0: Quello, e all'interno poi realizzammo lo store, che attualmente è ancora quello, insomma ancora in buone condizioni.
1: Quanti dipendenti avete oggi?
0: Beh, adesso come gruppo ne ho un po' meno di 70, 65, 64, poi dipende dai momenti, fra le varie aziende che abbiamo.
1: Starei ore e ore a parlare con Giuseppe Spadafino, perché quando incontriamo e incrociamo storie che parlano della nostra città, ma attraverso il sentimento e la passione delle cose fatte bene, delle cose fatte con orgoglio o venute meno bene, delle cose anche sorprendenti, è venuto benissimo.
0: È il commercio.
1: Raccontiamo la vita di tutti noi.
0: È il commercio.
1: E questo è bello. Sì, tu dici il commercio, ma poi è la vita di ognuno di noi.
0: Hai ragione.
1: Mi fa piacere rilevare questa armonia di fondo con cui stai raccontando questa storia, perché ogni tanto capita di sentire questo

0: magari non lo vorrei dire, qui stenderei un velo pietoso. Ecco, qui veli pietosi non ne ho
1: No,
0: visti.
1: assolutamente.
0: Quindi questo è, una volta tanto, diciamo, c'è una
1: Scusami
0: storia.
1: Angelo,
0: Prego.
1: difenderemo la categoria, quella della merceria, ma del commercio prima e delle mercerie dopo, io penso fino a quando non chiuderò gli
0: Non c'è
1: occhi.
0: intelligenza artificiale che tenga di
1: No,
0: fronte a ago e filo, vero?
1: no, no, c'è una cultura di base che secondo me andava curata, anche le nostre peculiarità, il bisso tarantino, per dire storia tarantina, però non molleremo mai quel concetto di commercio, soprattutto specializzato nel campo della merceria, che è un fabbisogno, un po' come le ferramenta, no? Secondo me si può recuperare, ci sono degli ingredienti che possono far sì che si possa recuperare.
0: Quanto l'online ha tolto al mercato dell'abbigliamento
1: È
0: della
1: un fatto
0: merceria?
1: di cultura, i telefonini hanno tolto, la tecnologia, la distrazione, non c'è stata da parte dei genitori, delle mamme, quella cultura di trasferire quelle arti che oggi chi è riuscito a trasferire
0: L'arte
1: tiene.
0: del
1: Ci sono
0: cucito.
1: delle signore, devo dire, che entrando in difficoltà oggi riescono a fare riparazioni. Cosa è successo oggi nei nostri negozi? Che prima avevamo tante sarte che venivano e cucivano per loro e per gli altri. Oggi le sarte non ci sono più, però c'è un servizio, questo dimostra come cambia il commercio, e noi ci siamo rimodulati, che è quello della riparazione veloce, hai
0: Perché la
1: bisogno del
0: crisi fa
1: pantalone,
0: calare gli acquisti, ma
1: sì,
0: aumenta la
1: alla
0: riparazione anche le
1: riparazione,
0: scarpe. Ci sono calzolai che
1: assolutamente.
0: hanno
1: Infatti,
0: ripreso alla grande.
1: quel benessere che si vede in certe attività, perché c'è un'esigenza, è mirata al servizio, quindi noi stiamo orientando al servizio, ma la nostra forza è quella, ce ne sono tanti di concorrenti anche di carattere orientali o pakistani, ma non in, la nostra idea è diversa perché noi abbiamo il prodotto, quindi quando viene la cliente, al di là della riparazione, va a impreziosire un capo che va a recuperare, quel recupero di cui oggi facciamo tanta.
0: Quindi parliamo di
1: Ecco, fatto
0: restauro
1: così.
0: vero e proprio,
1: Assolutamente,
0: vero?
1: ma cose belle, eh? Cioè ci
0: Certo.
1: sono passamanerie che noi vendiamo a 30, 40 euro,
0: Passamanerie.
1: passamanerie, pizzi,
0: Sì.
1: merletti, sono delle bordure che noi vendiamo a 40, 45, 50 euro al metro, quindi che vanno a
0: Di
1: impreziosire
0: pregio.
1: capi che si tengono negli armadi che possono essere
0: Quindi c'è questa
1: rinnovati.
0: ricerca ancora del
1: Certo,
0: gusto da
1: assolutamente, è
0: parte.
1: lì che dobbiamo puntare.
0: La qualità fa la differenza, ancora
1: Assolutamente.
0: c'è il suo mercato. Ecco, vediamo un attimo, sei in una foto con tuo figlio, Prego
1: Sì,
0: Candelli, di mandarla. Ecco,
1: questo è Michele.
0: questo mi sa di laboratorio?
1: No,
0: No.
1: siamo in fiera a Milano, Omi,
0: Ok.
1: il grande Macef, quindi il tessile, la casa, e come dicevo prima, noi che andiamo a fare ricerca su quelli che sono i prodotti, e qui si vede tutta, no? Quelli
0: Dove sta andando il
1: tessili.
0: vostro mercato?
1: E il nostro mercato è un mercato mordi e fuggi, purtroppo quello che ci rammarica è la mancanza di qualità. E su quel processo artistico e soprattutto il fatto che i genitori non possano più tramandare quei bei corredini. Però anche lì stiamo facendo dei cambiamenti e ci sono ragazze che vengono da noi che fanno dei mini corsi perché è tutto molto veloce oggi e quindi ci siamo adeguati, dove facciamo dei corsi di ricamo perché loro possano fare il bavaglino o il corredino o per la nuova
0: Al
1: nascitura
0: nascituro.
1: ricamandolo, anche il fiocco nascita stesso se lo personalizza andando a usare il ricamo.
0: Qualche settimana scorsa io ero ospite ad un cinquantenario di matrimonio, la sposa, diciamo così, che
1: Sì?
0: festeggiava i 50 anni, ha regalato a tutti dei confetti con un centrino fatto a mano.
1: Perfetto, è quello. E noi, è quello
0: E
1: che
0: tutti
1: oggi
0: abbiamo
1: ci sa.
0: apprezzato
1: Perché
0: perché era bellissimo anche toccarlo.
1: esci fuori ed è personalizzato. Addirittura ci sono nel caso delle nascite, la scritta con la data, il battesimo dei bimbi, dove si vanno a ricavare. Questi sono rimasti, dove si va a ricamare l'abito battesimale, perché l'abito battesimale ci devi ricamare il nome, il cognome e la data. Quindi ci sono ancora dei valori che tengono il nostro mercato. Sono residuali, però noi ci crediamo. E
0: Vorrei
1: tenere un
0: chiudere.
1: assortimento di quel tipo, voglio dire, guarda che noi, tutto l'assortimento nostro è fatto di misure e colori. Per essere assortito devi avere almeno mediamente su ogni cosa un paio di centinaia di colori.
0: Almeno 100
1: Almeno.
0: proposte, un paio di
1: Quindi
0: centinaia
1: un
0: di proposte.
1: investimento. Chi pensa che la merceria si possa fare con poco, pensa male. L'investimento di una merceria è
0: Perché
1: ancora più
0: può entrare
1: importante.
0: una qualsiasi persona con una qualsiasi richiesta.
1: Richiesta. Un po' come le
0: Certo,
1: ferramenta.
0: certo. Vorrei chiudere con te questa chiacchierata con una foto che ci dimostra come le crisi possono essere anche nuove opportunità. Eccola qua. Allora, Io vedo un uomo con la maschera.

0: Serina,
1: sì.
0: Con un...
1: Guarda, se posso raccontartela io, te la racconto io. Io e Michele non ci perdiamo d'animo.
0: È tuo figlio?
1: Sì, mio figlio. La scritta Spadafino dietro, facciamo le magliette. Dietro vedete la scritta Spadafino, ce ne facciamo una decina. Il collettino nazionale, perché abbiamo vissuto quel momento, quello del Covid, che era il momento in cui dovevamo stare tutti uniti.
0: Il cesto mi fa pensare che siamo in lockdown.
1: E siamo in lockdown.
0: E voi come commercianti, forse
1: noi,
0: al secondo,
1: anche,
0: avete avuto la possibilità.
1: Anche per due cotoni abbiamo garantito quel servizio. Lì abbiamo, in una zona, qui siamo, mi sembra, alla Salinella, abbiamo consegnato a una nostra cliente che ci chiamava, aveva bisogno di cucire. O in quel periodo, udite udite, tutte le mamme hanno provato a trasferire alle proprie figlie, stando in casa,
0: qualche cosa bisognava fare. Qualche cosa bisognava fare. Anche
1: e qui. Lì,
0: io ho un amico che ha imparato a fare manutenzione.
1: Infatti, io ho imparato a fare manutenzione a casa.
0: Ah,
1: per
0: ecco,
1: dire.
0: Vedi, ecco, vedi.
1: Però con Michele con la mascherina, se voi lo notate,
0: sì, sì.
1: È il periodo proprio del lockdown, anche per come, c'era sopraggiunta l'ansia che potessimo perdere i nostri clienti, andava garantito quel legame, quel filo di cui tu parlavi.
0: Quel filo lungo.
1: Quindi Michele.
0: E qui c'è un filo, guarda, che dove
1: scende giù.
0: La era un modo prima di fare
1: non
0: la
1: potevamo consegnare, certo. Promanibus, quindi ci eravamo inventati questa logica e quindi.
0: E ha funzionato, cioè.
1: Ha funzionato. Ha garantito un minimo, quel minimo che non c'ha più che. Di carattere finanziario o di carattere morale, perché in quel momento l'ansia, cioè, perché non sapevi se c'era una fine a questa cosa. Quindi immaginiamo i commercianti,
0: certo.
1: Che hanno vissuto l'ansia di quel momento, che però dovevi combattere in questo modo.
0: Io immagino i commercianti che dovevano pagare il fitto.
1: Ma non ti dico, fitti che andavano garantiti. E ti devo dire una cosa però, Angelo. Oggi stiamo vivendo, e qui è il pezzo che mi rammarica un po', io oggi umilmente ma responsabilmente lo dico in fase finale, perché hai fatto bene a concentrarlo, ho una missione nella mia funzione, nella mia carica, che umilmente, responsabilmente,
0: ma avverti il peso?
1: Assolutamente sì, la cosa che mi sta piacendo è che sono riuscito a unire un gruppo di commercianti del borgo, che erano divisi, ieri ho avuto una marea di telefonate, hanno aperto i commercianti, ma c'è una missione, quella dei negozi di vicinato, oltre che quella della riconversione.
0: Scendo e trovo.
1: Perché noi dobbiamo far sì che quelle belle vie che noi abbiamo vissuto, che io ho avuto la fortuna di conoscere, non va bene quel palazzo Frisini, non va bene quel palazzo Archito.
0: Come stanno?
1: Perché poi metteteci nelle condizioni di fare commercio, anche davanti alle difficoltà dell'online. Ma una cosa mi ha insegnato, per tornare ai miei nonni, quando mangiavamo a tavola, Angelo, che la concorrenza è un fatto scontato nel commercio. L'importante è che sia parità di regole. Nell'online le regole non sono pari a quelle dei commercianti.
0: Invece
1: che
0: di
1: tutti
0: prossimità
1: hanno.
0: C'è il...
1: Sì. Ci dovete mettere
0: il riconoscimento.
1: Bisogna, ed è quello per il quale io mi batterò nella mia carica, lo dico con grande forza e lo farò. Lo farò a costo di alzare le barricate con i miei amici commercianti. Dobbiamo dare dignità alle attività commerciali, dobbiamo far sì che tutte quelle serrande chiuse diventino opportunità per i ragazzi giovani. Ci sono i ragazzi, la stessa città vecchia, via Cava, possiamo fare mille cose fra commercio e artigianato, e ci sono gli ingredienti. L'importante
0: è quel bando del comune che apre a questo.
1: Sì, va bene, va ancora meglio specificato per quelle che sono quelle conoscenze che noi abbiamo. Umilmente, Angelo, le vogliamo mettere a sistema, vogliamo far sì che comprendano tutti quanto è importante la funzione sociale dei commercianti, l'hanno capito nel lockdown, però molte volte si è cattivi nei confronti di gente.
0: Un'insegna luminosa qualifica quel pezzo di marciapiede.
1: Assolutamente, ma c'è tanta gente che apre quelle serrande la mattina alle 6, i panifici, gli salumieri, i tanti operatori, e insieme a loro è tutto un indotto, e la città si sveglia, si apre, si ravviva. Immaginate se non ci fosse. Non aprirebbero la sicurezza, l'illuminazione.
0: Certo.
1: Guardate, ve lo dico con grande emozione, dopo aver raccontato la storia di una famiglia che ha sempre fatto il mio lavoro, oggi mi permetto di dire una cosa su tutte, Angelo, approfitto della tua telecamera per dire alla mia mamma, che è stata una grande lavoratrice, grazie. Grazie perché ha creato un'educazione, una cultura attraverso il commercio, quel commercio che noi non dobbiamo disperdere.

0: E io dalla nonna Maria vorrei chiudere con i bisnipoti, esistono?
1: Sì, non so, mi
0: Ma
1: stai stralando lì.
0: ecco,
1: Sì.
0: dobbiamo
1: Quando gioca con loro si inventa.
0: immaginare i
1: Sì,
0: piccoli
1: sì,
0: spadafino che
1: sì,
0: stanno crescendo.
1: sì, sì. Possibile. Oggi chiaramente è cambiato un po' tutto, diventa tutto più drammaticamente difficile. Certo, la mia
0: Ma con voi non si
1: generazione,
0: sa mai
1: quella,
0: cosa,
1: no,
0: eh? Da quanto ho
1: con le
0: capito,
1: mie sorelle e con me, è la mia mamma
0: ci spunta una
1: che sta
0: merceria di
1: lì.
0: 3 metri quadri con un
1: Sì,
0: bambino.
1: è possibile.
2: Bentornati, siamo qui nello studio del presidente Emanuele Di Palma, nella sua BCC, perché alla fine mi sembra di stare a casa tua. Grazie per averci ospitato, ospiti degli ospiti, no? Centro storia, spesso è così, e oggi è il caso. Emanuele Di Palma, c'è questa bella fotografia tra le tante che c'hai qui, ce n'è una bellissima lì sul tavolo, verso il tavolo, hai gli occhiali da sole, sei un giovane, ma là sei studente in questa
3: Eh
2: foto.
3: sì, quello è come fummo, in quella
0: Come
3: foto sono
0: fummo,
3: come
0: non come
3: fummo,
0: eravamo, come
3: no, come
0: film,
3: fummo,
0: come
3: perché
0: fummo,
3: ormai
0: con due M.
3: con 2M, perché parliamo di 50 anni fa. Sì, quella era l'epoca in cui tanti giovani tarantini sono andati all'università fuori, specialmente in Emilia, no? Ferrara, Bologna, dove sono stato io, eravamo tantissimi, ne
0: Però quei
3: ricordo.
0: tarantini tornavate,
3: Sì,
0: è vero?
3: sì, sì. Quei tarantini sono tornati, le generazioni successive non più.
0: E questo è un
3: Purtroppo è
0: problema.
3: così, io ricordo tanti miei coetanei, amici con i quali ci continuiamo a vedere qui a Taranto, ma siamo stati insieme all'università, ripeto, a Bologna o a Ferrara, molti a Firenze, ne ricordo tanti. Molti studiavano, all'epoca o studiavi legge essenzialmente o studiavi medicina, ancora
0: Poi dagli anni 70
3: ingegneria
0: anche
3: sa,
0: economia e commercio.
3: poi economica, però essenzialmente Bologna-Firenze erano o medicina
0: Però
3: o
0: lasciavate
3: giurisprudenza.
0: strutture familiari, talvolta anche imprenditori aziendali,
3: Sì.
0: che avrebbero potuto accogliervi. Oggi è più
3: Beh,
0: complicato,
3: sì, ne ricordo tanti di amici che stanno ancora adesso sul pezzo,
0: no?
3: adesso è la seconda, la terza generazione di attività industriali o commerciali di famiglia. Erano bei tempi, innanzitutto perché eravamo giovani, questa è la prima cosa. E poi, come ho detto prima, c'erano tante speranze, era un futuro piuttosto semplice. Io ricordo sempre che si diceva: tanto l'importante è laurearti, se ti laurei il posto di lavoro lo trovi.
0: Adesso se ti lauri
3: Adesso
0: continua a studiare, a
3: continua a
0: specializzarti.
3: studiare perché altrimenti il posto di lavoro
0: È
3: la vedo
0: anche
3: dura.
0: vero che una mentalità, e forse dal punto di vista dell'espansione proprio delle proprie conoscenze, è importante. La nuova generazione è abituata all'idea del viaggio, della conoscenza. Loro sono più abituati, ragazzi. Per loro è normale andare non lontano da Taranto, anche dall'Italia. È una generazione dell'Erasmus.
3: Strano a dirsi, nel nostro territorio un po' era al contrario, no? In quegli anni là avevamo l'aeroporto a Grottaglie, adesso non ce l'abbiamo più. Diciamo che sui
0: L'aeroporto
3: trasporti
0: attivo di
3: siamo
0: Grottaglie,
3: andati un po'
0: certo.
3: indietro. Io ricordo i famosi voli con il Fokker, che era un turbo elica all'epoca, che ci portava da Grottaglie a Roma, da Grottaglie a Genova, perché era utilizzato
0: Beh,
3: molto
0: per l'Ilva, no? Per le calzine.
3: sì, per
0: Poi però
3: l'acciaio. Poi si è
0: superato in
3: spento
0: corsa.
3: e
0: E
3: non.
0: adesso è una delle battaglie
3: Adesso è
0: storiche.
3: una delle battaglie future.
0: A proposito di storia, io qua c'è questa bellissima foto che ringraziamo Maddalena Teofilo per la collaborazione. Mi ha mandato questa foto che è veramente bella, bianco e nero, cassa rurale, con due auto che rimandano a cavallo tra gli anni 60 e 70. Ma cos'è qui? Dove siamo?
3: Sì, quella è la sede della banca del 1956, quando nasce questa banca che quest'anno compie 70 anni, infatti abbiamo in corso appunto le celebrazioni
0: 70 anni.
3: del
0: Questa, quella qui di
3: settantesimo anno.
0: fatto era la prima sede?
3: Quella era la prima sede, infatti c'è una Bianchini 850, ma è del 56, ma nel 95 quando io sono venuto in questa banca la sede era ancora quella. Quindi
0: Cioè tu sei
3: io.
0: anche coetaneo della banca praticamente.
3: Eh sì.
0: C'hai anche
3: Siamo
0: questo.
3: andati insieme, sì.
0: È quasi
3: È
0: fatto apposta.
3: fatto apposta. E io ho cominciato a lavorare in quella sede.
0: Ah.
3: Ecco perché, come vedi,
0: Fa parte della tua
3: ne
0: storia
3: abbiamo fatto di
0: personale.
3: strada. E trovai nel 95 8 dipendenti, adesso siamo 120. Quindi penso che anche questa è una delle cose che per me è più importante,
0: 120 dipendenti.
3: al di là del contributo economico che diamo sul territorio, però essere passati da 8 dipendenti a 120 dipendenti è un 120 famiglie del territorio che vivono direttamente di questo lavoro, penso che sia
0: È
3: un risultato
0: un'importante azienda.
3: importante.
0: Senti, qui ti

0: Con Reggio, ma che
1: Ah
0: hai
1: sì.
0: fatto Beautiful?
1: No, Beautiful non abbiamo fatto questo, è Ron Moss, abbiamo fatto con lui un film, Viaggio a Sorprese, che abbiamo coprodotto. C'è anche Lino Banfi,
0: Sì, c'è anche una foto con Lino Banfi, sì, eccola
1: è
0: qua.
1: stata
0: La
1: una bella.
0: premiazione qui.
1: Sì, questa è la premiazione a Venezia, sì. È
0: Che esperienza è
1: una
0: stata?
1: bellissima esperienza, anche perché poi Ron Moss parla soltanto l'inglese, e quindi fare per lui un film in Puglia insieme a Lino Banfi, che parla l'italiano sicuramente, ma con accento barese, soltanto a vederli insieme è
0: Era
1: stata
0: divertente già la. Banfi
1: un'esperienza bellissima.
0: è simpatico, così è umano come appare, vero?
1: Banfi è simpaticissimo, forte, e riesce a farsi capire comunque, indipendentemente dalla lingua. Infatti Ron si è divertito. No, e sono ancora, questa è una cosa che abbiamo fatto 10-15 anni fa, sono ancora amici con Lino. E Ron, dopo quell'esperienza, ha deciso di passare 6 mesi l'anno della sua vita in Puglia, ha comprato anche un
0: Ci si
1: immobile,
0: innamora poi di
1: si è
0: questa terra,
1: innamorato della
0: vero?
1: Puglia,
0: Ma che
1: sì.
0: abbiamo in questa terra? Che poi alla fine la gente.
1: A sentire Ron, quello che apprezza di più della nostra terra essenzialmente sono i panorami, gli olivi, i vigneti, il mare e il cibo. Questo è
0: Fin qua
1: ovviamente
0: ci
1: il clima.
0: siamo.
1: E no, e poi basta, perché oltre quello chi viene da fuori
0: Però
1: non
0: forse anche come siamo
1: percepisce.
0: fatti noi. Che dici?
1: Senti, anche questo è un argomento che
0: Un retorica.
1: meriterebbe un'attenzione maggiore, perché vedo che lui, come tanti altri, l'Emir e tanti altri che si sono un po' stabiliti nel nostro territorio, però poi alla fine finiscono per rimanere un po' chiusi nei loro giri,
0: Quindi è più il
1: nei loro
0: territorio,
1: circhi.
0: dici?
1: Da come la vedo
0: Sì.
1: io, è più il territorio che l'essere umano. Quello sì, e fondamentalmente
0: Sta Puglia con due mari, con le
1: la
0: coste, la
1: ristorazione, le
0: ristorazione,
1: coste, il mare,
0: la
1: le barche,
0: storia,
1: la
0: le
1: storia, gli ulivi, le masserie.
0: cattedrali.
1: Sì, l'aspetto umano l'ho rilevato meno, anche perché poi ancora un po' di ostacolo della lingua ce l'abbiamo, perché è difficile
0: Non è delle
1: trovare
0: nuove generazioni questo
1: le
0: problema, è il
1: nuove.
0: nostro,
1: Esatto,
0: vero?
1: è nostro,
0: E i ragazzi
1: esatto.
0: invece?
1: Esatto.
0: Vero? Da questo punto, molti non parlano bene della nuova generazione, io sono portato invece a parlarne bene, perché sono ragazzi più aperti al mondo.
1: Bene o male questi sono,
0: Sì, ma
1: ragazzi.
0: devono, secondo me le generazioni sono sempre migliori delle precedenti, altrimenti. I
1: Ce lo
0: tuoi
1: dobbiamo
0: figli hanno seguito
1: augurare.
0: la tua strada?
1: No, no, no. Nel campo della logistica, perché sono nate nuove professioni,
0: Certo.
1: nuove attività, e anche devo dire che, se dovessi ricominciare oggi, non so oggi se io rifarei
0: No,
1: no, la mia carriera la rifarei a fotocopia
0: non mi smontare
1: sicuramente,
0: un'intervista,
1: ma
0: mo se.
1: no, no, ma ricominciare in questo mondo con la banca di oggi, se fossi un giovane,
0: Ok.
1: ricominciare con la banca di oggi la vedo piuttosto complessa, nel senso che ci sono tante altre attività oggi, no? Se pensiamo all'intelligenza artificiale,
0: Che faresti oggi?
1: se,
0: Ecco, così, giochiamo.
1: ma innanzitutto, così come nella mia epoca ho girato molto in Italia, oggi se potessi ricominciare girerei molto nel mondo, quello farei oggi, cioè
0: Quindi tu un ragazzo di oggi, ragioneresti.
1: mi lavorerei non in Italia e cercherei spazio, non mi fermerei nel nostro paese, oggi.
0: Senti, qui sei con una collega, così dice, di quelle brave, no? In gamba, Fagnani.
1: Bella e brava anche,
0: Bene.
1: Fagnani, sì.
0: Che occasione è questa qua?
1: E questa è stata la premiazione, abbiamo fatto una delle edizioni del Libro Possibile, che è questa
0: A
1: manifestazione
0: Polignano,
1: letteraria
0: bellissima, sì.
1: Polignano, bellissima, e noi lì abbiamo tutti gli anni un premio che si chiama Valore Donna, e lo assegniamo alla donna che in quell'anno, a nostro modo di vedere, si è maggiormente distinta. Lo faremo anche quest'anno, non vi anticipo il nome, ma comunque è un nome. È una donna di assoluto prestigio, e quest'anno è stata la Fagnani ad avere il nostro premio. Donna bravissima,
0: È
1: simpaticissima,
0: una signora
1: molto alla mano,
0: professionista, sì,
1: una professionista.
0: assoluta. Ultima foto, ma non per importanza, ma qui nell'ospedale, nel reparto di oncoematologia pediatrica. Questa
1: Sì, questa è.
0: è l'attività di
1: Questa è
0: beneficenza.
1: sì, un'attività di supporto al territorio, cosa che noi cerchiamo di fare in maniera importante, perché il nostro territorio da questo punto di vista ha tanto bisogno. Qualche giorno fa abbiamo dato un contributo importante al Banco Alimentare, perché abbiamo visto che ci sono circa 18.000 tarantini, che tutti

0: i giorni fanno ricorso al banco alimentare per il bisogno primario del cibo. È un
1: È la nuova
0: territorio.
1: povertà spesso.
0: Sì,
1: Spesso è quella che
0: sì.
1: 20 anni fa avremmo detto la classe media.
0: Sì.
1: C'è un
0: Gente che ha
1: pezzo di
0: perso
1: classe media in difficoltà.
0: Il lavoro,
1: Sì.
0: gente che si è separata, gente che ha avuto problemi di salute, ma sono veramente tanti. Ecco, il nostro territorio, questa è una cosa che dobbiamo dire, è un territorio che ha bisogno dell'apporto di chiunque abbia delle risorse. Nella vita, io in particolare, la banca anche, abbiamo avuto molto da questo territorio. È sicuramente necessario invece che tutto questo ritorni sul territorio, ritorni nei confronti però di chi ha veramente bisogno.
1: Senti, per chiudere, che ci auguriamo per questo territorio, appunto, per questa terra? Tu che città ti immagini? Dico città per dire provincia di Taranto. Che città ti immagini? Qual è la sfida reale da vincere? Lo chiedo anche al Tarantino, non soltanto al presidente della BCC.
0: La sfida da vincere è innanzitutto quella di avere un momento di chiarezza per quello che riguarda il grande stabilimento, perché se non risolviamo quel problema è difficile capire quale può essere il futuro. Se ci astraiamo, anche se è molto difficile, un momento dal grande problema del siderurgico, quello che io reputo importantissimo sul Taranto è la formazione di una nuova classe dirigente. Noi abbiamo una grande carenza da questo punto di vista, perché l'hai detto prima, molti giovani di una volta sono andati fuori dalla nostra città, sono rimasti veramente in pochi, moltissimi giovani continuano ad andare fuori e uno dei nostri obiettivi è proprio, e rispondo, quello di trattenere il maggior numero di
1: La vera
0: giovani
1: sfida è
0: possibili.
1: questa,
0: La vera sfida è
1: o di
0: questa.
1: creare condizioni per il loro ritorno.
0: O creare, e quello è un'altra sfida, creare le condizioni per il ritorno. Noi abbiamo bisogno di una nuova classe dirigente, una nuova classe dirigente che si voglia impegnare, sacrificare, ci vuole un grande spirito di sacrificio. Non è il tempo oggi di raccogliere su Taranto. Oggi su Taranto si può solo seminare, si può solo investire, però investire molto in capitale umano. Io lo dico sempre in tutte le interviste. I soldi non sono un problema, i soldi ci
1: Tutti i
0: stanno,
1: fondi a
0: i
1: disposizione,
0: fondi a
1: tra
0: disposizione
1: l'altro.
0: sono tanti, ci vogliono i progetti, ci vogliono le intelligenze, ci vuole la coesione, ci vuole il rapporto umano fra la classe imprenditoriale che non sia in competizione, ma che sia unita. Questo è il momento dell'unione, il momento di
1: Forse
0: fare
1: coesione è
0: le
1: proprio la
0: cose
1: parola
0: insieme.
1: chiave, forse.
0: Sì, ma tutte le associazioni di categoria, la Camera di Commercio, tutte queste istituzioni devono lavorare insieme per creare una nuova classe dirigente, per far ritornare i tarantini che hanno avuto successo fuori Taranto, perché questa è una città che ha tutte le possibilità di ritornare a essere quella di cui abbiamo parlato all'inizio, degli anni 70 o anche meglio. Però,
1: Però deve andare oltre se
0: ma
1: stessa.
0: niente succede per caso, ci vuole l'impegno, ci vuole il sacrificio, non è il tempo di raccogliere, è il tempo di seminare.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Questo programma è offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL, Lido Gandoli.

0: Buonasera, ben trovati a questa puntata davvero speciale di 120 estate. Ve lo avevamo promesso che insomma vi portiamo in giro per il nostro territorio alla scoperta di quelli che sono i progetti più belli di questa estate 2026. Ne avevamo parlato anche l'estate scorsa incontrando alcuni dei protagonisti, ma adesso siamo qui. Siamo alle Cave di San Giorgio Ionico e stiamo per raccontarvi il progetto Rift Club, un progetto che l'anno scorso ha cominciato ad affacciarsi nel panorama del clubbing nazionale, ma quest'anno davvero sta facendo il grande salto di qualità, un po' come quello che uno dei ragazzi l'anno scorso auspicava. E allora, come vedete, c'è uno squadrone, lo squadrone al completo della squadra organizzatrice, e sto parlando di Antonio Marasco, saluta il pubblico Antonio,
1: ciao.
0: Luca Pavone, Tommaso Di Bello, tutto attaccato, ci tengo a dirlo perché lo abbiamo sottolineato prima, e Marco Talamo. E quindi io il mio microfono ce l'ho, passo il microfono adesso per raccontare, magari a Marco, che è quello più chiacchierone in genere, per raccontare questo progetto e come si sta evolvendo questo Rift, che ormai è diventato e sta diventando un brand.
1: Grazie. Sì. Diciamo che l'anno scorso abbiamo fatto la prima intervista con Sabrina e Luca parlava di quello che avremmo voluto fare. Diciamo che stiamo mantenendo le attese, il progetto è cresciuto e la cosa che ci fa più piacere è che ne sta rispondendo non solo il territorio, ma sta rispondendo anche tanta gente da fuori. E dopo la prima data e anche vedendo quello che sta accadendo con le vendite delle date che abbiamo in programma, ci stiamo accorgendo che il trend è quello di avere gente che si sta affacciando da un po' tutto il mondo. Abbiamo avuto gente dall'Argentina, dal Libano, dalla Francia, dal Belgio, quindi diciamo che in questo momento storico, dove la Puglia negli ultimi anni ha avuto un exploit, diciamo che Taranto si è aggrappata e si è unita al carrozzone turistico che in questo momento sta andando per la maggiore, specialmente in Valle d'Itria.
0: Marco, diciamo insomma, nello specifico, che cos'è Rift? Perché ovviamente non si parla più di discoteca, ormai la parola discoteca è proprio una parola sorpassata. Si parla molto di clubbing, si parla molto anche di clubbing in zone naturalistiche, no? Cioè un po', diciamo che la Puglia ha fatto un po' da capostipite, no? di questa cosa. Mancava un progetto così proprio immerso nella natura, che guarda alla musica diciamo attuale, quella del reparto più strettamente techno, melody, techno, elettronica, afro, eccetera. Mancava uno spazio che adesso c'è, che voi state curando, no? Rift, che cos'è esattamente per voi? Cioè, se tu dovessi raccontare a un argentino che viene e che cerca una serata Rift, che cosa è?
1: Fondamentalmente è un'esperienza.
0: Ecco.
1: Cioè, è il vivere tutto ciò che accade. È, come dicevi prima, non è la classica serata. Diciamo che un po' nell'ultimo periodo la discoteca ha avuto un po' una
0: calo,
1: flessione,
0: certo.
1: Un calo, proprio perché la gente ha cercato un qualcosa di più, un qualcosa che sia differente. Diciamo che noi ci andiamo a sposare con quello, cioè noi ci siamo ritagliati la nostra nicchia e siamo riusciti comunque a creare un qualcosa nella tendenza che era in quel momento. L'anno scorso ci siamo arrivati e quest'anno ci stiamo
0: attestando ancora di più.
1: E ci stiamo un po' facendo capire che comunque il progetto non era un progetto lì per caso, ma era un progetto che comunque aveva delle fondamenta e che si voleva imporre sul mercato.
0: Allora, passiamo il microfono a Tommaso, perché Tommaso credo che sia preparato dal punto di vista artistico, insieme anche Luca, ma Luca in questo momento sta stanco, quindi si riposa insieme ad Antonio, cede la parola. Allora, il progetto ha avuto il via ufficialmente sabato 4 luglio scorso,
2: sì.
0: Prosegue, credo siano 8 gli appuntamenti, quanti sono?
2: Sono in totale 6 eventi.
0: 6 eventi.
2: 6 appuntamenti.
0: Con che frequenza? Raccontaci un po', insomma, che cosa succede a Rift Club quest'anno.
2: La prima data è stata quella di sabato, ed è stata una data che penso ha emozionato tutti noi, ma anche il pubblico, insomma, non ce l'aspettavamo tutto questo calore. È stato veramente molto bello, come ha anticipato anche Marco, avere tanta gente anche, no, che ha acquistato il ticket aereo, ha prenotato un hotel, ma anche il servizio driver, taxi, insomma, per raggiungerci, no, anche per vivere quelle ore sino all'alba con noi, no? È stato qualcosa di molto bello. Gli appuntamenti, da insomma quello che abbiamo deciso anche all'epoca, non sono quelli di rendere Rift frequente ogni settimana, no?
0: Certo.
2: Ma ad avere degli appuntamenti unici, dunque cerchiamo sempre insomma di distanziarli, eccetto ovviamente le prime due date di agosto, insomma, che sono il periodo un po' più caldo a livello di turismo, dunque diamo anche la possibilità al turista che possa essere anche nel nord della Puglia di raggiungerci, insomma, ogni settimana riesce a trovare gli eventi. In totale sono 6, l'abbiamo fatto adesso sabato, la prossima è il 18 luglio, dove abbiamo Avant-Garde Table e Tripolism, che sono praticamente un trio sia l'uno che l'altro, e abbiamo l'onore insomma di ospitarli per la prima volta in Italia insieme, perché di solito suonano sempre, performano sempre separati, ecco. Dunque siamo riusciti a prendere anche queste esclusive che sono per noi molto importanti, e chiamiamo anche dare proprio questo al cliente, no? Avere un'esperienza musicale che difficilmente trovi in Europa.
0: Certo.
2: Poi abbiamo anche l'appuntamento del 25 luglio per chiudere poi insomma
0: che la mensilità. 18 e 25 luglio, esatto. Insomma, luglio prevede questi altri due appuntamenti.
2: Corretto. E poi abbiamo le date dell'8 agosto, del 14 e
0: l'importantissima l'8 agosto.
2: L'importantissima l'8 agosto. Poi abbiamo anche il 14 agosto, che cade di Ferragosto, e il 29 agosto, che è il nostro closing, insomma,
0: sì. Vediamo
2: poi
0: sì.
2: La stagione 2026.
0: Cioè, nomi che chiaramente per chi non è abituato a masticare, no, di questo ambiente possono dire poco, ma in realtà invece sì. Sono davvero nomi di caratura internazionale, e tra l'altro, dicevo, importantissima la data dell'8 agosto, perché ci saranno i Fideles.
2: I Fideles sono padroni di casa
0: anche a Studio 100, ogni tanto vengono e si raccontano. Adesso è uscito il nuovo singolo, per cui comunque stanno fortissimi in tutto il mondo.
2: Infatti è una data molto importante quella, siamo riusciti anche ad averli insomma in casa, ecco.
0: Certo.
2: Mancavano comunque da tanti anni,
0: sì,
2: hanno
0: sì, sì.
2: Insomma performato anche nel sud Italia, in Puglia, anche in altre realtà, finalmente siamo riusciti ad averli a Rift. Ecco.
0: Certo, noi li abbiamo fatti performare quando ancora non facevano i club internazionali, quindi con Marco ne sappiamo qualcosa.
2: Okay.
0: Che cosa vi aspettate da quest'anno?
2: Allora,
0: vuoi dire una parola?
2: L'idea...
0: No, niente, no, no comment. Allora, lascia il suo ufficio stampa.
2: Allora, l'idea di base è quella appunto che Marco anticipava prima, è quella comunque di regalare appunto un'esperienza. Tutto quello che stiamo facendo, unendo le nostre forze, è un investimento anche proprio per il territorio, no? Perché spesso anche il cliente dell'estero guarda la Puglia un po' come la Valle d'Itria, però c'è anche qui su San Giorgio Ionico un potenziale che stiamo cercando insomma tramite gli eventi di far crescere sempre di più, anche perché gli eventi appunto portano molto turismo.
0: Certo.
2: Dunque stiamo cercando insomma di regalare qualcosa anche alla Puglia che sia memorabile, ecco.
0: Ma soprattutto al territorio di Taranto,
2: territorio,
0: perché comunque
2: Taranto,
0: in altre zone,
2: esatto,
0: della Puglia,
2: certo,
0: ormai,
2: certo.
0: No, questo trend è già avviato.
2: Su questo versante,
0: esatto.
2: Quindi, l'investimento che è da parte nostra è proprio quello, insomma, di base. Rendere sicuramente, quest'anno poi abbiamo anche aperto lo stage più grande, mettendolo in sicurezza anche per far comunque divertire i clienti.
0: Sì.
2: C'è stato comunque tanto impegno anche non soltanto da noi, ma da tutti il team che lavora con noi, che ringraziamo comunque, perché senza di loro non ce l'avremmo,
0: certo,
2: fatta. E dunque migliorandoci sempre di più, no?
0: Sì.
2: Da ogni dettaglio, dall'impianto audio, che siano le luci, che sia il servizio, insomma di qualsiasi natura, ecco.
0: Beh, entrando si ha comunque l'impressione che sia tutto assolutamente curato, cioè vuol dire, trovarsi in una cava magari ti dà l'impressione, no, dell'essere una cosa,
2: certo,
0: insomma momentanea, no, temporanea.
2: Assolutamente,
0: invece
2: assolutamente.
0: Abbiamo visto delle uscite di sicurezza importanti, abbiamo visto delle strade, dei viottoli che portano in maniera assolutamente educata il pubblico, no, ad entrare, ad avere accesso nella zona centrale.
2: Stiamo cercando di dare ogni volta, comunque miglioriamo sempre di più.
0: Sempre di più.
2: Sì, sì, sì.
0: Chi è che sceglie gli artisti?
2: In realtà con Luca, io e Luca ci occupiamo, ma comunque sempre anche sotto la loro approvazione.
0: Senza... Certo. La parola proprio. Io volevo fare una domanda, una cosa la puoi dire però, dai. C'è un nome, passiamo il microfono, sì. Questa cosa me la puoi dire. C'è un nome che ti piacerebbe portare? Poi lo chiedo pure a Tommaso, sì. Poi tanto loro sono gli operai della situazione, sì. Abbiamo capito che...
3: No, in realtà no, quelli che vengono qui a

0: quest'anno vanno più che bene.
1: Come è pragmatico questo.
0: Quelli dell'anno prossimo andranno ancora meglio.
1: Ancora meglio. Quindi continuate a seguire.
2: Siamo persone molto scaramantiche. Quindi
1: no, su questo assolutamente. Però ognuno di noi deve avere un
0: comunque
1: sogno.
0: Comunque no, ce l'ho un desiderio, ma ce l'hai un desiderio. Solo quando si avvererà potrò dire.
1: Benissimo, quindi ci ritroveremo per parlare. Sì. Passiamo di nuovo il microfono a Tommaso. Quindi la scelta chiaramente si studia. Questo lavoro si studia, ve lo dico per esperienza, questo lavoro
3: si studia tanto e più che altro noi siamo partiti anche l'anno scorso con larghissimo anticipo, perché facendo tutti i sabati insomma di questi eventi, eccetto poi il venerdì di Ferragosto, abbiamo comunque i nostri cari amici e colleghi di Ibiza, di Mykonos, di Saint-Tropez, insomma, che anche loro fanno gli eventi, dunque incastrare o con i festival, no?
1: Certo, come
3: per
1: no?
3: Poter avere e portare l'artista in Puglia, insomma, devi comunque anche calibrare insieme a loro quelle che sono disponibilità. Dunque c'è molta ricerca prima
1: è
3: e soprattutto
1: chiaro.
3: Anche una pianificazione per potersi muovere, insomma bisogna muoversi
1: con largo anticipo e stare sul pezzo sempre
3: sul pezzo.
1: Allora chiaramente insomma l'invito è quello di seguire questi ragazzi, seguire Rift Club, seguire questa zona di Taranto bellissima, magari per molti ancora non conosciuta. Io ringrazio Antonio Marasco che si è precipitato per essere qui con noi, ringrazio Luca Pavone di poche parole, ma insomma lui va
0: dritto,
1: poche ma buone. Ringrazio Tommaso Di Bello e Marco Talamo, che è un po' insomma il trade union di tutto.
2: Chiedo scusa,
1: come
2: prima
1: sempre.
2: Di chiudere volevo soltanto aggiungere una cosa.
1: Aspetta che sta parlando.
2: Tengo molto a ringraziare tutti i nostri collaboratori, tutto il nostro personale, perché senza di loro diciamo tutto questo non sarebbe possibile. E tutti i nostri partner, a partire dal service, diciamo chi ci ha aiutato a realizzare questi bellissimi palchi, le uscite di sicurezza, tutte le autorità competenti, il comune di San Giorgio Ionico che diciamo non ci ha mai fatto sentire soli, ci hanno sempre indirizzati verso la strada giusta, tutti coloro che hanno lavorato per far sì che tutto questo potesse funzionare. Non è stato facile, non è mai facile, però ci tengo veramente perché sono tutte aziende e persone del territorio ed è una cosa bella.
4: Siete in prima persona.
2: Sì, ci tengo perché senza di loro veramente hanno dimostrato di tenerci quanto noi. Speriamo di portare a termine questa stagione al meglio, raggiungendo tutti gli obiettivi che sono stati diciamo indicati prima dai miei colleghi.
1: E noi ve lo auguriamo, ovviamente, come vedete è tornato il sole a baciarci, quindi questo vuol dire che è un segnale di portafortuna. Grazie ai ragazzi del Rift, sosteneteli, insomma seguite le loro attività, anche se non siete proprio addentro nel mondo del clubbing, però queste attività non sono attività commerciali, sono attività imprenditoriali e che soprattutto guardano al benessere del nostro territorio. Quindi grazie a tutti, buon lavoro, ci rivediamo.
0: Vi aspettiamo a Rift.
1: Sì, venite a Rift, grazie.
5: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Abbiamo parlato sempre di musica con un ospite che è stato con noi negli studi di Studio 100, parlo di Dario Mattoni della Forte Piano Records, ma lui non soltanto ha un'etichetta discografica ma un artista a 360 gradi, musicista con il quale abbiamo parlato di un disco appena prodotto di Greg and Frigidaire's, un progetto speciale di Claudio Greg Gregori che tra l'altro ci ha deliziato con un suo intervento. Vediamo l'intervista con Dario Mattoni. Cosa c'è di più bello che mostrare un 45 giri, ma un 45 giri proprio vero? Io adesso lo aprirò, però la copertina già insomma racconta quello che è un vinile. E perché sono con questo vinile bellissimo? Perché dobbiamo parlare di questa nuova uscita un'uscita che ha davvero una storia molto bella che vi raccontiamo con i protagonisti. Uno è qui a fianco a me, c'è Dario Mattoni.
6: Oh, buongiorno.
1: Oh, buongiorno.

0: buongiorno Dario. Buongiorno, direttamente buongiorno. Da fuori Taranto, possiamo dire.
1: Da fuori Taranto, sono venuto da fuori Taranto, stavo aspettando appena fuori Taranto, appena mi hai chiamato.
0: Perché lui è sempre in giro per il mondo, in realtà. Raccontiamo la storia di questo disco dal titolo Bye Bye, lato A e lato B, Tu non scherzi mai, di un gruppo storico che molti conoscono, Greg and the Frigidaire.
1: Esattamente, perché sono qui a parlare di Greg and the Frigidaire,
0: che c'entro Taranto. Io,
1: che è sempre un piacere, insomma, varcare la soglia e entrare
0: a Taranto.
1: A Taranto. Sono venuto in qualità di produttore di questo disco.
0: Diciamo che tu c'hai un'etichetta.
1: Diciamo che c'ho un'etichetta, diciamolo, e si chiama Fortepiano Records. E questa etichetta praticamente si occupa a due branche. Una che è quella jazz, ereditata dall'etichetta Four di Guido Di Leone.
0: Sì.
1: Che salutiamo ovunque sia.
0: Sì.
1: E l'altra è praticamente la Fortepiano Records, che si occupa di rock and roll, si occupa di tutta la musica che ci è sempre piaciuta, quella nelle nostre corde. E siccome da qualche anno collaboriamo con Greg and the Frigidaire per i loro live, hanno deciso di fare un disco e insomma mi ha fatto piacere collaborare anche nella fase produzione.
0: Allora,
1: ho detto ragazzi, l'etichetta c'è.
0: Facciamolo. Allora, intanto diciamo che Claudio Greg Gregori è un personaggio
1: unico.
0: Mitologico, unico, e lui veramente ha fatto e fa ancora la storia di tutta una branca musicale che in Italia va riconosciuto, forse insomma è stato uno dei primi a portarla in Italia. Stiamo parlando del rock and roll swing, del country swing, del bebop, di qualsiasi cosa abbia a che fare con quel
1: mondo. Lui è un cultore, è un grande appassionato di rock and roll, oltre che un musicista, chitarrista e cantante.
0: Oltre che facente parte del gruppo Greg e Lillo,
1: ex
0: Lato dei Derivati,
1: mi piegavo dalle risate a sentire le loro musiche. La prima volta che ho conosciuto Greg, mi ricordo, in un teatro gli ho chiesto di firmarmi un disco, gli ho detto: ma come mai avete smesso con Latte e Suoi Derivati? E lui mi ha detto: perché era musica brutta. Ma sei serio, capito? Quindi mi spiazzò sta cosa, ma sta scherzando. E secondo me non era proprio musica brutta, la trovo geniale. Così come trovo geniale questo 45 giri che hanno voluto realizzare come si faceva all'epoca, praticamente. Lato A e lato B, infatti, anche un po' l'aspetto grafico.
0: Sì, assolutamente, quello degli anni 60. Guardate,
1: degli anni 60.
0: Che cosa meravigliosa, è proprio un oggetto
1: che ha disegnato
0: di culto,
1: Greg.
0: Che ha disegnato Greg, e quindi ovviamente si sono incontrate queste due anime vaganti, già di proprio, no? La tua e quella di Greg, che però voglio dire siete davvero due appassionati della musica, di tutto ciò che è legato al rock and roll.
1: Sì, soprattutto quello che è legato al rock and roll, ma andiamo oltre. Infatti questo pezzo, come avrai sentito, spazia, cioè prende un pochino i suoni del doo-wop, perché alla fine questi Frigidaire sono una band doo-wop, perché non li conosce. Sono le band vocali, quelle armonizzazioni vocali, però strizza un po' l'occhio anche ai Black Keys, cioè avrei fatto caso, ci sono delle chitarre, delle distorsioni, ed è anche merito di Alessandro Meozzi, il chitarrista di Greg and the Frigidaire, nonché proprietario dello studio 66 e dell'etichetta MG, dove è stato registrato.
0: Dove
1: è stato registrato il disco.
0: Allora, quindi c'è tutta questa storia bella di Fortepiano Produzioni, c'è la storia anche della tua band, i Recchiabilli, che insomma davvero ultimamente sono stati in Germania, reduci di una tournée dove hanno riscosso un grande successo.
1: E ne facciamo un'altra d'agosto.
0: E ne fate un'altra d'agosto e vi riportate Walter Pulpito appresso, no?
1: Non vuole venire questa volta. Rimane tra le mura di Taranto.
0: Di Taranto.
1: Vabbè, Walter Pulpito è uno dei personaggi più silenziosi e impegnati di Taranto e provincia.
0: È vero, è vero. E quindi chiaramente dicevo la storia dei Recchiabilli, chiaramente tu come musicista, come autore, hai nel tuo portfolio tantissimi progetti, perché poi oltre ai Recchiabilli qua ce n'è un altro, vedete qua, pullula di progetti quest'uomo.
1: Sì, io mi sveglio la mattina con un progetto, capito? Quindi ho 365 giorni, 365 progetti, vorrei farne.
0: Questo che cos'è invece?
1: Questo è una band Cumbia Billy, voi
0: una
1: non ci crederete.
0: È arrivata pure la Cumbia Billy.
1: È arrivata anche la Cumbia Billy, cioè è tutto strumentale, cioè c'è giusto qualche grida, delle grida. C'è uno del contrabbassista di Tonino che urla al gatto, perché mentre stava registrando il gatto stava mordendo il cavo, quindi il pezzo comincia con "Ehi, però era veramente lui che stava rimproverando i gatti. Questo tipo di segnali.
0: Fantastico. Allora, intanto vorrei dire che gli spettacoli dei Recchiabelli sono davvero

0: degli instant live, cioè nel senso che comunque succede
1: Sono
0: sempre
1: d'accordo,
0: qualcosa,
1: sì, ci
0: succede
1: piace
0: sempre qualcosa di
1: l'improvvisazione.
0: improvvisazione, ma proprio diciamo non, proprio anche un po' attoriale, no? Come presenza sul palco, che siete tanti già, quindi questa cosa un po' è già bella vedervi tutti insieme. Poi succede sempre qualcosa, perché c'è sempre qualcuno da prendere di

0: La trasmissione su Rai Radio 2, insomma,
1: Sì,
0: insieme a Luca
1: Social
0: Barbarossa,
1: Club.
0: dove avete lanciato questo di singolo che si
1: Che
0: chiama
1: si chiama Il libro
0: Il
1: dell'assurdo.
0: libro
1: Ed
0: dell'assurdo.
1: è quella è stata praticamente la prima volta che l'abbiamo suonato quel pezzo. Noi
0: Sì.
1: l'abbiamo provato la sera prima senza Michele, perché ovviamente era impegnatissimo, stava finendo di girare un altro film. E noi nello studio 66, questo
0: Sempre
1: qui, dove
0: questo
1: hanno registrato questo
0: qui.
1: disco, abbiamo detto: Alex, ci serve un'oretta per provare il pezzo. Domani dobbiamo suonarlo a Radio 2, non l'abbiamo mai suonato
0: Quindi è
1: prima.
0: stata l'occasione per
1: Per
0: provare.
1: impararlo, l'abbiamo suonato 25 volte in un'ora e siamo arrivati belli preparati per la
0: Preparati.
1: mattina dopo.
0: Allora, torniamo al disco dei
1: I Greg and the
0: Greg and
1: Frigidaire, sì.
0: Frigidaire. Intanto, sorpresa, delle meraviglie, proprio cosa che non si poteva, cioè, sperare di meglio. Noi abbiamo anche un contributo di
1: Eh
0: Greg.
1: sì.
0: E quindi ovviamente ce lo vediamo perché ci ha tenuto ovviamente a salutarci e anche a parlarci di questo progetto speciale che insomma lo vede protagonista insieme a Fortepiano Records.
1: Sì,
0: Quindi
1: perché erano anche tanti anni che non uscivano dischi di
0: dischi
1: Greg and
0: di Greg,
1: the Frigidaire, e quindi l'idea del 45 giri aleggiava nell'aria da un po'
0: vabbè.
1: di anni. E questi due pezzi sono molto molto interessanti, perché uno addirittura è un pezzo che è stato scritto 20 anni fa e ha
0: Addirittura.
1: preso forma adesso.
0: Il
1: L'altro
0: lato B o il
1: giorno,
0: lato A?
1: il
0: Immaginavo.
1: lato
0: Lato B che si chiama Tu non scherzi
1: B.
0: mai, anche qua c'è tutto un gioco di parole, di situazioni,
1: Sì,
0: di
1: come
0: cose.
1: solo Greg sa fare, chi lo
0: Esattamente,
1: conosce, insomma.
0: esattamente. Allora, noi ci vediamo il saluto di Greg, Claudio Greg e Gregori, che ringraziamo davvero per questo regalo e poi ci
1: E ci
0: salutiamo.
1: salutiamo qua.
0: Ok.
2: Salve a tutti, sono Greg. Innanzitutto saluto e ringrazio Sabine Morea e la sua trasmissione 120 per avermi ospitato a parlare del 45 giri. Allora, cercherò di essere sintetico e stringato. Il 45 giri nasce con gli stessi presupposti con cui è nata la band Greg and the Frigidaire ormai da 14 anni, mi sembra. Ovvero, suonare tutti quanti insieme. Eravamo già amici, alcuni di noi poi lo siamo diventati ancora di più, e siamo diventati amici tutti e sei. Sei musicisti con estrazioni musicali differenti, però con dei gusti in comune. Quindi abbiamo formato questo gruppo proprio con l'idea di non portare in giro una fotocopia scialba, come molti gruppi purtroppo fanno, di una cosa che non esiste più, che è appannaggio degli anni 50, primi anni 60, ma di renderla viva, cioè il doo-wop, che è un rock and roll nato nelle strade, però con gli intrecci vocali, le armonizzazioni. Molte di queste band all'epoca erano italo-americane, quindi c'è proprio questa sonorità del bel canto che aleggia in mezzo nelle armonie, e per questo forse ce lo sentiamo più nelle corde. L'idea era appunto di fare un gruppo nuovo. Infatti noi non siamo un po' invisi nelle manifestazioni dei puristi, perché ci trovano troppo particolari. Perché noi cerchiamo di dare appunto una carica anche piuttosto energica, aggressiva, e cercando di stare al passo coi tempi, nei testi, nel tipo di accordi che usiamo, nelle sonorità che usiamo. Quindi, poiché il primo disco già si discostava da quello che potesse essere un sapore nostalgico del doo-wop, nel secondo vorremmo osare ancora di più, e allora ci sembrava giusto veicolarlo con un 45 giri, cioè con un singolo prima, con un singolo con due canzoni. E quindi perché non fare il 45 giri, che riprende il gusto dell'epoca, cioè anche perché non ci piaceva avere un 45 giri vero di vinile in mano. È un po' perché comunque adesso c'è un po' di ricerca di questo tipo di manufatto. E abbiamo selezionato due brani che sono Bye Bye e Tu non scherzi mai, che sono appunto abbastanza descrittivi di quello che vogliamo andare a fare col secondo disco. Bye Bye è più dinamica, è più pompata, è una canzone che senz'altro quando l'ascolti non dice: ah, se, è uscita dagli anni 50, no, lo senti che è uscita adesso, perché ha quel sapore, però è tutto rimaneggiato. E parla di quanto appunto siano molto cambiate le cose negli ultimi tempi, forse in tutto il mondo, però in Italia particolarmente. Per cui l'Italia, il consiglio è: l'Italia è veramente splendida, e quando uno ci viene in vacanza rimane estasiato. Quindi ai giovani diamo questo consiglio: imparate una lingua, andate a lavorare all'estero e qui tornateci in vacanza. L'altra è Tu non scherzi mai, è un jazzy, più soft, e anche questo parla dei cambiamenti, in questo caso cambiamenti dell'essere umano, che molto spesso a un certo punto della sua vita appende tutti i suoi desideri.

0: tutte le sue passioni al chiodo, si spegne, non ride più, non si diverte, non scherza mai. Fortunatamente siamo riusciti a trovare Dario Martone con la Fortepiano, che prima è iniziata la collaborazione soltanto a livello di gestione delle serate, e poi abbiamo trovato appunto questo entusiasmo di lavorare assieme per una produzione discografica, anche perché noi, acefali di una conduzione, non riuscivamo mai a mettere insieme delle cose. Invece con Dario che ci strada siamo riusciti a farlo, e quindi boh, speriamo che le cose funzionano, ma anche per il piacere appunto di continuare a suonare, di comporre brani, di suonare in giro, di vedere che poi la gente effettivamente, quando finisce il concerto, è molto contenta, no, che sia finito, prima di averlo visto. Ciao.
1: E allora ringraziamo ancora di cuore Greg, che noi speriamo di ritrovare in una presentazione live
2: Ma
1: da queste
2: chissà,
1: parti, perché
2: magari
1: sarebbe proprio
2: se varca anche lui la soglia
1: insieme a
2: delle mura
1: te
2: di
1: di Taranto.
2: Taranto.
1: Ma
2: Molto
1: lui viene
2: volentieri.
1: molto spesso, tra
2: Molto,
1: l'altro,
2: è molto
1: viene
2: volentieri.
1: molto spesso, però sarebbe bello
2: Adora la
1: vederli
2: Puglia. Lui,
1: insieme, lo
2: sua
1: so.
2: moglie è pugliese,
1: Eh
2: tra l'altro.
1: sì, infatti, sarebbe bello vederli insieme. Invece Recchiabilli, a parte la tournée senza Walter Pulpito, che fa?
2: La tournée con Walter Pulpito. A fine agosto, tra l'altro, ci vedremo pure qua.
1: Ah già, vero,
2: Suoneremo a
1: l'avevo
2: Cassano delle
1: dimenticato,
2: Murge,
1: è vero.
2: suoneremo al Framari, vicino Stuni, e poi
1: E
2: suoneremo
1: poi
2: qui a
1: quello
2: Taranto
1: diremo più
2: il
1: avanti,
2: 22, diciamo
1: perché
2: solo il 22,
1: il 22 di
2: 22 agosto,
1: agosto, insomma, ci sarà questa bella serata
2: con
1: insieme.
2: Walter
1: Con
2: Pulpito,
1: Walter,
2: che
1: e
2: si
1: poi
2: concede.
1: che si concede, poi sveleremo dove, perché, quant'altro, però intanto
2: Ed
1: ragazzi,
2: eventuali ospiti.
1: eventuali ospiti che non si sa mai. Niente, grazie.
2: Grazie a te, Sabrina.
1: Vi
2: Grazie a voi.
1: ringrazio ancora. Continua quest'opera tua, perché con la Fortepiano Records veramente state facendo tante belle
2: Stiamo
1: cose.
2: ingranando, e insomma, avere questo disco nel nostro roster
1: È
2: è
1: una
2: un
1: cosa
2: onore, un piacere,
1: importante,
2: una
1: una
2: cosa
1: cosa importante.
2: importante.
1: Quindi quando ti trovi dalle parti di Taranto,
2: Presento dischi.
1: entra,
2: Parto
1: attraversa le mura,
2: adesso
1: qualche
2: con
1: cosa,
2: un disco,
1: e vieni con un
2: come
1: disco come
2: passepartout.
1: questo. Esatto.
2: E buon ascolto.
1: Grazie a Dario Mattoni. Ci
2: Grazie,
1: vediamo
2: grazie a
1: presto.
2: voi, grazie.
1: Ciao.
3: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: la pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Restiamo in area di San Giorgio Ionico e lo facciamo parlando di un festival, di un evento che si terrà 30, 31 luglio, 1 e 2 agosto. Sto parlando del Fiorino Future Festival. Ne abbiamo parlato con Francesca Bruno e aspettando quelle che saranno le novità che saranno poi presentate nella prossima conferenza stampa. Fiorino Future Festival è sempre qui a San Giorgio Ionico al Parco Due Mari. Ascoltiamo l'intervista. Anche oggi siamo usciti dal nostro studio televisivo, siamo in giro nella provincia di Taranto, siamo a San Giorgio e siamo in un luogo che raccoglie idee imprenditoriali, ma non solo. Io sono qui con Francesca Bruno. Ciao Francesca.
2: Ciao Sabri.
1: E allora ci ritroviamo dopo un anno per parlare del Fiorino Future Festival. E allora una chiacchierata così, perché insomma tra qualche giorno ci sarà anche la conferenza stampa ufficiale di presentazione, però parliamo di quello che è il progetto che continua.
2: Dopo il successo della prima edizione del Fiorino Future Festival ci confermiamo con la seconda edizione con un obiettivo ancora più ambizioso, e confermandoci quindi come uno degli appuntamenti musicali e culturali della nostra estate pugliese. La seconda edizione del Fiorino Future Festival nasce con l'idea di unire musica, spettacolo, cultura, aggregazione del territorio e valorizzazione dello stesso. Quindi creando uno spazio che permetta di unire quelli che sono gli artisti, i giovani, famiglie e tutti gli appassionati locali e non solo.
1: Quindi quest'anno diciamo che c'è la volontà di accontentare un po',
2: esatto,
1: tutte le fasce di,
2: esatto,
1: età, tutte le tipologie di musica.
2: Esattamente. Motivo per cui dal 30 luglio al 2 agosto il Parco Due Mari di San Giorgio Ionico ospiterà 4 serate di puro spettacolo live dal vivo che abbraccia vari generi musicali, dal rap alla grande musica italiana a quelli che sono poi gli artisti internazionali con rock, elettronica e quant'altro. Lo scopo è appunto quello di abbracciare un pubblico sempre più trasversale. La grande novità di quest'anno è l'apertura del festival gratuita, a differenza dello scorso anno.
1: Quindi la prima serata, quella del 30 di luglio, è
2: sarà
1: una serata aperta
2: ad
1: accesso libero.
2: Esatto, confermando appunto la nostra decisione di aprire a tutti e quindi creare un punto di aggregazione nel territorio nella giornata del 30 luglio.
1: Senti, questo è stato chiaramente, diciamo, dallo scorso anno l'obiettivo della Puglian Food and Drink, no? Cioè,
2: esatto,
1: che ha proprio un'idea ben precisa, cioè parte dal territorio, guarda al territorio anche per ciò che riguarda le attività, appunto, come dice il nome stesso dell'associazione, legate appunto al food and drink.
2: Esatto.
1: Un interesse che è anche quest'anno, diciamo, un punto di forza.
2: Esatto, infatti alla grande musica affiancheremo un'area food destinata a quello che è il percorso enogastronomico pugliese. Quindi attrezzeremo la zona con food truck, con esercenti locali, prettamente locali, e quindi il pubblico avrà accesso alla bombetta di Martina, al capocollo, al panzerotto, insomma allo spaghetto all'assassina, quindi tipici piatti
1: locali,
2: tipicamente pugliesi, esatto. Inoltre attrezzeremo anche un'area alcohol free, questo per l'idea, sempre come lo scorso anno, del divertirsi in modo sano, quindi il pubblico avrà accesso anche al cocktail no alcol.
1: Sì. Senti, questa è stata una scelta ben precisa, anche perché l'anno scorso si è visto che il pubblico, soprattutto nelle prime serate e nella serata di Alfa, era molto giovane.
2: Esatto, esatto.
1: Sono arrivate davvero file di ragazzi,
2: sì,
1: accompagnati anche dai genitori, che chiaramente, insomma,

0: hai uno sguardo attento a quella che è la socialità, non puoi fare a meno di,
1: Esatto, esatto,
0: insomma,
1: esatto.
0: rivolgere attenzione a queste cose. Tu che sei una giovane mamma, come l'hai vissuto l'anno scorso questa
1: L'anno scorso
0: esperienza?
1: ero già col pancione, quindi sì, positiva perché ovviamente non potendo bere, non potendo insomma fare bere birra e quant'altro, per me è stato comodo farmi la birra analcolica piuttosto che il cocktail analcolico,
0: Certo.
1: quindi è un aspetto molto importante. Per quanto riguarda il food, un altro aspetto importante è lo stand dedicato a vegani, vegetariani e quelli che sono
0: Intolleranza, insomma,
1: intolleranze in
0: cioè,
1: senso lato.
0: sì.
1: Questo è anche un aspetto molto, molto, molto importante per il
0: Acquistate
1: pubblico.
0: attenti. Allora,
1: Assolutamente.
0: anche quest'anno ovviamente c'è l'organizzazione della Puglia Food and Drink, che è una PS
1: Esatto.
0: ETS in collaborazione con un'altra PS che è quella di AFO6. Anche quest'anno c'è la rete di collaborazione,
1: Esatto.
0: sempre perché si vuol bene al territorio, insomma,
1: Certo,
0: siamo
1: certo,
0: a
1: certo.
0: meno di 10 km da Taranto, per cui ci sentiamo tutti tarantini poi
1: Esatto,
0: in realtà.
1: esatto. E sì, quindi il festival è organizzato dalla Puglia Food and Drink in collaborazione con l'associazione AFO6. Un grande ringraziamento, o meglio, un grande affiancamento è quello delle autorità, quindi dei patrocini
0: Certo.
1: locali, quindi il Comune di San Giorgio, la provincia, la regione Puglia e un altro affiancamento, se vogliamo, è quello della Fiorino Gruppo SRL.
0: Certo.
1: E lo scopo di questo progetto, grande progetto se vogliamo, è quello di dare un'impronta del festival nel futuro, o meglio, creare un appuntamento costante negli anni. Questo significa quindi non solo promozione dal punto di vista culturale, ma promozione dal punto di vista economico, turistico e quindi del territorio, del nostro territorio. E questo è uno dei punti su cui insomma la Puglian si batte in
0: Certo.
1: particolar modo.
0: Senti, che risposte avete avuto l'anno scorso da parte del pubblico? Perché poi chiaramente quando si organizza una grande manifestazione l'eco dura un po' tutto
1: Certo,
0: l'anno, quando poi
1: certo.
0: hai la capacità di riproporla in maniera, insomma, annuale, come dicevi tu, no? Vogliamo che diventi un
1: Un appuntamento,
0: appuntamento fisso.
1: esatto.
0: Che risposta avete
1: È positiva,
0: avuto?
1: altrimenti non ci saremmo cimentati
0: Su questo sicuramente,
1: nuovamente
0: In questa, però voglio dire,
1: questa cosa.
0: diciamo una cosa, magari che ti è rimasto qualche commento, perché poi tu comunque l'hai vissuto in qualche
1: Io l'ho
0: modo l'anno scorso il
1: vissuto.
0: festival
1: E quello che
0: che ricordi?
1: rimane, che sì, che ricordo, è l'emozione dei ragazzini fuori magari al parco che attendevano con ansia l'apertura cancelli. E poi.
0: Vabbè, quello sì, è stato un momento bello quando è stata distribuita l'acqua la mattina, perché erano
1: Certo,
0: fuori
1: faceva
0: al
1: caldissimo.
0: caldo che aspettavano i loro beniamini, quindi insomma effettivamente lì ti emozioni, quella è
1: Ti
0: una cosa bella, c'è
1: emoziona.
0: tanto lavoro, però poi quella è una cosa che ti fa
1: E poi
0: emozionare.
1: comunque sì, nei mesi successivi hai ancora il riscontro di magari la gente che ti conosce,
0: Certo,
1: beh, e questa è una cosa
0: è
1: che
0: una
1: ti
0: cosa
1: rimane,
0: bella.
1: molto molto bella.
0: Allora, tra qualche giorno il parco Due Mari prenderà vita,
1: Sì.
0: siamo praticamente proprio sulla strada che da Taranto porta a San Giorgio, c'è già grande fermento organizzativo
1: Assolutamente.
0: e noi ci ritroveremo, insomma, a parlare con voi, magari verremo a trovarvi proprio quando già ci
1: Nel
0: sono
1: caos.
0: i primi mattoncini, no, che compongono questo mosaico, perché so che insomma siete molto impegnati. Ricordiamo le date.
1: 30 luglio, 31 luglio, 1-2 agosto.
0: E allora, come diceva lei, insomma, giusto per ricordare che le prime due serate saranno dedicate un po' alle nuove leve,
1: Generazioni.
0: nuove generazioni, no? Dal punto di vista musicale, con questi nomi che comunque sono molto riconosciuti nell'ambito, li lanciamo, poi avremo modo di presentarli meglio, Frezza, Dipinto, poi il 31 Nerissima Serpe, 22 Simba, 1 agosto la grande musica italiana classica con Gaetano Curreri e gli
1: Stadio.
0: Stadio, e poi il 2 agosto questa grande festa di chiusura che davvero vedrà concentrati la maggior parte di DJ che hanno fatto la storia dagli anni 90 ai giorni d'oggi e che fanno parte comunque di grandi gruppi musicali, quindi insomma sarà una serata davvero una sorpresa. Allora, vuoi aggiungere qualcosa? Salutiamo Luca Fiorino, lo salutiamo perché comunque ci starà ascoltando. Noi ci vediamo prossimamente per raccontarvi più nello specifico cosa accadrà 30, 31 luglio, 1 e 2 agosto. Grazie Francesca.
1: Grazie
0: Bruno e buon lavoro. Domenica 5 luglio alle 20.30 per la prima volta Studio 100 TV ha mandato in onda uno spettacolo teatrale dal titolo Come acqua di mare, realizzato presso il Teatro Tatà venerdì scorso 3 luglio. Spettacolo scritto, diretto e interpretato da Mimmo Fornaro, realizzato insieme alla società E77 SRL. E vediamo qualche spezzone appunto per raccontare com'è andata l'esperienza del teatro in TV.

0: effetti mi capita a volte di parlare da solo quando appunto sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No, veramente, io non riconosco un bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto.
0: Cosa?
1: Che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo le capita di parlare.
0: Doccia per non bagnarsi la chiome.
1: Ascoltavo la musica.
0: Ah, in piscina.
1: No.
0: Sotto la doccia.
1: No.
0: E allora cosa diamine ci faceva con la cuffia?
1: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
0: Ah! Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
1: È il mio mestiere.
0: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico.
2: Rivedi anche te che smarrisci, ritrovi il vecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la mente.

0: Come acqua di mare, un dramma poetico, un viaggio onirico immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tatà di Taranto, quartiere Tamburi, e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come una mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo?
1: Sì, buonasera a tutti. Una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così onestamente non potevamo prevedere e attenderci.
0: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare?
1: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia, e naturalmente anche io viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia mi rivedo in queste situazioni, ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, nelle varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
0: C'è stata la potenza del dialogo in quest'opera e quindi di conseguenza quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio, si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo

0: smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività, blocchi proprio o dello scrittore o del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
1: Assolutamente sì, come dicevi tu nella fase della presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi, e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello culturale, ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni e dei propri affetti, e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
0: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della I77 SRL.
1: Grazie a voi.
0: Come acqua di mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia. È il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
2: Beh, diciamo che è un flusso di pensieri. È solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico, chissà che, ma è così. Io ho finito questo copione nel giro di forse 2 settimane. E di tanto in tanto prendevo questo copione e vedevo che cosa avevano combinato questi 2 personaggi. E stranamente era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse, proprio perché sono flussi di pensiero e come tale arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti ma comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi, né tantomeno che faccio teatro a livello, sono tutte stupidaggini. Secondo me il teatro, è espressione, è pensiero, e se il pensiero e il teatro stesso viene porto così, con onestà, questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come l'altra sera in cui abbiamo rappresentato quest'opera, abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante anime là sopra, 2, direi anche 3, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale, per la prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere, oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo sempre più spesso nelle mie produzioni, che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura, e ha fatto venire fuori il meglio di sé, perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
0: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisi come opportunità e come problema sì, ma al quale sottende la soluzione stessa. Quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale, di questa interpretazione?
2: Di solito io, prima di far leggere un copione, parlo con i miei attori. Mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea. Vedo le loro facce, vedo chi è portatore di feeling e di idee, e quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
0: E in chiusa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo, perché il blocco dell'ispirazione, il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.

0: E questo viene fuori il blocco, a mio giudizio, nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. Il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola di il mio è un laboratorio. E non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro, ma è così bello poterli infrangere, poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro.
0: Grazie
1: Come Acqua di Mare è un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo, anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale. Per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galeano che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
2: Sì, è stata un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita, una via d'uscita e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.
1: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte componenti del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
2: Sì, diciamo la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo, quindi permette di toccare delle corde che adesso tecnologie o cose, noi abbiamo la voglia di far sì che ci tocchino, ma in realtà la bellezza del teatro è il fatto che riesce a toccarti appunto quei tasti che sono dentro di te e che quando suonano poi producono un eco che muove qualcosa sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
1: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco dello scrittore, nel caso del tuo personaggio, un compositore alla ricerca di se stesso, che avendo parecchi dubbi, e ovviamente tutti questi vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire. E in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa, di tutti noi. E quindi volevo un po' conoscere, o meglio, far conoscere ai nostri web ascoltatori quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
2: Sì, e diciamo questo personaggio vive questa dicotomia fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello perché comunque il legame alla famiglia che ti permette di vivere le tue radici, ma diciamo la tua vita e comunque i tuoi rapporti, ma che poi alla fine possono diventare delle catene involontarie, quindi diciamo il rapporto con questa capacità di diventare o radici o catene, quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
1: La chiusa con Eros Galeano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
2: Beh, vabbè, è sicuramente una crescita perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti e quindi grazie a Mimmo, poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sulla dizione no, perché ancora devo migliorare, però, però alla fine diciamo la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi, questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
1: Grazie.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. Cento storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì, alle 15, 100 storie.

0: a volte in studio qui in via Polibio sui 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
1: Allora, una puntata assolutamente immersa nella natura, qui dalle cave di San Giorgio, e insieme ai nostri ospiti abbiamo parlato sempre di musica e di grandi eventi, come nella tradizione di 100 eventi estate. L'appuntamento è per la settimana prossima, dove vi continueremo a portare in giro per la nostra provincia e la nostra città. Grazie a tutti e buonanotte.

0: Questo programma è stato offerto da Fiorino Group SRL e 77 SRL Lido Gandoli.
1: Mio caro amico, questo è Studio 100.
2: I ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono e la famiglia e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi secondo me lo sport è la base di tutto.
3: Abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche.
4: Come gruppo sport cerchiamo di far il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo e stando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25. Quest'oggi parleremo di sport, lo faremo insieme a diversi ospiti che tra un po' vi presenterò, prima però voglio farvi vedere dove siamo. Alle mie spalle c'è uno scorcio che è un simbolo del quartiere Tamburi, una piazzetta riqualificata nella quale i pomeriggi estivi trascorrevano lunghi, alle volte noiosi, e che adesso invece hanno un significato e un sapore differente. C'è un canestro che potrebbe essere risistemato. E questo è l'inizio del nostro viaggio all'interno del comparto sportivo di Fondazione Taranto 25. Ho accanto a me Nico Monfredi, uno dei co-capogruppo?
1: Co-coordinatore
0: della Fondazione Taranto 25. Benvenuto Nico.
1: Grazie.
0: Allora, piacere. Nico, piacere mio, siamo al quartiere Tamburi. Il nostro viaggio nello sport, nella vostra fondazione, si apre aprendo le porte su quello che è un luogo di rinascita e su quello che è il significato che lo sport può avere proprio in tal senso.
1: Infatti la nascita di fondazione si è proprio basata sullo sport. Lo sport inteso come inclusione, lo sport inteso come partecipazione e partendo dagli spazi all'aperto di ogni città, che dovrebbe essere la base e la crescita di tutti i ragazzi, indipendentemente dalle strutture e dall'impiantistica sportiva. Ma è qui, in questi luoghi, dove si formano i ragazzini, dove migliorano le loro capacità condizionali, le loro capacità coordinative, perché tu qui è il cuore di tutto che pulsa, di un qualsiasi, che sia la pallacanestro, che sia il calcio, che sia una palla rilanciata, perché tu non sai dove un attrezzo può andare a urtare, quindi è a sbattere, quindi tu sai come comportarti in base alla direzione e in base a tutto.
0: Dico, io questo luogo lo presento bene, però voglio farvelo conoscere, me lo ricordo un po' diverso perché gli anni sono passati, ma diciamo che qua ci ho trascorso qualche anno della mia vita. Proprio qui te lo voglio presentare, magari ci fermiamo. Okay. E mi parli insieme agli altri ospiti che poi presenteremo di che cos'è lo sport per la fondazione.
1: Perfetto.
0: Ecco Nico, ci siamo accomodati? La temperatura sì. È alta, va rimarcato, c'è un vento venticello. Che quantomeno
1: c'è un buon venticello che ci salva.
0: Ci aiuta, sì. Ci siamo accomodati e parte la nostra digressione.
1: Sì.
0: Parte in quelli che sono i fattori che corrispondono alla mission di Fondazione Taranto 25 nello sport, ma partono dai piedi per terra.
1: Certo.
0: E partono dai piedi per terra che sono in un luogo reale, come sì. Questa piazzetta, al quartiere Tamburi,
1: sì.
0: Dove c'è spazzatura per terra.
1: Sì.

0: L'erba non è curata come se fosse il prato di uno stadio inglese, ma dove c'è un seme che germoglia. E il seme che germoglia è quel campo da basket che abbiamo visto prima, che è uno spazio che 20 anni fa, che 15 anni fa sarebbe stato assurdo pensare qui dove la massima espressione dello sport erano le piazzette in catrame, e che serve da gancio per i ragazzi di Taranto che voi conoscete bene.
1: È vero. Guarda, come dicevo prima, è tutto di lì parte, dalla strada, dalle piazzette. È proprio questo che ci ha spinto, a noi di fondazione, in questo discorso riguardo alla città. Cioè, lo sport è alla base di tutto. Cioè, all'interno dello sport, si vanno a raccogliere le tre agenzie educative fondamentali, in quanto i ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono, è la famiglia, e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi, secondo me, lo sport è la base di tutto. E farlo partire da queste situazioni è la base del movimento, è la base dell'inizio di uno sport. Poi, ovviamente, con l'avvento delle società sportive, con l'avvento delle strutture, delle infrastrutture, tutto è cambiato e tutto ci si è dedicato un po' di più alle associazioni. Dimmi.
0: No, ti volevo fermare perché lo sport lo conosciamo, nel senso noi
1: Certo.
0: conosciamo l'importanza che riveste lo sport nella vita dei ragazzi, che ha rivestito nella tua generazione, nella mia generazione,
1: Certo.
0: dove forse c'era meno distrazione. Lo sport oggi è più difficile che riesca a convincere i ragazzi, ma è più facile che li salvi. E
1: Certo,
0: mi spiego su questo.
1: infatti.
0: Le distrazioni portano i ragazzi ad allontanarsi da quella che magari da quella che è la via retta. Magari li porta a intraprendere delle strade più facili, oppure anche soltanto a star chiusi in casa. Quindi è un po' più complicato convincere i ragazzi che lo sport sia la strada giusta. Lì si inserisce fondazione, lì si inserisce il vostro ruolo in un contesto che è quello dello sport di base, e che è lo sport travestito da sport, ma che in realtà è sociale.
1: Certo, infatti noi quando organizziamo da 3 anni ormai il Delphi d'Oro e usiamo dei parametri per dare questo premio fantastico, ci sono, è vero, la carriera sportiva, la frequenza a scuola, ma più che altro sono le azioni che un ragazzo all'interno della sua società può intraprendere, le azioni sociali. È ciò che una società permette anche ad accogliere con delle borse di studio dei ragazzi gratuitamente. E questo è grazie a tanto lavoro che c'è dietro col presidente e con tutto lo staff di Fondazione Taranto 25, perché lo sport deve essere prima di tutto partecipazione e non per forza vittoria a tutti i costi, perché comunque ti fa crescere. È uno sport che ti crea e ti allontana, come dicevi, dalle cattive amicizie, dalle cattive abitudini.
0: Noi siamo in un posto che abbiamo definito iconico prima, ma che porta avanti quel fil rouge che abbiamo stappato e che abbiamo anzi accarezzato in occasione della prima puntata, quando vi abbiamo presentato e abbiamo detto alla città di Taranto e ai nostri utenti: siamo in Città Vecchia, la Fondazione Taranto 25 è per la
1: Sì,
0: Città Vecchia, non in Città
1: nella
0: Vecchia.
1: città
0: Questo
1: vecchia.
0: è importante anche qua, perché
1: Certo.
0: è viatico di soluzione, ma è viatico di possibilità. Si riesce attraverso fondazioni, attraverso lo sport, a dare la possibilità a chi effettivamente la possibilità non ce l'ha. E il ritorno che hai fatto prima, quello sulla borsa di studio, ha due valori, anzi, ha duplice valenza. Quello di incentivare i ragazzi, di premiare le eccellenze, ma anche il richiamo di una persona che non c'è più, che è Cristian Cesario nel vostro caso. Siamo
1: Fantastico.
0: reduci dal Delphi d'Oro. E quello è un gesto che lega fondazione alla comunità.
1: Infatti, è qui che si incomincia a diventare un po' sensibile, anzi troppo sensibile. Cristian è un ragazzo stupendo. È un ragazzo che si occupava di sport a 360 gradi, non tralasciando nulla, tutti i particolari, tutto. Infatti era molto legato a noi. E adesso, proprio per questa collocazione del sociale e delle borse di studio, ormai Cristian Cesario, come già più volte detto dal presidente, sarà il nostro riferimento nel proseguo degli anni.
0: Co-coordinatore del comparto sportivo di fondazione, Lele Lucchese. Lele, benvenuto.
2: Grazie, grazie a voi per l'invito e tutto. Sono Raffaele Lucchese, ma la maggior parte mi conosce come Lele. Sì, sono uno dei tre coordinatori con Nico Monfredi e con Fabio Polito. Fondazione comunque possiamo dire che costruisce idee, costruisce progetti.
0: E direi che in questo contesto costruisce Lega, crea, innaffia, è una cosa importante.
2: Sì, sì, siamo in un luogo bellissimo da un certo punto di vista, un po' meno bello per un discorso legato alla, a come viene trattato e a come non viene manutenuto, insomma.
0: Diciamo che quello che fa pensare questo luogo è il richiamo alle potenzialità.
2: Sì.
0: Questo luogo potrebbe essere un polmone verde in un quartiere particolare, in un quartiere che ne ha dannatamente bisogno.
2: Assolutamente sì.
0: In realtà lo è solo in parte, di verde non c'è niente, alle nostre spalle c'è il municipio, quindi siamo attaccati alla prima fonte di legalità che dovrebbe esserci, ovvero quella del municipio. In realtà
2: il municipio è anche una chiesa importante, poi ancora
0: di Gesù Divino Lavoratore da una parte,
2: abbiamo la...
0: e poi c'è la fabbrica dall'altra,
2: abbiamo la fabbrica
0: dall'altra parte, quindi ancora più in antitesi con quello che,
2: certamente,
0: che racconta ancora di più quanto è l'antitesi di questo quartiere. Ti volevo chiedere, il vostro rapporto con la periferia è un rapporto importante, un rapporto che non nasce oggi e che si lega dalla vostra, dal vostro esordio, dal vostro primo vagito e che viene portato avanti poi nei vari contesti della città, non solo quel quartiere di Tamburi, ma nascete in Città Vecchia.
2: È una, sì, è una domanda importante che merita una risposta altrettanto importante. Proprio dall'inizio, il gruppo, con il gruppo sport, abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche, perché ci sono alcuni sport che hanno un'utenza medio-alta per cui riescono tranquillamente ad andare avanti con le spese e tutto il resto. Ci sono sport minori o sport praticati nelle periferie dove non sempre c'è la possibilità da parte delle famiglie di pagare la retta, per cui abbiamo cercato proprio dall'inizio anche gli sport minori e soprattutto le periferie di stare accanto. Di stare accanto non soltanto dal punto di vista economico.
0: Che comunque, consentimi, è acqua per queste realtà, è acqua per le società, ma è acqua di conseguenza anche per i ragazzini che fanno parte di questi contesti sportivi.
2: Sì.
0: Perché senza quel contributo economico
2: probabilmente
0: non ci sarebbe la canotta, non ci sarebbe il pantaloncino.
2: E non ci sarebbero probabilmente alcune quote di alcuni ragazzi che riescono a praticare sport.
0: Ancora più importante.
2: Tramite l'aiuto, gli aiuti esterni, non voglio parlare soltanto di fondazione, gli aiuti esterni in generale.
0: A 200 metri di qua c'è una scuola? Ce ne sono diverse.
2: Sì.
0: C'è un'università che poteva essere un polo universitario e che in realtà si è persa nel tempo. C'è un'ex scuola, prima media e poi superiore, da Quino e poi Nitti.
2: Sì.
0: C'è la scuola De Carolis ancora, che è una scuola media. E poi c'è la scuola dell'Edda.
2: Sì.
0: All'interno della scuola dell'Edda c'è una realtà che voi avete sponsorizzato, che voi avete aiutato.
2: Abbiamo
0: forse
2: aiutato.
0: Sì, il termine più corretto.
2: Certo.
0: Ed è una squadra di pallacanestro, quindi io conosco questa realtà, so come funziona questa realtà e so in che modo Fondazione 3825 è riuscita a rendere reali le esigenze di ragazzi che forse mai avrebbero fatto sport prima.
2: Esattamente, e anche perché ultimamente Fondazione 3825, che alla, in fase di costituzione era in realtà un'associazione, nell'ultimo anno abbiamo fatto il passaggio, siamo riusciti a diventare realmente fondazione. Questo è stato un passaggio epocale, per cui abbiamo avuto la possibilità anche di attingere a progetti, di presentare progetti e di attingere eventualmente anche finanziamenti per supportare, per continuare a supportare queste, queste realtà che altrimenti l'anno scorso più o meno abbiamo, siamo riusciti ad aiutare società sportive oltre 50, con delle somme che sono paragonabili alle somme che un comune, diciamo un capoluogo di provincia, è riuscito a dare allo sport. Quindi oggi fondazione è questo.
0: Insomma. Ritieni che il territorio sia ricettivo? Nel frattempo magari facciamoci due passi.
2: Allora, il territorio ricettivo sì, assolutamente sì, però bisogna lavorarci, perché nulla è scontato, anche se nello stesso momento, quando si cerca di fare del bene, diventa tutto molto più semplice, molto più facile. Io conosco bene alcune delle realtà della città vecchia, e nel passato, non con Fondazione, ma con un'altra associazione, siamo riusciti ad andare avanti, perché materialmente determinate problematiche quasi in automatico si risolvevano. Per cui quando si lavora con uno spirito completamente disinteressato, può sembrare difficile, ma diventa tra virgolette tutto facile. Il problema è continuare nel tempo. Questa è la prova, diciamo, che stiamo sostenendo con Fondazione, perché oramai dal 2020 è passato qualche anno, quindi stiamo riuscendo non solo a mantenere, ma anche ad aiutare ogni anno più squadre a realizzare più eventi, quindi non solo lo stiamo tenendo, ma però bisogna lavorare. Sì, bisogna lavorare tutti insieme.
0: Ci siamo spostati di qualche metro, almeno di tanto. Abbiamo cambiato interlocutore, stesso ruolo, Fabio Polito. Fabio, benvenuto.
3: Grazie, grazie mille.
0: Ci siamo spostati di qualche metro, dicevo, alle nostre spalle c'è un palo. No? Uno di quei classici pali della luce, che consente di vedere anche quando è buio. Questa è una piazzetta che ha una gemella a 300 metri, a 200 metri di là, ed è un luogo dello sport. E vi spieghiamo il perché è un luogo dello sport. Qui si giocava al calcio, nonostante la presenza ingombrante di questo palo, che vi assicuro, insomma, ha creato qualche problema. Qualcuno ci è andato a sbattere.
3: Questo è sempre stato, insomma.
0: C'era il palo ancor prima della piazzetta, e è un luogo che è stato riqualificato, nonostante lo si trovi in questo stato adesso. Sono state installate delle panchine che adesso non ci sono più, è stata rifatta la pavimentazione. Paradossalmente però, Fabio, questo è un luogo dello sport, è stato un luogo dello sport. Adesso, bambini, per strada va bene l'orario, ma ne vediamo pochi. E secondo me lega perfettamente con quella che è la mission della Fondazione. Non ci si discosta dai luoghi dello sport, nonostante il tempo dello sport sia cambiato.
3: Sì, sì, è proprio così. Dispiace vedere questi posti che hanno la storia, chiaramente, ormai non più sfruttati come una volta. Non dispiace perché prima, chiaramente, penso che tutti un po' del posto ci si ritrovava qua, e quindi anche un posto ricreativo dove potessero passare un bel po' di tempo i ragazzi. Ora purtroppo è in questo stato, è un dispiacere. Speriamo di riuscire magari con la nostra fondazione a riuscire a riqualificare nuovamente, per cercare di riprendere tutto ciò che magari la storia ha fatto
0: precedentemente. Parte. Sì, ma poi tu hai toccato un tasto importante, è un luogo di socialità. Intorno ci abbiamo le abitazioni. Ti garantisco che quando si giocava qua, ma specialmente quando si giocava dall'altra parte, che era riconosciuta come la piazzetta col palo al centro, questa era proprio la dicitura ufficiale nella toponomastica del comune, era la piazzetta col palo al centro.
3: Così.
0: Tutte le persone che adesso tu vedi, maggior parte finestre chiuse, tutte le persone che si affacciavano facevano parte dell'atmosfera. Dell'attività
3: si trasformava in un'arena, praticamente.
0: Esattamente. E quindi lì c'è il sociale, lì c'è l'incontro, c'è l'importanza che tu sottolineavi di provare a mantenere i valori dello sport e i valori identitari di un quartiere, di un luogo, e in questa fondazione lo fa in maniera più ampia con l'identità della città.
3: Certo. Cerchiamo e cercheremo di fare sempre di più e sempre di meglio. Non a caso noi come gruppo sport cerchiamo di far il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo e stando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più in questa linea. Anche perché, come abbiamo abbiamo sempre detto, ormai diciamo da tanto tempo, lo sport è anche famiglia, lo sport, certo, è anche crescita, educazione. E quindi non

caso noi siamo partiti nel 2020 proprio dallo sport, perché questa è la nostra mission che alla fine negli anni ci ha dato ragione. Nel senso, siamo ad oggi, dopo 7 anni, siamo ben 80 soci e tutto, solo a pensare che tutto è partito nel 2020 in pieno Covid, nessuno ci credeva dove potessimo arrivare. Sì. Insomma.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, BioErgotech, Five Motors, Marraffa WeRent, Lavanderia Fanelli, Ferraro SPA, ANA SRL. Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei Giochi del Mediterraneo. Siamo tornati in provincia, quest'oggi ci troviamo a Sava. Alle mie spalle c'è il palazzetto dello sport di Sava, completamente rinnovato. Non sarò solo in questo viaggio a guidarci, al mio fianco c'è l'architetto Alessandro Fischietti. Architetto, buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, architetto, un'opera che era già preesistente ma che è stata oggetto di una forte ristrutturazione.
1: Sì, un intervento di ristrutturazione importante. L'importo complessivo dei lavori è stato di 1.600.000 euro ed ha previsto fondamentalmente il rifacimento del manto di gioco in gomma sportiva, la riqualificazione completa di tutti i blocchi spogliatoi con i servizi igienici, i servizi igienici degli spettatori che sono qui nel sottotribuna, la posa in opera dei sediolini per gli spettatori, la riqualificazione esterna complessiva del fabbricato esterna e delle sistemazioni esterne, e poi tutta una serie di opere accessorie che non siamo qui ad elencare, ma che hanno contribuito a riqualificare completamente l'impianto e a migliorarne l'utilizzo sicuramente.
0: Architetto, facciamo così, siccome la temperatura qui insomma inizia a essere abbastanza infuocata, adesso entriamo
1: andiamo all'interno
0: e mi mostri tutto quello che mi hai raccontato.
1: Va bene, andiamo.

0: Architetto, siamo praticamente sulle tribune dell'impianto del palazzetto dello sport di Sava, tribune che cromaticamente richiamano quelli che sono
1: i colori
0: identitari della città,
1: sociali della città
0: e delle realtà sportive.
1: E delle realtà sportive esistenti, perché abbiamo realtà sportive sia per quanto riguarda il gioco da pallavolo, adesso anche una nuova realtà si è affacciata per il basket, con il settore giovanile ovviamente. E nulla, insomma, possiamo vedere che i sediolini sono stati forniti apposi in opera, abbiamo una capienza di circa 600 posti a sedere, come vedete bene all'interno abbiamo

fatto il manto di gioco in gomma, la fornitura dei nuovi attrezzi sportivi per la pallavolo e il basket, il nuovo tabellone segnapunti per quanto riguarda spazio gioco. Poi rientreremo magari nei dettagli degli spogliatoi per vedere la riqualificazione degli impianti, anche gli infissi sono tutti nuovi, l'impianto di

0: funziona anche l'impianto di condizionamento e climatizzazione questo estiva che invernale.
1: Avverrà successivamente ai giochi?
0: Probabilmente contemporaneamente, se riusciamo anche già prima dell'avvio dei giochi.
1: Interessante guardare come alle nostre spalle si sviluppi quello che è il luogo più importante di questo palazzetto, ovvero il rettangolo di gioco, che è un rettangolo di gioco particolare, perché già di qua...
0: Che ha delle dimensioni importanti, insomma, delle dimensioni di 28 metri per 42, che è uno spazio gioco di dimensioni abbastanza considerevoli e consente, per questo motivo il comitato organizzatore l'ha individuato come impianto di allenamento per la pallamano, perché la pallamano è uno sport particolare che ha bisogno di uno spazio gioco molto ampio, con campo per destinazione esterno anche abbastanza importante.
1: Quindi maggiori dimensioni, ma la possibilità di rendere fruibile questo impianto?
0: Di rendere polivalente l'impianto e fruibile per tante attività sportive e anche non, insomma.
1: Andiamo a tastare il terreno.
0: Va bene.

0: Siamo entrati all'interno di quello che è il corpo relativo agli spogliatoi completamente rifatti, nuovi. Abbiamo mostrato le panche sulle quali gli atleti si siederanno, si prepareranno poi per entrare sul rettangolo di gioco. Alle nostre spalle il vano relativo alle docce e ai servizi igienici. C'è una caratteristica particolare, oltre al rifacimento di tutto, e lo denotano anche i nuovi infissi che sono presenti. C'è una scelta che va in linea, che sposa la linea del risparmio delle risorse idriche e dell'ottimizzazione, quella della gettoniera.
1: Abbiamo scelto di fornire l'adduzione idrica alle docce con una gettoniera, che può essere tarata ovviamente per il minutaggio, perché l'impianto comunque quando rientrerà nella disponibilità dell'amministrazione, sarà comunque utilizzato da tanti atleti, di tante scuole sportive, di comunità scolastiche, quindi nell'ottica di un'ottimizzazione abbiamo fatto questa scelta progettuale.

0: Adesso siamo sul campo da gioco, praticamente quello che mi hai anticipato mentre eravamo là sopra, architetto, effettivamente è ben visibile in questo momento, ovvero delle dimensioni molto estese che consentiranno agli atleti di allenarsi in vista della kermesse relativa alla pallamano, che però si svolgerà tra Fasano e Conversano per quanto riguarda le gare ufficiali, e poi questo impianto rientrerà in quelle che sono le disponibilità del comune.
1: Sì. Sicuramente dal 4 settembre in poi, la fine dei giochi, come sappiamo, per tutte le strutture sportive rientreranno nelle disponibilità delle amministrazioni, e questa, come potete ben vedere, è una struttura che si distingue per la sua polivalenza, sì. Perché poi un terreno completamente planare di queste dimensioni consente, oltre alle attività sportive, una serie di attività anche diverse da quelle sportive, con tanti atleti, tanti certo. Addetti insomma, all'interno dello spazio, oltre alla pallavolo e basket di cui vediamo già posata l'attrezzatura
0: fruibilissima,
1: quindi già da subito si svolgono attività di danza, di ginnastica, di judo, di karate, insomma di varie discipline sportive.
0: Una struttura che andrà a servizio della comunità, e questo è un dato fondamentale, un dato importantissimo anche per la crescita del territorio. Ho visto il tetto, la copertura, mi pare che fosse già così.
1: La copertura era già esistente, quindi è stato fatto solo un intervento di impermeabilizzazione, ma niente di particolare. Degli infissi abbiamo già parlato, il tabellone segna punti nuovo l'abbiamo penso anche inquadrato.
0: Sì.
1: Panche per atleti, arredi anche all'interno degli spogliatoi, diciamo che l'intervento
0: possiamo
1: l'abbiamo
0: dire,
1: descritto alla grande.
0: Possiamo dire che è un intervento riuscito. Noi adesso qui siamo al palazzetto, adesso però ci stacchiamo qualche minuto, ritorniamo subito da voi perché vi facciamo vedere un'altra opera che riguarda il territorio di Sava, un'opera importante, un'opera che riguarda sì la questione e la kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma che riguarderà sempre più da vicino quella che è la comunità savese.

0: Vi avevamo promesso di portarvi in un altro luogo dello sport di Sava. Insomma, architetto, più sport di questo, più luogo di sport di questo,
1: sport
0: è difficile.
1: Sport per eccellenza in Italia.
0: Stadio Camassa di Sava, stadio completamente ristrutturato. Oggi è in corso, e lo vediamo, il test relativo al campo in sintetico da parte della LND.
1: Del manto superficiale soltanto.
0: Bene.
1: Perché come sappiamo la LND farà una doppia omologazione. Omologa prima il sottofondo, che è stato completamente rifatto anche in questa sede,
0: sì,
1: ai sensi dell'ultimo regolamento, e poi successivamente dà l'ok per la posa del manto erboso e alla fine effettua i test per l'omologazione finale, quindi dà la possibilità di utilizzarlo per le competizioni ufficiali.
0: Struttura che rientra anche questa nel master plan degli allenamenti relativi,
1: ovviamente al gioco.
0: A giochi del Mediterraneo, ovviamente. Quella è la tribuna.
1: La tribuna ha avuto un piccolo intervento di qualificazione con la posa dei sediolini, che è ancora in corsa, insomma, sempre
0: sì,
1: richiamando sempre i colori sociali.
0: Bianco rosso.
1: Tassativo. Nulla. Fondamentalmente l'intervento riguarda il rifacimento completo del manto,
0: insomma,
1: di gioco. Del
0: si vede gioco, toccandolo, insomma, noi ci rendiamo conto.
1: Il terreno di gioco, poi una ristrutturazione del blocco spogliatoi per gli atleti.
0: Di fronte a noi.
1: E alcune sistemazioni esterne che sono in via di ultimazione.

0: Si conclude così questo nostro viaggio all'interno delle realtà sportive di Sava, sia quella del palazzetto che quella dello stadio Camassa, che ospiteranno gli allenamenti in ottica giochi del Mediterraneo. Io non posso che ringraziare il mio cicerone, l'architetto Pischetti. Grazie mille, in bocca al lupo per questa kermesse. Noi vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia e vi invitiamo a restare sintonizzati sulle frequenze di Studio 100.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., Ana S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Signore e signori, 50° posto.

0: 44° posto.
1: A complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai. Ti guardo un po', mi fa ridere.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Studio 100. La tua compagnia. 24 ore su 24.
2: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
3: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
7: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Maxi operazione della Guardia di Finanza.

0: Tra Bari, Taranto, Brindisi, batte Roma nel mirino un'impresa mafiosa che avrebbe usato slot machine e macchinette da gioco per riciclare denaro, 23 misure cautelari e un centinaio di indagati. E ancora emergenza nel carcere di Taranto, dove quasi 850 detenuti sono ospitati in una struttura pensata per 400 persone. La CISL FP denuncia una grave carenza di personale e chiede interventi immediati o sarà mobilitazione. Chima mobilità, la soppressione di alcune corse serali tra San Vito e Lama scatena la protesta dei residenti. Più controlli affermano ingiusto sottrarre servizi. Nessuna replica dalla presidente della partecipata, Giorgia Gira. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora della maxi operazione della Procura di Bari e della Guardia di Finanza che ha coinvolto diverse province italiane, tra cui anche quella di Taranto, nel mirino un'impresa mafiosa che avrebbe utilizzato slot machine e macchinette da gioco per riciclare denaro. Vediamo il servizio.
1: Maxi operazione della Procura di Bari e del GICO della Guardia di Finanza contro un presunto sistema di riciclaggio di denaro mafioso attraverso il settore delle sale giochi e delle scommesse. Sono state eseguite misure cautelari nei confronti di 23 persone nelle province di Bari, Bat, Brindisi, Taranto e Roma, sequestrati beni per oltre 63 milioni di euro a 79 persone. Gli indagati complessivamente sono più di 100. Secondo la Procura, tra il 2012 e il 2019, i proventi delle attività illecite dei clan baresi sarebbero stati riciclati attraverso società che gestivano sale giochi, videolotteri e centri scommesse. Tra le aziende sequestrate figurano Millionaire, Snooker Bowling, Income Management e Target Work. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un sistema basato sui ticket vincenti delle videolotteri. Secondo gli investigatori, i biglietti venivano intestati a persone vicine ai clan, che li utilizzavano per giustificare il possesso di ingenti somme di denaro provenienti, secondo l'accusa, soprattutto dal traffico di droga. I veri vincitori sarebbero stati invece pagati in contanti. Le accuse a vario titolo comprendono associazione per delinquere, riciclaggio aggravato dal metodo mafioso, autoriciclaggio, bancarotta fraudolenta, trasferimento fraudolento di valori e reati fiscali. Le indagini parlano di oltre 62.000 ticket riscossi tra il 2012 e il 2020 per un valore complessivo di oltre 96 milioni di euro, denaro che sarebbe stato reinvestito in società e immobili anche all'estero. L'inchiesta è ancora nella fase delle indagini preliminari e le accuse dovranno essere verificate nel corso del processo.
2: L'operazione di oggi è importante, un'operazione profonda, professionale, brillante della Guardia di Finanza. Abbiamo individuato una serie di flussi di denaro provenienti dalla criminalità organizzata che venivano riciclati attraverso dei meccanismi un po' complessi nell'ambito di società, diciamo, del gioco legale. Ovviamente sarà poi il processo a determinare se questa ipotesi è un'ipotesi reale. Quello che è importante è stata la verifica di flussi enormi di denaro, parliamo di oltre 60 milioni di euro sequestrati, e uno sforzo enorme proprio perché è stato fatto una verifica concreta e, diciamo, eccellente di questi flussi.
0: E parliamo adesso del vasto incendio che è divampato intorno alle ore 14 di oggi sulla strada statale 7 tra Taranto e Massafra all'interno della pinettina che costeggia la strada a ridosso dell'ex Ilva e della raffineria. Per motivazioni ancora da chiarire, le abbondanti sterpaglie secche presenti nell'area hanno preso fuoco e l'incendio, alimentato dal vento, si è propagato rapidamente, raggiungendo anche il nastro trasportatore della fabbrica. Una spessa colonna di fumo nero visibile da più quartieri della città ha oscurato la strada, che è stata prontamente chiusa al transito dei mezzi dalla polizia locale. Il quartiere Tamburi invece è stato letteralmente invaso dai fumi originati dall'incendio. Tante le richieste dei residenti sulle eventuali conseguenze per la salute a causa di quanto respirato. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e dei volontari della Croce Verde di Faggiano che hanno provveduto a domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Restano ora gli interrogativi sulle cause di un ennesimo episodio che ha messo a rischio la sicurezza di cittadini e lavoratori. E noi ci spostiamo adesso a Torre Ovo per una brutta notizia di cronaca. Un uomo di 40 anni è rimasto gravemente ferito nella notte dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovani. Secondo quanto riportato dalla voce di Manduria, l'uomo era uscito di casa per chiedere di interrompere gli schiamazzi e il rumore dei motori, ma sarebbe stato accerchiato, colpito con

0: una bottiglia alla testa e poi preso a calci mentre era ancora a terra. Soccorso dai suoi familiari, è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Manduria, dove è ricoverato in osservazione e ha riportato trauma cranico e facciale e la frattura di alcuni denti. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri, che stanno anche analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per identificare i responsabili. Secondo alcune testimonianze dei residenti del posto, il gruppo era già noto per i frequenti disturbi notturni. E ancora emergenza nel carcere di Taranto, dove quasi 850 detenuti sono ospitati in una struttura pensata per 400 persone. Sul punto interviene la CISL FP, che chiede delle risposte urgenti o sarà mobilitazione. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
1: Quasi 850 detenuti in una struttura progettata per ospitarne 400. È la situazione denunciata dalla CISL FP Taranto Brindisi, che torna a lanciare l'allarme sulle condizioni della casa circondariale di Taranto, indicata dal sindacato come il carcere più sovraffollato d'Italia. A fronte di una popolazione detenuta più che doppia rispetto alla capienza regolamentare, gli organici della polizia penitenziaria e del comparto delle funzioni centrali continuerebbero a essere insufficienti per affrontare le esigenze quotidiane dell'istituto. Particolarmente critica è la situazione della area trattamentale. Dei nuovi educatori previsti per 400 detenuti, sarebbero attualmente in servizio soltanto 6 unità, chiamate a seguire quasi 850 persone. Una condizione resa ancora più complessa dalla presenza di diversi detenuti con problematiche psichiatriche che necessitano di assistenza specifica. Secondo il segretario territoriale Umberto Renna, il personale sarebbe ormai sottoposto a una pressione insostenibile, con continue tensioni che coinvolgono sia i dipendenti sia la popolazione carceraria. La CISL FP ha quindi chiesto un intervento immediato al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al Provveditorato regionale, sollecitando lo scorrimento della graduatoria del concorso per funzionari giuridico-pedagogici e l'apertura di un interpello straordinario per reperire nuovo personale. In assenza di risposte, il sindacato annuncia nuove iniziative di mobilitazione a tutela della sicurezza, della dignità dei lavoratori e dei diritti dei detenuti.
0: La solidarietà della città di Taranto a sostegno della famiglia di Bakary Sacò, il bracciante maliano ucciso lo scorso 9 maggio a Piazza Fontana. La raccolta fondi promossa dall'associazione Babele ha superato i 30.000 euro. Ce ne parla Dario Galitelli.
1: Si è chiusa con una raccolta complessiva di 30.400 euro la campagna di solidarietà promossa dall'associazione Babele in favore della famiglia di Bakary Sacò, il bracciante maliano ucciso all'alba del 9 maggio scorso in Piazza Fontana a Taranto. A comunicarlo è la stessa associazione, che ha ringraziato cittadini, realtà del territorio e tutte le persone che hanno scelto di contribuire all'iniziativa. Una risposta solidale che, secondo Babele, testimonia la vicinanza della comunità ai familiari della vittima in un momento di profondo dolore. Intanto proseguono le indagini sull'omicidio. Sono 6 giovani coinvolti nell'inchiesta, 4 minorenni d'età compresa tra i 15 e i 17 anni già sottoposti a misure cautelari e 2 maggiorenni rispettivamente di 20 e 22 anni. La raccolta fondi rappresenta ora un sostegno concreto per la famiglia di Sacò, duramente colpita dalla sua tragica scomparsa.
0: E fronte comune per dire no al rigassificatore a Taranto tra Comune e Regione Puglia. Questa mattina la conferenza stampa del Movimento 5 Stelle, alla presenza del vicepresidente del Movimento Mario Turco, della consigliera regionale Anna Grazia Angolano e del consigliere comunale Gregorio Stano. Vediamo.
1: Si è tenuta questa mattina nella sede del Movimento 5 Stelle di Taranto una conferenza stampa dedicata al progetto del rigassificatore nel porto tarantino. Il Movimento ha espresso soddisfazione per il parere sfavorevole della provincia, che evidenzia l'impossibilità di escludere impatti ambientali negativi e confermerebbe, secondo i pentastellati, la criticità più volte sollevata sul fronte della sicurezza e della tutela del patrimonio. Il Movimento 5 Stelle ha inoltre ricordato la mobilitazione portata avanti insieme ai cittadini con oltre 13.000 firme raccolte, iniziative pubbliche, è un ricorso nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale, posizioni ribadite dall'onorevole Mario Turco, dalla consigliera regionale Anna Grazia Angolano e dal consigliere comunale Gregorio Stano.
2: Diciamo no a questo hub del gas, convinti anche del sostegno degli enti locali e della Regione Puglia. Abbiamo visto lontano, abbiamo raccolto oltre 12.000 firme per dire no a questo progetto e quindi è doveroso ringraziare i nostri attivisti, i cittadini, le associazioni e i comitati per il sostegno. sostegno che hanno dato al Movimento 5 Stelle.
3: Il Movimento 5 Stelle mantiene alta, ferma, strenuamente la sua identità. Questo significa che concretamente continuiamo a portare avanti le battaglie che da sempre hanno contraddistinto la nostra opera sul territorio, compreso quindi anche la questione del rigassificatore. E in termini concreti, io personalmente ho depositato due mozioni sull'argomento, naturalmente due perché, come sapete e come ricorderete, ci fu la riapertura dei nuovi termini per la presentazione della via, che raccoglie i pareri anche degli enti locali, quindi non solo di regione ma di comune e provincia.
4: La nostra voce si è sempre battuta per questo no, come anche in commissione, dove abbiamo sia sentito l'autorità portuale ma anche le imprese, che erano state sempre tutte contrarie, e grazie al nostro intervento e a quello anche dei cittadini, come aveva ricordato prima il senatore Mario Turco, le 13.000 firme raccolte da tutta la cittadinanza, si è arrivati a questo grande risultato dove il rigassificatore non si avrà.
0: I lavoratori di Verde Idea e di Bitella questa mattina in presidio davanti a Palazzo di Città, al centro le criticità della nuova gara d'appalto ma anche il mancato pagamento degli stipendi. C'era per noi Giovanna Calabrese.
5: Siamo qui uniti tutti per combattere contro le gravi ingiustizie e le mancanze di rispetto che stiamo subendo.
6: Sono 23 i lavoratori senza stipendio da un mese, tre dei quali con problemi di salute, dispensati dal servizio e al centro di denunce presentate all'Ispettorato del Lavoro. È la vicenda che riguarda i dipendenti delle aziende Verde Idea e Bitella, oggi in presidio davanti a Palazzo di Città insieme ai sindacati SGC e Cobas Lavoro Privato.
5: Delle violazioni gravissime da parte del comune e dell'azienda Bitella. Noi siamo 23 lavoratori che lavoriamo nella manutenzione del verde pubblico, di cui 3 persone con patologie serie. L'azienda fino ad oggi, in data odierna, non ci ha mai risposto da quando ci ha dispensato dal lavoro per l'allerta medio caldo per prescrizione del medico del lavoro competente. Come si deve prendere la responsabilità di pagare?
6: I sindacati denunciano le criticità della nuova gara d'appalto per la manutenzione del verde pubblico e chiedono un incontro urgente con il sindaco e l'assessore all'ambiente. Al centro della protesta il timore di pesanti ricadute occupazionali e il rischio di quella che le organizzazioni sindacali definiscono una macelleria sociale.
7: Siamo qui proprio per fermare questa gara d'appalto prima che noi sappiamo potrebbe arrivare la guerra del povero, e questa cosa noi non l'accettiamo. C'è una lista, ci sono dei soldi che non basteranno neanche per pulire la città, e questo è il discorso. Prendiamo la difesa su tutto, prendiamo la difesa non solo dei lavoratori ma anche del territorio. Il comune ci deve convocare subito.
6: Due i motivi della protesta, ma con un unico obiettivo: tutelare i lavoratori e garantire il futuro del servizio del verde pubblico.
8: Dell'azienda Bitella, che rispetto ai lavoratori fragili che hanno delle patologie, però, come dire, i medici hanno detto che loro possono lavorare con alcune prescrizioni. Non ha rispettato le prescrizioni, in questo periodo di caldo li sta lasciando non dalle 12:30 in poi come prevede la norma regionale, ma dalla mattina a casa. La legge non prevede questo. Quando gli si chiede come mi devi pagare tu il mese entrante, come mi devi pagare i giorni di giugno che mi hai fatto stare a casa, non risponde.
0: Ci spostiamo adesso al quartiere Salinella, dove proseguono gli interventi di messa in sicurezza contro il rischio idraulico. Alcuni residenti di via Golfo di Taranto però lamentano la mancanza delle canalette di scolo che impedirebbero l'allagamento del parcheggio e della fermata di Chima Mobilità. Vediamo.
9: Ho mia moglie che è disabile, qua c'è il cartello. Non posso mettere mia moglie nella macchina quando piove.
0: Proseguono al quartiere Salinella, zona CEP, i lavori di eliminazione del rischio idraulico, un intervento progettato sotto l'amministrazione Melucci qualche anno fa, per il quale sono stati stanziati 8 milioni di euro tra CIS Taranto e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l'obiettivo di ottimizzare la rete di drenaggio e collettamento delle acque piovane e meteoriche in conformità con le normative vigenti. Su un tratto di via Golfo di Taranto, però, i residenti lamentano lamentano la mancata realizzazione delle canalette di scolo che in caso di pioggia eviterebbero l'allagamento che a causa di un gioco dipendenze del manto stradale avviene immancabilmente sia alla fermata degli autobus di Chima Mobilità che davanti alle abitazioni, dove il parcheggio si trasforma in un vero e proprio pantano ed entrare nelle auto diventa quasi impossibile.
7: È la seconda volta che già fanno l'asfalto in questa zona e lasciano sempre scoperta questa parte. Noi riteniamo che sia un problema facilissimo da risolvere. Riprendere le strade come sono e farle asfaltare, visto che si sta facendo quest'opera, di asfaltarla per il completamento di tutto. Ci hanno detto di rivolgerci agli assessori perché non è previsto questa parte scoperta nel piano di rifacimento dell'asfalto. Riteniamo che probabilmente

0: probabilmente abbiano dimenticato che ci sono queste due rientranze, una qui e una più avanti, che fanno parte comunque del suolo pubblico.
1: E l'altra include anche una fermata, tra l'altro, di mezzi pubblici?
0: Sì, è di fronte, cioè sia da un lato, da quella parte a sinistra, che questa di fronte a noi.
1: E lì, per esempio, è anche caduto e si è fratturato la mano?
2: Sì, vicino

0: è vero. Ecco, qua c'è da un avvallamento, vedete, sia di qua che di là. Questo qua rimane coperto, tutto di acqua.
1: Andiamo ora a Talsano, via Sanguzza e viale Europa tra degrado, segnaletica sbiadita e auto che sfrecciano nonostante le segnalazioni al comune e al prefetto. La situazione a distanza di 2 mesi è ancora invariata. Giovanna Calabrese.
2: Dopo le segnalazioni inviate tramite PEC all'amministrazione comunale, al prefetto, cittadini e commercianti di via Sanguzza a Talsano tornano a chiedere interventi per una situazione che a distanza di 2 mesi resta invariata.
3: Allora, la situazione è sempre la stessa, anzi è peggiorata, perché ieri c'è stato anche un incidente qui vicino e come potete vedere non è stato fatto assolutamente niente nonostante l'invio di PEC, di segnalazioni, insomma. Non c'è stata proprio una risposta, zero. Qui continuiamo ad avere problematiche che sono la velocità delle macchine che sfrecciano, a ridosso del semaforo accelerano, e per attraversare la strada non c'è segnaletica, tutta cancellata. E noi chiediamo e richiediamo, continuiamo a chiedere l'installazione di dei benedetti dossi.
2: La richiesta di maggiore sicurezza torna al centro dell'attenzione dopo l'incidente che ha coinvolto una donna di 80 anni investita da uno scooter in viale Europa. In via Sanguzza invece restano diverse criticità segnalate dai residenti: fermate degli autobus prive di pensiline e sedute, utenti costretti ad attendere a ridosso della carreggiata, vegetazione incolta e problemi legati alla viabilità dove auto e moto che sfrecciano lungo la strada. Tra le richieste avanzate anche l'installazione di dossi per rallentare i veicoli, oltre al ripristino della segnaletica stradale. Le strisce pedonali risultano sbiadite e poco visibili e mancano indicazioni orizzontali chiare sulla carreggiata.
4: Io ho perso le speranze, ancora non si è fatto vivo nessuno. Come ci dobbiamo comportare? Perché qui non ce la facciamo più, specialmente in estate, qui passano milioni di macchine. Per far attraversare le vecchiette, noi le facciamo attraversare perché nessuno si ferma.
1: E a proposito di quartieri periferici, torniamo a parlare della decisione di Chima Mobilità di sopprimere alcune corse serali tra Lama e San Vito in risposta alla sosta selvaggia. Siamo stati nel quartiere per ascoltare la voce dei residenti. Vediamo.
5: Io sono qui da 30 anni residente. La sosta selvaggia è stata regolamentata con un divieto che però viene inatteso perché quando hanno necessità le macchine arrivano fino al mare un altro po'.
1: Il principio di sottrazione come risposta all'inciviltà, sottrazione di servizi alla comunità per colpa di chi, pochi o tanti che siano, non rispetta le regole. E quanto sta accadendo nuovamente con Chima Mobilità, le auto in sosta selvaggia ostacolano il percorso dei mezzi pubblici e l'azienda decide di sopprimere alcune cose in orario serale tra San Vito e Lama. Era già accaduto con Lido Azzurro a seguito dell'aggressione di un autista, ma è davvero questa la risposta corretta? Al di là dell'effettiva affluenza di queste corse, il principio a sembrarci sbagliato. I cittadini non possono pagare con la sottrazione di servizi un'inciviltà ormai dilagante. Un tema che si intreccia inevitabilmente con la carenza di controlli. A pochi chilometri da noi altri comuni fanno cassa con contravvenzioni serrate. Qui si reagisce negando le corse pubbliche in orario serale.
5: So che la sera è un servizio di utilizzo minimo, però questo non vuol dire niente. Ci devono essere per forza altre soluzioni. Non è giusto che venga penalizzato e poi di fatto chi prende il pullman è sempre quello che è più disagiato economicamente, ha meno disponibilità.
1: Contravvenzioni da parte della polizia locale per far rispettare questi divieti di sosta, ne avete mai viste?
5: C'è un divieto, ma se non vengono... Perché all'inizio, l'anno scorso, quando l'avevano messo di sosta solo sul lato della strada, perché altrimenti non si passa, sono venuti, hanno fatto le multe e si sono calmati. Non andavano più a parcheggiare nel lato di divieto. Ora è ricominciato. Perché? Perché la memoria delle regole è breve e labile e quindi ognuno fa i fatti suoi.
1: Una situazione che inasprisce il senso di abbandono patito da anni da questi quartieri alla periferia di una città che sembra aver perso la capacità di far rispettare le regole sulla sosta come in altri ambiti.

0: Ci spostiamo ora a Grottaglie, nel quartiere delle ceramiche. Infatti è stato inaugurato il pumo più grande del mondo, realizzato dal maestro Giuseppe Rosa. Ce ne parla Teresa Picchierri.
1: Grottaglie rafforza la sua posizione nella storia della ceramica con l'inaugurazione del pumo più grande del mondo. Nel quartiere delle ceramiche è stata svelata l'opera del maestro Giuseppe Rosa, 2 metri d'altezza, 1 metro di larghezza e un record certificato che rende il tradizionale simbolo di prosperità una nuova attrazione della città.
2: È il simbolo principale, il significato è sempre quello della speranza, dell'abbondanza, diciamo, della prosperità.
3: Si innesta in un percorso di crescita della città e di divulgazione, diciamo, di questa grande arte in tutto il mondo. È sicuramente attrattiva, ma in un contesto meraviglioso quale che è il quartiere delle ceramiche. Insieme con la mostra contemporanea d'arte che si trova sul castello e che quest'anno è veramente bellissima, abbiamo alzato molto il livello. Io invito tutti a venire qui a vedere il quartiere, il pumo più grande del mondo, la ceramica che è la più bella del mondo, quella di Grottaglie.
1: Realizzato in un unico pezzo, dopo circa 50 ore di lavorazione, il pumo celebra la secolare tradizione figurina grottagliese e il lavoro dei maestri artigiani del territorio.
4: Ha a che fare proprio con l'esaltazione della storia di questa comunità, in una realtà di artigiani e commercianti di altissimo livello che oltre a metterci sapienza ci mettono passione e cuore. Sono esempi virtuosi che la nostra regione apprezzano moltissimo.
5: Questo vuol dire per Grottaglie e per la provincia di Taranto uscire fuori in tutto il mondo, perché secondo me questo veramente farà parlare di Grottaglie e della provincia di Taranto.
0: E adesso la nostra pagina sportiva.
6: La SS Taranto accelera sul mercato e ufficializza l'arrivo dell'attaccante Samuele Oltremarini. Il classe 2002, cresciuto nel Lecce e reduce da una super stagione da 21 gol con la Toma Maglie, è pronto a infiammare lo Ionio dopo aver già trascinato a suon di reti Gallipoli e Galatina nelle scorse annate. Ma le manovre rosso-blu non si fermano qui. Per la porta si attende infatti il prossimo arrivo dei due estremi difensori Raul Lombardo e Thomas Catelli. A centrocampo invece si punta al possibile colpo Simone Bolognese per dare qualità alla mediana. Resta decisamente più complessa e lontana, almeno per il momento, la pista di mercato che porta il nome di Cesar Falletti. Giorni caldissimi dunque per un Taranto che, mentre dà il benvenuto al suo nuovo bomber Oltremarini, continua a ridisegnare la rosa per la prossima stagione. Proseguono a pieno ritmo, seppur con qualche imprevisto, i lavori di ristrutturazione dello stadio Erasmo Iacovone di Taranto. A fare il punto della situazione ci ha pensato Massimo Ferrarese, commissario straordinario per i giochi del Mediterraneo, che attraverso un post sui canali social ha voluto tracciare una linea chiara sul cronoprogramma del cantiere. Ricapitolando i passi ufficiali, la gara d'appalto pubblicata nell'agosto 2024 aveva fissato due scadenze cruciali per questa estate: la posa del nuovo manto erboso entro il 15 luglio, seguita dal collaudo definitivo dell'intero impianto entro la fine dello stesso mese. Ferrarese non ha comunque nascosto le difficoltà, evidenziando come la tabella di marcia abbia subito un rallentamento di circa 60 giorni. Le cause sono da imputare principalmente al maltempo dei mesi scorsi e soprattutto alle temperature eccezionalmente elevate dell'ultimo periodo, che hanno reso le condizioni di lavoro in cantiere particolarmente complesse. Nonostante il ritardo accumulato, il commissario si è detto comunque fiducioso di poter recuperare il terreno perduto e rispettare gli obiettivi prefissati. In chiusura del suo intervento, Ferrarese ha voluto rivolgere un doveroso ringraziamento a tutto il personale e alle maestranze impegnate quotidianamente nelle attività di cantiere.
7: Presente e futuro del gruppo Virtus, nelle parole di Ciccio Stola. Archiviata la stagione sportiva, il dirigente guarda i prossimi passi della società Orange nel nuovo ruolo di consigliere della FIP Puglia, illustra anche gli obiettivi della federazione regionale con particolare attenzione a Taranto e alla crescita dei giovani.
8: È tutto da rigenerare, da riformare, dal mini basket fino all'attività senior dei ragazzi. Siamo un gruppo di persone che vivono nella pallacanestro e non vivono di pallacanestro, quindi siamo persone che vengono da varie attività, da varie formazioni lavorative che daranno il loro. Noi, oltre a sfruttare questa fase come una fase di programmazione per i campionati futuri, stiamo sfruttando questa fase per incrementare la formazione soprattutto sui fondamentali. Stefano Minè e Mario Cottignoli lo faranno quei più grandi, Roberta Stola invece sta continuando presso lo Yachting con i più piccolini e poi

0: facciamo attività anche al Palatanasio a Tarzano, sempre sui fondamentali con i nostri coach.
1: In chiusura il racconto della recente trasferta a Cesenatico dei ragazzi del basket integrato, protagonisti nella kermesse nazionale.
0: Portare i ragazzi del basket a Cesenatico credo che sia da parte di Nino Diana, che è il factotum di questa attività, sia un risultato eccezionale, anche perché questi ragazzi non hanno molte possibilità di uscire, di fare nuove esperienze. Ed è per questo motivo che noi facciamo questa attività e grazie a Dio questa volta siamo stati aiutati da parte della città.
2: E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione, l'informazione di Studio 100 torna domani con la trasmissione di Buon Mattino e alle ore 14 con il nostro telegiornale. Una buona serata.
3: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
4: Il super classificone, i dischi top della settimana.
5: 40° posto.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati, quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress. Poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche, correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza, quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa, e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili, perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
0: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo i lagomorfi e roditori.
2: L'habitat ideale
1: in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori, quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale, purtroppo, a causa delle loro piccole dimensioni, deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento. Quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità, per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno ai, può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale, suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata, e poi un'integrazione minima di pellet alimentare, dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario

0: invece del coniglio, che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi, però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote, quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto, e questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto, perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie, se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormonoindotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario, quindi bisogna coltivare questa socialità. E lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo, che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Cut. calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia, una voliera il più grande possibile.

0: possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi, perché no, la verdura va sempre bene, e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente, se poi dovessero insorgere delle problematiche, ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere, e questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario, e dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura, e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole, quindi attivano la vitamina D in D3, che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale, in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche nei rettili

tutti che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta, bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura

0: esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

0: Visto chi viene?
1: Io sono ballerina.
0: È il...
1: E tu?
0: 28° posto.
2: Eppure io sono ballerina. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 21 di Studio 100.
1: Ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e, soprattutto, di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: I ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono e la famiglia e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi secondo me lo sport è la base di tutto.
2: Abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche.
3: Come gruppo sport cerchiamo di fare il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60.

quindi sono un bel po', fermo restando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25. Quest'oggi parleremo di sport, lo faremo insieme a diversi ospiti che tra un po' vi presenterò, prima però voglio farvi vedere dove siamo. Alle mie spalle c'è uno scorcio che è un simbolo del quartiere Tamburi, una piazzetta riqualificata nella quale i pomeriggi estivi trascorrevano lunghi, alle volte noiosi, e che adesso invece hanno un significato e un sapore differente. C'è un canestro che potrebbe essere risistemato. E questo è l'inizio del nostro viaggio all'interno del comparto sportivo di Fondazione Taranto 25. Ho accanto a me Nico Monfredi, uno dei co-capogruppo?
1: Co-coordinatore
0: della Fondazione Taranto 25. Benvenuto Nico.
1: Grazie.
0: Allora piacere. Nico, piacere mio, siamo al quartiere Tamburi. Il nostro viaggio nello sport, nella vostra fondazione, si apre aprendo le porte su quello che è un luogo di rinascita e su quello che è il significato che lo sport può avere proprio in tal senso.
1: Infatti la nascita di fondazione si è proprio basata sullo sport. Lo sport inteso come inclusione, lo sport inteso come partecipazione e partendo dagli spazi all'aperto di ogni città, che dovrebbe essere la base e la crescita di tutti i ragazzi, indipendentemente dalle strutture e dall'impiantistica sportiva. Ma è qui, in questi luoghi, dove si formano i ragazzini, dove migliorano le loro capacità condizionali, le loro capacità coordinative, perché tu qui è il cuore di tutto che pulsa, di un qualsiasi che sia la pallacanestro, che sia il calcio, che sia una palla rilanciata, perché tu non sai dove un attrezzo può andare a urtare, quindi è a sbattere, quindi tu sai come comportarti in base alla direzione e in base a tutto.
0: Dico, io questo luogo lo presento bene, però voglio farvelo conoscere, me lo ricordo un po' diverso perché gli anni sono passati, ma diciamo che qua ci ho trascorso qualche anno della mia vita. Proprio qui te lo voglio presentare, magari ci fermiamo e okay, mi parli insieme agli altri ospiti che poi presenteremo di che cos'è lo sport per la fondazione.
1: Perfetto.
0: Ecco Nico, ci siamo accomodati? La temperatura sì, è alta, va rimarcato, c'è un buon vento venticello. Che quantomeno
1: c'è un buon venticello che ci salva.
0: Ci aiuta, sì. Ci siamo accomodati e parte la nostra digressione.
1: Sì.
0: Parte in quelli che sono i fattori che corrispondono alla mission di Fondazione Taranto 25 nello sport, ma partono dai piedi per terra.
1: Certo.
0: E partono dai piedi per terra che sono in un luogo reale, come sì, questa piazzetta, al quartiere Tamburi,
1: sì,
0: dove c'è spazzatura per terra.
1: Sì.
0: Dove l'erba non è curata come se fosse il prato di uno stadio inglese, ma dove c'è un seme che germoglia. E il seme che germoglia è quel campo da basket che abbiamo visto prima, che è uno spazio che 20 anni fa, che 15 anni fa, sarebbe stato assurdo pensare qui dove
1: sì,
0: la massima espressione dello sport erano le piazzette in catrame, e che serve da gancio per i ragazzi di Taranto che voi conoscete bene.
1: È vero. Guarda, come dicevo prima, è tutto di lì parte, dalla strada, dalle piazzette. È proprio questo che ci ha spinto, a noi di fondazione, in questo discorso riguardo alla città. Cioè, lo sport è alla base di tutto. Cioè, all'interno dello sport si vanno a raccogliere le tre agenzie educative fondamentali, in quanto i ragazzi sono gli alunni di una scuola. I genitori che accompagnano i ragazzi a fare sport sono e la famiglia, e gli istruttori qualificati e la gente che sta intorno ai ragazzi sono gli insegnanti. Quindi secondo me lo sport è la base di tutto, e farlo partire da queste situazioni è la base del movimento, è la base dell'inizio di uno sport. Poi ovviamente con l'avvento delle società sportive, con l'avvento delle strutture, delle infrastrutture, tutto è cambiato e tutto ci si è dedicato un po' di più alle associazioni. Dimmi.
0: No, ti volevo fermare perché lo sport lo conosciamo, nel senso,
1: certo,
0: noi conosciamo l'importanza che riveste lo sport nella vita dei ragazzi, che ha rivestito nella tua generazione, nella mia generazione,
1: certo,
0: dove forse c'era meno distrazione. Lo sport oggi è più difficile che riesca a convincere i ragazzi.

0: ragazze, ma è più facile che li salvi.
1: Certo.
0: E mi spiego su questo. Le distrazioni portano i ragazzi ad allontanarsi da quella che magari da quella che la via retta, magari li porta a intraprendere delle strade più facili, oppure anche soltanto a star chiusi in casa.
1: Certo.
0: Quindi è un po' più complicato convincere i ragazzi che lo sport sia la strada giusta. Lì si inserisce Fondazione, lì si inserisce il vostro ruolo in un contesto che è quello dello sport di base e che è lo sport travestito da sport, ma che in realtà è sociale.
1: Certo, infatti noi quando organizziamo da 3 anni ormai il Delphi d'oro e usiamo dei parametri per dare questo premio fantastico, ci sono, è vero, la carriera sportiva, la frequenza a scuola, ma più che altro sono le azioni che un ragazzo all'interno della sua società può intraprendere, le azioni sociali. È ciò che una società permette anche ad accogliere con delle borse di studio dei ragazzi gratuitamente. E questo è grazie a tanto lavoro che c'è dietro col presidente e con tutto lo staff di Fondazione Taranto 25. Perché lo sport deve essere prima di tutto partecipazione e non per forza vittoria a tutti i costi. Perché comunque ti fa crescere. È uno sport che ti crea e ti allontana, come dicevi, dalle cattive amicizie, dalle cattive abitudini.
0: Noi siamo in un posto che abbiamo definito iconico prima, ma che porta avanti quel fil rouge che abbiamo stappato e che abbiamo anzi accarezzato in occasione della prima puntata, quando vi abbiamo presentato e abbiamo detto alla città di Taranto e ai nostri utenti: siamo in Città Vecchia, la Fondazione Taranto 25 è per la Città Vecchia, non in Città Vecchia. Questo è importante anche qua, perché è viatico di soluzione, ma è viatico di possibilità. Si riesce attraverso Fondazione, attraverso lo sport, a dare la possibilità a chi effettivamente la possibilità non ce l'ha. E il ritorno che hai fatto prima, quello sulla borsa di studio, ha due valori, anzi, ha duplice valenza. Quello di incentivare i ragazzi, di premiare le eccellenze, ma anche il richiamo di una persona che non c'è più, che è Cristian Cesario nel vostro caso. Siamo reduci dal Delphi d'oro e quello è un gesto che lega Fondazione alla comunità.
1: Infatti è qui che si incomincia a diventare un po' sensibile, anzi troppo sensibile. Cristian è un ragazzo stupendo, è un ragazzo che si occupava di sport a 360 gradi, non tralasciando nulla, tutti i particolari, tutto. Infatti era molto legato a noi. E adesso, proprio per questa collocazione del sociale e delle borse di studio, ormai Cristian Cesario, come già più volte detto dal presidente, sarà il nostro riferimento nel proseguo degli anni.
0: Co-coordinatore del comparto sportivo di Fondazione, Lele Lucchese. Lele, benvenuto.
2: Grazie a voi per l'invito e tutto. Sono Raffaele Lucchese, ma la maggior parte mi conosce come Lele. Sì, sono uno dei 3 coordinatori con Nico Monfredi e con Fabio Polito. Fondazione comunque possiamo dire che costruisce idee, costruisce progetti.
0: E direi che in questo contesto costruisce lega, crea, innaffia, è una cosa importante.
2: Sì, siamo in un luogo bellissimo da un certo punto di vista, un po' meno bello per un discorso legato a come viene trattato e a come non viene manutenuto, insomma.
0: Diciamo che quello che fa pensare questo luogo è il richiamo alle potenzialità.
2: Sì.
0: Questo luogo potrebbe essere un polmone verde in un quartiere particolare, in un quartiere che ne ha dannatamente bisogno.
2: Assolutamente sì.
0: In realtà lo è solo in parte. Di verde non c'è niente, alle nostre spalle c'è il municipio, quindi siamo attaccati alla prima fonte di legalità che dovrebbe esserci, ovvero quello del municipio. In realtà
2: il municipio è anche una chiesa importante, poi ancora
0: Gesù di lavoratore da una parte,
2: abbiamo la
0: e poi c'è la fabbrica dall'altra,
2: abbiamo la fabbrica
0: dall'altra parte, quindi ancora più in antitesi con quello che
2: certamente
0: che racconta ancora di più quant'è l'antitesi di questo quartiere. Ti volevo chiedere, il vostro rapporto con la periferia è un rapporto importante, un rapporto che non nasce oggi e che si lega dal vostro esordio, dal vostro primo vagito e che viene portato avanti poi nei vari contesti della città, non solo quel quartiere Tamburi, ma nascete in Città Vecchia.
2: È una domanda importante che merita una risposta altrettanto importante. proprio dall'inizio con il gruppo sport abbiamo cercato di dare lo stesso valore, lo stesso potenziale sia agli sport maggiori e un po' di più forse anche agli sport minori e alle zone periferiche, perché ci sono alcuni sport che hanno un'utenza medio-alta, per cui riescono tranquillamente ad andare avanti con le spese e tutto il resto. Ci sono sport minori o sport praticati nelle periferie dove non sempre c'è la possibilità da parte delle famiglie di pagare la retta, per cui abbiamo cercato proprio dall'inizio anche gli sport minori e soprattutto le periferie di stare accanto. Di stare accanto non soltanto dal punto di vista economico.
0: Che comunque, consentimi, è acqua per queste realtà, è acqua per le società, ma è acqua di conseguenza anche per i ragazzini che fanno parte di questi contesti sportivi. Sì. Perché senza quel contributo economico
2: probabilmente
0: non ci sarebbe la canotta, non ci sarebbe il pantaloncino.
2: E non ci sarebbero probabilmente alcune quote di alcuni ragazzi che riescono a praticare sport.
0: Ancora più importante.
2: Tramite l'aiuto, gli aiuti esterni, non voglio parlare soltanto di fondazione, gli aiuti esterni in generale.
0: A 200 metri di qua c'è una scuola? Cioè sono diverse, c'è un'università che poteva essere un polo universitario e che in realtà si è persa nel tempo, c'è un'ex scuola prima media e poi superiore da Quino e poi Nitti, c'è la scuola De Carolis ancora che è una scuola media e poi c'è la scuola dell'Edda. All'interno della scuola dell'Edda c'è una realtà che voi avete sponsorizzato, che voi avete aiutato,
2: abbiamo
0: forse
2: aiutato,
0: sia il termine più corretto. Ed è una squadra di pallacanestro, quindi io conosco questa realtà, so come funziona questa realtà e so in che modo Fondazione 3825 è riuscita a rendere reali le esigenze di ragazzi che forse mai avrebbero fatto sport prima.
2: Esattamente, e anche perché ultimamente Fondazione 3825, che in fase di costituzione era in realtà un'associazione, nell'ultimo anno abbiamo fatto il passaggio, siamo riusciti a diventare realmente fondazione. Questo è stato un passaggio epocale, per cui abbiamo avuto la possibilità anche di presentare progetti e di attingere eventualmente anche finanziamenti per continuare a supportare queste realtà che altrimenti l'anno scorso più o meno siamo riusciti ad aiutare società sportive oltre 50 con delle somme che sono paragonabili alle somme che un comune, diciamo un capoluogo di provincia, è riuscito a dare allo sport. Quindi oggi Fondazione è questo.
0: Insomma. Ritieni che il territorio sia ricettivo? Nel frattempo magari facciamoci due passi.
2: Allora, il territorio ricettivo sì, assolutamente sì, però bisogna lavorarci perché nulla è scontato. Anche se nello stesso momento, quando si cerca di fare del bene, diventa tutto molto più semplice, molto più facile. Io conosco bene alcune delle realtà della città vecchia e nel passato, non con Fondazione ma con un'altra associazione, siamo riusciti ad andare avanti perché materialmente determinate problematiche quasi in automatico si risolvevano. Per cui quando si lavora con uno spirito completamente disinteressato, può sembrare difficile, ma diventa tra virgolette tutto facile. Il problema è continuare nel tempo. Questa è la prova, diciamo, che stiamo sostenendo con Fondazione, perché oramai dal 2020 è passato qualche anno, quindi stiamo riuscendo non solo a mantenere, ma anche ad aiutare ogni anno più squadre a realizzare più eventi, quindi non lo stiamo tenendo, ma però bisogna lavorare tutti insieme.
0: Ci siamo spostati di qualche metro, meno di tanto, abbiamo cambiato interlocutore, stesso ruolo, Fabio Polito. Fabio, benvenuto.
3: Grazie mille.
0: Ci siamo spostati di qualche metro, dicevo, alle nostre spalle c'è un palo, no? Uno di quei classici pali della luce che consente di vedere anche quando è buio. Questa è una piazzetta che ha una gemella a 300 metri, a 200 metri di là, ed è un luogo dello sport. vi spieghiamo il perché è un luogo dello sport. Qui si giocava al calcio,

0: nonostante la presenza ingombrante di questo palo, che vi assicuro, insomma, ha creato qualche problema, qualcuno ci è andato a sbattere.
1: Questo, c'è sempre stato, insomma.
0: C'è sempre, c'era il palo ancor prima della piazzetta. E è un luogo che è stato riqualificato, nonostante lo si trovi in questo stato adesso. Sono state installate delle panchine che adesso non ci sono più. È stata rifatta la pavimentazione. Paradossalmente, però, Fabio, questo è un luogo dello sport. È stato un luogo dello sport. Adesso, bambini, per strada va bene l'orario, ma ne vediamo pochi. E secondo me lega perfettamente con quella che è la mission della fondazione. Non ci si discosta dai luoghi dello sport, nonostante il tempo dello sport sia cambiato.
1: Sì, sì, è proprio così. Dispiace vedere questi posti che hanno la storia, chiaramente, ormai non più sfruttati come una volta. Non dispiace perché prima, chiaramente, penso che tutti un po' del posto ci si ritrovava qua, e quindi anche un posto ricreativo dove potessero passare un bel po' di tempo i ragazzi. E ora purtroppo è in questo stato, è un dispiacere. Speriamo di riuscire magari con la nostra fondazione a riuscire a riqualificare nuovamente, per cercare di riprendere tutto ciò che magari la storia ha fatto
0: precedentemente. Parte, sì, ma poi tu hai toccato un tasto importante, è un luogo di socialità. Intorno ci abbiamo le abitazioni. Ti garantisco che quando si giocava qua, ma specialmente quando si giocava dall'altra parte, che era riconosciuta come la piazzetta col palo al centro, questa era proprio la dicitura ufficiale nella toponomastica del comune, era la piazzetta col palo al centro.
1: Così.
0: Tutte le persone che adesso tu vedi, maggior parte finestre chiuse, tutte le persone che si affacciavano facevano parte dell'atmosfera. Dell'attività
1: si trasformava in un'arena, praticamente.
0: Esattamente. E quindi lì c'è il sociale, lì c'è l'incontro, c'è l'importanza che tu sottolineavi di provare a mantenere i valori dello sport e i valori identitari di un quartiere, di un luogo, e in questa fondazione lo fa in maniera più ampia con l'identità della città.
1: Certo. Cerchiamo e cercheremo di fare sempre di più e sempre di meglio. Non a caso noi come gruppo sport cerchiamo di fare il massimo per cercare anche nelle varie società che seguiamo, che sono 60, ben 60, quindi sono un bel po', fermo e stando il nostro lavoro, ci dedichiamo nel tempo, cerchiamo di ricavarci un po' di tempo anche per stare vicino a loro e capire quali le loro esigenze anche future, dove possiamo dare una mano per crescere sempre di più in questa linea. Anche perché, come abbiamo sempre detto, ormai diciamo da tanto tempo, lo sport è anche famiglia, lo sport è anche crescita, educazione, e quindi non a caso noi siamo partiti nel 2020 proprio dallo sport, perché questa è la nostra mission che alla fine negli anni ci ha dato ragione, nel senso siamo ad oggi, dopo 7 anni, siamo ben 80 soci e tutto, solo a pensare che tutto è partito nel 2020 in pieno Covid, nessuno ci credeva dove potessimo arrivare, insomma.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
2: Buon pomeriggio, seconda settimana di Conto alla rovescia, siamo qui dopo il TG, parafrasando una canzone bellissima per, diciamo, che gli over 40, gli over 30, 40, 45 potrebbero ricordarla. 39 giorni al 21 agosto, ovvero alla prima dello Jacobone, la prima delle due settimane molto attese a Taranto, dei Giochi del Mediterraneo. Benvenuto collega Giovanni Di Meo.
3: Ciao Angelo e buongiorno a tutti.
2: Buonasera 24, ovvero la evoluzione 2.0, 3.0 dello storico Taranto Sera.
3: Esatto, esatto.
2: Allora Giovanni, come stiamo vivendo questa attesa?
3: Senti, si entra nel vivo, no? Perché ormai manca poco più di un mese e sicuramente vediamo che c'è maggiore fermento in città. Forse non si è ancora capito perfettamente, anche perché comunque, essendo che viviamo davvero un work in progress tra cantieri, situazioni ancora aperte, ancora forse non si è entrati pienamente nello spirito di quello che ci attende, però sicuramente la città si sta rendendo conto che qualcosa sta arrivando. Forse dobbiamo ancora capire bene che cosa, nel senso che se ci limitiamo a pensare ai giochi come a due settimane di gare, anche se di sicuramente di alto livello internazionale, probabilmente non rendiamo giustizia all'evento. Queste saranno due settimane in cui Taranto, come non fa da tanto tempo, si apre all'esterno, si apre a una realtà.
2: Come non fa da tanto tempo?
3: Sì, perché se tu ci pensi, Taranto è da tanto tempo ormai che si è chiusa su se stessa. E questo è probabilmente il limite più grande che viviamo da troppo tempo. L'ultimo evento di così grande rilevanza che mi viene in mente, diciamo un po' a naso, sai, quando c'è stato gli Ori di Taranto con Trussardi, là abbiamo avuto un evento culturale, in quel caso non sportivo, ma davvero un senso di...
2: Stai parlando proprio di glocalizzazione,
3: esatto,
2: direbbero i bravi, sì, della comunicazione.
3: Esatto, esatto, esatto, perché dobbiamo andare oltre lo sport. Se ci limitiamo all'aspetto sportivo, ripeto, non rendiamo giustizia a quello che ci aspetta.
2: Parliamo di apertura dunque. Io ricordo che nel 2000, se ricordo bene, 2003-2004, dopo la strage di Beslan, dei bambini, Taranto fu centrale perché la nazionale dei parlamentari incontrò i parlamentari russi qui allo Jacobone, proprio in onore di quella strage di bambini, ricordiamolo, fu un blitz degli uomini di Putin contro la... stanarono gli ostaggi in un teatro a Beslan, in Cecenia, cioè...
3: E diciamo Taranto diventò un blitz finito male, almeno.
2: Molto male, con bambini, centinaia, se ricordo bene, di morti tra bambini.
3: Diciamo che l'obiettivo era uccidere i terroristi e riuscirono.
2: Ma morirono molti bambini.
3: Soltanto che
2: Taranto divenne centrale, lo Jacobone ospitò questo evento di solidarietà e fu capitale geopolitica per 24 ore. Ecco, questa volta parliamo di apertura al Mediterraneo, cioè noi alle spalle di questo tabellone e magari alle spalle di questo monumento, Giovanni Talamo, andiamo, torniamo al monumento al marinaio. Giovanni, qui abbiamo avuto alcuni ospiti, prego andiamo, abbiamo avuto alcuni ospiti la scorsa settimana, ecco, ci permettiamo anche di salire qui. E intanto siamo circondati da turisti, che è una cosa che evidentemente ci siamo un po' aperti però, con l'arrivo dei turisti, le navi.
3: Senti, per fortuna sì, io ricordo, ma ricorderai anche tu, le prime volte...
2: C'è un bel vento oggi, diciamolo, se c'è qualche fuscio, si respira.
3: Le prime volte che attraccavano le navi da crociera, e ce n'è una già adesso, noi guardavamo i turisti come se fossero loro l'attrazione, che no, è un controsenso totale, eravamo noi a guardare loro.
2: In uno spettacolo di Toti Attata, l'anno scorso ho sentito una battuta, noi a Bari incontravamo i turisti, è una parola che conoscevamo, no? Adesso non è più una parola, li vediamo.
3: Sì, e per fortuna, diciamo, ci è entrato nelle vene, no? Il fatto di avere gente da fuori che vuole vedere, che vuole capire, che vuole conoscerci, sotto tutti i punti di vista. e questo è un dato enorme, non solo a livello economico, ma ripeto, a livello culturale, perché quello che io, ma penso tu, ma penso tutti, vorremmo che rimanesse dei giochi, oltre a 2 settimane di festa sportiva, oltre a strutture sicuramente all'avanguardia, penso non solo al nuovo Jacopone, ma anche allo stadio del nuoto, ad esempio, o anche alla combo Pala-Ricciardi-Stadio Valente per l'atletica. Quello che deve rimanere è un cambio comunque di mentalità.
2: Riusciremo a mettere da parte disfattismo, pessimismo, disincanto, rassegnazione? Riusciremo a crearci questa finestra? Perché siamo passati dalla domanda ma si faranno questi giochi al dubbio ma che figura faremo? Cioè non ce la facciamo proprio a goderci.
3: C'è sempre un dubbio.
2: Perché non siamo abituati a goderci le cose.
3: Col dubbio, capito? E questo è un limite caratteriale che ci portiamo
2: da centinaia di anni, probabilmente.
3: Da come li hai elencati, no? Disfattismo, rassegnazione, ti verrebbe da rispondere di no, non ce la faremo. Però ci vuole l'ottimismo della volontà.
2: Perché non vuol dire dimenticare i problemi, qui lo diciamo
3: no,
2: sempre.
3: Assolutamente.
2: Questa rubrica accompagna l'avvio dei giochi del Mediterraneo, ma non è una rubrica che vuol cancellare i problemi che abbiamo. Abbiamo problemi peculiari, i problemi del tempo che tutto il mondo vive. Non vogliamo metterli da parte, ma una finestra di bellezza, racconto, condivisione, culture che si mescolano e colori che si fondono. Possiamo godercela. Ora, di fronte a noi, alle spalle di Giovanni, c'è un calestino di turisti che si è fermato a guardarci. Alla destra, non per privacy e per rispetto, noi stiamo inquadrando. C'è gente che si fa le foto qui al tabellone del conto alla rovescia. Abbiamo decine di persone che stanno venendo incontro, probabilmente sono sbarcati da poco.
3: Sì, sì, perché c'è una...
2: Che città stiamo diventando, vogliamo diventare?
3: Quello che stiamo diventando a volte non so se è quello che vogliamo diventare, perché a volte c'è, lo avverti, un senso quasi di non voler cambiare, non voler migliorare. Questo dobbiamo dircelo, perché altrimenti non siamo onesti con noi stessi. Perché a fianco alla possibilità di migliorare, che si vede, voglio dire, ce ne rendiamo conto anche non volendolo, ci sono delle sacche di resistenza interiori ed esteriori.
2: Che poi ogni cambiamento è discutibile, per carità, ben venga il dibattito,
3: ci mancherebbe.
2: Però un approccio, no?
3: Cioè,
2: ma abbiamo paura di cambiare o non ci sentiamo in grado?
3: Sono collegate le due cose, il fatto di non sentirti in grado ti fa avere paura, e le due cose sono strettamente collegate, senza fare psicologia spicciola, però nell'ethos di un popolo c'è quello. Noi per anni siamo stati abituati comunque, no, ad avere qualcuno che da sopra ci dava, tra virgolette.
2: Dopo essere sbarcato.
3: Sì, esatto. Mentre invece stavolta siamo noi che dobbiamo dare e darci. Nel senso.
2: Sì, questa volta non siamo invasi, dobbiamo accogliere questa volta.
3: Sì, è quella la. Ma è anche più
2: non
3: difficile.
2: Non siamo antropologicamente,
3: no?
2: Pronti.
3: È più difficile perché. È
2: siamo stati invasi per 2700 anni.
3: È facile farti invadere, non devi fare niente, devi stare là e prenderle. Quando invece sei tu che devi migliorarti, devi darti dire. Là e là devi lavorare. E là devi darti da fare.
2: Collega il tuo sito, il tuo giornale, come coprirà l'evento? Vi state organizzando? Niente ferie anche voi?
3: Ovviamente niente ferie, ci mancherebbe, ma sarà un piacere, nel senso che comunque, vedi appunto, niente ferie, cioè bisogna essere...